deciso la Commissione europea per poter affrontare la crisi energetica determinata dalla chiusura dello stretto di Hormuz. La misura rientra nella clausola di salvaguardia nazionale già concessa per le spese nella difesa ed è stata ufficializzata a Bruxelles dal commissario all'economia Dombrovskis. Risultato, lo ha definito il ministro dell'economia Giorgetti, frutto di un lavoro lungo, serio e riservato. Per l'Italia si apre uno spazio potenziale che può

0: questa non riguarderà esclusivamente gli investimenti tradizionali. Dombrovskis ha chiarito che tra le misure ammissibili possono esserci quelle a sostegno delle famiglie. Tuttavia, non potrà essere utilizzata per sostenere l'acquisto di combustibili fossili. Paola Bonanni, GR1.
1: L'apertura di Bruxelles sulla flessibilità per l'energia è un risultato importante. Così Giorgia Meloni commenta la notizia in un video sui social. La decisione consentirà, dice la Premier, di mitigare gli effetti dei rincari per famiglie e imprese e mette a disposizione del governo una dotazione finanziaria che va a sommarsi alla rimodulazione del PNRR e alla prossima revisione dei fondi di coesione non impegnati. Un primo pacchetto di misure potrebbe uscire oggi dal Consiglio dei Ministri. Cessate il fuoco tra Israele e Libano, c'è il nuovo ok, è stato ufficializzato da una nota congiunta tra i due paesi e gli Stati Uniti. Washington ha seguito i negoziati direttamente. La tregua è subordinata alla cessazione degli attacchi di Hezbollah e all'allontanamento dal Litani meridionale dei suoi componenti. Saranno create delle zone di sicurezza sotto il controllo dell'esercito libanese, escludendo i miliziani filo iraniani. La Camera americana ha approvato una risoluzione che ordina il ritiro delle truppe dalla guerra in Iran, una decisione che va contro quella di Trump e presa con il voto favorevole di 4 repubblicani. Il provvedimento adesso passerà al Senato. Al presidente americano resta il diritto di veto. Intanto per Trump l'accordo con Teheran sarebbe vicino, possibile già nel fine settimana. E passiamo al conflitto russo-ucraino. Nella notte fuoco incrociati su entrambi i fronti, droni russi su Kherson, 2 morti e 9 feriti, 3 vittime invece per un attacco ucraino sulla Crimea russa. La cronaca con l'inchiesta sui 4 braccianti bruciati vivi ad Amendolara. Per la procura, tra le ipotesi sul movente della strage, il caporalato e una guerra per il controllo dei campi. Interviene anche la premier Giorgia Meloni, parla di un crimine terribile e chiede di fare piena luce sui fatti. Vertice a Reggio Calabria con la ministra del lavoro Calderone.
2: Gli indagati.
3: Il capo della procura di Castrovillari, Alessandro D'Alessio, inquadra l'indagine, parla di caso sostanzialmente chiuso rapidamente con l'arresto quasi in flagrante dei 2 pakistani 31enni incensurati in Italia da anni, poi parla delle vittime.
2: Sono stati identificati e hanno intorno ai 20 anni.
3: 3 afghani e un pakistano, braccianti regolari nel nostro paese, bruciati vivi in quell'auto di cui, spiega il capo della squadra mobile, i 2 killer hanno rotto le maniglie delle portiere dall'interno per bloccarle prima di appiccare il fuoco. Fatto di inaudita gravità, dice il procuratore D'Alessio, e il questore di Cosenza, Antonio Borelli, aggiunge.
4: Io ho 34 anni di servizio, un fatto di questa crudeltà non mi era mai capitato.
3: Sul movente il procuratore D'Alessio, che contesta anche la premeditazione, spiega che non è ancora stato accertato, ma aggiunge caporalato e guerra per il controllo dei campi, una delle piste.
5: Usiamo questo episodio per stimolare i meccanismi di emersione.
3: Bruno Sokolovic, GR1.
1: La Procura Generale di Milano conferma il parere favorevole sulla grazia Nicole Minetti dopo le nuove verifiche richieste dal Quirinale. Gli accertamenti non evidenziano irregolarità né elementi contrari. Il Guardasigilli Nordio parla di vicenda chiusa e di notizie false, mentre i legali di Minetti annunciano richieste di risarcimento danni. Sport, tennis, Roland Garros, semifinale azzurra a Parigi tra Cobolli e Arnaldi, che ha battuto Berrettini nei quarti. L'altra gara per la finale vede in campo il tedesco Zverev e il ceco Mancic. Sono già in finale invece il team del doppio misto, Sara Errani e Andrea Bavassori, che oggi incontreranno Gabriela Dabrowski ed Evan King. Calcio, finisce 1-0 l'esordio sulla panchina della nazionale italiana del CT dell'Under 21 Silvio Baldini. Grazie al gol di Pio Esposito, gli azzurri sconfiggono il Lussemburgo 1-0. Ed era l'ultima notizia, linea alla musica di Radio 1.
6: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte. Per la giornata mondiale dell'ambiente, dal 4 al 7 giugno a Roma, il Villaggio Arma, per i 212 anni dell'Arma dei Carabinieri, in diretta su Raiso Radio. Stand, dimostrazioni operative e contenuti speciali, presenti tutti i reparti specializzati. Villaggio Arma, tra Viale delle Magnolie e Piazzale dei Martiri fino al Pincio. Ingresso gratuito. Sicuramente Isoradio, per la giornata mondiale dell'ambiente. Something in the way he

Sarah Vaughan, il brano che abbiamo ascoltato, Something, nella notte sicura di Rai Radio. Ben ritrovati dopo l'appuntamento con l'informazione. Maria Cristina Manca, Pino Itri alla collaborazione tecnica, e poi naturalmente voi sempre al 348-103-1010, il numero di Rai Radio, ricordiamo, al quale indirizzare i vostri saluti, i vostri messaggi. Allora, intanto torniamo a dare qualche novità. C'è sicuramente una novità, riguarda purtroppo un incidente, lo segnaliamo in Autosole tra Valmontone e Bivio di Lamazione, Roma Sud, verso Firenze, carreggiata nord. Un incidente di cui non abbiamo ancora dettagli, è segnalato al chilometro 580. Riaperto il tratto chiuso sul raccordo A1 tangenziale S di Milano, tra inizio A1 e inizio tangenziale S di Milano verso nord, tratto riaperto in anticipo, la riapertura era fissata intorno alle ore 5. Terminate le deviazioni che interessavano la 4 Torino-Trieste all'altezza di Sesto San Giovanni provenendo da Torino, poi c'erano degli animali, la presenza almeno rassegnalata sulla Firenze-Pisa-Livorno, c'era una scorta veicoli proprio per questo motivo, e adesso si chiude questa notizia. La nebbia adesso presente sulla Roma-Teramo, attenzione, la visibilità è molto bassa, 80 metri.

metri. In questo tratto di circa 20 km tra Vicovaro Mandella e Carsoglio Ricco, l'attenzione, visibilità 80 metri per banchi di nebbia. E poi concludo con la notizia che riguarda sempre questa coda che è generata dalla chiusura della 14. Nel tratto precedente la chiusura, Faenza-Forlì, c'è una coda di 1 km in direzione sud verso Ancona, e la circolazione in A1 è sempre rallentata per questo mezzo segnalato in avaria tra Firenze Impronete e Firenze Scandicci in direzione nord Bologna. Il prossimo brano in programmazione è un brano del nostro grandissimo Vasco Rossi, e alla vigilia del tour, ovviamente sold out dopo la data zero a Rimini, domani appunto venerdì 5 e anche sabato 6, da Ferrara cresce l'attesa per la grande celebrazione dei 50 anni. E detto questo, c'è un volume che di troppo. Stamattina l'Italia si è svegliata con il volto di Vasco Rossi un po' in tutte le città. E sui maxi schermi di molte città, da Milano a Roma, da Bologna a Napoli, con segnalazioni arrivate da oltre 20 località. L'iniziativa, mentre il tour 2026 entra nel vivo appunto dopo la data zero di Rimini e si prepara a fare tappa a Ferrara, dove domani 5 giugno e sabato 6 sono attesi, pensate, 120.000 spettatori al Parco Urbano Bassani di Ferrara. Nessuna comunicazione ufficiale ha accompagnato la comparsa delle immagini, il che ha alimentato le interpretazioni più varie. In rete e sui social le ipotesi si accavallano. In molti parlano di una mossa per lanciare il grande concerto universale da 500.000 persone del prossimo anno, con cui Vasco vorrebbe celebrare i 50 anni di carriera, proprio nel 2027. Di ufficiale non c'è niente. Ora tutta l'attenzione si sposta su Ferrara, dove il mistero appunto domani potrebbe essere svelato. Ma noi intanto ci ascoltiamo Vasco con Giocala.

Taylor Swift con Opa Light, un brano che ha gradito il nostro ascoltatore Daniele, che ci scrive: buon giovedì, buonanotte, ottima scelta Taylor Swift, e quindi insomma abbiamo accontentato lui. Poi c'è Francesco che ci invia un messaggio, un vocale al 348 103 1010 e ci dice che nel tratto dove io continuo a darvi notizia di questi rallentamenti per un mezzo in difficoltà in Firenze, in Pruneta, Scandicci verso Bologna, dice, ci sono passato proprio ora, ma non ci sono più rallentamenti. Probabilmente dovranno chiudere, la nostra fonte dovrebbe quindi chiudere questa segnalazione che è ancora attiva. Grazie Francesco della tua informazione. Nel frattempo noi diamo un'occhiata ancora alla segnalazione di incidente in A1, ve l'avevo già raccontato nel precedente aggiornamento. Viene indicato al chilometro 580 tra Valmontone e Bivia 1 di diramazione Roma Sud verso Firenze carreggiata nord. Il traffico defluisce in seconda e in terza corsia, peraltro c'è una scorta veicoli che viaggia proprio in soccorso delle persone, della persona insomma che è rimasta coinvolta in questo incidente. Qualche riapertura: la stazione di Trani in A14 è di nuovo fruibile sia in entrata che in uscita. È terminata la coda che si era generata e formata per la chiusura della A14 Faenza-Forlì, quindi nel tratto precedente la chiusura, torna a regolare la circolazione in direzione sud verso Ancona. Abbiamo poi la riapertura del tratto sul raccordo A1 tangenziale est di Milano tra inizio A1 e inizio tangenziale est di Milano in direzione nord. Il tratto è di nuovo percorribile. Abbiamo poi, vediamo se c'è qualche altra notizia, la riapertura dell'uscita di Vomero a Napoli sulla tangenziale verso Capodichino, e poi non è più segnalata la visibilità ridotta per nebbia nel tratto insomma della 24 Roma Teramo, quindi la visibilità ora è regolare tra Vicovaro Mandela e Carsoli Auricola. Questi gli ultimi aggiornamenti. Noi adesso torniamo alla musica, vi ricordo tra una decina di minuti anche l'appuntamento con i tre brani in programmazione in sequenza rigorosamente live.

Amongst the Noise, The Groove, il brano che abbiamo appena ascoltato. Sono le 2:36 minuti, tra poco l'appuntamento con la musica live. Nel frattempo parliamo dell'estate ai 300 scalini, una delle rassegne più longeve e continuative dell'estate bolognese. Torna proprio da oggi, dal 4 giugno fino all'8 agosto prossimi, con 21 giornate di eventi e 33 appuntamenti tra teatro, musica, arti performative, incontri e cinema. Un progetto che nasce in un luogo speciale, un lembo di collina alle pendici di San Luca, che grazie all'intuizione si è trasformato in uno spazio culturale capace di coniugare arte, socialità, natura e partecipazione. In oltre 10 anni questo luogo è cresciuto fino a diventare una realtà culturale riconosciuta, in grado di ospitare spettacoli, incontri, laboratori ed eventi in formati originali, mantenendo sempre un forte legame con il territorio. Il programma si apre con la stand-up comedy night e prosegue con mostre, laboratori, serate musicali e spettacoli di circo contemporaneo. Particolare attenzione sarà dedicata ai giovani artisti, alle nuove produzioni, offrendo uno spazio di sperimentazione e confronto diretto con il pubblico. Tra gli appuntamenti più attesi figura Alberi Maestri, trekking teatrale immerso nella natura e il festival Insorti, dedicato alle arti performative, che porterà nel paesaggio della collina progetti di teatro, danza, installazione e performance concepiti in dialogo con l'ambiente. La grande novità del 2026 è rappresentata dalle veglie notturne. Si parte con uno sleeping concert di musica elettronica dal vivo, pensato per essere ascoltato tra sonno e veglia. Seguirà il cinema di Esterno Notte, con maratone dedicate a 2001 Odissea nello spazio, e insomma tante le manifestazioni, gli incontri che ci saranno. Accanto alla programmazione artistica continua l'esperienza del Rifugio di Collina, punto di incontro gestito dalla comunità dei soci con prodotti provenienti dalle colline bolognesi e dalle realtà agricole del territorio. Quindi questa estate ai 300 scalini, dal 4, quindi da oggi, fino al prossimo 8 agosto. In strada intanto è stata riaperta sulla tangenziale di Napoli, via Campana e entrata Arco Felice verso Capodichino, riaperto anche il tratto Pozzuoli-Agnano verso Capodichino. Diamo una segnalazione, anzi due nuove segnalazioni di incidenti. Una riguarda l'autosole tra Modena Nord e Modena Sud verso Bologna. Altro incidente in A14, Castel San Pietro Imola verso Ancona. Sono entrambi veramente accaduti da qualche minuto e le segnalazioni sono giunte proprio in questo momento. Non abbiamo naturalmente né dettagli, non ci sono comunque ripercussioni per la viabilità. Così come per quello che vi avevo già segnalato in autosole tra Montone di Ramazzone Ruma Sud verso Firenze, dove al 580 viene segnalato questo incidente, dove comunque il traffico continua a scorrere in seconda e in terza corsia. Detto questo, torniamo alla musica. Intanto Max Gazzè, ma subito dopo la programmazione dei brani live con Neil Young, i Pooh e gli Aerosmith.

Abbiamo concluso l'appuntamento con la musica live, con il brano di Neil Young, 2:54 minuti. Intanto torniamo lì dove dobbiamo segnalare ancora incidenti e ricordiamo più che altro quelli che sono avvenuti: il primo in autosole tra Valmontone e diramazione Roma Sud verso Firenze, il chilometro il 580, altro incidente che vede coinvolto un mezzo pesante in A14 Castel San Pietro Imola verso sud verso Ancona. E siamo al chilometro 49 e torniamo anche, tra l'altro vedo che c'è una scorta veicoli proprio per questo incidente della 14, mentre per quello in A1 tra Modena Nord e Modena Sud verso Bologna non ci sono ripercussioni per la viabilità, al 158 viene indicato e vede coinvolto un mezzo pesante e un'autovettura, il traffico defluisce in terza e in quarta corsia. Queste le notizie al momento di questi tre incidenti che si sono verificati. Tra poco ricordo l'appuntamento con l'informazione. Noi adesso ci ascoltiamo Renato Zero con La favola mia fino al segnale orario e poi linea al giornale radio.

s'accendono e tu cambi faccia ogni sera, ma sei sempre tu. Sei quell'uomo che viene a cercare l'oblio, la poesia che ti vendo, di cui sono il Dio.

gesto trasformo la nuda realtà. Poche stelle di carta, il tuo cielo ecco qua. Ed inventa te stesso la musica mia. E dimentichi il mondo con la sua follia.

0: ore 3.
1: GR1.
2: Ben trovati da Marco Santucci. Si aprono spiragli di pace per i conflitti in Medio Oriente. Dai colloqui di Washington emerge che Israele e Libano hanno concordato il rinnovo del cessate il fuoco e l'istituzione di zone di sicurezza libanesi che invece escludono Hezbollah, di cui Tel Aviv chiede il disarmo totale ed immediato. Il capo della Casa Bianca ha assicurato che le milizie sciite non spareranno e nemmeno Israele sparerà, ha proseguito Trump, definendo Netanyahu un partner straordinario, stemperando il clima creato dopo la telefonata di fuoco in cui lo ha trattato male. Fissati al 22 giugno i prossimi colloqui con Beirut, che insiste sul rispetto indispensabile dei confini. Sul fronte del Golfo, la Camera degli Stati Uniti ha approvato una risoluzione che ordina il ritiro delle truppe americane impegnate nel conflitto. Fondamentale il voto di 4 repubblicani. Ora serve l'approvazione del Senato, ma anche se Trump ha il potere di voto, resta lo scivolone politico interno, proprio mentre il presidente americano sostiene che i colloqui con l'Iran stanno andando molto bene e potrebbero concludersi questo fine settimana. Trump, che si dice pronto ad incontrare la guida suprema Khamenei, ha anche affermato che la guerra totale con l'Iran non ricomincerà a meno che non vengano uccisi i soldati americani. Non c'è pace invece sul fronte russo.

0: A Kherson due persone sono morte e 9 sono rimaste ferite. Ora in Italia, dove arriva il via libera di Bruxelles alla richiesta avanzata dal nostro governo di maggiore flessibilità contro il caro energia, concesso un margine di manovra fino allo 0,3% per un periodo massimo di 3 anni. Si tratta di una cifra tra i 13 e i 14 miliardi di euro nel triennio, che tuttavia non potranno essere utilizzati per l'acquisto di combustibili fossili. La premier Meloni rivendica il risultato e plaude al nuovo accordo europeo sui rimpatri.
1: Un risultato estremamente importante, un risultato che in molti consideravano impossibile, conferma la capacità dell'Italia di far valere i propri interessi.
2: Così Giorgia Meloni su X rivendica l'apertura della Commissione europea sulla flessibilità di bilancio per gli investimenti sull'energia green su richiesta italiana. 14 miliardi di euro per aiutare famiglie e imprese, sottolinea la Premier, ricordando la lettera inviata a Ursula von der Leyen e il pressing sul deficit per le spese in difesa e per quelle nel settore energetico. La decisione di Bruxelles è allora, per la Presidente del Consiglio, una decisione di buon senso, che ricalca quella di pochi giorni fa sulle politiche per la gestione dell'immigrazione irregolare. Quello sui rimpatri è un accordo storico per Giorgia Meloni, perché velocizza e rende più efficaci le espulsioni per chi non ha diritto a restare in Europa e soprattutto, sottolinea la Premier, consentirà di aprire altri hub in paesi terzi, come l'Italia ha già fatto in Albania, nonostante, dice Giorgia Meloni, lo ostruzionismo della sinistra. L'Italia indica la strada, l'Europa la segue. Le parole della Presidente del Consiglio, Federica Ionta, GR1.
0: Ora la cronaca con l'inchiesta sui 4 braccianti bruciati vivi ad Amendolara nel Cosentino. Tra le ipotesi sul momento della strage, il caporalato ed una guerra per il controllo dei campi. In carcere 2 cittadini di nazionalità pakistana. Domani vertice a Reggio Calabria con la Ministra del Lavoro Calderone. Caso Minetti si conclude con la conferma della grazia alla vicenda dell'ex consigliera regionale della Lombardia, condannata a 2 anni e 10 mesi per sfruttamento della prostituzione nel caso Ruby e a 1 anno ed 1 mese per la Rimborsopoli Lombarda. Per i magistrati sono smentite le dichiarazioni sui festini e non ci sono irregolarità sull'iter di adozione del figlio.
3: La Procura Generale di Milano conferma il parere positivo alla grazia concessa a Nicole Minetti. Dagli accertamenti risulta che l'iter per l'adozione del bambino uruguaiano è regolare. Tutto era iniziato da un'inchiesta del Fatto Quotidiano che metteva in dubbio il suo cambio di vita, ma dopo gli accertamenti di Carabinieri e Interpol, la magistratura ha stabilito che i fatti riportati non corrispondono al vero. Confermato il grave stato di salute del minore, che ha bisogno di cure costanti negli Stati Uniti, con la necessità della presenza della madre adottiva. Smentite inoltre le presunte feste con droga e sesso nella villa in Sud America dove l'ex igienista dentale risiede con il compagno Giuseppe Cipriani. Né ci sono pendenze giudiziarie a carico dell'ex consigliera regionale coinvolta nei casi Ruby e Rimborsopoli. Il Ministero della Giustizia ha trasmesso gli atti alla Presidenza della Repubblica, che aveva richiesto verifiche urgenti. Il ministro Nordio al TG1.
4: Si tratta di notizie fasulle, puramente inventate.
3: Intanto i legali dell'ex consigliera si dicono pronti a chiedere i danni agli organi di stampa coinvolti. Claudio Vigolo, GR1.
0: Calcio, l'Italia dei giovani del nuovo CT Baldini supera l'esame Lussemburgo nell'amichevole di esordio. Vittoria in trasferta per 1-0 con gol di Pio Esposito. Tennis, sempre più tinto d'azzurro il Roland Garros. Cobolli batte Ogier Alessim e raggiunge la semifinale. Affronterà Arnaldi, che ha vinto per ritiro il derby con Berrettini. Avremo quindi un italiano in finale sulla terra rossa parigina. Ed è già finale invece per la coppia Errani-Vavassori, oggi in campo per il titolo nel doppio misto. Ci fermiamo qui, vi lasciamo alla musica di Radio 1.
5: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

Fix You, i Coldplay, le 3:10, ben ritrovati dopo l'appuntamento con l'informazione. Questa è la notte sicura di Rai Iso Radio, musica, news ed infomobilità. Insieme a voi Maria Cristina Manca e Pino Itri alla parte tecnica. Saremo insieme fino alle 5:30, quando si aprirà poi la mattina di Rai Iso Radio. Dunque, torniamo in autostrada, perché tanto c'è un vocale di Renato, che ringrazio, che ci fa sapere insomma che l'incidente in A14 non provoca disagi. C'è questo mezzo pesante, questo camion che è fermo, dice, però sembra insomma che non ci sia neanche un soccorso, perché non ci sono difficoltà, insomma, come se fosse fermo. Comunque, grazie di questa informazione. Lo ricordiamo comunque al chilometro 49, questo invito alla prudenza per chi si sta spostando tra Castel San Pietro ed Imola, direzione sud Ancona. Ci spostiamo, andiamo in autosole, perché abbiamo intanto da ricordare l'incidente tra Modena Nord e Modena Sud, verso Bologna. Un camion e un'auto coinvolti nell'incidente al chilometro 158. Il traffico defluisce in terza e in quarta corsia. Abbiamo poi invece una novità, sempre in autosole, riguarda un altro incidente al chilometro 98. Siamo nella carreggiata sud verso Bologna, tra Fidenza e il bivio con la 15 Parma La Spezia. Incidente al chilometro 98, appena avvenuto. Non abbiamo ancora dettagli di questo incidente, ma non ci sono effetti sulla viabilità, così come per quello che più volte vi ho segnalato nel tratto più a sud dell'autostrada del Sole, quello tra Valmontone e il bivio con la diramazione Roma Sud verso Firenze carreggiata nord. Siamo al chilometro 580, il traffico defluisce in seconda e in terza corsia, è coinvolto anche qui un mezzo pesante in questo incidente. Allora, detto questo, facciamo un po' un riepilogo di quelle che sono le segnalazioni attive che riguardano chiusure. In autosole l'uscita e l'entrata di Sasso Marconi, diamo appunto questa notizia di chiusura fino alle 5, che riguarda la stazione di Sasso Marconi. Ricordiamo la 1 panoramica chiusa tra il bivio con la direttissima e Roncobilaccio verso Bologna. In alternativa c'è sempre da percorrere la 1 direttissima, la riapertura è prevista alle ore 6. Ci spostiamo nuovamente, la stazione di Orvieto è chiusa in entrata verso Firenze, in uscita provenendo da Roma. Vediamo poi l'entrata di Colleferro chiusa verso Roma, quella di Ferentino verso Napoli e ancora quella di Frosinone chiusa in direzione di Roma. In tutti questi casi abbiamo la riapertura fissata per le ore 6. Anche un po' più a sud, la stazione di Santa Maria Capua Vetere resta chiusa in uscita da Napoli e l'entrata di Caserta Sud verso Napoli è chiusa fino alle ore 6. Sempre in A1, chiuso il nodo di immissione verso Acerra Fragola, nodo A1 Acerra Fragola in direzione sud provenendo dalla capitale. Andiamo a occuparci anche della 3 Napoli-Salerno, tratto chiuso tra Angri Sud e Nocera Sud verso Salerno. L'entrata di Angri Sud resta chiusa verso Salerno, quella di Napoli Stazione, sempre sulla 3, è chiusa verso Napoli. Ancora l'entrata di Cava dei Tirreni resta chiusa in direzione di Salerno. Andiamo a dare un'occhiata anche all'autostrada A10, l'uscita di Arenzano resta chiusa per ambedue le carreggiate, è chiuso il tratto della 11 tra Pistoia e Prato Ovest verso Firenze. Abbiamo la chiusura del tratto della 13 da ricordare, Villa Marzana Rovigo Sud e Rovigo verso Padova, carreggiata nord, riapertura alle 5, e riaprirà alle 5 anche il tratto Boara Rovigo in direzione sud Bologna. Andiamo in A14, tratto chiuso tra Bologna San Lazzaro e bivio A14-A13 in direzione nord verso l'Autosole. Abbiamo il tratto chiuso anche tra Forlì e Cesena Nord in direzione sud verso Ancona, con riapertura alle 5, e alle 5 riaprirà anche quello tra Riccione e Rimini Sud in direzione nord verso Bologna.

I tuoi grandissimi sogni, i miei risvegli lontani, i nostri occhi che diventano mani, la tua pazienza di perla, le mie teorie sull'amore fatte a pezzi da un profumo buono, il tuo specchio appannato, la mia brutta giornata, la mia parte di letto in questa parte di vita, il tuo respiro che mi calma se ci appoggio il cuore, la nostra

improvvisi stupori, il tuo Sex and the City, i miei film con gli spari, i nostri segni di aria in questi anni di fuoco, solo l'amore rimane, tutto il resto è un gioco, i tuoi silenzi che accarezzano le mie distrazioni, ritrovarti quando ti abbandoni, il nostro amore immenso che non puoi raccontare e che da fuori sembrerà

0: La notte in viaggio con Rai Zoo Radio. Musica, news e pubblica utilità.
1: Where do we go from here?

Madonna, You Must Love Me, il brano che abbiamo appena ascoltato. Allora, intanto in autosole ricordiamo che tra Fidenza e il bivio con la 15 Parmalat Spezio verso sud, verso Bologna, si è verificato un incidente al 98 e 600. Ve ne avevo parlato, ma adesso la nota ci arriva da parte di Autostrade per l'Italia e ci parla di due vetture coinvolte nell'incidente. Torniamo anche a parlare dell'altro, quello che vede coinvolto un mezzo pesante, un'autovettura, tra Modena Nord e Modena Sud verso Bologna, un camion e un'auto coinvolti, il traffico defluisce in terza e in quarta corsia, siamo al chilometro 158. In entrambi i casi non ci sono ripercussioni per la viabilità, peraltro sta viaggiando una scorta veicoli, una safety car, per raggiungere l'incidente che vede coinvolte due auto lì tra Fidenza e il bivio con la Parmalat Spezia in direzione di Bologna. Abbiamo ancora la notizia, diamo un po' un'occhiata anche all'altro incidente. Sì, non cambia la situazione, viene ancora indicato, ma è un invito alla prudenza perché non ha, anche in questo caso non ci sono ripercussioni per la viabilità, quello tra Valmontone e il bivio con la diramazione Roma Sud verso Firenze. Intanto al 348 103 1010 torna a scriverci il nostro amico Renato, che riguardo l'incidente in A14 dice che appunto c'era la presenza adesso della polizia stradale, quindi insomma non ci sono anche lì disagi per la viabilità. Ricordiamo appunto che questo incidente viene indicato tra Castel San Pietro ed Imola verso sud, verso Ancona, e vede coinvolto un mezzo pesante al chilometro 49. Diamo un'occhiata alle altre notizie. Abbiamo da ricordare ancora qualche chiusura. Viene rilanciata la segnalazione che ci parla della chiusura sulla diramazione Capodichino, tra Capodichino e inizio tangenziale di Napoli in direzione della tangenziale, con riapertura alle 6. Ci spostiamo perché sulla Brescia-Padova ricordiamo che c'è la stazione di Somma Campagna, che per lavori resta chiusa in entrata e anche in uscita in direzione di Milano. La riapertura è fissata per le ore 6.

Mitch and Everyone, Everything But the Girl, su Rai Radio nella notte sicura. E parliamo di Roma, parliamo di quello che è accaduto ieri all'alba. Appunto, si è fatto buio, il cielo era già cupo, non prometteva nulla di buono. Insomma, questo tornado, la città si è svegliata in un tornado di oltre 100 km all'ora che ha travolto quanti tra le 8 e le 9 andavano al lavoro e a scuola, arrivati zuppi, impauriti. Qualcuno si è rifugiato in bar e negozi lungo il percorso, perché insomma la tromba d'aria violentissima accompagnata da pioggia simile a chicche di grandine, ma pericolosamente piovevano anche rami e molto altro ancora sulle carreggiate. Ieri ha messo KO facendoli precipitare 60 alberi, due persone sono rimaste lievemente ferite mentre erano in macchina, colpita anche una Maserati. Il panico in strada è montato perché non c'era via di fuga né sicurezza, nemmeno chiusi in auto, tra cassonetti in movimento, divelti banchi del mercato, rami pericolanti, cornicioni, cartelli stradali e quant'altro. Il bilancio di oltre 130 interventi dei vigili del fuoco su Roma e provincia, ma in serata l'emergenza non era passata perché altri 30 erano in attesa. Particolarmente colpita Roma Nord, i quartieri Conca d'Oro, Prati Fiscali e Acquacetosa, ma anche Prati, Montesacro, Nomentano, Salario e Parioli. Visto il gran lavoro, è stata richiesta una sezione operativa composta da personale dei vigili del fuoco di Latina e Frosinone per gli eventi climatici. Il presidente del terzo municipio, tra i più coinvolti, ha subito inviato alla massima prudenza negli spostamenti sia a piedi che in auto. Purtroppo siamo di fronte a eventi estremi e imprevisti, ha dichiarato il sindaco Gualtieri, scene di devastazione un po' ovunque, a conferma di quanto previsto già l'estate scorsa dai meteorologi. Gli eventi estremi e improvvisi aumenteranno e dobbiamo farci i conti. E questo è quanto è accaduto ieri nella capitale. Intanto riaperta la 14 tra Riccione e Rimini Sud in direzione nord Bologna, il tratto in anticipo, riaperto in anticipo, torna nuovamente percorribile. Riaperta la stazione di Colleferro, era chiusa in entrata verso Roma. Riaperta anche il tratto Sesto Calende Vergiate Castelletto Ticino in direzione nord verso la 26, e è risolto l'incidente in autosole, quello che era indicato tra Modena Nord e Modena Sud verso Bologna, che vedeva coinvolti un camion e un'auto. Possiamo dare la soluzione di questo incidente. Rimane ancora l'invito alla prudenza per quello in autosole tra Fidenza e il bivio con la 15 Parma La Spezia verso Bologna, due le auto coinvolte. Il traffico defluisce in prima corsia. Siamo al chilometro 98.600, ricordiamo anche quello un po' più a sud tra Valmontone e diramazione Roma Sud verso Firenze, carreggiata nord al 580. Noemi, poi naturalmente lo spazio per la Top 20 Radio Corriere, che durante la settimana ascoltiamo parzialmente con tre brani. Quest'oggi dalla quarta posizione alla seconda posizione.

0: Radio Airplay, la top 10 del Radio Corriere TV.
1: Ci stiamo avvicinando piano piano al vertice della nostra classifica. Oggi scopriremo le posizioni che vanno dalla numero 4 alla numero 2. Un saluto da Fabrizio Casinelli e da tutta la redazione della Radio Corriere TV. I 10 brani più ascoltati della settimana secondo quelli che sono i rilevamenti che vengono effettuati da Airplay. La posizione che andiamo a scoprire adesso è la numero 4. Rolling Stones, The Colors.

0: Mi fermo qui, ci sentiamo domani, scopriremo chi è in vetta alla nostra classifica. Un saluto da Fabrizio Casinelli e da tutta la redazione del Radio Corriere TV. A domani.
1: Radio Airplay, la top 10 del Radio Corriere TV.

lei si chiama Delia Rum e Cioccolata, tra l'altro l'abbiamo conosciuta nell'ultimo X Factor e poi è di successo il brano che canta insieme a Serena Brancale e a Levante, il brano Al mio paese. Allora, detto questo, noi abbiamo sempre l'informazione che ci arriva dalla 14 di questo invito alla prudenza per l'incidente al 49 Castel San Pietro Imola verso sud verso Ancona, e poi quello in autosole tra Fidenza e il bivio con la 15 Parma La Spezia verso Bologna. Qui siamo al chilometro 98 e 600, nell'incidente sono rimaste coinvolte due auto, il traffico defluisce in prima corsia. Non abbiamo effetti sulla viabilità, quindi insomma la circolazione scorre regolare. Detto questo, noi ci ascoltiamo Bruno Mars, poi Celeste con Love is Back, poi linea GR1 e ci ritroviamo per l'ultima ora insieme.

0: Ore 4.
1: GR1.
2: Buonanotte, Erika Crispo. Israele e Libano hanno concordato il rinnovo del cessate il fuoco, lo hanno annunciato i due paesi in una comunicazione congiunta con gli Stati Uniti dopo due giorni di colloqui tra gli ambasciatori al Dipartimento di Stato americano. L'intesa prevede l'istituzione di zone di sicurezza libanesi che escludono Hezbollah. I negoziati per una tregua definitiva riprenderanno il 22 giugno. Poco fa, raid israeliano su Gaza City, almeno 8 i morti. La guerra totale con l'Iran non ricomincerà a meno che non vengano uccisi soldati americani, lo avrebbe detto Trump ai suoi collaboratori secondo il Wall Street Journal. L'indiscrezione arriva dopo che la Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato una risoluzione che ordina il ritiro delle truppe dal conflitto. Un duro colpo politico per il presidente, per il provvedimento infatti è stato fondamentale il voto di 4 repubblicani. Ora il confronto passa al Senato, ma Trump ha il potere di veto. Intanto la Casa Bianca fa sapere che l'accordo con Teheran potrebbe essere raggiunto in settimana con il presidente che vuole incontrare la guida suprema Khamenei. Da Bruxelles via libera ufficiale alle deroghe al patto di stabilità anche per l'energia come richiesto dall'Italia. L'Unione Europea propone una flessibilità fiscale limitata confermando la possibilità di usare fino allo 0,3% del PIL all'anno nel triennio 2026-2028. Le risorse, specifica la Commissione, potranno essere usate per investimenti e sostegni alle famiglie sulle rinnovabili, ma non per i tagli alle accise. Soddisfazione del governo. Bruxelles però richiama l'Italia su salari, lavoro e conti pubblici. La cronaca: i braccianti bruciati vivi in Calabria. Tra le piste seguite dagli investigatori, quella della guerra per il controllo dei campi. Le indagini si concentrano sui caporali e sullo sfruttamento dei lavoratori. In carcere due cittadini di nazionalità pakistana. Le vittime, un pakistano e 3 afghani, erano incensurati e con regolare permesso di soggiorno. Il

0: di 2 anni a Bordighera. Nell'interrogatorio di garanzia la madre, accusata assieme al compagno di maltrattamenti aggravati, ha negato di aver picchiato la figlia o di aver assistito a violenze commesse su di lei. L'uomo invece si è avvalso della facoltà di non rispondere. Sentiamo.
1: Manuela Aiello, madre della piccola, ha risposto ad ogni domanda e ha negato le botte che avrebbero ucciso la sua bimba di 2 anni e i maltrattamenti continuati, per l'accusa anche nei confronti delle altre 2 figlie più grandi, l'avvocato Bruno Di Giovanni.
2: Ha dichiarato di non avere mai messo le mani addosso alle sue figlie e che in sua presenza non ha verificato violenze da parte di terzi.
1: Durante l'interrogatorio la donna si sarebbe commossa più volte.
2: Ha pianto quando le state mostrate delle foto della bambina.
1: Nelle carte della procura un atroce elenco delle percosse che Beatrice avrebbe subito per mesi dalla mamma e dal compagno Emanuele Giannuzzi. L'uomo davanti al GIP è rimasto in silenzio. Aspettiamo di leggere gli atti, dice il legale Cristiano Urbini.
3: Manifesta la sua innocenza, come ha sempre fatto.
1: Il 42enne resta in carcere a Genova, Aiello nella casa circondariale di Torino. La difesa del padre biologico di Beatrice in carcere per altri reati chiede che sia contestato a Giannuzzi l'omicidio volontario della bambina. Eleonora Fioretti, GR1.
0: Caso Minetti, si conclude la vicenda della grazia concessa all'ex consigliera regionale della Lombardia, condannata a 2 anni e 10 mesi per sfruttamento della prostituzione nel caso Ruby e a 1 anno e 1 mese per la Rimborsopoli lombarda. Dalla Procura Generale di Milano nuovo parere positivo. Le verifiche erano partite dopo alcune notizie di stampa che gettavano dubbi sui presupposti per la concessione del provvedimento di clemenza. Per i magistrati sono smentite le dichiarazioni sui festini e non ci sono irregolarità sull'iter di adozione del figlio. Lo sport, calcio, l'Italia dei giovani supera esame Lussemburgo, vittoria in trasferta per 1-0 con gol di Pio Esposito. Tennis, Roland Garros, domenica ci sarà un italiano in finale, sarà il vincente tra Arnaldi e Cobolli e oggi la finale del doppio misto con gli azzurri Sara Errani e Andrea Vavassori. L'inviato.
4: La gioia di Cobolli e Arnaldi venerdì in semifinale, probabilmente di sera, le lacrime di Matteo Berrettini costretto all'ennesimo ritiro, la fotografia di una giornata pazzesca. Ci sarà comunque un italiano domenica pomeriggio in finale a Roland Garros. Cobolli, che usa la doccia del grande Nadal, rimonta e batte 4-6, 6-4, 6-4, 6-4 Félix Auger-Aliassime. Cobolli.
5: La settimana non è ancora finita, quindi c'è un'altra partita sicuramente da giocare, sicuramente la giocherò contro un grande amico.
4: Cobolli virtualmente nella top 10, Arnaldi al numero 34, si affronteranno dunque venerdì in semifinale. Il Ligure ha sfruttato il ritiro di Matteo Berrettini all'inizio del secondo set. Andiamo ad ascoltare Arnaldi.
6: Sono contento della mia partita e del mio torneo sicuramente. Semifinale è una cosa molto speciale, sono sicuro che sarà una bella partita e spero che ci divertiamo.
4: E poi Berrettini.
7: Non volevo che finisse così perché ho fatto insomma, 2 grandi settimane e avrei messo insomma la firma per un risultato del genere.
4: E oggi la finale del doppio misto con Errani e Vavassori, per non farci mancare davvero nulla, Roland Garros. Emilio Mancuso, GR1.
0: È tutto, il prossimo GR1 alle 5.
8: Verso il nuovo giorno con Rai Radio. Musica, news e...

Paolo Fresu nell'interpretazione di Almeno tu nell'universo. Tra l'altro Paolo Fresu, che per l'80° anniversario della Repubblica si è esibito in piazza del Quirinale accompagnando con la sua tromba il cantante Giuliano Sangiorgi de Negramaro. Insieme hanno eseguito brani Solo per te, Meraviglioso, e poi insomma si è distinto anche insieme a Danilo Rea al pianoforte. Tra l'altro appunto gli 80 anni, per questo anniversario lì a Piazza del Quirinale, c'è stato anche hanno partecipato tanti artisti della diciamo della cultura, della musica e dello sport. 50 anni di carriera per Carlo Verdone, c'era anche lui, lo status di icona del cinema italiano e ora anche il titolo di Cavaliere di Gran Croce dell'Ordine di Merito della Repubblica Italiana. Carlo Verdone ha ricevuto l'onorificenza, una delle più alte del paese, dal presidente Mattarella al Quirinale nel corso di un incontro privato che ha preceduto il saluto rivolto dal capo dello Stato agli artisti protagonisti dello spettacolo 80 anni dal referendum, I volti della Repubblica, andato appunto in onda su Rai 1. È emozionatissimo Carlo, che dopodomani riceverà a Napoli il premio personaggio dell'anno nell'ambito dei nastri grande serie. Ha ringraziato il presidente osservando che dice: mi faceva sentire troppo importante, racconta appunto l'attore regista romano. Ma Mattarella ha replicato: lei fa sorridere le persone da 50 anni con i suoi film che raccontano la società italiana e i suoi cambiamenti, le pare poco? Sono felice, sento di aver fatto qualcosa di buono nella vita, non tanto per me ma per il pubblico che mi segue tanto. Tra l'altro Verdone, che in occasione del 75° compleanno è stato sindaco di Roma, per un giorno sta scrivendo un nuovo film. E allora torniamo in autostrada, diamo qualche riapertura da tratti chiusi nella notte. Riaperta la 11 tra Pistoia e Prato Ovest verso Firenze, torna percorribile anche la 13 tra Villa Marzana, Rovigo Sud e Rovigo in direzione nord Padova. E peraltro è stato da poco riaperto anche l'altro tratto della 13, Boara Rovigo verso Bologna, e torna anch'esso di nuovo percorribile. Dunque Sasso Marconi in A1, anch'essa è di nuovo fruibile, era chiusa in entrata e in uscita. L'entrata di Pescara Nord in A14 è di nuovo fruibile verso Pescara. E se non sbaglio è stato riaperto anche il tratto del raccordo tangenziale di Bari tra Bari Nord e il bivio con la tangenziale in direzione sud. Ricordiamo ancora l'incidente in Autosole, quello che vede coinvolte due autovetture al chilometro 98.600 tra Fidenza e bivio con la 15 Parma La Spezia verso Bologna. Il traffico continua a defluire su una corsia, non ci sono però ripercussioni per la viabilità. Ricordiamo ancora quello sempre in Autosole tra Valmontone e il bivio con la diramazione Roma Sud verso Firenze al 580. L'incidente vede coinvolto un mezzo pesante, il traffico defluisce in seconda e in terza corsia. Nel frattempo diamo la riapertura anche in A14 della stazione di Bologna Fiera, che era chiusa in entrata verso l'autostrada del Sole. Queste le notizie al momento, torniamo alla musica.

Sì, proprio una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme. E le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

The Future, U2 su Raiso Radio. E allora, intanto qualche riapertura che possiamo raccontarvi sulla 26, riaperto il tratto tra il nodo A21 e Alessandria Sud verso Genova Voltri, era stato chiuso per un passaggio di un trasporto eccezionale. Riaperta anche la 7 tra il B17 A12 e Genova Bolzaneto verso Milano, riaperta l'entrata, anche l'uscita di Sasso Marconi in Autosole. L'entrata interessava come chiusura entrambe le direzioni, mentre l'uscita era solo in direzione di Bologna. Possiamo dare la soluzione dell'incidente in A14, vedeva coinvolto un mezzo pesante tra Castel San Pietro ed Imola in direzione sud verso Ancona.

Rai Isoradio. 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale. Isoradio. Con gli occhi chiusi.

Cat Stevens, fino alle 4:36 minuti, siamo verso il nuovo giorno, insieme a Maria Cristina Manca e Pino Itri alla parte tecnica, noi nella notte sicura di Rai Isoradio, con poche informazioni attive che riguardano disagi sulla nostra rete viaria, la circolazione resta regolare, qualche invito alla prudenza, quello sì, perché abbiamo ancora questo incidente in autosole tra Fidenza e Bivia, 1:15 Parma La Spezia verso Bologna, carreggiata sud, le auto che sono rimaste coinvolte nell'incidente al chilometro 98.600, il traffico defluisce su una corsia ma non ci sono né code né rallentamenti. Altra situazione sempre in autosole un po' più a sud tra Valmontone e il bivio con la diramazione Roma Sud verso Firenze, incidente al 580, anche in questo caso non abbiamo ripercussioni per la viabilità, nell'incidente è rimasto coinvolto un mezzo pesante, il traffico defluisce in seconda e in terza corsia. Diamo un'occhiata anche alle riaperture di tratti chiusi per lavori nella notte, il tratto riaperto adesso è quello della 3 Napoli-Salerno, torna percorribile quello tra Angri Sud e Nocera Sud verso Salerno, anche l'entrata di Angri Sud di nuovo fruibile, riaperta anche la 23 tra Carnia e Pontebba verso Tarvisio, riaperta la stazione di Orvieto in autosole, era chiusa in entrata e anche in uscita in direzione di Firenze.

Barriere con Libero nell'aria su Raiso Radio, alle 4:47 minuti, alle 5 l'appuntamento con il giornale radio e poi l'ultima mezz'ora insieme. Intanto risolto l'incidente in autosole, quello tra Valmontone, diramazione Roma Sud verso Firenze, era indicato al chilometro 580, rimane invece ancora attiva la segnalazione e quindi è un invito alla prudenza per l'altro incidente in autosole un po' più a nord tra Fidenza e il bivio con la 15 Parma La Spezia, direzione Bologna, carreggiata sud al chilometro 98 e 600, due le auto coinvolte, il traffico continua a defluire in prima corsia. Riaperta la 1 e praticamente all'altezza del nodo con della 1 con Acerra Fragola in direzione sud provenendo dalla capitale, e poi tratto riaperto sulla Roma Teramo, quello tra Assergi e San Gabriele Colledara verso Teramo, tratto di riaperto e di nuovo percorribile anche quello della 14 tra Forlì e Cesena Nord in direzione sud verso Ancona.

4:55 minuti, tra poco l'appuntamento con l'informazione. Non abbiamo novità rispetto al precedente aggiornamento, ricordiamo ancora l'incidente in A1 Fidenza Bivio A1 a 15 Parma La Spezia verso Bologna, incidente al chilometro 98 e 600. Ricordiamo che sono rimaste coinvolte nell'incidente due autovetture.

0: Ore 5.
1: GR1.
2: Buongiorno da Giovanni Sperandeo. Via libera di Bruxelles, la richiesta italiana di maggiore flessibilità contro il caro energia. Le condizioni sono quelle già annunciate, misure temporanee e mirate che non sostengano i combustibili fossili.
3: Gli Stati membri dell'Unione Europea che lo desiderino avranno un margine di manovra fino allo 0,3% del PIL annuo per un periodo di 3 anni e con un tetto massimo cumulativo dello 0,6% del PIL. Lo ha deciso la Commissione Europea per poter affrontare la crisi energetica determinata dalla chiusura dello stretto di Hormuz. La misura rientra nella clausola di salvaguardia nazionale già concessa per le spese nella difesa ed è stata ufficializzata a Bruxelles dal commissario all'economia Dombrovskis. Risultato, lo ha definito il ministro dell'economia Giorgetti, frutto di un lavoro lungo, serio e riservato. Per l'Italia si apre uno spazio potenziale che può arrivare fino a circa 13-14 miliardi di euro complessivi nell'arco di 3 anni. Non si tratta di una deroga illimitata, ma di un margine significativo che consentirà di sostenere investimenti strategici senza compromettere il percorso di consolidamento dei conti pubblici. La flessibilità concessa non riguarderà esclusivamente gli investimenti tradizionali. Dombrovskis ha chiarito che tra le misure ammissibili possono esserci quelle a sostegno delle famiglie, tuttavia non potrà essere utilizzata per sostenere l'acquisto di combustibili fossili. Paola Bonanni, GR1.
2: L'apertura di Bruxelles sulla flessibilità per l'energia è un risultato importante, così Giorgia Meloni commenta la notizia in un video sui social. La decisione consentirà, dice la Premier, di mitigare gli effetti dei rincari per famiglie e imprese e mette a disposizione del governo una dotazione finanziaria che si somma alla rimodulazione del PNRR e alla prossima revisione dei fondi di coesione non impegnati. Un primo pacchetto di misure potrebbe uscire oggi dal Consiglio dei Ministri. Cessate il fuoco tra Israele e Libano, cioè il nuovo ok è stato ufficializzato da una nota congiunta tra i due paesi e gli Stati Uniti. Washington ha seguito i negoziati direttamente. La tregua è subordinata alla cessazione degli attacchi di Hezbollah e al loro allontanamento da Litani meridionali nel sud del Libano. Saranno create delle zone di sicurezza sotto il controllo dell'esercito libanese, escludendo i miliziani filo iraniani. I negoziati riprenderanno il 22 giugno nella notte. Raid israeliani su Gaza City, 9 morti, di cui 4 bambini. La Camera americana ha approvato una risoluzione che ordina il ritiro delle truppe dalla guerra in Iran, una decisione che va contro quella di Trump e presa con il voto favorevole di 4 repubblicani. Il provvedimento adesso passerà al Senato. Al presidente

0: E passiamo al conflitto russo-ucraino. Nella notte fuoco incrociato, droni russi su Kherson, 2 morti e 9 feriti, 3 vittime invece per un attacco ucraino sulla Crimea russa. La cronaca con l'inchiesta sui 4 braccianti bruciati vivi ad Amendolara per la procura. Tra le ipotesi sul momento della strage, il caporalato ed una guerra per il controllo dei campi, interviene anche la premier Giorgia Meloni, parla di un crimine terribile e chiede di fare piena luce sui fatti. Vertice a Reggio Calabria con la ministra del lavoro Calderone.
1: Gli indagati.
2: Il capo della procura di Castrovillari, Alessandro D'Alessio, inquadra l'indagine, parla di caso sostanzialmente chiuso rapidamente con l'arresto quasi in flagrante dei 2 pakistani 31enni incensurati in Italia da anni, poi parla delle vittime.
1: Sono stati identificati e hanno intorno ai 20 anni.
2: 3 afghani e 1 pakistano, braccianti regolari nel nostro paese, bruciati vivi in quell'auto di cui, spiega il capo della squadra mobile, i 2 killer hanno rotto le maniglie delle portiere dall'interno per bloccarle prima di appiccare il fuoco. Fatto di inaudita gravità, dice il procuratore D'Alessio, e il questore di Cosenza, Antonio Borelli, aggiunge.
3: Io ho 34 anni di servizio, un fatto di questa crudeltà non mi era mai capitato.
2: Sul movente il procuratore D'Alessio, che contesta anche la premeditazione, spiega che non è ancora stato accertato, ma aggiunge: caporalato e guerra per il controllo dei campi, una delle piste.
4: Usiamo questo episodio per stimolare i meccanismi di emersione.
2: Bruno Sokolovic, GR1.
0: La Procura Generale di Milano conferma il parere favorevole sulla grazia Nicole Minetti dopo le nuove verifiche richieste dal Quirinale. Gli accertamenti non evidenziano irregolarità né elementi contrari. Il Guardasigilli Nordio parla di vicenda chiusa e di notizie false, mentre i legali di Minetti annunciano richieste di risarcimento danni. Maltempo sull'Italia, tromba d'aria e allagamenti a Roma con pesanti disagi e la viabilità, forti piogge anche a nord, in Toscana e in Emilia-Romagna, danni nel Barese. Il meteo migliorerà nelle prossime ore, ma una nuova perturbazione già attesa in serata. Sport, tennis, Roland Garros, semifinale azzurra a Parigi tra Cobolli e Arnaldi, che ha battuto Berrettini nei quarti. L'altra gara per la finale vede in campo il tedesco Zverev e il ceco Mancic. Sono già in finale il team del doppio misto Sarerrani e Andrea Bavassori, che oggi incontreranno Gabriela Dabrowski ed Ivan King. Calcio, finisce 1-0 l'esordio sulla panchina della nazionale italiana del CT dell'Under 21 Silvio Baldini, grazie al gol di Pio Esposito. Gli azzurri sconfiggono il Lussemburgo. Ed era l'ultima notizia, linea a Disco Sveglia.
5: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

0: Che bel pezzo questo di...
1: Molto bello, 1980.
0: Never knew love this before, Stephanie Mills.
1: La cosa che penso quando ascolto queste canzoni che abbiamo ballato in discoteca...
0: Già.
1: E che adesso sono praticamente quasi dei lenti.
0: È vero.
1: Rispetto alla musica della discoteca che si ascolta adesso.
0: Ma rispetto alla musica odierna hai ragione.
1: Ballavamo a rallentatore. In realtà ballavamo bene anche negli anni 70-80. Anzi, come no,
0: io non li cambierei quegli anni.
1: No, assolutamente.
0: No? Ecco.
1: Però insomma, i ritmi sono cambiati tantissimo. Quindi non solo quelli del ballo, anche i ritmi della vita, credo, no?
0: Assolutamente. E poi noi, guarda, non parliamo noi di ritmi perché qui tra Albe, Notti e.
1: Soprattutto quelli.
0: E va bene, Angelo Torchetti. Buongiorno.
1: Buongiorno,
0: e tra poco lo ascolterete al piano basso, perché noi adesso siamo al piano alto.
1: Piano bar.
0: potresti.
1: Beh,
0: magari un piano forte,
1: cioè, sì.
0: Un piano forte poi c'è anche qua.
1: Forte, sì.
0: L'altro giorno il nostro collega
1: suonare,
0: De Gerardi si era seduto, lui dove trova un piano forte si siede.
1: Lui sta bene al piano bar.
0: E allora Angelo, ti lascio una situazione tranquilla, per fortuna questa notte non abbiamo avuto grossi disagi, adesso è arrivata la segnalazione di incidente che riguarda la 4, tre le auto coinvolte tra la 58 e Agrate verso Milano, c'è una scorta veicoli, siamo al 147-500, ma devo dire non ci sono ripercussioni per la viabilità. E allora alle 5:12 minuti torniamo alla musica, tu
1: va
0: appunto
1: bene.
0: Torni giù.
1: Ecco, si cambia proprio ritmo adesso.
0: Adesso andiamo con le bambole di pezza.

poesia. Questo brano di Paul McCartney and the Wings, My Love, su Raiso Radio, sulle strade del mattino, tra poco insieme a Angelo Torchetti. Noi torniamo però in strada, anzi in autostrada, sulla 4 Torino-Trieste. Vi avevo già indicato questo incidente tra l'allacciamento a 458 ed Agrate verso Milano, incidente al 147-500, tre le auto coinvolte, il traffico è momentaneamente bloccato tra Agrate e l'allacciamento con la 58, bloccato in entrambe le direzioni. Questa è la novità e l'aggiornamento di quello che sta accadendo appunto per l'incidente sulla 4 Torino-Trieste. Si sono formate nel frattempo delle code per le chiusure che permangono in alcuni tratti autostradali, come ad esempio sulla 26 tra Alessandria Sud e diramazione Predosa Bettole verso Genova Voltri, coda che si forma per il tratto chiuso, così come si è formata anche sulla diramazione Predosa Bettole tra Novi Ligure e Bivio, diramazione 26 a 7 con la 26 dei trafori in direzione ovest verso l'autostrada a 26. Qualche riapertura c'è, ma naturalmente tra poco ve ne darà conto sicuramente Angelo. Io intanto vi do la riapertura solo dell'Autosole tra località Aglio e Roncobilaccio verso Bologna, tratto che torna percorribile. Ringrazio Pino Itri alla parte tecnica, tra poco con voi Angelo Torchetti insieme a Giovanna Inzarti alla parte tecnica. Da Maria Cristina Manca le auguro di una buona giornata.

0: Meglio di no.
1: L'8 per 1000 allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. Con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per 1000 allo Stato è una scelta che fa bene a tutti. 8 per 1000. Diamolo all'Italia. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: In caso di nebbia molto fitta, non metterti in viaggio. Consulta le previsioni meteo, il numero gratuito 1518 del CIS, per informarti sulle condizioni del traffico. Una guida sicura e prudente in caso di nebbia può garantire un viaggio più tranquillo e sicuro. Una campagna Esoradio in collaborazione con RAI Pubblica Utilità e Viabilità Italia.
3: Io ascolto RAI Esoradio perché con lei viaggio sicuramente. Mi accompagna nei miei percorsi quotidiani e alla scoperta di nuovi territori. Ho scelto RAI Esoradio per le notizie 24 ore su 24, su strade e autostrade, perché è la mia radio on the road. Musica, news e info mobilità. RAI Esoradio, il mio mondo in una radio.
4: RAI Esoradio.
5: Eccoci qua, 5:31 minuti di questo giovedì 4 giugno. Eccoci insieme a Angelo Turchetti con voi fino alle 9 questa mattina con le nostre informazioni, naturalmente tutti i nostri appuntamenti. Ma il primo appuntamento del giorno, dopo aver salutato naturalmente chi mi manda in onda, cioè Giovanna Insardi, andiamo con gli aggiornamenti meteo. E con noi c'è il maggiore Domenico Maione, buongiorno.
6: Buongiorno, una situazione quella di oggi che va migliorando, la perturbazione che nei giorni scorsi ha interessato il paese si allontana e contestualmente, anche se temporaneamente, la pressione atmosferica aumenta. Quindi per la giornata di oggi ci attendiamo soprattutto un tempo stabile al centro-sud. Come dicevo, temporaneamente la pressione atmosferica aumenta, anche perché già nel corso del pomeriggio sera arriverà una nuova perturbazione di origine atlantica che porterà le prime piogge sulle regioni del nord-ovest, per poi in serata estendersi alle restanti regioni del settentrione. Arriveranno piogge localmente anche di tipo temporalesco. Come detto, sul resto del paese per la giornata di oggi un tempo stabile, al primo mattino ancora qualche nube più consistente tra Calabria e Salento, ma comunque in via di dissolvimento. Le temperature tenderanno ad aumentare, a prendere qualche grado al centro-sud, mentre invece tenderanno a diminuire al nord, quindi una situazione che per la giornata di oggi rispetto ai giorni scorsi tende a migliorare.
5: D'accordo, noi ne riparleremo comunque tra un'ora con il secondo appuntamento alle 6:30.
6: A più tardi.
7: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

ci sono artisti che rimangono nella nostra memoria pur praticamente conoscendo di loro soltanto magari una canzone, come in questo caso di Gesh Paty, che ebbe un enorme successo internazionale, non solo in Francia, perché lei da lì arrivava con questa Etienne, canzone che insomma abbiamo ascoltato e riascoltato e continuiamo anche ad ascoltare, devo dire anche con piacere perché è una bella canzone. Però lei poi in realtà durante la sua carriera non ha ottenuto grandissimi successi, tant'è vero che poi si è allontanata negli anni 90 proprio dalla musica, occupandosi invece di altro, teatro e cinema anche, quindi comunque insomma ha fatto la sua carriera in ogni caso. Adesso andiamo però al traffico e alla viabilità, perché c'è questo incidente che avete sentito già da Maria Cristina che vi ha condotto durante la notte sicura di Rai Radio. Adesso abbiamo questo incidente sulla 4 tra l'allacciamento A4 a 58 ed Agrate in direzione di Milano, il traffico è bloccato in direzione ovest proprio quindi verso Milano e ci sono delle code. Le code per incidente sono ovviamente in direzione ovest, dove il traffico è completamente bloccato per il momento. Tra Cavenago ed Agrate c'è questa coda, quindi circa poco più di 2 chilometri di tratto, e poi code per curiosi anche nella carreggiata opposta verso Brescia, tra il raccordo tangenziale est e l'allacciamento con la 58. Questa è la situazione, quindi praticamente il blocco, ecco, adesso è arrivato un approfondimento da parte di Autostrade proprio in questo istante, stavo leggendo infatti quello che stavano comunicando, e che il traffico è bloccato per consentire l'atterraggio dell'eliambulanza per questo incidente avvenuto tra un camion, un furgone e 2 auto, quindi un incidente complesso all'altezza del chilometro 147 e 500. Andiamo anche alle chiusure, o meglio anche alle riaperture, perché la 26 è stata riaperta, erano in corso lavori notturni e quindi anche con anticipo rispetto all'orario delle 6 è stato riaperto il tratto tra la diramazione di 26 per Dosabetto Leovada in direzione di Genova Voltri. Resta ancora la coda per il momento, traffico congestionato comunque sulla 26 dovuto appunto alla chiusura tra Alessandria Sud e la diramazione per Dosabettole. Sulla stessa diramazione per Dosabettole abbiamo anche delle code in direzione ovest a partire da Novi Ligure fino alla 26 dei trafori. Questa è intanto una situazione. Poi sulla 12 invece abbiamo ancora la chiusura di Chiavari in uscita per entrambe le provenienze, in entrata per entrambe le direzioni, riapertura prevista alle 6. Risolto invece l'incidente di Fidenza 15 Parma La Spezia sulla 1 in direzione Bologna, quindi anche qui non ci sono più code. Riaperto il tratto che era chiuso della 14 per i lavori notturni tra Bologna San Lazzaro e la 13 in direzione nord, riaperta la stazione di Frosinone sulla 1 in direzione di Roma. Resta chiuso lo svincolo di Teramo Ovest, ma questo fino alle 14 di domani, una chiusura per lavori, quindi non una chiusura notturna, e quindi la riapertura è prevista ancora per diverse ore fino a domani alle 14.

L'ultimo singolo di Taylor Swift, che tra l'altro è la canzone di apertura del suo album, ultimo album anche quello, The Life of a Showgirl, canzone che è dedicata a Elizabeth Taylor in un gioco di specchi dove Taylor Swift, tanto si chiama lei Taylor ma di nome, e Taylor Elizabeth invece è il cognome. Comunque in questo gioco di specchi, a parte il cognome, praticamente questa canzone parla della tensione che c'è tra la vita pubblica, il glamour e l'essere vulnerabili in quanto persone private. Quindi questo è insomma quello che accomuna queste due artiste completamente diverse tra loro, anche per epoche e tutto quanto, però insomma praticamente si ritrovano davanti allo stesso specchio parlando proprio delle difficoltà del conciliare proprio il fatto di essere delle pop star incredibili e nello stesso tempo insomma avere le difficoltà che hanno tutti gli esseri umani, quindi anche magari fare conto con la solitudine. Allora siamo alle 5:47 minuti al momento vediamo un po' la situazione sulla viabilità. Il traffico è ancora bloccato sulla 4 tra la 4 a 58 da Grate in direzione di Milano, con code in entrambe le direzioni verso Milano. La coda è adesso di 2 km tra Trezzo e da Grate, mentre ci sono code per curiosi nella carreggiata verso Brescia. Ricordo che è un incidente un po' complicato, nel senso che sono coinvolti più mezzi, un camion, un furgone e due auto all'altezza del chilometro 147 e 500, e quindi questa per il momento è la situazione. C'è la riapertura poi del tratto della 5, la Torino Aosta Monte Bianco in direzione Torino, tra la statale 26 di Rea Aosta Ovest, anche la 26 è riaperto il tratto e quindi praticamente terminate le code tra Alessandria Sud e la diramazione Predosa Bettola in direzione di Genova Voltri, quindi terminate le code anche quelle proprio sulla stessa diramazione Predosa Bettola in direzione Ovest, tutto è tornato regolare. Attenzione invece, sulla 1 ci sono dei materiali dispersi tra Fidenze e Fine Companare Piacenza in direzione Milano, per cui viene segnalata una safety car che rallenta la circolazione proprio per evitare spiacevoli impatti appunto con questi materiali. Altra riapertura della stazione di Chiavari in entrambe le direzioni, in uscita e in entrata, della A12, e poi abbiamo invece ancora la chiusura per lavori del raccordo strada provinciale 1 Capo di Chino e tra Casoria direzione sud e Ramo, e quindi verso la diramazione di Capo di Chino, ancora chiuso fino alle 6.

raccordo di Capo di Chino è stato riaperto con un po' di anticipo rispetto all'orario delle 6, quindi anche qui si può transitare tranquillamente tra Casoria e praticamente il ramo e in direzione del ramo di Capo di Chino. Sempre invece bloccato il traffico sulla A4 in direzione Milano, con code che però continuano ad aumentare tra Trezzo e Agrate verso ovest. Ci sono adesso 4 km di coda per l'incidente con i più mezzi coinvolti al chilometro 147-500. Il tempo di due canzoni, la prima di Elettra Lamborghini e poi Frankie Goes to Hollywood con la bellissima The Power of Love, fino all'appuntamento con le notizie del GR delle 6. A dopo.

0: Ore 6.
1: GR1.
2: Buongiorno da Colomba Sampalmieri. In apertura la guerra in Medio Oriente, con una novità che arriva dalla Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti. Votata una mozione in gran parte simbolica che impone il ritiro delle truppe americane dal fronte iraniano. A Washington proseguono le trattative tra Libano e Israele con l'ennesimo rinnovo della tregua, ma intanto a Gaza un bombardamento causa 9 morti.
3: A Gaza City recuperano anche i corpi di 4 bambini nel palazzo sventrato da un bombardamento, mentre al valico di Kerem Shalom viene arrestato un ingegnere palestinese che aveva ottenuto il permesso di recarsi a Roma a studiare all'università Tor Vergata per Israele. Era un miliziano del 7 ottobre. Il nord di Israele si risveglia con le sirene antiaeree, benché ore fa rappresentanti israeliani e libanesi riuniti a Washington abbiano concordato un altro rinnovo del cessate il fuoco. L'intesa prevede l'istituzione di zone di sicurezza che escludono Hezbollah. Resta precaria anche la tregua fra Stati Uniti e Iran, ma la guerra non ricomincerà a meno che non vengano uccisi soldati americani, così avrebbe rivelato Donald Trump ai suoi collaboratori, secondo il Wall Street Journal. Indiscrezione che arriva dopo che la Camera dei rappresentanti ha approvato una risoluzione che ordina il ritiro delle truppe dall'area. Fondamentale il voto di 4 repubblicani. Ora il confronto passa al Senato, ma Trump ha il potere di veto. Intanto il presidente sostiene che l'accordo con Teheran potrebbe essere raggiunto in settimana e aggiunge: mi piacerebbe incontrare la guida suprema Khamenei. Valeria Fraschetti, GR1.
2: La guerra in Ucraina, il giorno dopo l'attacco di Kiev a San Pietroburgo durante l'apertura del Forum Economico Internazionale, il Cremlino annuncia una rappresaglia. Intanto sale a 8 vittime il bilancio del raid ucraino su un pullman nel Donetsk occupato sulla strada per la Crimea. Droni russi contro un edificio a Kherson, si contano 2 ucraini morti e 9 feriti. È arrivato da Bruxelles il via libera alle deroghe al patto di stabilità anche per l'energia, come richiesto dall'Italia. L'Unione Europea propone una flessibilità fiscale limitata, confermando la possibilità di usare fino allo 0,3% del PIL all'anno nel triennio 2026-2028. Le risorse, circa 14 miliardi di euro, specifica la Commissione, potranno essere usate per investimenti e sostegni alle famiglie sulle rinnovabili, ma non per i tagli alle accise. E sulla flessibilità sui conti concessa da Bruxelles all'Italia per gli investimenti green è intervenuta la Premier con un video sui social. Sentiamo un passaggio.
4: 14 miliardi di euro nei prossimi 3 anni per mitigare l'impatto dell'aumento dei prezzi dell'energia che colpisce chiaramente le famiglie vulnerabili, le imprese energivore.
2: La Premier ha parlato anche della strage di braccianti nella piana di Sibari. L'Italia non arretra di fronte alla barbarie, ha detto Giorgia Meloni. Occorre fare piena luce su questo terribile crimine e sul fronte delle indagini si cerca di risalire al movente dopo l'arresto degli autori materiali.
5: I 2 killer della tragedia di Amendolara fermati in pochissimo tempo. Un segnale qui in Calabria, dice il procuratore di Castrovillari Alessandro D'Alessio. Ora al lavoro sul movente. Tra le ipotesi ovviamente quella del caporalato, lo sfruttamento del lavoro agricolo, i mancati

0: avevano gettato rifiuti dal finestrino. Poi il rogo, le vittime intrappolate. Gianni Albano, capo della squadra mobile di Cosenza.
1: La persona che guidava scende anche quella che era accanto al guidatore, rompe la maniglia all'interno, quindi impedisce la fuoriuscita dei passeggeri, e ci si è fatta per uno che riesce ad uscire dal cofano.
0: Taje Mohammad, unico sopravvissuto, fuggito, ha raccontato delle violenze dei caporali pakistani, ora sottoposto a protezione. Da Cosenza per il GR1, Francesco Salvatore.
2: E siamo allo sport, partiamo dal tennis. Domani le semifinali a Parigi, una sarà tutta azzurra, di fronte infatti Arnaldi e Cobolli.
3: Prima volta in semifinale a Roland Garros per Flavio Cobolli, il tennista romano supera il canadese Auger Lassime in 4 set, imponendosi con il punteggio di 4-6, 6-4, 6-4, 6-4 dopo 3 ore e 24 minuti di gioco. Gli azzurri brillano in questa edizione dello Slam parigino. Siamo già certi di avere almeno un rappresentante italiano in finale, perché sulla strada di Cobolli ci sarà Arnaldi, vincitore dell'Amaro Derby con Berrettini. Doveva essere una festa ai quarti per il tennis del bel paese, invece l'incontro non è durato nemmeno 2 set, con Berrettini costretto al ritiro per l'ennesimo infortunio sul 7-5, 5-2 in favore di Arnaldi. Calcio, buona la prima per il CTA di Interim Silvio Baldini e un'Italia con tantissimi giovani, età media della rosa di 20 anni e mezzo. Con Lussemburgo la nazionale crea e spreca tanto, il successo arriva col colpo di testa di Pio Esposito al 49esimo. Domenica sera nuovo test in Grecia. Basket, semifinali playoff, l'Olimpia non sbaglia al Forum, conquista gara 3 battendo nettamente la Germania Brescia con il punteggio di 93-68. Milano è ora avanti 2-1 nella serie. Giacomo Prioreschi, GR1.
2: Le 6:05, ci fermiamo qui, vi lascio all'edicola di Radio 1, prossimo giornale radio come di consueto alle 7, buon ascolto.
4: Rai Isoradio, 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
5: Per il futuro vedo l'amore ancor più bello sulla spiaggia al venticello.
6: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
7: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
5: Prevedo che a comprarli provvedo.
7: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Sulle strade del mattino, con Rai Isoradio, musica, news e pubblica utilità.

voci sono di Rihanna e di Nio, questa era Hate I Love You, è la canzone che ci riporta la musica, quindi su Rise Radio siamo sulle strade del mattino, musica, news ed infomobilità con Giovanna Inzardi ed Angelo Torchetti, in questo caso al microfono, e intanto riprendiamo con le notizie. Ci eravamo lasciati con l'incidente e il traffico bloccato della 4 e purtroppo ci ritroviamo ancora lì perché il traffico è sempre bloccato sulla 4 tra il cemento A4 58 ed Agrate in direzione di Milano. Bloccato il traffico al chilometro 147-500 per l'incidente avvenuto tra un camion, un furgone e due vetture. E la coda a ridosso del blocco in direzione di Milano, tra l'altro, sta ancora aumentando perché adesso abbiamo 5 chilometri di coda tra Trezza ed Agrate in direzione di Milano, e c'è comunque anche la coda per i curiosi verso Brescia, sempre tra Agrate e la 58. Questa è intanto la situazione sicuramente più complicata al momento. Nel frattempo aumenta anche il traffico perché sulla 26, dove adesso abbiamo in direzione di Genova Voltri, c'è una coda per lavori di 2 km tra Ovada e Masone. Abbiamo poi traffico intenso e code a tratti anche sulla 14 nel tratto di Bologna, tra Bologna Borgo Panigale e l'innesto con la 13 in direzione di Ancona, carreggiata sud. Anche sul raccordo di Casalecchio si sono formate code in direzione sud, praticamente tra Bologna Casalecchio e l'innesto con la 14. Attenzione alla presenza di pedoni sulla 1 tra Fabbro e Orvieto in direzione Roma, mentre c'è una coda per lavori di ripristino dopo un incidente sulla 1 tra Valmontone e la diramazione di Roma Sud in carreggiata nord, quindi per chi va verso Roma è sempre in carreggiata nord, ma in questo caso della diramazione Roma Sud abbiamo la coda tra Torre Nova e il grande raccordo anulare per la viabilità esterna che non riceve. C'è poi un incidente avvenuto sulla 14 tra Fano e Marotta, siamo al chilometro 178, una coda al momento di 1 km, e l'incidente in direzione di Ancona è un tamponamento tra due vetture. Abbiamo poi le prime code anche di Roma sul tratto urbano, quindi tra Portonaccio e la tangenziale est in direzione della tangenziale. Le riaperture sono tutte effettuate dei tratti con i lavori notturni, quindi non abbiamo più chiusure se non l'uscita di Teramo est sulla 24, ma questa è una chiusura che andrà avanti fino alle 14 di domani.

Fedeli al loro stile sono tornate le vibrazioni con ambiguità, un inno all'amore libero a superare tutte le etichette e soprattutto mandare avanti il rispetto di sé e la celebrazione. Quindi questo è il tema della canzone nuova appena uscita delle vibrazioni, uscita praticamente a fine maggio e quindi la ascolteremo nelle prossime settimane. Nel frattempo non vedo nulla di nuovo sui vari tratti autostradali, quindi confermo comunque il blocco con 5 km di coda tra Trezza e Agrate in direzione di Milano.

0: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Bellissimo. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, wow. Perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
1: Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
2: E a noi che ci piacciono tanto!
1: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
4: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Rai Isoradio.

eccolo qua Raff con la sua dimentica. Intanto noi non dobbiamo assolutamente dimenticare tutto quello che sta succedendo sulla 4, perché c'è la situazione con il traffico ancora bloccato, i 5 km di coda in direzione di Milano tra Trezzo ed Agrate, bloccato il traffico al chilometro 147-500, chiaramente con queste code che continuano ad aumentare. Adesso c'è il consiglio di autostrade di praticamente utilizzare itinerari alternativi. Che in viaggio verso Milano, il consiglio è quello di uscire a Trezzo per correre la Brebbe Mi, quindi la A35, successivamente la 58 tangenziale esterna di Milano, e rientrare in A4 alla stazione di Agrate. Ci sono novità anche su altri tratti della 4 tra Dalmine e Trezzo, coda di traffico intenso, e poi abbiamo anche la 26 con il tratto di Ovada fino alla 10 Genova Ventimiglia in direzione di Genova Voltri, c'è un chilometro di coda per lavori. Ancora rallentamenti poi tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi sulla 1 in direzione sud verso Firenze. Mentre per quanto riguarda la 14 adesso abbiamo rallentamenti tra il raccordo di Casalecchio e l'innesto con la 13 in direzione di Ancona, non più le code a tratti che avevamo precedentemente. C'è sempre invece l'incidente c'è un nuovo incidente tra San Vittore e Cassino in direzione nord verso Roma, ma c'è anche tra Valmontone e la diramazione di Roma Sud verso Firenze un chilometro di coda di lavori di ripristino. Coda per incidente tra Fano e Marotta sulla 14 in direzione di Ancona.

Lady Gaga con The Chill, colonna sonora del Diavolo Veste Prada 2, ovvero Runway. Intanto novità per quanto riguarda la 32, la Torino-Bardonecchia, dove ci sono code per un chilometro praticamente tra circonvallazione Ulx e Bardonecchia, in direzione di Bardonecchia. Questa coda è dovuta alla chiusura del traforo del Frejus, quindi c'è questo disagio sulla A32. Adesso Ligabue e poi gli aggiornamenti meteo.

0: Ed eccoci con il secondo appuntamento con l'Aeronautica Militare, quindi di nuovo con noi il Maggiore Domenico Maione, ancora buongiorno.
1: Di nuovo buongiorno, una situazione quella di oggi che va migliorando, la perturbazione che nei giorni scorsi ha interessato il paese tende ad allontanarsi, contestualmente la pressione atmosferica tende ad aumentare anche se lo fa temporaneamente. Questo comporta per oggi tempo stabile soprattutto al centro-sud e nella prima parte del giorno anche sulle regioni settentrionali. Solo nella prima parte del giorno, anche perché già dal pomeriggio sera arriverà una nuova perturbazione di origine atlantica che interesserà inizialmente il nord-ovest con le prime piogge a carattere di rovescio per poi nel corso della serata notte estendersi alle restanti regioni settentrionali. Questo porterà dei rovesci anche di tipo temporalesco che saranno maggiormente più intensi soprattutto sulle zone alpine tra Piemonte e Lombardia. Come detto, sul resto del paese un tempo piuttosto stabile, ampie schiarite e soprattutto le temperature che al centro-sud torneranno intorno ai 28-30 gradi soprattutto sulle due isole maggiori, quindi una situazione, come detto, che va migliorando.
0: D'accordo, più tardi se ne riparlerà naturalmente con un terzo appuntamento poco prima delle 10, quindi a dopo.
1: A più tardi.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Il tuo 5 per 1000 per emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
4: Viabilità astrale con Jupiter su Rai Iso Radio.
5: Buona energia. E benvenuti a Viabilità Astrale su Iso Radio dal vostro Jupiter. Pronti a navigare tra stelle e pianeti? Dove il cielo diventa bussola e il tempo si muove al ritmo di universo. Oggi è giovedì, luna calante in acquario. Partiamo con i segni di aria, gemelli. Non dovete decidere tutto subito. E sapete qual è la bella notizia? Non è debolezza, è intelligenza. Se una scelta importante vi sembra ancora non pronta, prendetevi tempo, respirate, valutate e fate chiarezza, perché quando voi decidete con lucidità, voi partite fortissimo. Bilancia, qualche malinteso potrebbe innervosirvi, ma voi avete un superpotere, la calma elegante. La chiave è non reagire d'impulso. Fate un passo indietro, ascoltate, chiarite e vedrete che l'armonia torna subito al suo posto. Acquario, oggi siete magnetici in mezzo alla gente. Il vostro carisma vi fa brillare in una nuova cerchia di amicizie. È un periodo perfetto per aprirvi, conoscere, creare contatti, costruire relazioni vere. Non sottovalutate un invito o un incontro casuale. Segni d'acqua, Cancro. In amore oggi è un mix di emozioni, ma voi avete l'energia giusta per renderlo speciale. Dedicate tempo al partner, cercate spontaneità, sorrisi, momenti leggeri. Basta poco per riaccendere la magia. Scorpione, sul lavoro siete in modalità stratega, lucidi, attenti, con l'istinto sempre acceso. Potete affrontare una sfida o trasformarla in un vantaggio se fate la mossa giusta, al momento giusto. Determinazione sì, ma anche visione a lungo termine. Pesci, oggi avete un'aura speciale. Attirate sguardi, attenzione e ammirazione. Ma il bello è che non dovete fingere niente, basta essere voi stessi. Mostrate la vostra unicità, senza paura, perché il vostro carisma è la vostra firma. Le coordinate astrali sono tracciate, ora una pausa musicale e poi si riparte con Viabilità Astrale.

0: La novità di Elisa si intitola Amore. E allora torniamo ancora una volta sull'incidente del chilometro 147-500, magari a beneficio di chi avesse acceso la radio in questi minuti, perché c'è questo incidente che sta bloccando il traffico in direzione di Milano, quindi tra la 58 ed Agrate, al chilometro 147-500, due auto, un furgone e un camion sono coinvolti nell'incidente. La coda a ridosso del blocco è aumentata adesso a 6 km, ci sono code per curiosi anche in direzione di Brescia tra Grate e la 58, quindi c'è il consiglio di Autostrade per chi è in viaggio verso Milano di uscire a Trezzo, percorrere la Brebbe Mi, successivamente la A58 tangenziale esterna di Milano e rientrare in A4 alla stazione di Agrate. Questa è la situazione al momento aggiornata, con un chilometro in più di coda rispetto all'aggiornamento precedente. Per il resto vedremo tra poco e sentiremo tra poco tutte le notizie da Autostrade per l'Italia, ma adesso torniamo alla seconda parte di Viabilità Astrale.
1: Viabilità Astrale con Jupiter su Rai Iso Radio.
2: Buona energia, ripartiamo con i segni di fuoco. Ariete, con una luna un po' contraria, l'umore può fare su e giù, ma voi non siete fatti per restare giù. Evitate nostalgia e pensieri pesanti, riportate l'attenzione sul presente. Una cosa alla volta, un sorriso alla volta. La vostra forza è scegliere la luce, anche quando la giornata è incerta. Leone, occhi aperti, arrivano opportunità professionali e voi dovete fare una cosa semplice: farvi trovare pronti. Determinazione, iniziativa, coraggio, avete tutto. Oggi non aspettate il momento giusto, lo create voi. Sagittario, le stelle vi regalano una sintonia pazzesca con il partner. È il giorno giusto per dire quello che provate, per rafforzare il legame, per creare ricordi belli. Siete diretti, intensi, veri. E questo conquista. Segni di terra, Toro. Siete soddisfatti di quello che avete costruito? E fate bene? Ora però arriva la parte bella. Pianificare qualcosa di ancora più grande. Continuate con impegno e creatività, perché le opportunità stanno arrivando. Vergine, avete voglia di risultati subito, ma la vostra vera forza è il metodo. Non bruciate le tappe, fate le cose bene, con calma e precisione, perché il successo duraturo nasce così, un passo solido alla volta. Capricorno, la vostra determinazione verrà testata, ma voi siete nati per resistere. Non fatevi scoraggiare, ogni ostacolo superato è un livello in più. Tenacia, sangue freddo, obiettivo fisso, perché il Capricorno non si ferma, avanza, sempre. E anche per oggi il nostro viaggio tra le stelle si conclude. Dal vostro Jupiter, buona giornata e a presto sulle frequenze del cosmo.
1: Viabilità astrale con Jupiter su Rai Iso Radio.

0: The Boss, ovvero Bruce Springsteen con There Goes My Miracle. Con questa canzone arriviamo praticamente a quello che abbiamo annunciato prima, quindi il collegamento con Autostrade per l'Italia. Buongiorno.
1: Buongiorno a voi e agli ascoltatori di Isoradio, da Cristina Spignello. Iniziamo con la notizia principale che ci porta sulla 4 Milano-Brescia. Tra il bivio con la 58 tangenziale est esterna di Milano e Sgrate in direzione Milano, il traffico è bloccato con 6 km di coda. E nell'incidente sono rimasti coinvolti un camion, un furgone e due auto. E chi viaggia verso Milano può uscire a Trezzo. Consigliamo di anticipare l'uscita a Bergamo per correre la 35 Brebemi, poi la 58 tangenziale esterna di Milano e rientrare in autostrada da Grate. Mentre il traffico è intenso sul tratto tra Dalmine e Trezzo verso Milano, con tempi di percorrenza di 35 minuti, mentre per lavori di ammodernamento troviamo 2 km di coda sulla 26 dei trafori tra Ovada e il bivio con la 10 Genova Savona in direzione Genova. Qui i tempi di percorrenza sono di 35 minuti. Mentre sulla 1 Milano-Napoli il traffico è congestionato con 2 km di coda tra Valmontone e il bivio con la diramazione di Roma Sud verso Firenze e occorrono 20 minuti per percorrere il tratto. E in prossimità della capitale il traffico è congestionato con 4 km di coda sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo a partire da Fine Complanare verso il centro città. Raccomandiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. È tutto, buon viaggio!
2: Rai Isoradio, per chi viaggia. Per la giornata mondiale dell'ambiente, dal 4 al 7 giugno a Roma, il Villaggio Arma, per i 212 anni dell'Arma dei Carabinieri, in diretta su Rai Isoradio. Stand, dimostrazione operative e contenuti speciali, presenti tutti i reparti specializzati. Villaggio Arma, tra Viale delle Magnolie e Piazzale dei Martiri fino al Pincio. Ingresso gratuito. Sicuramente Isoradio, per la giornata mondiale dell'ambiente.

abbiamo fatto dopo il punto della situazione di viabilità grazie al collegamento con Autostrade per l'Italia. Beh, allora prendiamoci adesso una pausa dalla viabilità e dall'infomobilità, quindi con i compleanni, perché oggi vedo un sacco di compleanni interessanti e anche delle ricorrenze molto importanti. Allora cominciamo da queste, perché 22 anni fa ci lasciava il grandissimo Nino Manfredi, quindi un grandissimo attore amatissimo che appunto moriva in questa giornata 22 anni fa, ma 32 anni fa invece, 10 anni prima, tutti rimanemmo colpiti e rattristati dalla scomparsa improvvisa e anche molto prematura del grandissimo Massimo Troisi. E invece i compleanni, quindi andiamo alle cose più gioiose. Sicuramente ci sono i compleanni importanti di sportivi come Deborah Compagnoni, 3 ori olimpici nello sci, 56 anni, c'è un autore e anche regista, Piff, che compie 54 anni, una giornalista importante, l'abbiamo conosciuta al TG2 ma adesso fa la sua professione, continua, Mariolina Sattanino, poi abbiamo anche Angelina Jolie che compie 51 anni e 2 personaggi della musica che compiono gli anni. Prima però di parlare dei loro compleanni parliamo proprio di musica, perché ci sono canzoni che in questa giornata del 4 di giugno di alcuni anni fa erano in testa alla classifica, per esempio i Beatles nel 1966 con Michelle, nel 77 Amarsi un po' di Lucio Battisti, nell'83 Michael Jackson con Billie Jean, che tra l'altro è in classifica anche adesso grazie al film, Gimme Five di Jovanotti nel 1988 e poi Molella nel 1994, quindi 32 anni fa. I compleanni invece di cantanti sono quello di Antoine, che in realtà compie parecchi annetti, perché ce lo ricordiamo con le sue Ti tirano le pietre, quindi anche La tramontana, canzoni che hanno fatto la storia anche di Sanremo. E poi un compleanno che mi ha un po' turbato, nel senso che comunque pensando a quando l'abbiamo conosciuta era una piccola bimba che cantava anche molto bene, tra l'altro con un successo incredibile insieme a suo padre, prodotta da Tony Renis. Stiamo parlando di Nicca Costa. Sapete quanti anni compie Nicca Costa? Ne compie 54. Pensate quanto tempo è passato da quando l'abbiamo conosciuta. E poi torniamo nuovamente alla musica, perché praticamente in quegli anni, nel 1962, praticamente usciva una canzone dei Rolling Stones 61 anni fa, era 1965, 61 anni fa i Rolling Stones pubblicavano il loro successo clamoroso che fece il giro del mondo e ancora ci piace riascoltare.

0: Grandissimo classico dei Rolling Stones per accompagnarci piano piano verso i vari appuntamenti che abbiamo tra poco, quindi alle 7 ci sono i titoli del GR, poi c'è il Vangelo sulla strada e a seguire anche l'appuntamento con Rai Meteo, dove vanno le nuvole. Nel frattempo vediamo dove va ancora il traffico, anche perché c'è per fortuna l'aggiornamento che ci riporta sull'incidente di chilometro 147-500, quindi non è più bloccato il traffico lì dove c'era stato l'incidente, resta per il momento la coda di 6 km tra Trezzo e D'Agrata in direzione di Milano ed è una coda per il momento stabile, però l'incidente è appunto risolto, quindi speriamo che possa un po' migliorare la situazione. Comunque per ora ancora per chi va verso Milano il consiglio è quello di uscire a Trezzo, percorrere la Brebe Mi e successivamente la 58 tangenziale esterna di Milano rientrando in autostrada ad Agrate. Ci sono code tra Pero e Milano Est verso Brescia per traffico intenso sempre sulla A4. Abbiamo poi ancora la 26 con due code segnalate in direzione sud tra Ovada e la 10 Genova Ventimiglia, 2 km di coda per lavori, un altro chilometro di coda da Ovada fino a Massone sempre in direzione sud. Poi ci sono code di traffico intenso anche sulla 1 tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi e 4 km di coda sulla 23 la Palma Nova Tarvisio tra Tarvisio Nord e Malborghetto in direzione dell'autostrada Torino-Trieste, una coda di traffico congestionato di 4 km, 2 km di coda sulla 1 tra Valmontone e la diramazione di Roma Sud in direzione di Firenze per traffico congestionato. Questi dunque sono gli aggiornamenti che ovviamente ragioneremo tra poco. Nel frattempo ci fermiamo per ascoltare i titoli del GR1.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Ore 7.
1: GR1.
2: Stati Uniti, la Camera ordina il ritiro della guerra in Iran, ma Trump potrà porre il veto. Nuovo cessate il fuoco, Israele, Libano, ancora raid e vittime, anche 4 bambini a Gaza. Contro il caro energia, l'Europa dice sì alla flessibilità dei conti. La condizione, no all'acquisto di combustibili fossili. La soddisfazione della Premier Meloni. La strage dei braccianti in Calabria, identificate le 4 vittime, ventenni, gli inquirenti, caporalato e guerra per il controllo dei campi, le piste, crudeltà disumana. Il maltempo di giugno, dopo i nubifragi e le trombe d'aria, miglioramento generale, ma una nuova perturbazione è in arrivo al nord, buone le previsioni per il weekend. Tennis a Parigi, derby azzurro in semifinale, Cobolli contro Arnaldi, Berrettini costretto al ritiro. Calcio, la nazionale di Baldini vince 1-0 in Lussemburgo.
3: Rai Radio. Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
4: Stai guidando nella nebbia? Attenzione! Riduci la velocità, aumenta la distanza di sicurezza e accendi i fari fendinebbia. Mai gli abbaglianti! La prudenza può salvare la tua vita e quella degli altri. Una campagna Esoradio in collaborazione con RAI, Pubblica Utilità e Viabilità Italia.
5: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
6: Il Vangelo sulla strada di Monsignor Vincenzo Paglia.
7: Cari amiche e amici ascoltatori, buongiorno a tutti e benvenuti a Il Vangelo sulla strada. Siamo ancora al capitolo 12 del Vangelo di Marco, ai versetti 28-34. Questa volta l'Evangelista ci riporta un episodio tenero, bello. Gli si avvicina uno scriba e domanda a Gesù: qual è il primo di tutti i comandamenti? E Gesù risponde: il primo è amare Dio, ma ce n'è un altro, il secondo. Amare il prossimo tuo, come te stesso. Ecco, cari amici e care amiche, è qui il cuore del Vangelo. In un mondo come quello nel quale viviamo, dove ci sono 59 guerre, dove le ingiustizie si moltiplicano, dove le violenze arrivano sin dentro le nostre case, anche tra adolescenti, dove l'individualismo è diventato iper, ognuno per conto suo, ognuno pensa a sé. Ecco, in questo mondo Gesù ci ricorda che c'è un comandamento a due facce: amare Dio e amare gli altri, e non si possono dividere. E questa è di una ricchezza incomparabile. Il Vangelo non chiede solo una religiosità astratta, non dice solo ama Dio, ti dice che devi amare anche il prossimo, sino al punto che siamo in un'altra parte della scrittura e si sostiene che se uno dice di amare Dio e di non amare il prossimo è un mentitore. Ecco, come non scorgere il bisogno di un amore come questo? Come non scorgere il bisogno

0: degli altri. La preghiera e la carità sono due dimensioni che dovremmo tutti accogliere e soprattutto vivere. E il mondo avrebbe tutto un altro corso. Buona giornata a tutti.
1: Avete ascoltato Il Vangelo sulla strada di Monsignor Vincenzo Paglia, disponibile in podcast sul sito raiplaysound.it.

Con i Berlin siamo tornati ai tempi di Top Gun, era la colonna sonora del film Take My Breath Away. Siamo alle 7:09, siamo sulle strade del mattino qui a Iso Radio, musica, news ed infomobilità. C'è Emanuele Di Cavio alla parte tecnica, Angelo Torchetti con voi fino alle 9. Prima di andare agli aggiornamenti in meteo torniamo al traffico, anche perché abbiamo questa mattina diversi incidenti, purtroppo anche delle lunghe code, per esempio questi 6 km di coda tra Dalmine e Cavenago sulla 4 verso Milano, ci sono altri 6 km di coda verso l'autostrada Torino-Trieste, carreggiata sud della A23, la Palma

0: Tarvisio, tra Tarvisio Nord e Malborghetto, coda di traffico congestionato. Abbiamo poi anche una novità, un altro incidente avvenuto sulla 11, la Firenze-Pisa Nord in direzione di Pisa, incidente a chilometro 65 e traffico per il momento bloccato con un chilometro di coda tra Capannori e Lucca Est. Attenzione anche a materiali dispersi, una macchia di gasolio sulla 14 all'altezza di Fano in uscita, quindi fondo stradale molto scivoloso, dunque pericoloso. Questi sono gli aggiornamenti più importanti del momento, ma adesso dunque spazio a Rai Meteo.
1: Dove vanno le nuvole?
0: E con noi c'è questa mattina Sabina Angeloni. Buongiorno Sabina.
2: Sì, buongiorno a te, buongiorno a quanti sono in ascolto in questo momento su Isoradio. Situazione meteorologica in miglioramento rispetto alla giornata di ieri. Ieri abbiamo visto di fatto condizioni di forte maltempo, soprattutto sulle regioni centrali. C'è stata anche la tromba d'aria proprio qui a Roma, che ha causato non pochi danni, c'è da dire, ma la situazione oggi sarà in miglioramento, e anche se questa sera arriverà sull'Italia una nuova perturbazione che porterà maltempo tra oggi e domani, soprattutto sulle regioni settentrionali. Partiamo però dalla situazione attuale, situazione che vede in generale tempo asciutto su tutto il paese, con una maggiore nuvolosità che però insiste sulle regioni settentrionali. Abbiamo infatti cielo coperto a Torino, a Milano, tante nubi stanno interessando anche il Trentino Alto Adige. Nuvolosità diciamo più irregolare e sparsa invece la ritroviamo in Friuli Venezia Giulia ed anche in Liguria, mentre il cielo è in prevalenza sereno o poco nuvoloso sull'Emilia Romagna. Se ci spostiamo sulle regioni centrali peninsulari, in questo caso la nuvolosità è quasi del tutto assente, limitata soltanto alla Valle d'Arno, e andando ancora più a sud abbiamo nuvolosità irregolare su Campania, Calabria, con nubi più consistenti sul versante ionico più meridionale, e nubi che ritroviamo anche sulla Puglia Garganica, dove tra l'altro in queste prime ore del mattino ci sono stati alcune piogge, alcuni rovesci che comunque si sono attenuati e si sono spostati verso il mare. Condizioni di cielo in prevalenza sereno anche sulle due isole maggiori, e la giornata sarà caratterizzata da bel tempo, quindi prevalenza di sole con cielo sereno poco nuvoloso su gran parte del territorio, ma appunto una maggiore nuvolosità che andrà via via ad aumentare sulle regioni settentrionali, questo in vista di un peggioramento, di un arrivo di una nuova perturbazione che in serata porterà appunto nuove piogge e anche temporali localmente intensi sul nord-ovest. Quindi questa sera bisognerà fare attenzione sulle regioni di nord-ovest proprio in vista di questo peggioramento delle condizioni del tempo.
0: Ci sono anche allerte?
2: Al momento non ci sono allerte, ma con buona probabilità nel corso della giornata verrà emessa un'allerta, insomma, proprio per allertare per questa fase di maltempo che interesserà a partire dalle ore serali le regioni settentrionali.
0: Benissimo, grazie Sabina, buona giornata.
2: Buona giornata.
3: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
4: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
5: Vi siete mai chiesti come mai non esiste una parola per definire un genitore che perde un figlio?
6: Mi piacerebbe tanto in questa fase avere dei segni che lei ci stia in qualche modo vedendo, guardando o apprezzando.
4: Ascolta i nuovi episodi del podcast In nome del figlio su Replay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
7: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

Safe con la sua buona domenica. Intanto torniamo ad aggiornare nuovamente la situazione della 11, perché il blocco è sempre lì tra Capannori e Lucca Est, quindi la coda continua ad aumentare in direzione di Pisa. Adesso non ce n'è uno ma ce ne sono due di chilometri di coda tra Capannori e Lucca Est. L'incidente non ha altri dettagli sulla, appunto, i mezzi coinvolti, però è comunque al chilometro 65 e il traffico è completamente fermo. Nella carreggiata opposta verso Firenze chiaramente c'è il traffico del mattino che va verso il capoluogo toscano, quindi tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola, e anche tra Prato Ovest e l'innesto con la 1 ci sono code e rallentamenti per traffico intenso. E poi anche la Firenze Pisa Livorno, rallentamenti verso Firenze, traffico intenso anche qui tra la Strassigna e Scandicci. Per quanto riguarda invece il tratto della 1 Fiorentino, al momento la situazione è regolare, ma sulla 1 abbiamo invece altri problemi, perché c'è l'incidente del tratto tra San Vittore e Cassino in direzione Roma. Ci sono rallentamenti sempre verso nord tra Valmontone e la diramazione di Roma Sud a causa del traffico intenso. E poi andiamo anche su altri tratti dell'autostrada del Sole in carreggiata nord, code a tratti tra il BV1 variante di Valico e Sasso Marconi Nord, e poi anche code in direzione sud di traffico sempre sulla 1 tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi. Nessuna novità per quanto riguarda i 6 km di coda da Dalmine a Cavenago. Sulla 4 in direzione di Milano c'è sempre l'incidente, anche se i mezzi in realtà sono stati spostati, però le conseguenze dell'incidente si fanno ancora sentire. E c'è sulla 7 una novità, quindi parliamo di Genova, tra Genova Bolzanete e Busalla verso Milano, coda per un veicolo fermo in avaria. Restando in Liguria, tra Ovada e Masone sulla 10, sulla 26 Genova Gravellona Toce, tra Ovada e fino alla 10 Genova Ventimiglia in direzione sud abbiamo 2 km di coda per lavori.

Singolo di Madonna con Sabrina Carpenter, Bring Me a Love. Intanto alle 7:21 minuti, parliamo adesso non di traffico ma della giornata internazionale di oggi, 4 giugno 2026. Oggi è la giornata internazionale dei bambini vittime innocenti di aggressione, istituita dalle Nazioni Unite nel 1982. Questa ricorrenza è nata per sensibilizzare sulle sofferenze dei bambini che vengono coinvolti in conflitti e situazioni di violenza, e ahimè in questo periodo purtroppo ne vediamo di ogni. Tutti i giorni abbiamo notizie di cronache dagli scenari di guerra dove appunto i bambini vengono coinvolti. La cornice tocca anche un tema di protezione civile, la tutela specifica dei minori negli scenari di emergenza, quindi tutte le emergenze, non soltanto le guerre, anche quelle appunto magari naturali, quindi come possono essere un terremoto o altri eventi naturali. Quindi è importante porre la nostra attenzione sulla protezione dei bambini vittime innocenti di aggressione.

0: e dove andate quest'estate?
1: In Trentino, con i bambini.
0: Ah, vi piace camminare?
1: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in Malga.
2: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
3: Playing Memories, 2 settimane per un sogno. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
4: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
5: Ok, e quindi?
4: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
5: Allora la risposta è MG.
6: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
7: Ti aspettiamo negli MG Store.
8: Rai Su Radio.

Martin Garrix con Ed Sheeran, la loro Repeated. Nel frattempo noi andiamo a Repeated anche le notizie di traffico e di viabilità, perché è importante riaggiornarle e soprattutto farle sentire magari a chi si è sintonizzato in questi minuti. Intanto, ecco, torniamo sulla 4, lì dove c'era stato l'incidente che aveva bloccato la circolazione con fino a 6 km di coda. Adesso l'incidente sappiamo che è risolto ormai da un po' di tempo, non c'è più la coda dunque per incidente, restano ad Almine e Cavenago verso Milano, comunque delle code a tratti per traffico intenso tra il chilometro 163 e il 152. Il traffico è comunque molto intenso intorno a Milano in questo momento, per cui anche il fatto che si sia risolto l'incidente non determina appunto un traffico fluido, ma appunto code a tratti tra Almine e Cavenago, così come in direzione ovest abbiamo anche altre code tra Monza e Raccordo Viale Certosa, traffico intenso anche verso Brescia, Trapero e Milano Est. Poi andiamo anche in Lombardia sulla 8, perché si sono formate code a tratti tra Castellanza e Milano Nord verso Milano, Saronno, Uboldo, e qui siamo sulla 9, Lainate Como Chiasso verso Lainate, code a tratti per traffico intenso. Si intensifica il traffico anche intorno a Genova, tant'è vero che adesso abbiamo non soltanto le code della 7, che vi confermo comunque per il veicolo in avaria tra Genova, Bolzanete e Busalla verso Milano, ci sono però anche sulla 10 tra Genova Aeroporto e la 7 verso Genova code di traffico intenso e code per lavori tra Ovada e la 10 Genova Ventimiglia, sulla 26 in direzione di Genova Voltri, anche tra Ovada e Massone altri 2 km di coda. In Appennino tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi sulla 1 verso Firenze rallentamenti, code verso Bologna a tratti per traffico intenso tra il BB1 variante di Valico e Sasso Marconi Nord, e poi anche a Bologna il traffico è intenso con code a tratti sulla 14 tra Bologna Borgo Panigale e la 13 verso Ancona, e c'è anche un incidente in direzione sud proprio tra Bologna Borgo Panigale e il raccordo di Casalecchio, coinvolta un'auto, e anche nell'altra carreggiata verso nord tra Castel San Pietro e l'innesto con il raccordo di Casalecchio abbiamo code di traffico intenso che ritroviamo poi anche sullo stesso raccordo di Casalecchio in direzione sud tra Bologna Casalecchio e la 14. Ci sono ancora 7 km di coda sulla 23 la Palmanova Tarvisio tra Tarvisio Nord e Malborghetto per traffico congestionato, e poi una coda che è aumentata a 4 km sulla Brennero Modena tra Carpi e l'innesto con la 1, traffico intenso. Ed è un po'

Coldplay con il loro Paradise. Allora torniamo sulla 11, facciamo un po' un focus su questa autostrada, perché questa mattina c'è un problema importante che è praticamente segnalato soprattutto in direzione di Pisa, anche se c'è a quest'ora molto traffico comunque su questa autostrada, ma tra Pisa Nord, sulla 11 Firenze Pisa Nord, tra Capannori e Lucca Est in direzione di Pisa, quindi il tratto tra Capannori e Lucca Est è adesso chiuso in direzione Pisa verso ovest, perché c'è stato questo incidente al chilometro 65, ha visto coinvolti due furgoni, uno si è ribaltato su un fianco e c'è stata anche dispersione parziale di carico. All'interno del tratto chiuso il traffico resta per il momento bloccato, ci sono 2 chilometri di coda, quindi Autostrade per l'Italia come consiglio da chi è diretto verso Pisa di uscire a Capannori, bisogna per forza di cose uscire a Capannori perché l'autostrada è chiusa, e quindi una volta usciti a Capannori si seguono le indicazioni per Lucca con rientro in autostrada a Lucca Est, tutto questo in direzione ovest. In carreggiata est invece abbiamo le consuete code a tratti tra Pistoia e l'innesto con la 1 in direzione Firenze tra il chilometro 18 e il chilometro 5, e poi anche code tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola in direzione di Firenze. Questa è la situazione della 11, ma tra poco avremo anche Autostrade per l'Italia, quindi faremo il punto della situazione su tutto il resto dei tratti di Autostrade per l'Italia, quindi a tra poco.

0: Francesco Gabbani, la sua novità per quest'estate 2026. Nel frattempo però noi siamo pronti per collegarci, anzi siamo già collegati con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia, quindi andiamo al riepilogo del traffico e anche ai tempi di percorrenza. Buongiorno.
1: Una buona giornata a te e a tutti gli ascoltatori di Isoradio da Donatella Ciufalo. Il traffico è intenso sulla rete per i consueti spostamenti pendolari e commerciali del mattino. La notizia principale ci porta sulla 11 Firenze-Pisa Nord, dove è stata necessaria la chiusura del tratto compreso tra Capannori e Lucca Est verso Pisa a causa di un incidente nel quale sono coinvolti due furgoni, uno dei quali si è ribaltato. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato e ci sono 2 chilometri di coda. Chi viaggia verso Pisa deve uscire a Capannori e anche qui si è formato 1 chilometro di coda per l'uscita obbligatoria. Consigliamo poi di seguire le indicazioni per Lucca, da dove è possibile rientrare sulla 11 alla stazione di Lucca Est. Ci spostiamo sulla 23 Udine-Tarvisio. Tra Tarvisio Nord e Malborghetto verso la 4 Torino-Trieste si è formata una coda di 7 chilometri per il traffico congestionato. A causa invece del traffico intenso sulla 4 Milano-Brescia ci sono code a tratti verso Milano tra Dalmine e Cavenago. Per attraversarle occorrono 45 minuti, più avanti verso Torino tra Monza e Viale Certosa dove servono 20 minuti ed anche verso Brescia tra Pero e Milano Est, qui il tempo di percorrenza è di 30 minuti. Per lavori invece sulla 26 Genova-Voltri-Gravellona-Toce tra Ovada e Masone verso Genova ci sono 2 chilometri di coda e si transita su due corsie, mentre sulla 7 Serravalle-Genova tra Bolzaneto e Busalla c'è 1 chilometro di coda verso Milano con il traffico che passa su una corsia. Prima di chiudere vi ricordiamo che in prossimità di un cantiere è importante prestare massima attenzione alla segnaletica e rispettare sempre i limiti di velocità. Buon viaggio da Autostrade per l'Italia.
2: Rai Isoradio, musica, news ed infomobilità.
3: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.

Quelle canzoni che hanno segnato un'epoca per chi le ha vissute. Questa era la canzone dei Bee Gees che arrivava dopo i trionfi della febbre del sabato sera, quindi continuavano su questa scia con i loro falsetti, insomma, a conquistare le classifiche mondiali. Noi intanto stiamo dando sempre un'occhiata alla situazione di traffico e di viabilità, perché tra pochissimo torneremo a fare un riepilogo, questa volta in diretta sia televisiva che radiofonica, perché avremo il collegamento con Rai News 24, quindi tra poco riaggiorneremo le notizie.

0: E allora, tra la musica nuova e del passato, insomma, ci siamo deliziati con questa bellissima voce di Sienna Spiro, che è una delle cantanti sicuramente emergenti di questo momento. Material Lover, questa è la bella canzone che ci ha portato e ci sta portando verso l'appuntamento con Rai News 24. Siamo pronti dunque per il riepilogo del traffico che adesso faremo in diretta TV appena Roberta Mendola ci darà la linea, e quindi eccoci qua. Ciao Roberta, bentrovati dai Rai Radio. Per tutti gli ascoltatori della News 24, le notizie di traffico e di viabilità. Allora, iniziamo a 11 questa mattina, perché c'è stato un incidente e ci sono problemi di traffico, anche perché è chiuso il tratto per questo incidente avvenuto al chilometro 65, che ha visto coinvolti due furgoni, uno di questi si è ribaltato su un fianco, c'è anche dispersione parziale del carico. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato e ci sono 2 chilometri di coda. Chi è diretto verso Pisa deve uscire a Capanno, si è formata qui una coda di 1 chilometro, si seguono poi le indicazioni per Lucca e si può rientrare in autostrada Lucca Est. Sulla 11 ci sono però anche in direzione di Firenze a quest'ora, come sempre tutti i giorni, code a tratti, e sono tra Pistoia e l'innesto con la 1. Andiamo poi al nord, sulla 27 la Palmanova Tervisio, dove abbiamo 9 chilometri di coda. Qui il traffico è semplicemente congestionato, non ci sono incidenti, ma tra Tervisio Nord e Malborghetto la situazione appunto di 9 chilometri di coda in direzione sud. Andiamo anche sulla Brennero Modena, tra Carpi e l'innesto con la 1, 4 chilometri di coda di traffico intenso, e traffico intenso anche nella zona di Bologna, in particolare sulla 14, code a tratti tra la 1 e l'innesto con la 13, Bologna-Padova in direzione Ancona. Per quanto riguarda la zona di Milano, c'era stato un incidente sulla 4 tra Dalmine e Cavenago, un incidente che aveva bloccato il traffico con lunghissime code. Adesso abbiamo ancora una coda molto lunga, ma è a tratti tra il chilometro 163 e il 152, non più per incidente ma per traffico intenso tra Dalmine e Cavenago. In direzione di Brescia ci sono anche qui code tra Pero e Milano Est. Poi arriviamo al traffico di Roma, congestionato, dove sul tratto urbano ci sono 4 chilometri di coda tra Fine Comprenare e la tangenziale est. Attenzione anche ad un incidente sulla 25, la Torano-Pescara, tra Manopello e Chieti in direzione di Pescara, ci sono rallentamenti proprio per via di questo incidente. E per oggi da Rai Radio è tutto, ci ritroviamo domani mattina alla stessa ora. Buona giornata.
1: Rai Radio, per chi viaggia.

0: se la bolletta elettrica ti lascia senza parole. Scegli il fotovoltaico. Abbatti velocemente i costi dell'energia per la tua casa e la tua impresa e proteggi l'ambiente. Campagna promossa dall'Associazione Italia Solare.
1: Ore 8.
2: GR1.
3: Flessibilità per l'energia. Sì di Bruxelles, risorse da utilizzare per le rinnovabili, non per le accise. Giorgia Meloni, accolta la nostra richiesta, indichiamo la strada anche sui rimpatri. Le opposizioni, una vittoria di Pirro. Barbarie inaudita, shock per i braccianti bruciati vivi. Il caporalato, una delle piste, ma non l'unica, degli inquirenti. Domani vertice a Reggio Calabria con la ministra Calderone, sabato la CGIL in piazza ad Amendolara. Medio Oriente, nuova tegola per Trump. La Camera ordina il ritiro delle truppe americane dal fronte iraniano. Rinnovo della tregua Israele-Libano, ma a Gaza si continua a morire. Grazie a Nicole Minetti, la Procura di Milano, nessuna irregolarità. I fatti riportati dalla stampa non corrispondono al vero. I legali annunciano richieste di risarcimento. Dopo la pioggia torna il sereno, situazione in miglioramento dopo il maltempo di ieri, alternanza di caldo ed eventi estremi nel GR, l'analisi del climatologo Luca Mercalli. In 6 per lo Strega, al Teatro Romano di Benevento annunciati i finalisti, premiazione l'8 luglio nella capitale per la prima volta in Piazza del Campidoglio. Generazione di fenomeni al Roland Garros, semifinale azzurra con Cobolli e Arnaldi, nel calcio l'Italia dei giovani batte 1-0 il Lussemburgo.
4: Raiso Radio, 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
5: Per il futuro vedo l'amore ancor più bello sulla spiaggia al venticello.
6: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
7: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
5: Prevedo che a comprarli provvedo.
7: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.

0: E allora eccole qua le la SketchUp con una serie siamo alle 8 e 6 minuti e quindi dopo questo tormentone di qualche anno fa torniamo invece agli aggiornamenti che ci riportano ovviamente sull'infomobilità e a parte questi 9 chilometri di coda che sono tantissimi e comunque semplicemente traffico congestionato sulla 23 Palmanova Terviso tra il confine di Stato e Malborghetto in direzione sud verso l'autostrada Torino-Trieste, abbiamo questa mattina il problema della 11 perché come avete sentito poco fa nell'altro riepilogo che abbiamo effettuato c'è ancora la chiusura della 11, la Firenze-Pisa Nord, tratto chiuso tra Capannori e Lucca Est in direzione Pisa, c'è stato l'incidente a chilometro 65, due furgoni coinvolti, uno ribaltato su un fianco con dispersione parziale del carico. All'interno del tratto chiuso il traffico al momento è ancora bloccato, ci sono 2 chilometri di coda, chi è diretto verso Pisa deve uscire a Capannori, si è formata lì una coda di 1 chilometro, si seguono comunque una volta usciti le indicazioni per Lucca, si può rientrare in autostrada a Lucca Est. Questa è la situazione, ma adesso spazio anche alla rubrica che si intitola così.
1: Giorno per giorno su Rai Isoradio.
0: Questa mattina diamo il benvenuto e bentornata a Miriam Pezzali.
2: Grazie.
0: Ciao Miriam,
2: buongiorno Angelo, buongiorno a tutti coloro che sono all'ascolto. Allora, dove andiamo a vedere quando è sorto il sole?
0: Diccelo
2: oggi?
0: Tu, dove andiamo?
2: Reggio Emilia.
0: Bene.
2: Ecco, il sole è sorto alle 5.33, tramonterà alle 20.58, 15 le ore complessive di luce, la luna è da poco entrata in fase calante, abbiamo visto una meravigliosa luna piena nei giorni scorsi.
0: Io l'ho vista anche un po' rossa, non so se...
2: Sì, è vero, è perché è la luna pare più vicina alla terra di quest'anno.
0: Bene.
2: Ottima la qualità dell'aria, attenzione invece per quanto riguarda i pollini, i livelli di concentrazione sono alti per soprattutto le graminacee. Giornata con cielo poco o parzialmente nuvoloso in città, non sono previste piogge, una temperatura massima stimata di 29 gradi, la minima già rilevata è stata di 15, mentre ampliando lo sguardo al resto del paese, ancora qualche rovescio al mattino per la Puglia e temporali sulle regioni nord-occidentali, ma solo verso sera, sole sul resto del paese.
0: Andiamo alla curiosità.
2: Oggi mi va proprio, siamo in estate ormai, gli sport estivi, surfiamo nel cielo.
0: Proprio per in aria?
2: Proprio per aria,
0: bello,
2: esatto.
0: Ci piace.
2: Allora, intanto vi porto dall'altra parte del mondo per esplorare questo fenomeno meteorologico che sembra proprio uscito da un film. Le spettacolari nubi chiamate Kangolgi dagli aborigeni australiani, perché è in Australia che si verificano più frequentemente. Immaginate di vedere un perfetto cilindro di vapore molto grande, simile a un gigantesco rullo compressore. Solitamente appaiono singole, ma in casi eccezionali possono formare addirittura una parata maestosa di ben 10 nubi consecutive.
0: Ma ci picchia.
2: Pensa, lunghe fino a 1000 chilometri, viaggiano a 60 km orari e sono ad appena 100 o 200 metri dal suolo, quindi molto vicine. Si sviluppano principalmente nel golfo di Carpentaria, che è un ampio mare poco profondo racchiuso su 3 lati della costa settentrionale dell'Australia ed è l'unica località conosciuta sull'intero pianeta in cui questo tipo di nube può essere previsto con una certa precisione e osservato con una certa regolarità.
0: Anche un nome strano per essere Australia, Carpentaria sembrerebbe un posto qui
2: esatto,
0: vicino, no?
2: Invece no.
0: È lontanissimo. Vabbè.
2: Allora, queste formazioni nuvolosi gigantesche tra settembre e novembre attirano da tutto il mondo appassionati di volo libero e non solo nella cittadina australiana di Burketown. Tutti pronti a volare con i loro alianti e sfruttando le correnti atmosferiche ascensionali letteralmente surfare queste nubi come fossero enormi onde oceaniche.
0: Ma però, deve essere molto bello e anche molto avventuroso.
2: E anche molto emozionante.
0: Sì.
2: No? Allora, vediamo qual è la scienza dietro questo fenomeno atmosferico. Di notte, nel

0: l'atmosfera sopra il golfo si forma come un soffitto invisibile elastico. Aria calda sopra, aria fredda intrappolata sotto, dovuta all'inversione termica. Quando le correnti discendono dalla costa, si incuneano sotto questo tetto. L'energia creata da questo impatto non può sfogarsi verso l'alto e quindi solleva bruscamente lo strato d'aria, generando una gigantesca onda atmosferica che corre veloce. Sul fronte di questa incredibile onda, che è detta solitone, l'aria umida viene spinta violentemente verso l'alto, condensa e forma il tubo visibile. Subito dietro, però, l'aria ridiscende, scaldandosi e facendo rapidamente evaporare la nube. E questo ciclo perfetto tra condensazione davanti ed evaporazione dietro mantiene intatta la forma a tubo per centinaia di chilometri.
1: Veramente originale questa curiosità, davvero non mai sentita, non ci avevo mai pensato.
0: Ma soprattutto al surfare
1: tra le nuvole, veramente pazzesco. Andiamo al passato.
0: Allora andiamo al 4 giugno del 1783, quando si compie il primo volo umano in mongolfiera e per la prima volta un essere umano viene portato in cielo su un aerostato.
1: Quindi continuiamo
0: dai fratelli
1: a
0: mongolfiera.
1: Oggi si vola alto proprio.
0: Mongolfiera, Alianti. Esatto. Comunque siamo in cielo. Pensa che i fratelli Montgolfier furono nominati membri straordinari dell'Accademia Francese delle Scienze e il padre Pierre ricevette da re Luigi XVI il titolo nobiliare ereditario proprio per questa scoperta.
1: Benissimo, e concludiamo come sempre con la saggezza popolare.
0: Il nostro proverbio biondo ondeggia di giugno il grano, pronto sta il contadino con la falce in mano.
1: Certo, vuol dire che è maturo e quindi va.
0: Ovviamente.
1: Va tagliato.
0: Benissimo,
1: grazie Miriam e grazie anche per questo volo tra le nuvole.
0: Grazie
1: oggi.
0: A voi,
1: buona
0: a
1: giornata.
0: Domani, ciao.
2: Giorno per giorno su Rai Isoradio.

0: Pinguini tattici nucleari sono tornati ancora con scusa, lo sento, e intanto io sento una voce in più, perché sì, quella di Gian Maurizio, sì. Buongiorno.
1: Eravamo così, da queste parti siamo capitati. E in realtà Pinguini tattici nucleari è veramente è l'ennesima riprova di come quando una band o un personaggio, un cantante vengono illuminati e comunque indovinano tutto, nel senso che sono, diciamo, qual è la differenza tra un gruppo di successo e uno no? Il trovarsi al posto giusto al momento giusto. Possiamo anche fare degli esempi di gruppi che si assomigliano,
0: sì,
1: e che però se poi alla fine uno
0: ha successo e l'altro meno,
1: l'altro rimane. Ad esempio io voglio spezzare una lancia,
0: sì,
1: perché ogni volta sento i Pinguini tattici nucleari io penso a Eugenio in Via di Gioia, che sono usciti praticamente quasi contemporaneamente, e anche Eugenio in Via di Gioia sono ragazzi, una storia simile,
0: bravi anche loro,
1: bravi,
0: molto bravi,
1: però sono esplosi i Pinguini tattici nucleari, quindi loro nonostante non gli manchi nulla hanno qualche difficoltà, perché qualcuno ci assomigliano a, invece in realtà quindi a volte nella vita così come anche nelle persone
0: ci vuole
1: il quid. Ma troveremo altre cose da dire, però so che a proposito di quid, quindi di cose importanti,
0: no, abbiamo una cosa importante, certo, da trattare adesso, perché questa mattina purtroppo c'è un problema sulla 11, quindi siamo adesso collegati con l'ingegnere Simone Cipriani, responsabile ufficio traffico di Firenze di Autostrade per l'Italia. Buongiorno.
2: Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, una situazione complicata perché il tratto sappiamo che è chiuso, ci racconta un po' quello che è successo e com'è la situazione al momento.
2: Sì, intorno alle ore 7 circa di questa mattina, a seguito di un tamponamento tra due furgoni, di cui uno cassonato che trasportava pellet, abbiamo avuto un blocco del traffico, perché dopo a seguito del tamponamento uno dei due mezzi si è ribaltato ostruendo completamente marcia e sorpasso, mentre l'altro mezzo coinvolto si è fermato in corsia di emergenza. A seguito dell'incidente abbiamo registrato un deceduto, e per consentire sia l'intervento dei soccorsi, dei vigili del fuoco e dei rilievi della polizia stradale che sono ancora in corso, abbiamo prima bloccato il traffico e poi fatto una chiusura del tratto tra Capannori e Lucca. Ricordiamo l'incidente al chilometro 65 in direzione Mari, quindi siamo un chilometro prima dell'uscita di Lucca in direzione Pisa. Abbiamo fatto uscita obbligatoria a Capannori, appunto, per consentire la rimozione della salma, la prosecuzione dei rilievi della polizia stradale e la rimozione dei mezzi incidentati. In questo momento abbiamo rimosso uno dei due mezzi, stiamo operando per rimuovere il secondo, e la polizia appunto sta concludendo i rilievi. Contiamo entro circa le ore 9 di poter rendere una, se non entrambe, le corsie al traffico di cui si compone la carreggiata.
0: D'accordo, grazie allora per tutte queste informazioni, buon lavoro naturalmente, perché ne avete bisogno in questo momento per tutto quello che sta accadendo sulla 11. Grazie, quindi buona giornata.
2: Bene, grazie a me.
3: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
4: Ok, e quindi?
3: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
4: Allora la risposta è MG.
5: Scopri la gamma MG full hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Ti aspettiamo negli MG Store.
6: Cartoons on the Bay è anche su Rai Play.
7: Sì!
6: Il meglio dell'animazione di Cartoons on the Bay in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
7: Ciao!
8: Convenienza? Ma vai da Conad.
9: Via, via.
8: Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
9: Cibu, cibu.

0: Drop Dead con Olivia Rodrigo. Nel frattempo sulla Brennero Modena è accaduto un incidente, attenzione, 2 chilometri di coda tra Bolzano Sud e Degnaura in direzione Modena. E poi non dimentichiamo che sulla 23 stamattina abbiamo una lunghissima coda di ben 10 chilometri in questo momento sulla Palmanova Tervisio in direzione sud, quindi verso l'autostrada A4, 10 chilometri di coda, traffico intenso.
1: Angelo, ormai le divisioni di generazione sono fatte dalle lettere alfabeto, no? C'era la generazione Z,
0: già la Z,
1: ecco, eccetera eccetera. Ma io riflettevo da qualche giorno, di verità, poi ho esternato questa cosa e ho visto che quelli più o meno coetanei hanno lo stesso tipo di approccio, quindi volevo in qualche modo esternare questa esperienza, cioè la differenza tra, se uno va al bar, tra un boomer e uno della generazione Z, alla cassa si nota subito, perché se ad esempio io e te andiamo al bar, sì, e prendiamo il caffè tranquillamente, quindi, e poi dice pago io, cioè, si alterna tra colleghi, una volta paga una volta paga l'altro, io difficilmente, anzi mai, mi viene in mente di pagare il caffè con la carta di credito. Per me, boomer, il caffè si paga in contanti, mentre ormai le nuove generazioni ormai hanno diciamo recepito questo invito, questa normativa, no? È stato abbastanza diciamo faticoso, poi dipende dal fatto che la moneta elettronica aveva un costo, quindi la gente dice perché devo pagare, poi mi mettono sopra, ci ricaricano le soldi. Adesso invece, siccome non costa nulla, la gente paga
0: sì,
1: anche 75 centesimi con la carta di credito. Io invece proprio anche per una questione proprio di velocità, perché il pagamento in contanti lo tiri fuori 70, cioè €1, €1,20 e dai, mentre comunque con la carta di credito l'ha presa, non l'ha presa, ci impieghi più tempo. Ma non è tanto questione né di praticità, è una questione proprio mentale. Io ad esempio mi sono reso conto che i pagamenti li effettuo con carta o in contanti per settore merceologico. Cioè, con la mia esperienza personale, tutto ciò che ritengo in qualche modo che possa essere procrastinato lo pago con la carta. Quello che invece per me è di uso immediato e devo consumarlo subito lo pago in contanti. Faccio un esempio pratico, che ne so, le sigarette, per uno che un tabagista, io, per me le sigarette sono contanti, caffè contanti, compro un paio di pantaloni, quello carta di credito.
0: Oppure, ma perché costa di più?
1: Non lo so, non lo so, però quindi
0: non vuoi spendere tutto subito.
1: Che ne so, mobili, carta di credito, cioè, anche perché se uno compra un mobiletto, cioè, 1200 euro, 800 euro.
0: Il pacco di banconote.
1: Però, a prescindere da quello, quindi non è né questione di evasione, perché insomma, ormai si sa, in Europa il limite massimo utilizzo del contante è 10.000 euro. E da noi il tetto fissato è di 5.000 euro per i pagamenti commerciali, ma ci sono paesi che lo chiedono di introdurre soglie nazionali ancora inferiore. Nuove regole stabiliscono anche controlli per pagamenti superiori ai 3.000 euro, così anche i versamenti. Però ripeto, è una questione non di controllo e altre cose, assolutamente, è una questione proprio di genere merceologico. Che ne so, frutta, contanti, liquori, carta di credito, vino, carta di credito, insomma non mi scappa.
0: Io invece sai, non faccio tutti questi ragionamenti, ma semplicemente odio gli spiccioli, odio le tasche piene di soldi, poi tra l'altro i resti, le cose, quindi preferisco anche il caffè. Ormai all'inizio avevo un po' di remore, perché mi sembrava quasi insomma, di fare una sorta di violenza alla cassiera, al cassiere,
1: no,
0: no,
1: poi
0: in invece adesso no, vado tranquillo, no, con le carte, non ho proprio banconote, né soldi.
1: No, ma poi oltretutto è cambiato proprio l'approccio dei commessi, dei gestori dei negozi. Una volta, quando tu andavi e tiravi fuori la carta, dico carta di credito ma anche bancomat, che ormai sono quelle
0: che facevano gli occhi storti,
1: quando tu tiravi fuori una carta ti guardavano male, oppure dicevano che quella carta lì, ad esempio, c'è un tipo di carta che ormai non prendono più da nessuna parte, che prima faceva molto figa averla, adesso non diciamo qual è, che sennò, però ce n'era una che non so per quale, penso che sia una questione di costi alla radice, no? Che prima tutti l'avevano, anzi faceva figo averla nel portafoglio, e adesso invece niente. Quindi ci piacerebbe sapere se come scatta l'approccio con il contante o la carta di credito, a prescindere, ripeto, da quelli che sono giudizi di tipo insomma etico e anche legale,
0: certo,
1: perché insomma
0: certo,
1: pagare
0: certo
1: in contanti significa essere trasparenti, cioè no, al contrario, pagare con la carta significa essere più trasparenti e tracciare quello che si compra, insomma.
0: Benissimo,
1: no?
0: Allora adesso c'è la Loredana che ci porta fino all'appuntamento con la viabilità astrale di Rino Jupiter
1: in contanti,
0: in contanti sempre,
1: e cantanti.

0: E allora sulle note di Non sono una signora di Loredana Bertelli aggiorniamo anche una situazione che ci riporta questa volta sulla 25 la Torano-Pescara, perché tra Manopello e Chieti c'è un incidente con rallentamenti esattamente a chilometro 175 e 500, ma ancora prima abbiamo sempre sulla stessa 25 anche dei rallentamenti per materiali dispersi tra Bussi Popoli e Torre dei Passeri Casauri in direzione di Pescara. E adesso Jupiter.
1: Viabilità astrale con Jupiter su Rai Isoradio.
2: Buona energia e benvenuti a Viabilità astrale su Isoradio dal vostro Jupiter. Pronti a navigare tra stelle e pianeti? Dove il cielo diventa bussola e il tempo si muove al ritmo di universo. Oggi è giovedì, luna calante in acquario. Partiamo con i segni di aria, gemelli. Non dovete decidere tutto subito. E sapete qual è la bella notizia? Non è debolezza, è intelligenza. Se una scelta importante vi sembra ancora non pronta, prendetevi tempo. Respirate, valutate e fate chiarezza. Perché quando voi decidete, con lucidità, voi partite fortissimo. Bilancia, qualche malinteso potrebbe innervosirvi, ma voi avete un superpotere, la calma elegante. La chiave è non reagire d'impulso. Fate un passo indietro. Ascoltate, chiarite e vedrete che l'armonia torna subito al suo posto. Acquario, oggi siete magnetici in mezzo alla gente. Il vostro carisma vi fa brillare in una nuova cerchia di amicizie. È un periodo perfetto per aprirvi, conoscere, creare contatti, costruire relazioni vere. Non sottovalutate un invito o un incontro casuale. Segni d'acqua, Cancro. In amore oggi è un mix d'emozioni. Ma voi avete l'energia giusta per renderlo speciale. Dedicate tempo al partner, cercate spontaneità, sorrisi, momenti leggeri. Basta poco per riaccendere la magia. Scorpione, sul lavoro siete in modalità stratega, lucidi, attenti, con l'istinto sempre acceso. Potete affrontare una sfida o trasformarla in un vantaggio se fate la mossa giusta, al momento giusto. Determinazione sì, ma anche visione a lungo termine. Pesci, oggi avete un'aura speciale, attirate sguardi, attenzione e ammirazione. Ma il bello è che non dovete fingere niente, basta essere voi stessi. Mostrate la vostra unicità senza paura, perché il vostro carisma è la vostra firma. Le coordinate astrali sono tracciate, ora una pausa musicale e poi si riparte con Viabilità astrale.

0: di abilità astrale con Jupiter su Raiso Radio.
1: Buona energia, ripartiamo con i segni di fuoco. Ariete, con una luna un po' contraria, l'umore può fare su e giù, ma voi non siete fatti per restare giù. Evitate nostalgia e pensieri pesanti, riportate l'attenzione sul presente. Una cosa alla volta, un sorriso alla volta. La vostra forza è scegliere la luce, anche quando la giornata è incerta. Leone, occhi aperti, arrivano opportunità professionali e voi dovete fare una cosa semplice, farvi trovare pronti. Determinazione, iniziativa, coraggio, avete tutto. Oggi non aspettate il momento giusto, lo create voi. Sagittario, le stelle vi regalano una sintonia pazzesca con il partner. È il giorno giusto per dire quello che provate, per rafforzare il legame, per creare ricordi belli. Siete diretti, intensi, veri, e questo conquista. Segni di terra, Toro, siete soddisfatti di quello che avete costruito? E fate bene? Ora però arriva la parte bella, pianificare qualcosa di ancora più grande. Continuate con impegno e creatività, perché le opportunità stanno arrivando. Vergine, avete voglia di risultati subito, ma la vostra vera forza è il metodo. Non bruciate le tappe, fate le cose bene, con calma e precisione, perché il successo duraturo nasce così, un passo solido alla volta. Capricorno, la vostra determinazione verrà testata, ma voi siete nati per resistere. Non fatevi scoraggiare, ogni ostacolo superato è un livello in più. Tenacia, sangue freddo, obiettivo fisso, perché il Capricorno non si ferma, avanza, sempre. E anche per oggi il nostro viaggio tra le stelle si conclude. Dal vostro Jupiter, buona giornata e a presto sulle frequenze del cosmo.
0: Abilità astrale con Jupiter su Raiso Radio.

0: Se fossero americane si chiamerebbero Ragdolls, in realtà sono italiane e quindi si chiamano Bambole di Pezza, con la loro canzone al titolo Porno. Prontissimi adesso noi per l'appuntamento con Autostrade per l'Italia, quindi andiamo a riepilogare la situazione del traffico. Buongiorno.
1: Una buona giornata a te e a tutti gli ascoltatori di Iso Radio da Donatella Ciufalo. La circolazione si mantiene piuttosto intensa su tutta la rete. Vediamo la situazione partendo dalla notizia principale. Sulla 11 Firenze-Pisa Nord è chiuso il tratto compreso tra Capannori e Lucchese verso Pisa a causa di un incidente nel quale sono coinvolti due furgoni, uno dei quali si è ribaltato e ha disperso il carico. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con 2 chilometri di coda e chi viaggia verso Pisa deve uscire obbligatoriamente a Capannori, dove ci sono 2 chilometri di coda. Consigliamo poi di seguire le indicazioni per Lucca, da dove è possibile rientrare sulla 11 alla stazione di Lucca Est. Ci spostiamo sulla 23 Udine-Tarvisio. Tra il confine di Stato e Malborghetto, verso la A4 Torino-Trieste, registriamo una coda di 10 chilometri a causa del traffico congestionato. In Liguria invece sulla 7 Serravalle-Genova, tra Bozzaneto e Busalla verso Milano, sono 3 km di coda per un mezzo in panne e 2 km di coda anche tra Bozzaneto ed il bivio con la 10 Genova-Savona in direzione del capoluogo a causa di un altro mezzo fermo in avaria. Per il traffico intenso sulla 4 Milano-Brescia persistono code a tratti verso Torino tra la tangenziale est di Milano e Viale Certosa, il tempo di percorrenza è di 35 minuti ed anche in direzione di Brescia tra Pero e Milano Est, dove occorrono 30 minuti. Queste sono al momento le principali segnalazioni. Ricordatevi di guidare sempre con la massima prudenza e di allacciare le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori da Autostrade per l'Italia. Buon viaggio.
2: Rai Iso Radio. Per chi viaggia.
3: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.

0: Eccolo qua Elton John con la sua Sad Songs Say So Much. Nel frattempo un aggiornamento ancora sull'incidente della 11, perché resta chiuso il tratto ma il traffico all'interno non è più bloccato, questa è la novità. Quindi tratto ancora chiuso tra Capanna e Lucca Est, ci sono ancora le code di 2 chilometri, che però insomma piano piano credo potranno essere smaltite visto che il blocco non c'è più.
1: Allora sono le 8:49, noi abbiamo un appuntamento ogni mattina intorno a quest'ora, almeno dal lunedì al giovedì, quello
0: con un sollevante.
1: Un sollevante, perché ormai siete abituati, noi cerchiamo proprio in modo così scientifico e puntuale, anche puntiglioso, un giapponese che festeggia il compleanno oggi e che ha giocato a pallone.
0: Quindi oggi comunque, aspetta, a proposito di compleanni, mi ha colpito il compleanno di Nicca Costa, mi ha preso un colpo quando ho letto l'età.
1: No, ma
0: perché oltretutto, me la ricordo bimba.
1: Sì, non c'è, Nicca Costa è un po' come Shirley Temple, no? Sono quelle, o anche Pel di Carota, anche Rita Pavone. Cioè noi abbiamo, ci sono dei personaggi che sono legati al un evento che può essere una trasmissione televisiva o un personaggio molto famoso. E lei, Nicca Costa, appunto, che ebbe successo giovanissima. Sì. Ma già allora, ricordo, noi ironizzavamo molto su Nicca Costa.
0: Sì, diciamo, era già grande.
1: Ecco, dicevamo che fosse una donna diversamente alta.
0: Ma poverina, l'avevano conciata come una signora.
1: Sì, lì era, diciamo che la colpa o merito del successo era del papà, che era più grande, Don Costa, poteva essere il nonno, e che la lanciò una canzone incredibile, che lei praticamente tutta la vita ha cantato quella canzone.
0: Sì, solo quella, poi dopo abbiamo perso quasi completamente le tracce, quindi noi siamo rimasti con l'immagine cristallizzata di quando aveva sette anni.
1: Quindi ha sempre sette anni.
0: Adesso che ne ha 54,
1: adesso è uguale. La cosa che è appunto sorprendente è che è uguale ad allora, Nicca Costa, solo che c'ha le rughe. Comunque, oggi invece il giapponese che festeggia il compleanno si chiama Ryota Nagaki. Come giocasse a pallone non lo sappiamo, non ce ne interessa, ma comunque ha giocato a pallone ed è classe 1988. Mentre invece, a proposito di cosa serie, vogliamo lanciare un appuntamento che vede ISO Radio da oggi fino a questo fine settimana, quindi da oggi 4 fino al 7 giugno. Noi siamo ospiti del Villaggio Arma. L'Arma dei Carabinieri festeggia i suoi 212 anni dalla fondazione e lo fa aprendosi alla cittadinanza, quindi un vero e proprio villaggio in cui saranno presenti tutte le specializzazioni.
0: Ovviamente qui a Roma,
1: al Pincio. Poi insomma, se andate sui siti e scrivete Villaggio Arma c'è tutto, ma comunque il Villaggio dell'Arma, dove tutte le specializzazioni dell'Arma dei Carabinieri modernissime sono a disposizione soprattutto dei più giovani, che sono quelli che rimangono affascinati dalle nuove tecnologie e dai mille campi in cui l'Arma dei Carabinieri opera. Noi saremo lì con uno stand e ovviamente, siccome la concomitanza è il compleanno dell'Arma dei Carabinieri e la giornata mondiale dell'ambiente, noi abbiamo particolare attenzione, nutriamo nei confronti dell'ambiente, e in particolare la trasmissione Io Chiara il Green, condotta da Chiara Giallonardo, che andrà in onda proprio da lì. Quindi oggi l'appuntamento è, intanto venite al Pincio, l'ingresso è gratuito, sarà un modo diverso per incontrare e conoscere l'Arma dei Carabinieri, i luoghi comuni ormai non ci sono più, sono ragazzi giovanissimi, altamente specializzati.
0: Tra l'altro noi li vediamo sempre quando fanno i concorsi qui sulla via Flaminia, c'è la sede dei Carabinieri Salvo d'Acquisto, dove ci sono file interminabili di giovani che cercano di entrare nell'arma.
1: Ecco, che arrivano tutta Italia, e quindi sono ingegneri, avvocati, chimici, insomma ogni specializzazione può essere diciamo implementata, e saranno tutti lì, quindi sarà una festa nella festa. Noi abbiamo uno stand oltretutto ecosostenibile, perché è stato realizzato anche i propri materiali, e noi trasmetteremo lì senza consumare, diciamo, in modo pulito, con energia pulita. Quindi l'appuntamento è fino al 7 al Pincio per il Villaggio Arma con Rai ISO Radio. Lo racconteremo parlando d'ambiente, ma parlando anche di altro, perché saranno presenti le nostre migliori trasmissioni.
0: Benissimo, tra poco, a proposito di trasmissioni, c'è Max Locafaro che invece continua con la diretta di Rai ISO Radio per seguire tutti i vari programmi, da Angelo Torchetti e da Gian Maurizio Foderaro.
1: Buona giornata. Ciao. E rimanete con noi.

E adesso che farò? Non so che dire. Io ho freddo come quando stavo solo. Ho sempre scritto i versi con la penna, non ordini precisi di lavoro. Ho sempre odiato i porci ed i ruffiani e quelli che rubavano un salario. Falsi che si fanno una carriera con certe prestazioni fuori orario.

ho speso 4 secoli di vita e ho fatto 1000 viaggi nei deserti, perché volevo dire ciò che penso, volevo andare avanti ad occhi aperti. Adesso dovrei fare le canzoni con i dosaggi esatti degli esperti, magari poi vestirmi come un fesso per fare il deficiente nei concerti.

0: non so se sono stato mai poeta e non mi importa niente di saperlo, riempirò i bicchieri del mio.
1: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Ore 9.
1: GR1.
2: Buongiorno da Salvatore Sabatino. In apertura agli aggiornamenti, Medio Oriente: nonostante il rinnovo della tregua tra Israele e Libano, segnalate nuove incursioni di droni di Tel Aviv nel sud del paese confinante. I media ufficiali di Beirut parlano di numerose località attaccate, di diversi feriti. Bombardamento anche su Gaza City, distrutto un condominio, ci sono 9 morti, 4 sono bambini. Scenari internazionali che destabilizzano l'economia, soprattutto il settore energetico. In questo contesto il via libera da Bruxelles alle deroghe dal patto di stabilità anche per l'energia, come richiesto dall'Italia. Bruxelles propone una flessibilità fiscale limitata, confermando la possibilità di usare fino allo 0,3% del PIL all'anno nel triennio 2026-2028. Le risorse, circa 14 miliardi di euro, specifica la Commissione, potranno essere usate per investimenti e sostegni alle famiglie sulle rinnovabili, ma non per i tagli alle accise. Argomento questo su cui è intervenuta la Premier Giorgia Meloni con un video sui social. Sentiamone un passaggio.
3: Un risultato che in molti consideravano impossibile, ma che abbiamo costruito con determinazione e con pazienza, e che conferma la capacità dell'Italia di far valere i propri interessi e di proporre soluzioni efficaci e di buon senso all'intera Europa. E vale anche per quello che è accaduto qualche giorno fa con l'accordo raggiunto sempre in Europa sul nuovo regolamento rimpatri.
2: E torniamo alle crisi internazionali che, lo dicevamo, influiscono negativamente sui mercati. In apertura in questi minuti le contrattazioni sulle piazze europee. Allora andiamo a Milano. Chiara Merico, a te.
4: Sì, apertura cauta per le borse europee. Milano si colloca poco sotto la parità, così come Francoforte, mentre sopra la parità ci sono Londra e Parigi. Gli investitori guardano all'evoluzione della situazione in Medio Oriente dopo l'accordo tra Israele e Libano e restano i timori per una ripresa delle ostilità in Iran. I mercati asiatici sono tutti in netto ribasso sulla scia della chiusura negativa di Wall Street, in calo di oltre un punto percentuale Tokyo e di quasi 2 punti Seoul. Segno meno anche Hong Kong e sulle piazze cinesi. Dicevamo che anche Wall Street ieri ha archiviato la seduta con indici in ribasso. Il Dow Jones ha ceduto l'1,21%, lo Standard & Poor's 500 lo 0,74%, mentre il Nasdaq è arretrato dello 0,89%, e dopo i record dei giorni scorsi si inverte quindi la tendenza sull'azionario statunitense, su cui pesano le tensioni internazionali ma anche le vendite sui titoli tecnologici in attesa della quotazione di SpaceX, che già si preannuncia da record. Resta sempre sotto osservazione il prezzo del petrolio, che questa mattina è in lieve calo, con il Brent attorno ai $97 al barile e il WTI quotato attorno ai $95 al barile. È tutto a voi.
2: E noi restiamo sui temi economici. Dati di Banca Italia sulla distribuzione della ricchezza a fine 2025: aumenta quella netta delle famiglie italiane, anche se resta fortemente concentrata, aumentano infatti le diseguaglianze.
5: Il dato positivo è che gli italiani si confermano un popolo di risparmiatori tra immobili, depositi, investimenti più rischiosi quando si parla della fascia più benestante. 453.000 euro in media a famiglia secondo i dati Banca Italia relativi a fine 2025, contro i 431.000 del 2024. L'elemento meno positivo è invece che aumentano le diseguaglianze e che il grosso di questa ricchezza è in mano a pochi. Leonardo Becchetti, economista.
6: Negli ultimi anni i rendimenti delle attività finanziarie che i ricchi hanno in grande abbondanza sono cresciuti di molto, mentre i salari reali sono rimasti stagnanti o hanno perso valore a causa dell'inflazione.
5: Nello specifico, il 10% della popolazione detiene da sola più del 60% della ricchezza privata, tra proprietà immobiliari e investimenti finanziari diversificati. La metà meno abbiente della popolazione è appena il 7%, che coincide quasi completamente con una casa di proprietà e risparmi contenuti sui depositi bancari. Paola Nania, GR1.
2: La strage di braccianti in Calabria: 4 morti bruciati vivi in un'auto ad Amendolara, in provincia di Cosenza. Oggi l'interrogatorio di 2 pakistani arrestati. Magistrati e investigatori parlano di fatto disumano. Caporalato, guerra per il controllo dei campi sono le ipotesi. Le vittime: 3 afghani e un pakistano. Un altro afgano è riuscito a fuggire e accusa volevano solo essere pagati. Gli inquirenti, anche grazie alla sua testimonianza, stanno ricostruendo la dinamica. Le maniglie dell'auto rotte dall'interno per bloccare le portiere, poi le fiamme. Sentiamo il questore di Cosenza, Antonio Borelli.
7: 34 anni di servizio, un fatto di questa crudeltà non mi era mai capitato.
2: E su quanto accaduto sul contrasto al caporalato e allo sfruttamento, domani a Reggio Calabria ci sarà un vertice istituzionale con la ministra del lavoro Calderone, sabato invece proprio ad Amendolara manifestazione della CGIL con il segretario Landini per denunciare le condizioni di sfruttamento e barbarie che hanno portato all'uccisione dei quattro braccianti. Il sindacato ha offerto la propria tutela legale all'unico superstite della strage. In chiusura abbiamo il calcio. L'Italia dei giovani guidata dal CT ad interim Silvio Baldini vince 1-0 con Lussemburgo, rete di Pio Esposito. Domenica altro test a Creta contro la Grecia. Tennis al Roland Garros.

0: storico derby in semifinale. Sono le 9:05, la linea va ora a Progetto Benessere, prossimo GR come sempre alle 10.
1: Seguila in FM, DAB e su RaiPlaySound.it.
2: Ciao, volevo ricordarvi un appuntamento importante per chi ama gli animali. Ogni giovedì, nel mio programma In viaggio con Elisabetta, Animali a bordo, con il dottor Federico Coccia.
3: Uno spazio dedicato esclusivamente ai nostri amici a quattro zampe. Mandateci i vostri messaggi, vocali, domande, curiosità al 348 103 10 10.
2: In viaggio con Elisabetta e Animali a bordo, il giovedì dalle ore 10 su Rai Isoradio.
3: 348 103 10 10.
2: Vi aspettiamo.
4: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.

191, questo è l'anno della ISO Radio Gold delle 9 su Raiso Radio dopo l'appuntamento con l'informazione del GR1. Ancora buongiorno, buon giovedì 4 giugno da parte mia, da Max Locafaro in questo momento al microfono con Giovanna in Sardia, la parte tecnica ad occuparsi della messa in onda nella stanza dei bottoni dei cursori, e salutiamo Angelo Torchetti che insieme a Gian Maurizio Foderaro vi hanno tenuto compagnia nel corso di Sulle Strade del Mattino, e proseguiamo questo viaggio sulle strade del mattino qui su Raiso Radio dopo l'appuntamento con l'informazione del GR1. Come di consueto, per quello che mi riguarda, siamo insieme fino a mezzogiorno. Alle 10 saremo in viaggio con Elisabetta, e poco fa avete sentito proprio il promo, perché oggi avremo animali a bordo all'interno del viaggio con Elisabetta Ferracini, quindi avremo il nostro graditissimo ospite, oramai non è più ospite ma è un amico di Isoradio, il medico veterinario, il dottor Federico Coccia, che risponderà ai quesiti, alle informazioni, alle domande che girerete attraverso i vostri messaggi al 348 103 1010, mi raccomando, da digitare in assoluta sicurezza. All'interno sempre di In Viaggio con Elisabetta avremo un amico anche qui di Isoradio, nonché di Elisabetta, ovvero Peppone Calabrese, il conduttore di Linea Verde, che è partito con il nuovo programma proprio il 1 giugno, e parleremo di osterie italiane, ma non vi svegliamo più di più. Ne parleremo nella seconda mezz'ora di In Viaggio con Elisabetta, e poi invece alle 11 saremo da Casello a Casello con Camilla Ferranti. La condizione nel traffico che raccolgo in eredità da parte di Angelo è una condizione di traffico con alcune criticità di cui tornare subito a darvi conto, come per esempio l'incidente accaduto in A1 verso Roma in direzione nord. Si è trattato della caduta di una moto tra Ceprano e Frosinone al chilometro 635 e 700, e in direzione nord c'è una coda di 1 chilometro, ma più che altro è stato istituito il blocco del traffico verso Roma tra Ceprano e Frosinone, con uscita consigliata da parte di Autostrade per l'Italia quella di Ceprano. In direzione opposta ci sono anche qui le code dovute ai curiosi che si fermano a guardare nel medesimo tratto cosa è accaduto verso Roma. Questa però, la coda, viene segnalata in direzione opposta verso Napoli. Ancora sulla 1 e sempre in direzione sud, tra il bivio con la 11 e Firenze Scandicci verso Roma, code dovute al traffico intenso, così come tra Valsamoggia e il bivio della 1 con la 14, qui code dovute al traffico intenso. Spostiamoci sulla A7, dove tra Bolzaneto e Busalla verso Milano, coda di 5 km dovuta a un veicolo fermo al chilometro 114. La coda viene segnalata già a partire dal chilometro 125-800 della Carreggiata Nord. Siamo a 5 km di coda e forse anche qualcosina di più. Sulla 10 non manca anche qui il traffico nel tratto a gestione Autofiori tra Spotorno e Finale Ligure verso Ventimiglia, le code per 3 km. Mentre in merito a ciò che è accaduto e sta avvenendo sulla 11, ve ne ha dato ampiamente conto nel dettaglio anche Angelo che mi ha preceduto in conduzione. Leggiamo la nota da parte di Autostrade per l'Italia, che ringraziamo, appena aggiornata. Allora, sulla Firenze Pisa Nord tra Alto Pascio e Lucca Est verso Pisa si registrano 6 km di coda a seguito di un incidente avvenuto all'altezza del chilometro 65, che ha visto il coinvolgimento di 2 furgoni, di cui uno ribaltato su un fianco con dispersione parziale del carico. Al momento si transita su una sola corsia. A chi fosse diretto verso Pisa, Autostrade per l'Italia consiglia di uscire ad Alto Pascio, seguire le indicazioni per Lucca, con rientro in autostrada a Lucca Est. Anche sulla 12 ci sono code tra Recco e Rapallo verso Livorno, e all'uscita di Rapallo invece ci sono ripercussioni dovute ai, come dire, ripercussioni dei lavori di manutenzione che si stanno svolgendo in viabilità ordinaria. Poi sulla Bologna-Padova, tra Padova Industriale e il bivio con la 4 verso Padova, le code dovute al traffico intenso. Traffico intenso anche sulla Bologna-Taranto, tra Castel San Pietro e il bivio con la 1 in direzione di quest'ultimo, in un tratto di 38 km poco più. Poi parliamo della Brennero-Modena, dove tra Chiusa Valgardena e Bolzano Nord verso Modena, coda di 6 km dovuta a incidente. Concludiamo con la 26, dandovi conto dell'incidente, il tamponamento avvenuto tra due auto, tra il nodo con la 4 e Vercelli Est verso Genova, al chilometro 123 e 400. Tra poco analizziamo anche la condizione del traffico sui tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia e daremo spazio ai vostri messaggi, sempre numerosi al 348 103 1010. Siamo partiti con Sting, 1991, quella Mad About You, questa è la invece novità di Samurai J.

0: estate, vieni in Romagna. Spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, dolci colline, città storiche, parchi avventura e tantissimi eventi. Dai il via alla tua estate in Romagna. Scopri tutto il bello della Romagna su visitromagna.it.
1: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire, inventare.
2: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
4: Io Kamik.
3: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
4: Ma è Kamik?
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
4: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
5: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Rai su Radio.

non poteva esserci che inaugurazione migliore. Grazie di cuore per averci ospitato in questi giorni di prova e per l'incredibile gioia con cui avete accolto la nostra partenza. Ci vediamo alla doppia data al Circo Massimo. Queste sono state le parole pronunciate domenica da Cesare Cremonini dopo aver inaugurato la sua nuova tournée con lo spettacolo all'aeroporto Medeo Duga d'Aosta di Gorizia. In effetti c'è grandissimo fermento per questo weekend qui a Roma, perché sabato 6 e domenica 7 Cesare Cremonini sarà protagonista di un doppio appuntamento al Circo Massimo, e secondo quanto riportato da indiscrezioni sembrerebbe che questa che potete ritrovare già sui vari siti, sui social e in giro sulle varie testate giornalistiche sul web, dovrebbe essere tutta una sorta di scaletta che sarà fatta durante le due serate. Poi ci saranno sorprese, grandissimi ospiti, e Padre Madre sarà quella che abbiamo appena ascoltato qui su Rai Radio all'inizio della scaletta, proprio dopo Alaska Baby e Dicono di Me. Quindi giusto per dare la carica al concerto, sarà davvero bellissimo, e tra l'altro sarà ripreso anche dalle telecamere Rai. Allora, la condizione del traffico: si allunga la coda sulla 1 verso Roma per effetto dell'incidente accaduto tra Ceprano e Frosinone al chilometro 635 e 700, caduta di una moto, sta provocando coda di 3 km e anche qualcosina di più a partire dal chilometro 638 e 700, con uscita consigliata da parte di Autostrade per Italia per coloro che fossero diretti a Roma, quella di Ceprano, con ripercussioni anche in direzione opposta nel medesimo tratto tra Frosinone e Ceprano verso Napoli. Poi parliamo del tratto tra Sasso Marconi Nord e il bivio con il ramo Casalecchio verso Bologna. Qui c'è la coda di un chilometro dovuta a un veicolo fermo in avaria. Sulla 7 anche qui un veicolo in avaria tra Bolzanete e Busalla verso Milano sta provocando coda di 6 km, anche qualcosina di più. Sulla Firenze e Pisa Nord ricordiamo che tra Altopascio e Lucca Est verso Pisa ci sono 6 km di coda dovuti a un incidente di cui abbiamo dato ampiamente conto. Al momento si transita su una sola corsia. Chi fosse diretto verso Pisa, consigliano da parte di Autostrade per l'Italia di uscire ad Altopascio, seguire le indicazioni per Lucca e rientrare in autostrada a Lucca Est. Anche la 14 è interessata da un incidente accaduto tra il bivio con la diramazione per Ravenna e Imola verso Bologna al chilometro 51. Al momento non ci sono ripercussioni sulla viabilità. The Bausa dalla Norvegia con Magnetic, e poi aggiorneremo la condizione del traffico su Roma.

0: Roma Servizi per la mobilità per Raiso Radio, traffico e viabilità.
1: Aggiorniamo le condizioni del traffico a Roma, lo facciamo collegandoci con Roma Servizi per la mobilità. Ci attende in collegamento Paolo Petrucci. Buongiorno Paolo.
2: Buongiorno a voi. Allora, sulla A24 code in direzione tangenziale est, traffico intenso in via della Serenissima tra la A24 e via Prenestina in entrambe le direzioni. Code sulla Flaminia tra il raccordo e Tor di Quinto, forti rallentamenti sulla Nomentana tra via Dante e il raccordo tra la e sulla Casilina, traffico intenso tra via degli Orafi in direzione raccordo, sull'Ardiatina code tra Castel di Leva e raccordo verso il centro, sulla Pontina rallentamenti tra l'incrocio di Mostacciano e la Colombo. Infine, per una manifestazione, divieti di fermata in piazza Santi Apostoli. È tutto, vi restituiamo la linea.
0: Raiso Radio, traffico e viabilità.
3: Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

Black Eyed Peas con Meet Me Halfway su Rai Radio, Radio. Ancora buon viaggio. Aggiorniamo la condizione del traffico sui tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia. Partiamo dalla galleria del traforo del Frejus, che è stata chiusa a causa di un veicolo che ha preso fuoco, e la galleria è chiusa in entrambe le direzioni tra versante italiano e versante francese. Brescia-Padova, la 4 code dovuti al traffico intenso tra Vicenza Est e Grisignano verso Padova. Con un bel salto andiamo in Sicilia, perché sulla statale 118 Corleonese Agrigentina, qui tratto chiuso in entrambe le direzioni a causa dell'incidente avvenuto 1,5 km prima di Agrigento. Invece, tornando sui tratti a gestione Autostrade per l'Italia, sulla A1 tra Ceprano e Frosinone ci sono code in entrambi i sensi di marcia dovuti a un incidente oramai risolto, e 4 km verso Roma e 1 km forse anche qualcosa di più in direzione opposta nel medesimo tratto Frosinone-Ceprano verso Napoli. Sulla 7 tra Bolzanete e Busalla verso Milano, coda di 6 km dovuta a un veicolo fermo in avaria che però è stato rimosso e messo in sicurezza. Mentre sulla 10 tra Spotorno e Filene Ligure verso Ventimiglia, code per 4 km. Sulla A11 ricordiamo che sulla Firenze-Pisa Nord, tra Alto Pasce e Lucca Est verso Pisa, ci sono questi 6 km di coda, forse anche qualcosa di più, dovuti a un incidente avvenuto all'altezza del chilometro 65. La coda è stimata già a partire dal chilometro 55. Al momento si transita ancora su una sola corsia, a chi fosse diretto verso Pisa. Autostrade per l'Italia consiglia di uscire ad Alto Pascio, seguire le indicazioni per Lucca e poi rientrare in autostrada a Lucca Est. In merito a ciò che sta accadendo sulla Bologna-Taranto, tra Bologna-San Lazzaro e il bivio con la 1 verso la Milano-Napoli, ci sono code dovute al traffico intenso in un tratto di poco più di 22 km, mentre nella medesima direzione, tra il bivio della 14 con la diramazione per Ravenna ed Imola verso Bologna, c'è stato un incidente al chilometro 51 che sta provocando coda di un paio di chilometri con tendenza all'aumento. Sulla 22, la Brennero-Modena, tra Chiusa Val Gardena e Bolzano Nord verso Modena, coda di 6 km per incidente. E poi null'altro da segnalare, no. Continuate a messaggiarci al 348 103 1010 in merito alla rubrica Animali a Bordo, che ci sarà all'interno di In Viaggio con Elisabetta. Come di consueto, l'appuntamento del giovedì, nella prima mezz'ora, sarà il nostro ospite il medico veterinario, il dottor Federico Coccia, che risponderà proprio ai vostri quesiti, alle vostre domande e informazioni, che potete inserire nei messaggi brevi, vocali o scritti, che devono giungere al 348 103 1010. E poi a seguire avremo anche ospite direttamente da Rai 1, da Linea Verde Estate, con un nuovo progetto di cui ci parlerà avremo Peppone Calabrese.

0: Aggiorniamo le condizioni del tempo su Raiso Radio, lo facciamo grazie all'Aeronautica Militare. Presente qui con noi in studio il maggiore Domenico Maione, buongiorno.
1: Di nuovo buongiorno, situazione meteorologica che migliora sul paese, la perturbazione che ha interessato in questi giorni il territorio tende ad allontanarsi e contestualmente la pressione atmosferica tende ad aumentare. Tuttavia lo farà in maniera temporanea, avremo tempo stabile soprattutto al centro-sud e inizialmente anche sulle regioni del nord. Tuttavia, come detto, lo farà in maniera temporanea perché arriva una nuova perturbazione di origine atlantica che porterà nel corso del pomeriggio e della serata rovesci sparsi inizialmente sul nord-ovest e nel corso della notte sulle restanti regioni del nord. Quindi ritroveremo rovesci e qualche isolato temporale su Piemonte, Liguria e parte della Lombardia nel corso del pomeriggio e successivamente poi, come dicevo, sulle restanti regioni del nord. Tempo stabile con ampie schiarite invece al centro-sud per quanto riguarda la giornata di oggi, con qualche nube più che tenderà a formarsi in prossimità delle zone appenniniche, ma con rischio pioggia decisamente basso. Concludiamo con le temperature in diminuzione al nord, prenderanno qualche grado invece al centro-sud.
0: Grazie al maggiore Domenico Maione dell'Aeronautica Militare.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Per la Giornata Mondiale dell'Ambiente, dal 4 al 7 giugno a Roma, il Villaggio Arma, per i 212 anni dell'Arma dei Carabinieri, in diretta su Raiso Radio. Stand, dimostrazione operative e contenuti speciali, presenti tutti i reparti specializzati. Villaggio Arma, tra Viale delle Magnolie e Piazzale dei Martiri fino al Pincio. Ingresso gratuito. Sicuramente Iso Radio, per la Giornata Mondiale dell'Ambiente.
4: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.

Enes blocca di ricordi sempre Vasco, come ha fatto Maurizio, che attraverso un messaggio al 348 103 1010 dice: cosa c'è di Vasco Rossi? Che ricordi? Avevo 16 anni, lui, e con la cassettina la consumavo, e poi i primi amori. Vabbè, ricordi, già in effetti il 2 giugno ne ha timbrati 57. Vedi, siamo quasi coetanei, Maurizio. Allora, poco meno di 5 minuti alle 10, tra poco saremo in viaggio con Elisabetta Ferracini, come di consueto, l'appuntamento del giovedì, lo sapete bene, ormai siete cinture nere del nostro palinsesto. Il giovedì è l'appuntamento con Animali a Bordo, quindi nella prima parte avremo nostro ospite nei nostri studi il medico veterinario, il dottor Federico Coccia, che risponderà ai vostri messaggi, alle vostre informazioni e domande e quesiti che potete inserire all'interno dei vostri messaggi che mandate via WhatsApp al 348 103 1010, brevi vocali o scritti, mi raccomando. Poi, comunque, in viaggio con Elisabetta proseguirà e avremo nostro graditissimo ospite anche Giuseppe Peppone Calabrese, direttamente da Linea Verde con il suo nuovo programma che è partito il 1 giugno su Rai 1. Ma prima di lasciarvi all'ascolto della musica, aggiorniamo la condizione della viabilità con l'aggiornamento che proviene dalla A1 tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi verso Firenze, code dovute al traffico intenso. Nella medesima direzione tra Valsamoggio e il bivio con la 14, anche qui code dovute al traffico intenso. Rimane la coda di 4 km, ma tendente alla diminuzione tra Ceprano e Frosinone verso Roma in direzione nord, mentre sulla Firenze e Pisa Nord tra Altopascio e Lucca Est verso Pisa c'è coda di 5 km dovuta a un incidente oramai risolto. E ancora in via di soluzione invece l'incidente è accaduto verso nord sulla Bologna-Taranto, tra il bivio con la diramazione per Ravenna ed Imola verso Bologna al chilometro 51, e c'è una coda di 4 km con tendenza all'aumento, con indicazione da parte di Autostrade per l'Italia del percorso alternativo, ovvero uscire a Faenza e rientrare ad Imola dopo aver percorso la viabilità ordinaria. La Brennero-Modena, code in entrambe, no, chiedo scusa, in direzione di Modena, ma in entrambi i casi delle notizie che sto per darvi: tra Confine di Stato e Vipiteno 4 km dovuti al traffico, tra Chiusa Val Gardena e Bolzano Nord sempre verso sud coda di 6 km dovuta in questo caso però a incidente. Dai tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia ricordiamo che la galleria del traforo del Frejus è chiusa a causa di un veicolo che ha preso fuoco, e la galleria è chiusa in entrambe le direzioni tra il versante italiano e il versante francese. Eddie Brock con Bel Venerdì, e poi saremo in viaggio con Elisabetta.

0: Ore 10.
1: Rai Isoradio. 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
2: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello.
3: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
4: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
2: Prevedo che a comprarli provvedo.
4: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Quale migliore musica per accogliere in viaggio con Elisabetta tra poco insieme a Federico Coccia, ovvero Love Power insieme a Jeffrey Osborne, Dionne Warwick su Rai Iso Radio 1987. Questo è l'anno della Iso Radio Gold delle 10. Ancora buon viaggio, buon giovedì 4 giugno da Max Locafaro. In questo momento al microfono stiamo accompagnando tanti di voi che ci stanno messaggiando al 348 103 1010 e continuate a farlo anche in merito alla rubrica Animali a Bordo per chiedere informazioni, domande e curiosità al dottor Federico Coccia, medico veterinario. Prima di partire in viaggio con Elisabetta aggiorniamo la condizione della viabilità. Ripartiamo dall'aggiornamento che proviene dal tratto Ceprano-Frosinone verso Roma, coda di 3 km adesso dovuta adesso al traffico congestionato, ma in questo tratto era accaduto un incidente oramai ampiamente risolto. In direzione sud, tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi, code dovute al traffico intenso. Sulla 4 verso Torino, tra il Bivio con il raccordo per la tangenziale est di Milano e Sesto San Giovanni, code dovute al traffico intenso anche in questo caso.

0: questo caso l'incidente che era avvenuto tra Altopascio e Lucca Est verso Pisa, adesso la coda è stimata di 3 km, mentre rimane la coda sulla A14 tra il bivio con la diramazione per Ravenna ed Imola verso Bologna al chilometro 51, provocato da questo incidente avvenuto verso nord, con coda stimata già a partire dal chilometro 56, con indicazione da parte di Autostrade per l'Italia del percorso alternativo, ovvero uscire a Faenza e rientrare ad Imola dopo aver percorso la viabilità ordinaria. Non mancano le code anche sulla Brennero-Modena, tra Confini di Stato e Vipiteno verso Modena, coda di 4 km, e nella medesima direzione 6 km di coda tra Chiusa, Val Gardena e Bolzano Nord, ma in questo caso dovuta a incidente.
1: In viaggio.
2: Viaggio.
1: Viaggio,
2: viaggio.
1: Viaggio
2: con Elisabetta.
1: Shh. Accendi la radio e viaggia insieme a noi.
0: Ma viaggiate insieme a noi.
2: Viaggiate insieme a noi.
0: Ma viaggiate insieme
2: L'ho
0: a noi.
2: L'ho fatto due volte e non mi hai detto nulla.
0: No, no, beh, ormai.
2: Ah, perché eri distratto. Eri distratto.
0: Ero distratto, ero distratto.
2: Buongiorno, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: 4 giugno. 4 giugno. Siamo qua a Raizo Radio, sono le 10.07, un saluto a tutti i radioascoltatori e alle radioascoltatrici di In Viaggio con Elisabetta. Ricordiamo l'appuntamento qui su Raizo Radio dal lunedì al giovedì dalle 10 alle 11. Oggi infatti è l'ultima puntata della settimana, della penultima settimana prima della fine dello stop estivo.
0: Vabbè, lascia perdere con il discorso di nostalgia canaglia che si deve prendere fin da ora.
2: Un saluto ai miei compagni di viaggio. Buongiorno Max Locafaro, buongiorno.
0: Ma che bella maglia c'hai. Ho fatto casa soltanto adesso la scritta che
2: non
0: c'è.
2: Non si può dire.
0: Non si può
2: un
0: dire.
2: Brand. Buongiorno al di là del vetro a Federico Scoppio alla regia, buongiorno a Giovanna Insardi alla parte tecnica e buongiorno anche a Sara Lucarini che la vedo qua, la vedo lì in fondo e tra pochissimo sarà proprio lei che andrà a prelevare l'ospite.
0: Chi è?
2: L'ospite
0: chi è? L'ho già annunciato.
2: Alle 10.30, sì, perché ti ascolto sempre mentre arrivo da Prati a Saxa Rubra e sì, e sarà Peppone Calabrese, gli ho fatto l'aborto un mese, perché lui con Linea Verde è sempre in giro per l'Italia. È iniziata proprio questa nuova avventura con Camper, che quest'anno cambia un po' il format, cambia anche il titolo, infatti è Camper Osteria Italia, è partito proprio il 1 giugno, l'appuntamento è tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 13.30 su Rai 1 e peraltro proprio è a ridosso della diretta, per cui è un grande regalo che ci fa Peppone Calabrese.
0: Ma adesso
2: oggi ormai lo sanno tutti, sanno anche loro, perché io quando esco Nina fa wow, salutami Federico Cocia. Sì, perché oggi siamo in modalità animali a bordo.
3: Animali a bordo
4: con il dottor Federico Cocia.
2: Eh già, è proprio lui qua di buongiorno, fronte a me che vi ricorderà subito il numero. Ricordiamo il numero ai radioascoltatori?
3: 348 103 10 10.
2: Eh sì, è questa proprio la voce del veterinario
3: leggere.
2: Federico Cucia. Buongiorno Federico,
5: buongiorno,
2: come stai?
5: Buongiorno a tutti, bene, grazie.
2: Ti trovo bene, super grazie, in forma. Come grazie. Stanno tutti i tuoi cagnolini, gattini, pappagallini?
5: Spero meglio, sai, non è che quando vengono da me non è che stiano poi così bene.
2: No, dicevo,
5: spero che stiano
2: anche
5: meglio.
2: Anche quelli che sono a casa.
5: Quelli che sono a casa stanno bene.
2: Ma è vero che quando esci la mattina hai sempre il bacetto dal pennuto?
5: Certo che mi segue fino a metà strada, finché non esco da casa.
0: Che spettacolo.
5: Viene a baciare.
2: Come si chiama?
5: Io esco col motorino Cindy, è un pappagallino, è un calopsite.
2: Perché assomiglia alla Crawford, vero? Mi hanno detto.
5: Sì, è identica.
0: Ma come?
5: Per questo l'ho chiamata Cindy, è identica.
2: No, è vero, se no non era a casa questo.
5: Ma sai che a Roma che dicono? Ah, ma sai che vuol dire due gocce d'acqua?
0: No, ma non si dice. Bellissima donna, comunque andiamo avanti.
5: Ma anche la mia è bellissima. Beh, parrocchetta, è una bellissima pappagalla.
0: Certo.
2: Ok. Andiamo. Allora, sentiamo un po' di music,
0: Sì.
2: Un po' di music e poi qua in diretta a Raizo Radio con Federico Cocia.

0: E questa era Summer Funk di Francesco Cabani, ISO novità, anche il video molto molto carino con queste sonorità estive, poi devo dire anche il suo outfit è niente male, si è anche un po' in beep e Ghito.
1: È vero?
0: Sì, è vero, è più carino.
1: Sì, sì,
0: sono le 10.13, siamo noi sempre quelli di Raiso Radio in viaggio con Elisabetta, ma oggi ricordiamo il giovedì siamo in modalità animale a bordo, infatti potete riconoscere la sigletta in sottofondo. Sono già arrivati tantissimi messaggi al 348-103.
2: Siamo inondati. Ma ti dico ormai inondati?
1: Ma che dico?
2: Inondati.
0: Inondati, infatti cerchiamo di rimanere a galla dopo tanti
2: passami
0: messaggi.
2: La maschera, passami la maschera.
0: Io solo gli occhialini, perché la maschera mi non riesco a compensare. Ebbene sì, questo non era l'acqua, lo sciacquone di casa.
1: Ma non è lo sciacquone. Cioè, vuoi di gabbiani? Ok, i gabbiani.
0: Sì.
2: Vuol dire che ha dei gabbiani in bagno.
0: Allora, da, ragazzi, chiamo Cindy Crawford che ci ascolta tutte le mattine.
1: Ah, vero? Ci saluta?
0: Allora, sì. Peraltro, a proposito di Cindy, del pennuto, sì, di, sì,
1: del pappagallo.
2: Del pappagallo. Beh, pennuto si può dire.
1: Sì, sì, generico pappagallo, perché sì, tu hai un pappagallo. Ma tra l'altro, guarda, è arrivato un messaggio in questo momento da parte di nonna Teresa da Napoli. Ragazzi, infatti, qui l'aria condizionata, cioè, diventa una sala parto, la metà da sto studio.
0: Ma infatti questo volevo dire, a proposito di Cindy, okay,
1: sì,
0: è arrivata una foto molto bellina.
1: Sì, esatto.
2: Sì, di un altro pennuto.
1: Bravo, esatto. Il nostro pappagallo ormai mi chiama la mattina, se non lo saluto, stranamente ha imparato a dire cocorito.
2: Sì, perché è il più grande imitatore del mondo, quindi a casa ripeteranno un, okay, molte volte cocorito, finalmente lui l'ha ripetuto.
0: Allora, andiamo a leggere il messaggio,
1: quello lì che
0: di Teresa, no? Da Napoli.
1: È quello che ho letto adesso. Te ne mando un altro che è appena arrivato, guarda, in questo momento, guarda.
0: Buongiorno, buongiorno a voi e a tutti i pelosetti all'ascolto. Vorrei chiedere al dottor Coccia come, sì, fare con la mia cagnolina, ha un anno ed è un Jack Russell,
2: sì,
0: abbaia arrabbiatissima quando varca la porta di casa e sente l'altra cagnolina che vive nel condominio. Le due non si sopportano, no, ma non si sono mai avvicinate perché a distanza di metri sembra che vogliano sbranarsi. Aiuto, grazie mille, un consiglio. Elisabetta dice cambia casa. Sentiamo,
1: sì, guarda, si chiama, ti dico, aspetta, cercherò di risalire.
0: Io
1: Alba,
0: ho detto di cambiare
1: Alba,
0: casa.
1: Alba,
0: Alba, scherzo. Alba si chiama come tua moglie, Fede.
2: Ok,
0: dai.
2: Alba, allora Alba, siete in tre nel mondo.
0: Ah, pensavo
2: Alba,
0: noi tre.
2: Tu, mia moglie e poi c'è Alba Parietti, sono in tre nel mondo, quindi rarissimo. Carissima,
0: vai, Alba. Bellissimo nome Alba.
2: Carissima Alba. Allora,
0: allora il consiglio qual è?
2: Allora, intanto ricordo a tutti che l'unica espressione che ha il cane è abbaiare, cioè non può esprimersi in altro modo che abbaiare, quindi abbaiare con molta energia è perché in qualche modo il Jack Russell è un cane molto territoriale e quindi sentendo chi arriva, chi esce, altri cani lontani, comunque quello è un modo per in qualche modo far sentire la tua presenza, far capire che lui c'è e che comunque protegge quel territorio, quindi non è che si può fare alcunché. Quello è come una persona che parla, non puoi togliere la parola.
0: Ma poi secondo
2: persona
0: si potrebbero anche incontrare, no? Che
2: si
0: cosa
2: potrei,
0: succede? Anche perché
2: farei,
0: non è detto che non
2: un consiglio,
0: non
2: bravissima Elisabetta, io li farei incontrare, ma non nel proprio territorio, ma li farei incontrare fuori, in una zona neutrale.
1: In questo il campo neutro potrebbe campo agevolare,
2: cioè,
1: no? In
2: assolutamente
1: effetti,
2: sì, perché non c'è territorialità, quindi si potrebbero, esatto, conoscere, sì, e magari da quel giorno magari succede
1: potrebbero
2: il miracolo.
1: Amici.
0: Poi un altro ascoltatore ci chiede quando è il caso di fare un'assicurazione al proprio cane?
2: Sempre.
0: Dall'inizio, da quando
2: dall'inizio,
0: lo prendiamo, da quando nasce.
2: Lo consiglio perché sai, le sorprese sono sempre dietro l'angolo, un incidente, un'operazione molto
0: ci
2: costosa.
0: Ci sono tanti brand, piattaforme, come
2: sì,
0: si
2: sì,
0: dice?
2: Sì, sì, sì, ce ne sono tante.
1: Le
2: compagnie, ci sono tante
1: compagnie assicurative. Certo.
2: Compagnie assicurative, pensate che oggi non solo ripagano delle operazioni portate, ma addirittura i vaccini o le visite. Quindi, insomma, è anche le analisi, per esempio, di routine del
0: sì,
2: sangue.
0: Sì, ho una polizza che include tutto.
2: Hanno un pacchetto completo. Quindi informatevi oggi sulla rete.
0: Posso anche dare una notizia in più adesso. Io ho comunque una polizza da pochi anni, devo dire, sì, che mi sono svegliata in ritardo, però grazie ad una mia amica che mi ha dato questo alert.
2: Sì. Uh-huh.
0: Però Nina sarà assicurata sino all'undicesimo anno d'età, per cui quello in corso è l'ultimo anno.
2: Che non è poco,
0: che
2: perché
0: e non gli è successo niente. Poi quando compi 11 anni succederà di tutto. E io sono scoperto.
1: No. Quindi c'è anche un discorso di tempo determinato, tipo proprio le auto, comunque. Certo, che vanno
0: ma anche come i signori, anche come gli umani, perché noi adulti, no? A un certo punto non ti coprono più.
2: E certo, perché dopo 11 anni il cane è considerato anziano. Ma anziano non vuol dire che oggi noi medici veterinari siamo diventati più aggiornati, abbiamo strumentazioni adeguate, quindi li facciamo vivere anche 18, 17, anche 20 anni. Infatti 11 anni non vuol dire che è anziano.
0: No,
2: 11
0: anni è una ragazza.
2: No, non è un anziano che però può vivere bene col suo... Certo.
0: Cioè Nina è anziana.
2: È considerata
1: che,
2: anziana.
1: Che brutta notizia che le hai dato.
2: Ma anziana non vuol dire che deve morire. Anziana vuol dire che ha un metabolismo diverso e va in qualche modo gestita in un modo diverso, perché ci sono i famosi, iniziano dagli 11, 12 anni in poi, i famosi acciacchi di anzianità,
0: come
2: che
0: noi,
2: sono
0: dai.
2: Per esempio l'osteoartrite, la famosa artrosi, possono avere anche delle cardiopatie, possono avere
1: un discorso legato alla vista,
2: anche la vista, perdono anche un po' di udito e problematiche come per esempio il diabete mellito, piuttosto che
0: piano Federico,
2: lo so, ma queste
1: vabbè,
2: sono tutte,
1: però ci stanno,
2: io sto facendo
0: scusate
2: un elenco...
0: avete una goccina per la conduttrice,
2: sto facendo un elenco,
1: un quadro,
2: perché
1: certo,
2: il quadro
1: certo,
2: generale, in modo che coloro che hanno il cane, ecco, di non preoccuparsi, perché comunque sono tutte problematiche che io tutti i giorni affronto con il cane anziano.
0: Poi abbiamo un amico da Cagliari che ci chiede: vorrei portare il mio cane in barca ma non l'ho mai fatto, pensa sia il caso?
2: Ma dipende dall'età, dovrebbe abituarlo sin da cucciolo, perché è pericolosissimo, perché se lo porta già da adulto il cane si spaventa, ha un trauma, magari si lancia dalla barca, potrebbe essere pericoloso con le eliche in moto.
1: Allora, andiamo di pubblicità e poi...
0: Ah sì, diamo la linea alla regia, grazie Federico, poi ritorniamo qua in diretta a Raiso Radio Animali.
2: Al 348 103 1010.
0: Perché voi ci avete letteralmente...
1: inondato.
2: Gabbiani.
0: Sì, ciao, Cindy, arriva Cindy. Linea alla regia.
2: I pennuti.
3: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
4: Playing Memories. Due settimane per un sogno. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
5: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio, case e imprese più efficienti, telemedicina a domicilio e città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
6: Raiso Radio.

0: E questi erano i Rolling Stones con In the Stars. Iso novità, bentornati in Raizo Radio in viaggio con Elisabetta. Sono le 10:25 in modalità animali a bordo con il medico veterinario Federico Cucia. Tanti messaggi. Alcuni scrivono che hanno, seppur non siano più giovanissimi, cani sono abbastanza elastici. Sì, cioè, esatto, riescono a fare tante cose.
1: Tipo il polpo.
2: A tal punto che c'è, credo che sia Maurizio, se non mi sbaglio, che dice che ha il suo cane, che a dispetto di ciò che dicevi poco fa, sì, che ha 11 anni, ho chiesto a lui, adesso certo, fuori onda, quale razza di cane fosse.
1: Considera che io ho uno zio di 90 anni che fa le maratone, quindi sì, tutto è possibile.
3: Che cagnolino era il suo?
2: Allora, guarda, sta rispondendo in questo momento in diretta. Lui dice, è un maltese.
0: Vabbè, i maltesi sono piccinini.
2: Quindi è facile che possa toccarsi i gioielli di famiglia, insomma.
1: Assolutamente, sì.
0: Beh, ma tutti i cagnolini si toccano anche i gioielli.
1: È più facile che sia un polpo più che un cane.
2: No, però,
0: ma dai, Nina si fa Nina sempre.
1: No, ma quello fa male, fa parte dal normale qualità.
0: Certo, si leccano, ragazzi, i cani si leccano.
1: Assolutamente.
0: E allora continuate a scrivere al 348-113-10, sempre qua in compagnia del medico veterinario Federico Goccia. Nel frattempo ho delle domande. A proposito della barca, che il nostro amico dalla Sardegna aveva scritto se poteva portare o meno il cagnolino in barca, un altro radioascoltatore ci chiede: cane o gatto soffrono il mal di mare o di auto?
1: Beh, più che mal di mare non lo potremo sapere mai, perché sono talmente rari gli animali che vanno in barca, ma il mal d'auto, pensate un po' che c'è una percentuale, il 30% dei nostri cani domestici soffre il mal d'auto. Cos'è il mal d'auto? Quali sono i sintomi?
0: Vomitano.
1: Sì, bravissima. Ma iniziano con un'ipersalivazione, nervosismo, per fine arrivare al vomito. Quindi quando quando c'è questa sintomatologia, chiaramente va fermata l'auto, va fatto scendere, sgambare il cane e va fatto, in qualche modo, va distratto.
2: Perdonami.
1: Ci sono anche dei prodotti.
2: No, al di là delle
1: non
2: dei
1: si
2: prodotti
1: può fare,
2: per evitare,
1: posso fare pubblicità.
2: No, ci mancherebbe.
1: Però
0: c'è un tipo prodotto, quello nostro, no? La Iena. Lì.
1: Si può dare un prodotto un'ora prima, magari il medico veterinario di fiducia riterrà opportuno darlo o no.
2: Ma il fatto che possano viaggiare all'interno del trasportino, cane o gatto che sia, lo patirebbero comunque il mal d'auto?
1: Comunque,
2: a prescindere che siano in libertà o all'interno del trasportino.
1: Certo, ma tanto noi siamo obbligati a farlo
2: quello senza dubbio,
1: perché la legge ce lo prevede.
0: E poi comunque salviamo tante vite, perché abbiamo visto le simulazioni delle frenate, quello
1: che
0: accade.
1: Una frenata è il primo che il cane è il primo che vola se non è contenuto in un trasportino o comunque legato a una cintura di sicurezza.
2: Ok.
0: Allora, tra pochissimo con Federico Cucia, e poi ricordiamo alle 10:30 circa ci sarà Peppone qua calabrese in diretta
1: carissimo,
0: qua.
1: Carissimo,
0: e poi veloce perché c'è poi a mezzogiorno sta in onda Rai 1 a Camper.

0: voglio andare ad Alghero.
1: E que- sì, avevo voglia tutti. Ma perché ridi Federico Concia?
2: Ma sei tu che mi fai ridere.
1: Questo era il Ghero di Giuni Russo, una Gold, no? Sono, queste sono le canzoni.
0: Hanno gradito, addirittura hanno gradito gli nostri ascoltatori. Che bella sta canzone di Giuni Russo, meravigliosa.
1: Sì,
0: beh,
1: bravissima,
0: ci piace
1: artista.
0: Molto ricordarla.
1: Sono 10:31, bentornati in Raiso Radio, in viaggio con Elisabetta, ma siamo in modalità animali a bordo. Allora Federico, tantissimi messaggi, neanche te lo dico perché veramente ci avete inondati.
0: Con tanto di gabbiani e pennuti.
2: Con tanto di gabbiano nel bagno.
0: Ah no!
1: Buone Dai. Notizie, buone notizie per i gattari all'ascolto. La scienza conferma che il tuo gatto ti vede come un genitore. In pratica, quando sono stressati, i gatti ti cercano. Quando sono sicuri, esplorano, esattamente come farebbe un bambino.
2: Confermo.
1: Confermi quello che dice la scienza.
2: Hanno mostrato che molti gatti cercano il proprietario come una base sicura. Quindi la base sicura chi è? Mamma e papà. Infatti loro, nella mamma e nel papà, cosa ritrovano? Ritrovano coloro che li proteggono, coloro che danno cibo, coloro che danno una base sicura, coloro che danno protezione. Quindi questo è quello che cerca il gatto, e il gatto si sente protetto. Quindi confermo tutto ciò.
1: Benissimo, i nostri radioascoltatori saranno contenti, e sono contenta che tu mi confermi quello che ha detto la scienza su i nostri amici gattari. Sono tantissimi gli amici gattari all'ascolto. Adesso con Federico, per un attimo, noi da Animali a Bordo.
2: C'è un amico.
1: Ci trasferiamo, lo so, grazie, lo vedo. E adesso è arrivato lui, è arrivato. Siamo vicini di studio, amici ed amiche di Raiso Radio. Preparatevi perché adesso faremo un viaggio tra sapori, tradizione e storie straordinarie del nostro paese. Infatti, con noi oggi c'è un volto amatissimo della TV italiana, giornalista, conduttore di Linea Verde su Rai 1, grande ambasciatore dell'enogastronomia italiana. Oggi ai microfoni di Raiso Radio sto parlando proprio di te, Peppone Calabrese.
3: Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Ma perché rispondi te, Federico Cia?
3: Federico, perché sì, è però
2: siamo amici.
1: Vi conoscete?
3: Sì, sì.
2: A voglia.
1: Peppone, ma che bello vederti qua a Roma.
3: Diciamo che sono anche oste, questa è la cosa che più mi gratifica.
0: Certo.
3: Perché poi il contatto con la gente, quello che ti fa entrare in empatia, riuscire a raccontare la gente, lo riesci a fare solo se con la gente comunichi a livello empatico. Cioè, voglio dire, c'è differenza tra l'essere vivi e l'essere umani. Beh, l'essere vivo è quando senti il tuo dolore, l'essere umano è quando senti quello dell'altro, e allora a quel punto l'oste serve proprio a questo.
1: Eh sì, perché tu ti definisci tante volte, noi ci siamo incontrati anche durante interviste e non solo, e tu ti sei sempre definito un oste. Peraltro nella tua potenza fai proprio l'oste, perché ti si vede tra i tavoli del tuo ristorante.
3: Quasi tutti fine settimana a casa.
0: Se non sei in giro in Italia, comunque sei a casa.
1: Se non sei in giro per l'Italia per la tua linea verde, che hai iniziato Linea Verde nel 2018, Peppone.
3: Beh,
1: non da tutte le domeniche su Rai 1, ricordiamo.
3: Dopo il Papa c'è Peppone.
1: Dopo Peppone c'è Zia Mara.
0: Questo ci piace.
1: E poi c'è Zia Mara, per cui ho visto tutto. Ci siamo presi tutto al palinsesto.
2: Rimaniamo in famiglia.
1: Allora, Peppone è iniziato proprio il 1 giugno al via Camper Osteria Italia. Sto parlando di Camper. Ha cambiato un po' formula, ha cambiato titolo. Sempre dal lunedì al venerdì, e Rai 1 da mezzogiorno alle 13:30. Ti ringrazio perché poi a quest'ora so che voi avete la riunione di scaletta, perché poi alle 12 sei in diretta. Cosa, raccontaci questa nuova edizione.
3: Ma pensa che bello, abbiamo portato la provincia a Roma. Quindi noi siamo andati nelle osterie italiane e abbiamo detto: venitevi a raccontare voi. Quindi non sono dei professionisti del racconto, sono degli osti, sono dei cuochi che vengono e ci raccontano perché nel loro territorio succedono quelle cose, perché quel piatto in quel territorio.
2: Raccontano le tradizioni.
3: E quindi la vicinanza agli agricoltori contadini, ai produttori. Ma la cosa bella è che loro sono venuti in studio e noi abbiamo mandato due inviati da loro e vanno a conoscere tutti i fattarelli che ci sono attorno dalla zona. E quindi vanno a conoscere il produttore di patate.
1: I fattarelli vanno... è stupendo.
0: Certo,
3: è là che nasce tutti. Allora, poi sentiamo anche le curiosità, quelle che non riescono a dire loro, ce lo dice il cugino, il parente lontana, quello che va sempre, la stante sempre fissa. È una cosa meravigliosa. Secondo me è un format molto carino. Perché parla sì comunque di vacanza, quindi la possibilità di andare nel borgo e vedere il borgo, ma ti racconta l'autenticità di quella comunità, perché la prima domanda che si fa ogni qualvolta si va a fare una gita fuori porta è: dove posso mangiare qualcosa di tipico?
0: Senza dubbio, cioè, è vero.
3: E sì, quindi sì, noi sì, l'abbiamo portato a Roma e noi siamo andati lì a raccontare il territorio ben 5 giorni dal lunedì al venerdì, in cui si raccontano i territori.
1: Rai 1 dalle 12 alle 13:30. Avete iniziato proprio il 1 giugno?
3: Abbiamo iniziato il primo, sì. No, abbiamo iniziato lunedì.
1: Lunedì?
3: Era primo?
1: Forse il primo.
0: Sì, primo
3: era,
0: giugno, sì.
3: Era primo giugno, sta andando bene, stiamo avendo degli ottimi risultati, siamo felicissimi. C'è tutto il tam tam della scaletta, la lettura della scaletta, poi vado nel camerino e mi vestono. Mi vorrebbero truccare, ma non ci riescono. perché abbiamo detto noi.
1: Truccare no, però forse tamponare per le luci. Solamente
3: no,
1: quello,
3: faccio un solo un po' di sudore, perché insomma, avendo una mole importante.
1: Il tamponamento è quello, eh. Il tamponamento.
3: Ah, scusa, sì. Ma io non questi termini.
2: Però a noi ci piace così, Peppe.
3: Sì.
1: Peppone è veramente un idolo, è un mito. Abbiamo fatto adesso un servizio per Rai Italia che andrà in onda nelle prossime settimane. Noi siamo andati con la nostra troupe a casa tua a Potenza, in Lucania, tra la tua gente, e andavi dalla tintoria, vai a salutare la signora che vende i capelli, vai nella piazza, tutti ti vogliono bene, tutti ti amano, tutti ti chiedono: ci sarai il prossimo anno?
0: Arrivano anche messaggi qui alla nostra messaggistica WhatsApp.
1: Ricordiamo il numero, Federico:
2: 348 103 10 10.
0: C'è Roberto dalla Basilicata, tuo conterraneo e cliente, un grande saluto al grande Peppone, addirittura mandano foto che ti ritraggono insieme ai nostri ascoltatori, e quindi, come dire, sono amico di Peppone.
1: Guarda, scappa nulla. E allora ascoltiamoci uno dei brani che ha scelto proprio Peppone. Mi piacerebbe che fossi proprio tu ad annunciarlo. Facciamo che sei anche DJ per un giorno, facciamogli vedere anche, allora, stiamo parlando di questo,
0: quello, cioè, della cricca, la cricca.
1: Lo vedi? Annuncialo tu, però fai l'annuncio proprio come speaker radiofonico, Ciccio.
3: E allora?
1: Non mi fa brutta figura.
3: No, vabbè, ma questo non è il mio mestiere.
0: Ma figurati.
3: E comunque, finalmente a Iso Radio, Cricca Reggae con Lucania.
4: Supporta, ragazzi, complimenti.
5: Grazie.
4: Ma veramente, non siete mica dei barboni, Ma da dove venite?
5: Noi veniamo dalla Lucania.
4: Ah, ho capito. In Puglia.

0: E questa era una delle canzoni del cuore di Peppone Calabrese, ospite super graditissimo oggi qua. Siamo in diretta a 10.40 a Raiso Radio ed era Cricca Reg Lucania ed abbiamo ascoltato questo brano molto pittoresco.
1: E l'abbiamo anche ballato.
0: L'abbiamo ballato, abbiamo
1: direttamente
0: fatto
1: la
0: ola direttamente da
1: Vernal.
0: E adesso
2: sarebbe.
0: Ragazzi, c'è il mio regista Federico Scoppio, mi sta facendo dei segnali e dei segni che significa che dobbiamo dare la linea a loro. Sì, c'è lo spot, ci sono gli spot. Davanti allo spot ci fermiamo.
1: Ci inchiniamo.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
5: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
6: Ehi, attento, la sabbia! Ma qua c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
7: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
6: Oh, Contacta! Adoro!
7: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
8: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
9: Raiso Radio.

0: dicono che sia pazzo. E questa era Rugiada di Arisa, bentornati in Raizo Radio, in viaggio con Elisabetta. Questa mattina abbiamo Peppone Calabrese direttamente da Camper Osteria Italia. Ricordiamo, è iniziato proprio lunedì, il primo giugno, va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 12 alle 13.30. Peppone, che stai a fare con questa cuffia?
1: No, stavamo un problemi tecnici, i soliti miei problemi tecnici. Mi dimentico sempre che andando in onda bisognerebbe aggiustare il microfono. Vabbè,
0: ma ti piace così con la cuffia o vuoi preferire il microfono? Facciamo un change con Federico.
1: No, è bellino.
0: È bellino, potresti essere un inviato di qualche trasmissione, non so. Inviato, ti ricordi quelli che del calcio quando andavano negli stadi?
1: Sì.
0: Tu
1: certo,
0: inviato
1: mi
0: della
1: ricordo.
0: Tua, tu facevi? Sei stato?
1: No, perché io facevo l'oste all'epoca. Stavo a casa mia, quindi bello tranquillo. Poi siete arrivati voi, avete creato sto ciclone. Come ciclone a Risa, ragazzi, ma che voce ha?
0: Peraltro, ieri che cosa è successo?
1: Ieri è diventata cavaliera all'ordine del merito della Repubblica Italiana.
2: Wow. Come te, tra l'altro.
1: Come te.
2: Anche qui abbiamo il cavaliere Peppone Calabrese, attenzione.
1: Nello stesso teatro Francesco Stabile di Potenza, a Risa. Beh, ma Risa è un orgoglio lucano e potentino.
2: Anche se.
1: Bravi, vi vedo preparatissimi. Lei è di Pantano di Pignola.
0: Questo è un fattarello.
1: Bravo, e la mamma guarda Linea Verde, che voglio dire,
2: tua grande fan.
1: Salutiamo la mamma di Arisa, salutiamo anche Arisa.
2: Certo.
0: Assolutamente, un saluto da tutta Raizo Radio e complimenti per questo riconoscimento. Peppone, ma è vero che la tua carriera nasce proprio per caso? Se ti dico la prova del cuoco, tu facesti un anno, no?
1: Esatto, il primo anno.
0: Il primo anno sei stato lì, ma facendo anche un passo indietro, prima della prova del cuoco, è proprio tutto nasce per caso.
1: Sempre, tutte le cose della mia vita nascono per caso. Quindi basta, c'è una canzone di Finardi bellissima che dice: una finestra sempre aperta per chi sa volare.
2: Assolutamente.
1: Beh, e allora quello è così, la vita, tu sei proattivo o le cose non ti arrivano e non le guardi.
2: Certo.
1: E sì, ero nel mio ristorante, è venuto a mangiare un signore, non sapevo neanche chi fosse, era Tarantino, il mio Potenza Calcio, perché io sono un grande tifoso del Potenza Calcio.
0: lo so.
1: Anche io sono un ultras del Potenza Calcio.
2: Io non volevo dirlo perché sono Tarantino pure io, quindi conosco anche la persona in questione.
1: Il Potenza quel giorno, e il giorno prima, pochi giorni aveva perso un attaccante che si era fatto male. Perché lo volevo cacciare fuori. Insomma, fatto sta, chiudendo l'argomento, io ho raccolto tutti i fattarelli dei miei produttori, è rimasto estasiato. E dopo sei mesi, per fartela breve, disse: tu farai la prova del cuoco.
2: Wow.
1: E così è nato. E quindi dalla mia bella osteria a Potenza sono sbarcato prima a Roma e poi invece, bellissimo, in giro per l'Italia. Cioè quello che faccio in Basilicata, al sud, nelle regioni limitrofe, per dare territorialità ai prodotti della mia osteria, lo faccio adesso in Italia girando per Linea Verde. Ora sono 10 anni. Credo di essere...
0: Più longevo.
1: Dopo... lui, il grande, quello che l'ha inventato, Adi Agricoltura. E quindi questa è una cosa importante, perché vuol dire che abbiamo continuità, che c'è continuità, un programma che è tra i più belli d'Italia, secondo me, con grande
0: ascolto. Proposito di Linea Verde, ricordiamo a tutti i tuoi affezionati, alle tue fans all'ascolto, anche alla mamma di Arisa, che domenica sarà l'ultima puntata di Linea Verde, poi ci si rivede a settembre. Nel frattempo tu tieni compagnia a tutti gli italiani
1: tutti i giorni.
0: Tutta l'estate farai compagnia sino a settembre proprio, per cui non, ma tu un pochino di vacanzetta la farai quest'estate oppure no?
1: Beh sì, giorni
0: weekend.
1: Come tutti gli italiani, 15 giorni
3: a Ferragosto.
0: E cosa fate? Registrate con camper?
1: No, vanno in ordine delle repliche. Io vado a Roseto Capospulico in Calabria, che è dove ci sono
0: tutti
1: i miei amici.
3: Scusa, che è la mia Calabria, quindi io sono calabrese, quindi mangerai bene. Su quello te l'assicuro.
0: Allora ragazzi, un attimo, perché adesso è arrivato il momento solenne, siamo in super ritardo, chiedo venia, adesso è arrivato il momento di collegarci con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia. Buongiorno, via Bergamini, vi credo veramente venia perché sono le 10:49, buongiorno.
4: Buona giornata a te e a tutti gli ascoltatori di Isoradio da Donatella Ciufalo. La situazione del traffico sulla nostra rete è ancora sostenuta, anche se in progressiva diminuzione. Abbiamo però diverse segnalazioni, le vediamo insieme partendo dalla 14 Adriatica. Tra Castel San Pietro ed Imola in direzione di Ancona ci sono 5 km di coda a causa del tamponamento tra due autovetture. In alternativa consigliamo di uscire a Castel San Pietro e di rientrare sulla 14 ad Imola dopo aver percorso la strada statale 9 via Emilia. In direzione opposta verso Bologna siamo sempre in A14 per un altro incidente ora risolto. Resta una coda di 3 km tra Faenza ed Imola, con ripercussioni sulla diramazione di Ravenna, 1 km di coda per chi viaggia verso la A14 Adriatica. Ci spostiamo in Liguria sulla A7 Serra Valle Genova, tra Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano sono 4 km di coda per lavori. Si viaggia su una sola corsia, pertanto prestate la massima attenzione alla segnaletica e riducete la vostra velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Andiamo anche sulla 23 Udine Tarvisio per segnalare tra il confine di Stato e Malborghetto verso la 4 Torino Trieste code a tratti per il traffico intenso che si attraversano in circa 45 minuti. Infine andiamo sulla 1 Milano Napoli, tra Frosinone e Ceprano verso Napoli c'è 1 km di coda, a causarlo un mezzo in panne. Queste sono le principali segnalazioni da Autostrade per l'Italia. Buon viaggio.
5: Rai Isoradio, musica, news ed infomobilità. Direzione radio digitali specializzate e podcast.
6: C'è qualcosa nella voce che ci precede. Prima ancora di essere visti, veniamo ascoltati.
7: È uno degli strumenti più potenti che abbiamo, anche quando non ce ne accorgiamo.
6: Un podcast che non vuole insegnare a parlare meglio, ma a conoscere se stessi.
5: Ascolta il podcast Voice Art su Replay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
8: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
0: Eccoci di nuovo insieme, bentornati in Rai Radio, in viaggio con Elisabetta, ma quest'oggi siamo in viaggio con Peppone Calabrese direttamente da Camper Osteria Italia. Ricordiamo l'appuntamento, è partito proprio il primo giugno. Lunedì 1 giugno, sto ricordando il tuo appuntamento tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle mezzogiorno alle 13.30. Fai compagnia a tutti gli italiani per l'estate, poi dopo si riprende linea Verde.
1: Esatto.
2: Tra l'altro, ricordiamo Federico Fazzuoli, che è il personaggio che praticamente l'ha creata proprio Linea Verde, che è stato quello più longevo insieme a te. Insomma, ecco.
1: No, beh, ma su Federico Fazzuoli, esatto.
2: Ubi Maior.
1: Cestat.
2: sì.
1: Anzi, ho saputo che forse andremo a cena insieme.
2: Ah, però.
1: Beh, quello sarà un momento da immortalare. Ah, non vedo l'ora.
2: Scusa, voglio la foto.
1: Sì.
0: Allora, visto che però a me piace ricordare che tu sei anche scrittore, per cui per Rai Libri nel 2024 hai scritto questo libro, L'Italia che ho visto, luoghi, storie e ricette di un paese autentico. Così giochiamo in casa, mamma Rai, Rai Libri. Salutiamo Massimiliano Lazzari che è contento. Buongiorno.
1: Buongiorno. Sì, è stata una bella esperienza. Ho raccontato l'Italia che ho visto, cioè abbiamo preso regione per regione tutte le i personaggi che abbiamo incontrato e abbiamo raccontato, perché la bellezza di Linea Verde e delle linee in generale, dei programmi di territorio, che quando i conduttori arrivano in un posto c'è sempre una grande gioia, enfasi, però i conduttori sanno tutti fare un passo indietro e provare ad ascoltare chi normalmente non ha voce, perché parlano le loro mani, parlano le mani degli artigiani. E allora, secondo me, anche il fatto che adesso ci siano molti più programmi di territorio è dovuto al fatto che le persone da casa si identificano
2: e diventano protagonisti veri e propri del programma.
1: Bravissimo, non c'è spettacolarizzazione, esatto. C'è partecipazione,
2: le tradizioni che emergono, i riti e quant'altro, insomma.
1: Ed è quello che proviamo a fare anche a Camper Osteria Italia, portando le osterie e comunque non dimenticando il viaggio, l'estate degli italiani.
0: Aspetta, stavo facendo un video per i social. Ecco, fatto. Allora, io direi di ascoltarci un brano, vi va? E poi ritorniamo qua in diretta tutti insieme, All Together.
2: Lo vuoi annunciare tu? Quel brano lì?
1: È quello.
2: Certo. Guarda, il nostro Federico Scoppio. Con l'accento spostato. Lì, pom. Come di Coccia e poi Scoppio, capito? Lui è Scoppio. Tu sei Coccia e tu l'hai Scoppio. Esatto. Ha preparato un po' di brani. Fai sentire un po' quello lì, Federico, quello di Rocco. Vai.
3: Eccolo,
2: Che tanto scatta il karaoke.
1: Questo è un amico, Rocco Papaleo. Questo è la classe di ferro,
2: Già.
9: È un po' come il concetto di Dio. Ci credo.
1: La Basilicata.
9: Io credo nella Basilicata.
1: È come il concetto di Dio.
9: Una grande Basilicata, una Basilicata.

0: sud, dice,
1: dice
0: la Basilicata. La Basilicata è stanca delle sue incongruenze. La Basilicata si sta chiedendo, perché la Basilicata è una regione riflessiva, una regione che ragiona, la Basilicata si sta chiedendo ma come mai in una regione dove la DC è sempre stata oltre il 40% non c'è la mafia. Ma dateci la nostra fetta di mafia! Dice.
2: Delle donne, non dite parolacce. Non
0: Basilicata.
1: Beh, vabbè, questo è tutto il preambolo della, di questa canzone. Dice, ma se Cristo si è fermato ad...
0: Ecco. Lo vorrei vedere i romani se Carlo Levi avesse scritto Cristo si è fermato a Orte. Comunque grazie Carlo. È anche merito tuo sulla Basilicata.
3: A Orte.
1: È vero. Io...
0: A un inno che si è scritto.
1: A pochi paesi, a pochi paesi.
0: La Basilicata,
1: eccola.
0: Senza falsa modestia, una regione che ragiona. Una regione che compone parole struggenti. Il Lucano Medio. Perché la Basilicata.
1: Tu devi venire a trovarmi, Elisabetta Ferragini.
0: Ma al tempo stesso vuole essere compresa.
2: Basilicata.
1: Certo, è una regione che ragiona. È vero. Beh, un grande
0: lo faremo. Basilicata dice.
3: Sto swing. Si è fermato a Lucano.
0: Chi è la colpa? Certo non è nostra, non gli volevo.
1: Eccola, morire, ora parte. Vabbè, facciamo, sentiamo solo il primo.
3: Il primo.
1: Però concedetemi.
3: Il primo, so. Basilicata.
1: Esatto.
3: Ci sta, ci sta, ci sta.
2: Raizo Radio, in viaggio siamo con Elisabetta e Peppone Calabrese.
0: Tutta la roba, ma anche senza protezione. Ci siamo dati da fare, ecco. E con molta insistenza ne siamo venuti a capo.
1: A siete pronti?
2: Dai,
1: vai.
0: Si è fermato a deboli, a colpa dei coe.
1: Certo non è da nostra.
0: Noi le vogliamo.
1: Noi gli vogliamo bene. Abbiamo preparato una festa grandissima.
0: Barry Livine Angene.
1: Angenet sono i biscotti.
0: Cristo non è venuto. Una vis dab set. Namo rimasto brut. A roba sei e tet.
1: Solo il rito. Arriva, non,
2: arriva.
1: Non vi annoiate, non vi annoiate.
3: Ora apre, ora apre.
1: Siete pronti?
2: Pronti!
1: Tutti!

0: la Basilicata, ragazzi. Rocco Papaleo, un amico. Bravo. Salutiamolo, Rocco. Siamo qua in diretta a Raizo Radio con Peppone Calabrese. Ricordiamo che tu tra un'ora esatta sei in diretta su Rai 1.
1: Ragazzi, devo andare.
0: Sei in diretta su Rai 1 con Camper.
2: Peppone, che abbiamo alzato il riscaldamento un po' perché facciamo
0: fresco. Allora,
2: adesso stai meglio.
0: Ricordiamo l'appuntamento. Scusate, ricordiamo l'appuntamento che ci tengo tutti gli ascoltatori. Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, Rai 1 dalle 12 alle 13:30, Camper Osteria Italia. Sta andando benissimo, dai, tutte in bocca al lupo, Peppone.
2: Grande
0: ti
2: Peppone.
0: Vogliamo bene.
1: Io dico ancora crepi il lupo.
3: Viva il lupo,
1: questi crepi strani
2: lupo.
1: Qua.
2: No, io non lo posso dire, Peppone, io non lo posso dire.
0: Io crepi dico crepi il lupo, sì. Uguale a te,
1: crepi
0: perché
1: lupo.
0: Sono
1: ciao ragazzi, vi voglio bene, grazie, è stato bellissimo.
3: Basilicata. Siamo quasi in conclusione praticamente.
0: E allora aspetta ad andare, rimani che finiamo insieme.
3: Tanto
0: allora finiamo insieme. Io volevo solamente ricordare, volevo farti questa domanda, sempre per rimanere in tema camper. Una giuria di qualità composta da 3 appassionati del buon cibo è giusto valuterà i piatti in gara, decretando poi alla fine della settimana il vincitore del titolo Osteria Italia. In questo è cambiato un po' il format.
1: Esatto,
0: quest'anno.
1: C'erano 3 giudici, ogni settimana c'era un vincitore e poi alla fine c'era un vincitore finale che vincerà il premio di migliore osteria
0: alla
1: Italia.
0: Fine della settimana,
1: alla
0: il
1: fine
0: venerdì.
1: No, alla fine di tutta ogni settimana c'era un vincitore, poi quei vincitori concorreranno alla finale e lascerà una finale all'inizio settembre, c'era il vincitore, decreteremo il vincitore la migliore osteria d'Italia. Quindi,
0: a
1: insomma,
0: settembre quando?
1: Seria.
0: I primi di settembre?
1: Primi di settembre.
0: Non siamo Federico, sei Federico Gianmaurizio Poderaro, ciao Gianmaurizio, vieni un attimo dentro, vieni dentro pure
3: di un po',
1: Gianmaurizio
2: viene,
1: che lei fa
2: Maurizio.
1: Lei fa come mia madre, mi chiama Gaetano, Antonio, mio padre che non c'è più, tutto li nomina. Andrò a parlare della Gianmaurizio.
3: 50 secondi.
0: Gianmaurizio Poderaro, siccome a settembre si decreerà, si decreta
4: il
0: volevamo sapere, ma noi siamo in onda i primi di settembre per decretare il vincitore di camper insieme a Peppone?
4: Quanti sono?
1: Aspetta.
2: Li conto, li sto
4: aspetta,
2: contando.
4: Ancora sì.
2: No, in realtà io sono venuto per un motivo, ve lo dico.
3: Hai 20 secondi.
2: E ho sentito il mio amico, siamo conterroni col dottore
3: Calabrese,
2: ma io sono nato in Basilicata e sentire parlare di Basilicata, quindi di Viggiano,
1: ti voglio bene.
2: E io ho detto, io mi sono sentito in orgoglio e ho detto devo andare a salutare.
3: 10 secondi, 10 secondi.
1: Grazie.
0: Baci, allora, 10 secondi, un saluto, buon weekend, rimanete con noi Raizo Radio e ci vediamo lunedì.
3: Come si chiude? Come si chiude?

0: 11.
1: Rai Isoradio. Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
2: Per il futuro vedo l'amore è ancor più bello sulla spiaggia al venticello.
3: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
4: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
2: Prevedo che a comprarli provvedo.
4: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.

Sheryl Crow con If It Makes You Happy, 1996. Questo è l'anno della Iso Radio Gold su Iso Radio, quella delle 11. Ancora buon viaggio da Max Locafaro in questo momento al microfono. Tra poco saremo da Casello a Casello con Camilla Ferranti. Prima però aggiorniamo la condizione della viabilità. Sulla 1 tra Frosinone e Ceprano verso Napoli, veicolo fermo in avaria al chilometro 633 della carreggiata sud. Allora, veicolo fermo in galleria, in seconda corsia, traffico che scorre su due corsie e c'è la coda di un paio di chilometri con tendenza all'aumento. In direzione opposta verso nord, verso Bologna, tra Incise e Firenze Impruneta, Firenze Impruneta, rallentamenti dovuti a materiali dispersi, mentre sulla 10 c'è stato un incidente avvenuto tra il bivio con la 26 a Renzano verso Ventimiglia al chilometro 13 e c'è la coda a partire dal chilometro 10 e 700. Poi parliamo invece della A14. Qui è venuta a crearsi una criticità tra Castel San Pietro ed Imola verso Ancona. Ci sono 5 km di coda per un incidente avvenuto all'altezza del chilometro 50 che ha visto il coinvolgimento di due autovetture. Il traffico defluisce su due corsie. A chi è diretto verso Ancona consigliano di uscire a Castel San Pietro e, dopo aver percorso la strada statale 9 via Emilia, rientrare in autostrada ad Imola. Concludiamo con la Brennero Mod.

0: momento pari a 5 km comunque il tratto interessato dalla coda.
1: Da casello a casello, l'Italia da vivere tutti i giorni in 60 minuti.
2: 11.07, buongiorno, buona metà mattinata, buongiorno Filomena Vitaliano, buongiorno Max Locafaro,
0: buongiorno,
2: e buongiorno alla nostra nuova voce che si sta per inserire, Monica D'Angelis, buono, che è qui però affiancando qua in mezzo a noi, in mezzo come i bambini.
0: In mezzo a voi, come diceva Panariello, in mezzo a voi.
2: Comunque voglio dire, sapete ragazzi che cosa succede quando una persona anziana gli levate i spunti fermi della vita? Sapete che cosa succede?
0: Ma perché tu saresti la persona anziana in questione?
2: Ovviamente sì.
0: Ma
2: sono, in questo momento sono, capito? In un altro studio, in un'altra parte, con un altro colore intorno, ho perso i punti di riferimento.
0: Ma
2: sono un po' in confusione, in lieve confusione.
0: Sì,
2: non so da
0: certo
2: che parte guardare, capito? No. Di solito ti butto l'occhio a destra, mai a sinistra.
0: Meno
2: oggi
0: vi si
2: invece
0: vede, meglio è. Come a Titina De Filippo, Titina De Filippo con Totò.
2: Vuoi che vada avanti
0: all'infinito? Meno vi si vede, meglio è.
2: Meglio è. Allora, cominciamo subito con lo sport. Ieri la nazionale italiana, con una botta di freschezza così, ha dato degli ottimi risultati. Quindi forse possiamo sperare per i prossimi mondiali.
0: Non entusiasmiamoci così per un 1-0 contro il Lussemburgo. Però
2: con questo,
0: guarda,
2: CT
0: condivido intanto la,
2: tutti i giovani intanto.
0: Brava, esatto, il fatto che dato al vento di freschezza a cui facevi riferimento,
2: belli,
0: che siamo tutti
2: poi
0: giovani, quindi sul belli esprimiti tu, perché io non so, basta che giochino
2: belli
0: bene. Sul, poi sulla, come dire, la crudeltà o la rudezza,
2: sì,
0: nei modi e nelle parole del nuovo CT,
2: sì,
0: io sono pienamente d'accordo, perché questi, come diceva sempre mio padre, buonanima, sono sempre fannulloni nazisti,
2: bene,
0: che praticamente andrebbero
2: bene
0: presi,
2: però,
0: come dire, a pedate nel sedere.
2: Però c'è una nota positiva.
0: Con tutto rispetto,
2: no,
0: perché
2: no,
0: devono andare a lavorare,
2: dai,
0: insomma,
2: no, no,
0: lavorare.
2: Ma come andare a lavorare? Ma poverini, ci stanno mettendo tutti loro stessi, sono giovanissimi, ci avranno 18-17 anni, ce li hanno. Però c'è una cosa positiva, e questa l'ho trovata molto apprezzabile, già ti dice un po' il valore della persona.
0: Sì.
2: Sapevano l'inno nazionale, tutti lo hanno cantato, tutti.
0: Te lo devo dire, intanto, sì, se quello posso pure, ma non è quello il
2: perché
0: fatto.
2: Mi manca oggi non sentirlo.
0: Grazie a che le A1, per favore, a palla.
2: Mi manca non sentirlo, eccolo qua, adesso. Avevano mano nel cuore,
0: sì.
2: E l'hanno labbiato tutti.
0: Si chiama catechesi a dovere, perché prima di andare non potevano fare brutta figura per quello. Quindi
2: vabbè, comunque, non è detto, ragazzi. Va bene, invece abbiamo finalmente un italiano in finale. Purtroppo invece al Roland Garros, invece il povero Berrettini si è infortunato. Noi comunque ci stringiamo intorno a lui, perché è stato comunque un grande campione, un po' sfortunato magari, questo sì. Però senti, anche lui bello come il sole, quindi
0: l'anzianità a cui facevi riferimento,
2: ragazzi,
0: no?
2: Ragazzi, l'anzianità, che devo fare? Cioè, ormai devo guardare il bello.
0: L'età.
2: È caldo.
0: I pruriti.
2: E vedi che sto calcolando le ferie al mio paese. Questa è Serena Brancale, Levante Delia.

0: sola, siempre toca llegar.
1: E ritroviamo anche la voce di Manu Chao qui su Rai Iso Radio. Questa era Viajando per il Mundo
2: insieme a Karol G.
1: Insieme a Karol G. Mi viene difficile dire Karol G perché mi sembra, mi ricorda un po' il Papa, non lo so perché Karol, cioè capire, lo pronuncio strano, non mi viene proprio, non so. Comunque questa è una hit estiva, perché stavo pensando, ho detto quali sono i tormentoni di questo 2026 che ancora è un po' così, un po' nel arieggia. Chi ci abbiamo?
2: Questo
1: abbiamo
2: è uno dei primi.
1: Levante,
2: la testa gira di Fred De Palma,
1: sì. Delia Levante, sì, e la Brancale, sicuramente sì.
2: Ce ne sono un
1: mi
2: po'...
1: sai, i Pinguini Tattici Nucleari, pure l'ultima, che
2: probabile,
1: comunque non
2: male.
1: Sì. Sicuramente Gaia con
2: Bossa Nostra.
1: E poi non lo so, penso il campione dell'estate sicuramente sarà Bad Bunny. Bad Bunny
2: è già da un po'
1: dell'Olimpo.
2: Sì, in effetti sì.
1: Ma comunque, allora, addirittura è stato fatto un sondaggio ed è stato considerato uno degli uomini, forse l'uomo più sexy del mondo. Ora, per carità, sono gusti personali.
2: Portoricani
1: sono belli comunque.
2: Guarda Ricky Martin, anche lui è...
1: Qui ho capito come parlare proprio Marte e Venere. Venere e Marte.
2: Comunque un bell'uomo.
1: Monica, non mi guardare così.
2: Filomena,
1: vogliamo mettere, come dire, al voto la situazione? Siamo molto lontani. Mi sembra un po' Moncicci adesso, per carità, perché sia bravo, però mi sembra una scimmia.
2: Si è un po' malumizzato, un po' Maluma. Hai visto Maluma tu?
1: Molto, sì.
2: Molto malumizzato, molto.
1: Il giorno che lo vedrò fare un video con Gianluca Vacchi, allora lì abbiamo vinto.
2: Saranno stati dallo stesso chirurgo. Vabbè, no, salutiamo Ricky Martin che ci ascolta sempre.
1: Salutiamo Gianluca Vacchi, salutiamo tutti quanti. Sì, assolutamente. Tra le altre cose, ho visto che lui segnerà anche diventato direttore creativo di una capsule per Zara, che uscirà adesso a luglio uscirà a Milano in tutti i magazzini Zara firmati da Bad Bunny, esattamente come il nostro Achille Lauro, che è diventato direttore creativo della Don Dapp. Quindi questi ormai cantanti che si mischiano anche ai grandi brand di moda, cioè c'è qualcosa che mi sfugge, adesso devo capire qual è l'iter di questa cosa. Gucci che investe la Formula 1, è tutto un po', vedi come è cambiata un po' la moda.
2: Ci sono le commissioni tra i vari settori industriali e non solo, che è un po' per avere il feedback, il riscontro da altri settori che magari sono poco seguiti dal brand,
1: sicuramente,
2: e quindi per avere maggiore riscontro e maggiore risposta allora sposano delle cose, dei settori dove abitualmente, cioè, che la moda si andasse ad inserire
1: questa
2: nella Formula 1.
1: Questa è la novità.
2: Allora, diciamo
1: Formula
2: che il pioniere è stato Briatore con il gruppo Benetton all'epoca.
1: Sì.
2: E quindi Renault Benetton all'epoca forse è stato il primo che ha contaminato, passami il termine, la moda con la Formula 1.
1: Sì.
2: E adesso i brand hanno scoperto che possono farlo anche loro e quindi allargano il proprio settore.
1: Che poi in effetti disegnati dagli uomini, però è un po' diverso, cioè è più comune per dire la donna, no? Che la collaborazione tra la cantante e il brand di moda o quello che è.
2: Sì. Perché indossa gli abiti.
1: Assolutamente sì, assolutamente.
2: Quindi in quel caso anche le star, come per esempio al Diavolo Veste Prada c'era Lady Gaga. C'era Lady Gaga, che tra l'altro ha fatto l'attrice, quindi ha anche fatto un cameo all'interno della pellicola. Però in quel caso lei indossa gli abiti della couture, si dice così, no?
1: Hot couture.
2: Sono diventato proprio esperto.
1: Anche con la manina davanti, è di hot couture, sì, che riguarda anche il tennis, ne parliamo tra pochissimo. Intanto ascoltiamoci Alfa, questo è Vai!

0: Vai tu, non guardare indietro mai e vai!
1: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
2: E dove andate quest'estate?
3: In Trentino, con i bambini.
2: Ah, vi piace camminare?
3: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
4: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
5: Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
6: E a noi che ci piacciono tanto!
5: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
7: Rai Isoradio. Da casello a casello.

0: Ecco che sto recuperando temperatura corporea. Sono arrivata, che era un caldo atomico, poi adesso aria condizionata, e quindi ho schiumato. Si è presente quel shock termico per cui a un certo punto
1: piano
0: schiumi
1: piano.
0: Per 10 minuti. Ora sono
1: matando.
0: Felicemente fradicia, detta proprio così alla romana, bagnata, però va bene, andiamo
1: ti
0: avanti.
1: Stai acclimatando, ti stai acclimatando.
0: Sì, sì, sono acclimatata in questo studio nuovo, tutto blu, tutto futuristico, tutto mochettato, tutto non saprei. Beh, bello però, anche qui. Bello, cioè per la mia lotta al polvere è particolarmente, anche questo, la terapia d'urto oggi,
1: Beh,
0: è una settimana che
1: fa,
0: vado avanti così.
1: Fa.
0: Va bene, ci stavamo occupando di moda, stavamo dicendo che anche una grande campionessa giapponese, adesso a Roland Garros, ha fatto chiacchierare moltissimo il suo mood, il suo stile proprio di abbigliamento, che è il frutto di una collaborazione tra un grande stilista e la Nike. Indossa questi abiti un po' particolari, quando arriva su Roland Garros è una specie di red carpet praticamente, quindi entrata in campo con questi gilet un po' pagliettati con gonna lunga in tulle di strascico, e uno si domanda come giocherà. E quindi poi lei a un certo punto si siede, chiaramente si spoglia, ci mette mezz'ora per spogliarsi e poi è pronta con abitino scintillante per giocare, e questo ha creato un po' la chiacchiera tra le varie avversarie, dicendo questo è un gioco serio, il tennis non è una sfilata di moda, e soprattutto il tennis si gioca anche molto sui minuti, sui secondi, e tutta questa vestizione svestizione fa perdere molto tempo. Però lei mi sembra che se ne sia anche fregata,
1: altamente fregata, anche perché se a Parigi a Parigi si, insomma, tu mi insegni, la moda la fa da padrone,
0: esatto,
1: come Milano, insomma, la Fashion Week,
0: come
1: cioè,
0: si chiama
1: la Parigi Fashion
0: come
1: Week.
0: Si chiama, tu adesso lo sai come si chiama,
1: che cosa, Parigi Fashion Week,
0: e poi
1: haute couture.
0: Bravo!
1: No, ragazzi, ormai sono cintura nera, giuro che potrei anche, lasciamo aperto, come dire,
0: una
1: no,
0: runway.
1: Nel senso, uno quella è runway di Lady. Pensa, uno dice, sai, ha scritto la canzone legandosi al nome della rivista, che poi sarebbe Vogue,
0: è vero,
1: però nel film è runway. Guarda caso, Lady Gaga ha scritto la canzone insieme a Doici, Runway, quindi è proprio tutto torna, capito? Perché in effetti uno dice, senti, mi fai una canzone sul titolo di come si chiama questa rivista che non è Vogue, ma nel film si chiama Runway. Pam, ed ecco lì il successo di Lady Gaga.
0: Che poi stavamo proprio parlando del fatto che tu l'avevi visto questo film, non ti aveva convinto,
1: non soltanto
0: particolarmente.
1: Io, ma anche altri.
0: No, vabbè, tanti altri, sono per parlare noi che siamo qui dentro.
1: Sbancato al box office, certo.
0: È abbastanza inevitabile, considerando che hanno fatto una pubblicità di 3 anni battente, alla fine la curiosità cresce, significato e simbolo il fatto che comunque lo spot e la pubblicità aiuta chiaramente il prodotto, fu come un po' come Barbie, cioè 3 anni di marketing interrotto. Bam, sbancamento totale al
1: cinema,
0: botteghino,
1: certo.
0: Però l'altro giorno ho sentito Maria Pia De Meo, che è una famosissima e meravigliosa doppiatrice,
1: che è la doppiatrice di Meryl Streep,
0: esatto,
1: poi, certo.
0: Che anche dopo 20 anni, passato al Diavolo Veste Prada, ha detto la voce è ancora la mia,
1: sì,
0: non sono morta, sono sempre io.
1: E il tono,
0: fantastica,
1: soprattutto quello un po', sai, un po' ruvido del
0: bellissimo
1: personaggio, un po' torvo, e lei l'ha mantenuto. Certo, mancava quel è tutto, che poi sarebbe il dead soul all'americana, però ti giuro quel suo con la pausa proprio è tutto come
0: è
1: a dire
0: tutto.
1: Cioè,
0: perché poi
1: tu puoi inventarti
0: lo fa
1: di
0: scivolare
1: tutto,
0: un po'
1: quello, sì,
0: la dovremmo invitare, sai, questa Maria Pia De Meo, perché è un po' come avere i grandi attori,
1: certo,
0: comunque qua con
1: sì,
0: noi dovremmo
1: sì
0: fare una Filomena Vitaliano, prossima volta dovremmo invitare dei doppiatori, sai, così per condividere le voci anche con i nostri radioascoltatori. Divertente, sembrerà di parlare tipo con, che ne so, Harrison Ford, Meryl Streep, Anne Hathaway, anche perché la nostra scuola di doppiaggio è una delle scuole più importanti in assoluto a livello mondiale,
1: sì,
0: e molto spesso gli attori anche americani, i grandi divi, hanno detto grazie alla scuola di doppiaggio italiana e doppiatori, perché i loro personaggi sono diventati ancora più affascinanti
1: e più popolari.
0: Grazie a questa voce che si sposa particolarmente. In particolar modo, se voi sentite la voce originale di Nicole Kidman, per dire, insomma, Nicole Kidman è molto nasale, una vocina cioè, ti fa un po' specie.
1: Che invece sentire quella pasta
0: molto
1: che
0: sensuale
1: dice, è tutto. Mamma mia, cioè, mi è mancato un po' nella seconda edizione, insomma, però
0: e con
1: nel
0: questo
1: primo, è tutto.
0: I can't wait. Pop Sinclair.

0: Tiziano Ferro sta diventando super virale nei social, anche lui, tutte le varie coreografie che accompagnano i suoi concerti. Stavamo parlando del doppiaggio, per sì. cui ci sono un po' di pareri contrastanti sull'utilizzo del doppiaggio.
1: Sì, perché
0: o meno.
1: C'è un ascoltatore che ci ha messaggiato al 348 113 10. Mario dice: i doppiatori li dovrebbero abolire. Beh, Mario, ora
0: oddio Mario,
1: senza nulla togliere, ci mancherebbe altro, ai gusti che ognuno può avere. Intanto è lavoro.
0: Esatto.
1: E che lavoro.
0: Un signor lavoro, bellissimo.
1: Esatto. Anche
0: tra
1: se
0: l'altro.
1: Poi a certi livelli è anche sottopagato. Guarda, chiudiamo la questione qui, perché all'epoca fu fatto anche addirittura una sorta di sciopero, ti ricordi?
0: Vero.
1: Da Tonino
0: Accolla,
1: insomma, Bonanima, che si fece, insomma, portavoce del fatto che ci fosse una sorta di retaggio culturale nei confronti proprio del ruolo fondamentale che hanno i doppiatori e che danno maggior riscontro e successo sia agli attori, ma anche alle serie televisive e ai film. Ma c'è questa sorta di inseguimento dell'anglofonia, passatemi
0: sì.
1: il termine,
0: che lo Cafaro odia particolarmente. Max.
1: Ma non è che la odio, ci mancherebbe altro, sarei un pleistocenico, sarei del mesozoico, ma ci mancherebbe altro, sarei sarei un preistorico. Ci mancherebbe altro, bisogna stare al passo coi tempi. Però questa cosa qui è un po', come dire, trascinata dai ragazzi, perché avvicinano,
0: perché sono abituati
1: serie
0: ormai anche a vedere queste
1: giochi,
0: serie.
1: Sì, sì. Molto spesso i giochi, le serie televisive, che
0: certo.
1: sono tutti, con i videogame, sono tutti in inglese.
0: Vero.
1: E quindi per un'abitudine, ci mancherebbe altro, ai nostri tempi, non certo ai tuoi, ma già ai nostri tempi, 50-60 anni, no, guarda, impara la lingua, perché non si sa mai che ti serve nella vita. Era questo il diktat, cioè
0: è
1: dovevi
0: vero.
1: Imparare almeno l'inglese, perché non si
0: sapere.
1: Sa mai nella vita.
0: Che poi è vero, la verità, poi certo. in effetti poi dopo tutto il mondo è andato correndo intorno a, cioè la lingua ufficiale mondiale è in assoluto l'inglese.
1: È
0: però,
1: ovvio che...
0: dove sta scritta questa cosa? Adesso noi vogliamo contestare questa cosa. No, io non ti dico l'italiano, ma perché non il giapponese?
1: Perché
0: non lo spagnolo, che comunque è la seconda lingua più parlata.
1: Ci sono certi film, ragazzi, che ho avuto la forza, il coraggio, ma in frame, non tutta la pellicola.
0: Che l'hai visti in spagnolo?
1: Assolutamente in spagnolo, che uno
0: per, ce la fa.
1: Cioè, siccome sono appassionato di Sylvester Stallone e Tom Cruise, doppiati in spagnolo, ratti, cioè,
0: ma infatti allora il punto,
1: fatevi un giro su YouTube e andatevi a vedere pellicole iconiche tipo Il Gladiatore
0: spagnolo,
1: cioè, sono Massimo Decimo Meridio, padre, figlio, compagnia bella,
0: andatevi
1: a rivedere,
0: dilla in doppiaggio, io soy
1: Massimo Decimo Meridio, la spagnola un po' c'ha un po' la, capito? C'è un po' nosotros, icode, perché poi sono figlio di padre,
0: Leones.
1: Di padre, tutto il resto. Quindi ti dico la verità, ti viene da ridere, perché poi sono poco credibili.
0: Sì, non l'abbiamo un po' azzoppato a modo di ciclone.
1: Ragazzi, cioè, il Luca Ward, ragazzi, io mi metto in piedi, cioè, davvero, cioè, in questo momento, senza nulla togliere a Pannofino, Francesco Pannofino e quanti altri, però Luca Ward, che è diventato, che è praticamente la sua angoscia, chiunque lo incontra, senti, com'è che fa? Sono Massimo, dice, e ogni volta lui riparte lì, mette
0: al
1: la puntina.
0: Al mio segnale scatenate l'inferno. Poverino, ci fa l'estate intera, ci fa tutto il tour di tutti i teatri con questa frase. Per allora, Luca Ward, ci dici la frase per favore di Russell Crowe? Penso che
1: ma
0: non
1: tu ti immagini, cioè, tu comunque vai.
0: Guarda, Luca Ward, visto che noi siamo così oggi in vena di inviti, ti invitiamo qua solo per dire il mio segnale scatenate l'inferno, solo per questo, poi ti liberiamo ovviamente. Però c'è una ragione in tutta questa cosa qua, cioè per cui io mi scateno un po' contro questo tipo di polemica. La
1: sì.
0: lingua italiana è una lingua particolarmente musicale, quindi secondo me si adatta a determinate cose, cosa che non è lo spagnolo, cosa che non è il francese. Cioè,
1: mentre
0: anche
1: l'inglese, che è anche quello che è musicale, guarda caso.
0: Esatto,
1: infatti.
0: E anche l'inglese è molto musicale. Quindi, esatto. perché ci dovete azzoppare? Cioè, non è il giapponese, capito? Non è il cinese, è il portoghese.
1: Per me il cinese è Thomas Milian. Doppiato in Delitto al ristorante cinese, perché lui faceva sia Monnezza, che lo doppiava Ferruccio Amendola, pace all'anima sua, e poi c'era quello era il
0: esatto
1: dire,
0: allora esatto, cioè per contrastare questa cosa
1: riso, ripieni, cioè,
0: dovete immaginarvi Robert De Niro doppiato in giapponese.
1: Sai quando gridano?
0: Sei tutto chiacchiere distintivo, dillo in giapponese.
1: Cioè, hai capito?
0: Come cioè, poi sono delle frasi iconiche.
1: È distintivo.
0: Cioè, avanti.
1: Questo diventa anche body shaming senza offesa, ci mancherebbe altro, però non si può, ragazzi. Non
0: però
1: si può. Non
0: anche
1: sono
0: per le canzoni, cioè le canzoni italiane hanno una musicalità, cioè la lingua italiana si presta particolarmente alla musica. E te immagina il francese, già il francese perde musicalmente parlando, già c'è qualcosa che non funziona.
1: Ha una sua musicalità, ma non si sposa con determinati generi, cioè tipo la disco, la funky, la musica da discoteca in francese.
0: Non funziona.
1: Funzionava negli anni 80, ma non aveva quella cassa a 120, capito come si dice in gergo tecnico, la BPM
0: anche
1: non era sostenuta.
0: Me.
1: Era Selawat, quindi ti per dire, no? Caroline Lilleb. Oddio, Dutur de Trebebe, ti ricordi? Ci fu quel ragazzino che cantò una canzone negli anni 90, mi pare che fosse. Dutur de Trebebe, era difficile essere bambini. Guarda, se la trovo. Jordi, bravissima Manuela Di Cavio, bravo.
0: Questo non lo Jordi, conosco io. Io conosco solo Luis Miguel, mi dispiace.
1: Ma Luis Miguel però è messicano. Cioè,
0: che c'entra? Era così per buttare in mezzo un ragazzino.
1: Te la metto, vabbè.
0: Cantava.
1: Noi siamo ragazzi di oggi.
0: Adoro! Ma che meraviglia! Era lui questo? No, hanno fatto una bellissima serie sulla sua vita, peraltro.
1: Sì.
0: Bellissima. E adesso tu sai che io amo questo ritmo e quindi me l'hai messo di proposito, così.
1: Beh, ma a schiaffo.

0: La Casey and Sunshine Band con Shake Your Booty. Allora, prima abbiamo fatto riferimento, giusto perché intanto ringrazio Emanuele Di Cavio alla parte tecnica, perché mi ricordavo il titolo, ma non lui. Questo qui, Jordi, era questa qua, sentila.
1: Emanuele, alza. Jordà.
0: Questa è 1992.
1: E non
0: quindi
1: parla.
0: Stiamo parlando,
1: non canta,
0: arriva.
1: Poi.
0: Sì, sì, adesso è una sorta di rapper che. Ecco, guarda, senti.
1: Ma questa, ragazzi, era roba da discoteca, eravamo negli anni 90.
0: Quindi parliamo di una cassa, tutto sommato, anche a 100-110. Capito? Ora, lasciamo perdere. Ecco.
1: Ma perché la voce da bambinetto è un po' così,
0: brava,
1: da infante.
0: Quindi un po' una musicalità comunque ce l'aveva. Però il francese, in quanto tale, lo dicevamo fuori onda, tu ti immagini ne mettete pa di ne mettete pa, che non Gigi Proietti, non me romper ca, cioè quella ne mettete pa, c'era è la lingua francese che ha quella sorta di adagiamento, capito? Però romantico.
1: Cioè,
0: non ce l'hai la battuta funky, capito? Da 100-110.
1: Non lo so, dovremmo conoscerla talmente tanto a meladito il francese, che poi magari hanno anche il momento ironico a volte, forse. È un po' come il tedesco. Ti immagini le canzoni tedesche?
0: Ci sono state anche quelle.
1: Ci sono state, ti ricordi?
0: Nella fase anni 90, ragazzi, di Hans Vai Polizai. Ragazzi,
1: quella.
0: Anche
1: e
0: quella.
1: Lì ma ce n'era una terribile. Ti ricordi quella che era, che in realtà era un canto ebraico, che faceva parte del periodo dell'antisemitismo e via, un momento drammatico,
0: e ci hanno fatto la cassa dritta. Sì, perché poi alla fine, sai, la discografia all'epoca, parliamo degli anni 80-90, andava un po' alla riscoperta di cose che fossero di nicchia da adattare alla cassa cosiddetta, la cassa in quattro, cassa dritta, che dir si voglia. E quindi uno magari nella fantasia andava a prendere un ragazzino che all'epoca mi pare che avesse forse 6, 7, 8 anni e gli faceva cantare in francese o addirittura in tedesco. Si andavano a prendere cose un pochino più estreme, anche troppo estreme.
1: Molto poco musicale il
0: bravissimo
1: tedesco.
0: esatto.
1: Però vabbè, gli anni 90, insomma, cioè, allora da questo si può dire che forse la musica degli anni 90 non è quella che proprio ha segnato, come dire, un grande momento storico musicale, anche se si sta un po' riscoprendo.
0: Gli ascoltatori, Gianfranco da Genova dice: volevo dirvi che Ferruccio Amendola ha fatto storia e ha doppiato tanti attori.
1: Certo,
0: assolutamente.
1: È
0: e non è
1: dicendo.
0: Il solo, Giovanni, Gianfranco, non è il solo. Cioè, tanti addirittura sono diventati più famosi come doppiatori che non come attori. Poi, sicuramente, nel caso specifico.
1: No, perché poi c'è anche una verità. Io, per dire, nel mio momento di attrice, eccetera, io ho lavorato anche con grandi doppiatori, tra cui il doppiatore di Richard Gere. Adesso non mi viene il nome, lui straordinario, bravissimo attore, peraltro. Però nel rimanere tecnicamente nel doppiaggio, anche quando recitano, hanno dei tempi che poi dopo perdono un po', chiaramente, di naturalezza.
0: Mario Cordova.
1: Fantastico Mario, lo saluto tra le altre cose. Nel momento in cui ci vai a recitare, loro hanno comunque dei tempi un po' da doppiaggio e quindi chiaramente perdono un po' di naturalezza su altre cose. Si perde un po', come dire, la verità della recitazione.
0: Sono vittime della sindrome dell'anello,
1: il
0: cosiddetto anello di doppiaggio, che uno ovviamente il film se lo immagina in tutta la sequenza, ma in effetti è una continuità di anelli, di parti. Frame a cui il doppiaggio fa anche soltanto e hai fatto un anello, cioè anche il famoso colpo di tosse.
1: Però io, se chiudevo gli occhi, vedevo Richard Gere, capito?
0: Ti credo.
1: Cioè, il che non è poco, insomma.
0: Francesco
1: Pannofino, gli occhi,
0: non so.
1: E non pensavo che stavo facendo in quel momento l'infermiera, cioè il dottore era Richard Gere, che insomma.
0: Dottore strano amore. No, ma infatti Francesco Pannofino spesso e volentieri, come dire, ci ha giocato su questa cosa qui. Lui la racconta sempre, che in effetti nell'immaginario della gente sentirsi la voce di Denzel Washington, di George Clooney, e poi darle un corpo all'interno di Francesco Pannofino, uno fa un po' fatica, e lui ci ha giocato sempre.
1: Ma ragazzi, ma è un po' come noi che facciamo la radio.
0: Ma cioè, tu lo faccio apposta. Tu sei una bellissima donna, una bellissima ragazza. Io sono quello simpatico, quindi faccio la radio apposta. Meno male.
1: Non sono bello, ma piaccio.
0: Quello
1: arrivo sempre con questa maglietta tutte le mattine. Quindi questa polemica, fondamentalmente, sul fatto che bisogna guardare i film in lingua originale, arriva un po' in particolar modo dai ragazzi.
0: Sì, sì.
1: Soprattutto da una generazione un po' più giovane della nostra. E allora tra questi ragazzi sta iniziando anche una tendenza. Di questa tendenza, però, c'è di ritornare indietro, perché ve ne pentirete, sappiate, non ne parliamo tra pochissimo.
0: Pentitevi.
1: Questa è Madame, volevo solo capire.
0: Con Marrakesh.

0: Madame insieme a Marrakesh con Volevo Capire. Allora, diamo conto subito di un veicolo che procede contromano sulla Roma Civitavecchia tra Roma Ovest e Torre in Pietra verso l'Aurelia in direzione nord, quindi siate prudenti qualora foste in viaggio sulla Roma Civitavecchia tra Roma Ovest e Torre in Pietra verso la statale 1 Aurelia verso nord. Mantenete la destra, moderate la velocità laddove possibile, fermatevi perché c'è questo veicolo che procede contromano. Poi invece, in merito a ciò che è accaduto e sta avvenendo sulla A14 tra Castel San Pietro ed Imola verso Ancona, ci sono ancora questi 5 km di coda per un incidente avvenuto all'altezza del chilometro 50, ora risolto, quindi i mezzi coinvolti rimossi e messi in sicurezza. Il traffico defluisce su tutte le corsie, ma da Autostrade per l'Italia c'è ancora l'indicazione e il consiglio. Per chi fosse diretto verso Ancona, consigliano di uscire a Castel San Pietro, percorrere la strada statale 9 via Emilia e rientrare in autostrada ad Imola. Poi parliamo invece della Brennero Modena, dove tra Carpi e il Bivio 1 verso Modena coda per traffico intenso di 4 km. E concludiamo con la A7, dove tra Bolzanete e Busala verso Milano c'è una coda di 2 km per lavori.
1: Il signore del controsenso è arrivato fino a qua, perché sai che stavo entrando qua a Saxa Rubra e c'era sullo stop la macchina che è arrivata al contrario, guarda, a tutta velocità. Detto,
0: qualvolta ritrovo sul nostro sistema un veicolo contromano, mi stupisco di come possa accadere. Forza, ma da
1: distrazione.
0: Sono ormai 9 anni, io dal 2017 che sto qui, e ogni qualvolta si palesano notizie del genere io dico ma com'è possibile, e invece sono davvero frequenti. E lo ribadiamo, Roma Civitavecchia tra Roma Ovest e Torre in Pietra verso la statale 1 Aurelia in direzione nord c'è un veicolo che procede contromano.
1: Sai come si dicono, come si definiscono normalmente, 5 minuti dell'imbecille, che purtroppo possono passare e
0: che
1: arrivare,
0: non fa rima
1: capitare
0: con baglione, però no. Va bene uguale. No. Ma va bene uguale, va bene.
1: Allora, c'è questa tendenza, sì. I ragazzi stanno cercando di riappropriarsi di valori molto legati comunque alla terra, al tempo, all'amore verso se stessi, come tradizione che è stata in qualche modo portata dai nonni. Quindi i ragazzi adesso cercano di distaccarsi da internet, pensa alla controtendenza, si distaccano da internet, utilizzano il telefono soltanto magari, che ne so, per telefonare, ma si prendono dei momenti per se stessi, quindi cucinare, bersi una tazza di caffè, guardarsi anche un film magari in pace, leggere un libro, cosa che invece i nonni, al contrario, per rimanere al passo con i tempi, vedi che invece chattano sui telefoni,
0: si
1: cercano,
0: sono inventati i ruoli.
1: Sì, cercano su internet. Io lo vedo già con mio nipote, che adesso è diventato un lampo su tutto, ma il fatto praticamente di questa inversione di tendenza, cioè dei nonni che vogliono stare al tempo con i ragazzi, questo che mi fa più sorridere, mentre i ragazzi, proprio questa tradizione che si chiama, questa tendenza di voler in qualche modo riappropriarsi di una vita che era un po' più semplice rispetto comunque alla corsa di oggi, con questa tecnologia che sembra che devi sempre correre, corri nel vuoto
0: e
1: poi
0: ricorrere,
1: alla fine.
0: Bravo,
1: esatto. Stanno cercando di tornare a questo, e si chiama nonna maxing, l'hanno definita così.
0: Nonna maxing. Mi sento
1: anche
0: un po' coinvolto
1: questo,
0: anche nella
1: un
0: cosa,
1: inglesismo, ma, lo volevi chiamare in un altro modo?
0: Per la mia felicità, nonna maxing.
1: Nonna era. Grazie a tutti, buon viaggio, noi ci riascoltiamo lunedì. Grazie Filomena Vitaliano, grazie Max Locafaro. Ciao Monica D'Angelis, ci riascoltiamo lunedì, buon viaggio a tutti.

0: ore 12.
1: GR1.
2: Studio Vanessa Giovagnoli, Medio Oriente. Negli Stati Uniti la Camera dei rappresentanti vota per la fine della guerra con l'appoggio anche di 4 repubblicani. In Libano subito violato il rinnovo del cessate il fuoco, ci riferisce in diretta Marco Barbonaglia.
3: Rimane incandescente il fronte libanese. Ieri sera è stato ucciso un casco blu serbo, il sergente Milovan Jovanovic, che avrebbe compiuto 37 anni fra qualche giorno. Altri 2 peacekeeper sono stati feriti, uno spagnolo e uno del Salvador. Non è chiaro da dove sia partito l'attacco. Dopo l'annuncio dell'ennesima tregua, che sembra destinata, come le altre, a rimanere sulla carta, Tel Aviv continua con i raid nel sud del paese e Hezbollah rifiuta un cessate il fuoco senza il ritiro completo di Israele dal Libano. Nel frattempo in Iran la guida suprema Khamenei, in un messaggio scritto, dichiara che il nemico malvagio, Stati Uniti e Israele, ha subito una bruciante sconfitta nella guerra scatenata contro l'Iran e ha invocato l'unità nazionale, denunciando il tentativo di Washington e Tel Aviv di creare divisioni e seminare dubbi e frustrazione nel paese. Una risposta ben poco conciliante alle parole di Trump, che a sorpresa aveva detto «vorrei incontrare Khamenei». Il presidente americano intanto deve fare i conti con una guerra sempre più impopolare in America, al punto che la Camera ha votato per la conclusione del conflitto con 4 repubblicani che si sono uniti ai democratici nel dire basta alla guerra. Il presidente ha comunque il potere di veto. Da Teheran arriva anche il laconico commento del ministro degli esteri Araghchi. I negoziati proseguono, ma non ci sono progressi.
2: Al forum di San Pietroburgo, la cosiddetta Davos russa, c'è attesa per l'incontro tra Putin e la stampa, previsto nel pomeriggio, mentre nuovi attacchi ucraini causano almeno 4 morti, secondo fonti ufficiali russe. La corrispondente.
4: Un drone ucraino colpisce nella notte un treno in viaggio tra Azov e Kerch in Crimea. Sempre nella penisola annessa dai russi nel 2014 a Simferopoli, un altro drone centra un edificio non residenziale. Entrambi i raid hanno causato morti e feriti. Mentre non si fermano gli attacchi massicci russi in Ucraina, le forze di Kiev colpiscono sempre più in profondità il territorio russo. Nella notte le difese aeree di Mosca hanno abbattuto 272 droni ucraini in varie regioni. Il Cremlino fa sapere che ci saranno risposte sistematiche. Ieri nel mirino il terminal petrolifero del porto di San Pietroburgo, uno dei più importanti del paese, nella città natale di Putin, dove si è aperto il forum economico internazionale, un inizio difficile per l'evento vetrina della Russia, con spesse nubi di fumo nero visibili anche dal centro della città. Quest'anno al forum partecipano 130 paesi, incluso per la prima volta dall'inizio del conflitto in Ucraina un rappresentante degli Stati Uniti, e c'è attesa per l'incontro di Putin con la stampa internazionale previsto in giornata. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
2: La Camera dei Deputati ha approvato stamani il disegno di legge delega sul nucleare sostenibile. Il provvedimento passa ora al Senato. Il governo conta sull'approvazione definitiva prima della pausa estiva per emanare i decreti attuativi entro la fine dell'anno. La legge delega ha lo scopo di ridare all'Italia una normativa sul nucleare. Calano ad aprile le vendite al dettaglio, secondo Eurostat sono diminuite rispetto al mese precedente dello 0,4% nell'Eurozona e dello 0,5% nell'Unione Europea. A marzo il dato era cresciuto rispettivamente dello 0,8% e dell'1,1%. Su base annua invece lo stesso indice è aumentato dell'1% nell'area euro e dello 0,9% nella UE. Un altro incidente mortale sul lavoro a Rosignano Solvay, in provincia di Livorno. Un operaio di 34 anni ha perso la vita precipitando al suolo dopo che il tetto di una ditta in Ethernet che stava sostituendo è improvvisamente crollato. La strage dei braccianti ad Amendolare, in provincia di Cosenza, è in corso l'udienza di convalida dei fermi dei 2 pakistani ritenuti responsabili del massacro.
5: Si avvarranno della facoltà di non rispondere.
6: E il loro stesso avvocato Giovanni Brandi Cordasco Salmen, al microfono di Viviana Spinella, a confermarlo. Safer Hamed e Ali Raza, i 2 pakistani arrestati per la strage dei migranti ad Amendolara nel Cosentino, non parleranno oggi davanti al giudice per le indagini preliminari durante l'udienza di convalida dei loro fermi. Una scelta già fatta durante il primo interrogatorio con i pubblici ministeri di Castrovillari, in attesa, spiega ancora il legale, di conoscere gli atti.
5: Per il momento si professano innocenti, almeno te li abbiamo consigliato di non rilasciare dichiarazioni fino a quando non conosciamo gli atti.
6: Per gli inquirenti però ci sono pochi dubbi sulle loro responsabilità, inquadrati chiaramente dalle telecamere dell'area di servizio dove hanno dato fuoco al furgone in cui si trovavano le 4 vittime. Un quinto, un 35enne afghano, è riuscito miracolosamente a mettersi in salvo ed è ora sotto protezione. L'obiettivo delle indagini è ora capire il contesto in cui è maturata la strage. Il primo passo sarà approfondire il rapporto che avevano con le aziende aziende agricole della zona, per poi accertare se erano veri e propri caporali e per conto di chi lavoravano, oppure se si facessero pagare solo il trasporto, dato che il furgone è intestato ad uno degli indagati. Sullo sfondo, una possibile guerra per il controllo della raccolta nei campi tra gruppi di diversa nazionalità. Giuseppe Lisi, GR1.
2: È morta a 56 anni Marian Satrapi, la più nota fumettista iraniana a livello internazionale, autrice della graphic novel Persepolis, convinta sostenitrice del movimento Donna Vita Libertà, lottava a fianco delle donne che scendevano in piazza a Teheran sfidando il regime. Satrapi era da anni esule in Francia, è morta di crepacuore più di un anno dopo la scomparsa di Mattias Ripa, suo marito e amore della sua vita, si legge in un comunicato diffuso dalla famiglia. Maltempo, dopo le piogge delle scorse ore, giornata con ancora qualche instabilità per una perturbazione atlantica che porterà piogge e temporali prima sul nord e poi sul centro. Da venerdì la situazione torna stabile e da domenica 7 l'ingresso dell'anticiclone delle Azzorre porterà temperature gradevoli e in linea con la media stagionale. Sport calcio, dopo il successo per 1-0 in Lussemburgo, la nazionale prepara il prossimo impegno amichevole domenica in Grecia. Uno dei nostri inviati ha intervistato il CT ad interim, Silvio Baldini.
0: Abbiamo iniziato un percorso, lanciato un messaggio: chi verrà dopo il 22 giugno sa che i ragazzi sono questi, molti di loro giocano in Serie A e queste partite sicuramente li fa crescere dal punto di vista dell'esperienza. Nella prima parte della gara c'era ancora un po' questa, non dico ansia, però c'era questo meccanismo che non andava ancora. Secondo tempo, dopo un quarto d'ora, hanno fatto delle cose bellissime.
1: Che cosa si prova a sedersi sulla panchina azzurra, anche se seduto c'è stato ben poco?
0: Sedersi, io più altro sono preoccupato di essere utile a loro, di non parlare a vanvera, di essere lucido, di ascoltare i miei collaboratori fra primo e secondo tempo per vedere le cose che andavano o non andavano. Ero più preoccupato per me stesso che per loro.
1: Arriva un'altra partita con la Grecia, che cosa vuole vedere ancora di più da questi ragazzi?
0: Giocare con la fiducia, con la tranquillità, perché nessuno gli chiede niente, no? Gli ho detto anche a loro, vorrei che voi riusciste a vincere cercando di esprimere il vostro talento, non cercare il colpo di fortuna. Quindi se loro fanno le cose come sanno fare, come abbiamo visto, fanno anche delle cose egregie.
7: Lussemburgo con Sergio Ciani, Francesco Albanese, GR1.
2: Tennis al Roland Garros, ancora un altro

0: anche la semifinale tutta azzurra nel singolare tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi. La grande atletica stasera a Roma, allo Stadio Olimpico c'è il Golden Gala, unica tappa italiana del Diamond League. Attesa per Marcel Jacobs nel 100 metri, Nadia Batocletti nei 5000, Andy Diaz nel triplo. Ci fermiamo qui, adesso ci sono i GR regionali, il GR1 torna come sempre alle 13.
1: Destinazione pomeriggio con Rai Isoradio Radio. Musica, news e pubblica utilità.
2: Attenzione, abbiamo da segnalare un veicolo contromano. Siamo sulla diramazione per Ravenna, veicolo contromano in direzione Ravenna, carreggiata sud. Siamo tra Bagnacavallo e Fornace Zarattini. Lo ripetiamo, sulla diramazione per Ravenna c'è un veicolo che sta procedendo contromano tra Bagnacavallo e Fornace Zarattini, carreggiata nord.

11:11, destinazione pomeriggio, continua il vostro viaggio con Isoradio, ora con Elena Carbonari. Buongiorno, ben ritrovati, tra poco sarà il momento anche di Sabina Stilo, ma come sempre torniamo a dare anche uno sguardo a quelle che sono le notizie, non poche, devo dire, che raccontano in tempo reale quella che è la viabilità. E soprattutto ripartiamo dalla notizia che abbiamo dato poco fa, visto che è ancora attiva, siamo sulla diramazione per Ravenna, c'è ancora questo veicolo che sta procedendo contromano, quindi attenzione, siamo tra Fornace Zarattini e Bagnacavallo in carreggiata nord in direzione

0: Della 14 Adriatica e sulla 14 vi comunico che ci sono ancora delle code a tratti per traffico tra Faenza e il Bivio, 14-1 in carreggiata nord, quindi verso la 1. Abbiamo poi da aggiornare la situazione della 11, la Firenze-Pisa Nord, dove invece è stato risolto l'incidente, pertanto non ci sono più code tra Pistoia e Monte Catini Terme verso Pisa. Vediamo la situazione invece in Liguria, sulla 10, la Genova-Ventimiglia, abbiamo 5 chilometri di coda, una coda a tratti tra Sanremo Ovest e Imperia a ovest verso Genova, carreggiata est, c'è anche un chilometro di coda tra il confine di Stato e Ventimiglia, sempre verso Genova, 2 chilometri di coda per lavori sulla 10 tra Celle Ligure e Barazze verso Genova. Vi ricordo che ci sono anche dei rallentamenti per traffico, ma siamo verso Ventimiglia, quindi nella carreggiata opposta tra Barazze e Celle Ligure. Altra notizia delle autostrade liguri, siamo sulla 7, la Milano-Genova, qui ci sono 2 chilometri di coda per lavori tra Genova-Bolzaneto e Busan la direzione Milano. Andiamo a vedere qual è la situazione della U, dove per incidente abbiamo un chilometro di coda tra Attigliano e Orvieto verso Firenze. Troverete anche un chilometro di coda per traffico congestionato, ma questa è una coda data in diminuzione, tra Frosinone e Ceprano verso Napoli. Sulla 1 abbiamo in direzione Firenze anche delle code a tratti per traffico tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi verso Firenze. Ci sono 2 chilometri di coda con tendenza all'aumento per un veicolo in avaria tra Modena Sud e il Bivio, 1 a 22 Brennero Modena verso Milano, e verso Bologna 1 chilometro di coda per lavori tra Casal Pusterlengo e il Bivio 1, inizio Complanare Piacenza. Vi porto poi sulla 4, la Brescia-Padova, troverete delle code a tratti per traffico tra Verona Est e allacciamento a 22 direzione Brescia. Notizie poi che arrivano anche dalla 12, la Genova-Rosignano, sono 6 chilometri di coda, una coda a tratti tra Massa e Sarzana verso Genova. Concludiamo ricordando quella che è al momento la notizia più importante. Vi ricordo che c'è un veicolo che sta procedendo contromano sulla diramazione per Ravenna. Siamo tra Fornace Zarattini e Bagnacavallo, carreggiata nord in direzione della 14.
1: Sabina Stai. Cinema, teatro, libri, benessere. Sabina Style. Un programma di Sabina Stilo.
2: Buongiorno a tutti amici di Raiso Radio, buongiorno da Sabina Stilo, buongiorno ad Elena Carbonari, bentrovata.
0: Ciao Sabina, eccoci qua di nuovo.
2: E poi Serena Mancarella alla parte tecnica, Filomena Vitaliana alla regia, Valentina Lorusso coautrice, fino a qui tutto al femminile, e poi vabbè c'è Angelo Dello Jacopo in redazione, l'unico
0: capita,
2: maschietto.
0: Capita.
2: Insomma, perché vi dico questo? Perché oggi parleremo di salute come ogni giovedì e parleremo di una salute al femminile, ma non solo, perché parleremo anche del futuro del servizio sanitario. Tutto questo attraverso due libri per capire e prevenire. Per quanto riguarda la salute al femminile, parleremo di menopausa, che non è un evento improvviso, ma una fase fisiologica che può influire profondamente sul benessere fisico e mentale della donna. Ne parleremo con la dottoressa Valeria Galfano, medico specialista in scienze dell'alimentazione e dietetica, autrice del libro Dieta e allenamento in menopausa, come raggiungere e mantenere il benessere dopo i 40 anni, e le SWR edizioni, quindi una guida pratica per affrontare con consapevolezza i cambiamenti di questa importante stagione della vita. E nella seconda parte della trasmissione avremo il professor Giuseppe Melone, docente presso Unitelma Sapienza, esperto di management sanitario, autore del volume Scenari e modelli di governo, organizzazione e management del sistema sanitario italiano tra pandemia e PNRR, Maggioli Editori. Questa è un'occasione per riflettere sulle sfide, le opportunità e il futuro del servizio sanitario nazionale. 348 103 1010, partiamo come sempre con la musica, arriva Ultimo con Romantica.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Romantica con Ultimo. Noi torniamo ancora sulla notizia della diramazione per Ravenna, visto che risulta ancora attiva. Richiamiamo la vostra attenzione sul fatto che c'è un veicolo che continua a procedere contromano. Attenzione, tra Fornace, Zarattini e Bagnacavallo, siamo in carreggiata nord in direzione della 14.

0: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
1: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
2: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
1: Oh, Contacta, adoro!
2: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
3: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
4: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
5: Io Kamik.
4: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
5: Ma è Kamik.
4: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
5: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
6: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Rai su Radio. Sabina Style, Sabina Style.
8: E ancora buongiorno a tutti da Sabina Stilo. Elena, dacci una bella notizia. Dici che la macchina finalmente
9: Guarda,
8: ha capito che forse
9: sono
8: è contromano.
9: Qui, sto monitorando. Appena viene aggiornata sarò velocissima nel comunicarlo. Per il momento è ancora contromano.
8: E allora, care amiche, perché a questo punto mi rivolgo soprattutto alle signore che sono in ascolto, 348 103 1010, oggi parliamo di menopausa. Ricordiamolo, non è una malattia ma una trasformazione biologica complessa, e questo probabilmente è anche il messaggio centrale del libro di cui andremo ad approfondire alcuni aspetti con la dottoressa Valeria Galfano, medico chirurgo, specialista in scienza dell'alimentazione e dietetica, docente SIFA, insomma una dottoressa molto impegnata, personal trainer e quant'altro. Dottoressa Galfano, ben trovata, benvenuta su Rai su Radio.
10: Buongiorno Sabina,
8: buongiorno a lei. Allora dottoressa, io direi di partire da ciò che lei rifiuta, ovvero la narrazione della menopausa come declino o semplice perdita della fertilità. Lei presenta invece appunto la situazione come una transizione fisiologica universale che deve essere compresa scientificamente, deve essere vissuta con consapevolezza. Quindi in qualche modo attraverso il suo libro ci invita a cambiare linguaggio.
10: Sabina, io mi sono resa conto delle difficoltà e di questo malessere avvertito praticamente da tutte le donne che attraversano questa fase della vita, e me ne sono accorta semplicemente da come si rivolgevano a me quando mi chiedevano aiuto per migliorare magari la composizione corporea o qualche aspetto del metabolismo, e mi chiedevano: dottoressa, ma non è mai capitato di trattare donne in menopausa? Quasi come se fosse una patologia rara, dimenticando che...
8: Sì, perché dottoressa, c'è una sorta, no? Anche lei lo denuncia nel suo libro, di silenzio culturale, di pudore, di stigmatizzazione, anche di scarsa educazione su questi temi.
10: Sì, perché secondo la società contemporanea noi donne dobbiamo sempre essere costantemente
8: perfette.
10: Bellissime, perfette e giovani. Quindi è impensabile parlare di qualcosa che riguarda la donna associata all'invecchiamento della donna, e la menopausa ne è una caratteristica fondamentale. La cosa da ricordare però
8: c'è da dire che le donne hanno 3000 problemi, cosa che non accade agli uomini, cioè c'è un'ingiustizia. Insomma, l'invecchiamento tra virgolette non è democratico, ecco.
10: Allora è vero, diciamo che con la menopausa e quindi con l'interruzione della produzione degli estrogeni che normalmente avviene durante l'età fertile, i nostri rischi per la salute vanno ad uguagliare quelli maschili. Però questo, visto in un'altra ottica, vuol dire che per tutta la fase precedente della vita noi stavamo meglio.
8: Ah, ecco, si ribalta un po', ecco, la situazione. E allora, ragionare... prego, mi scusi, non volevo interromperla, prego.
10: No, quindi ci tenevo a sottolineare che parlare di menopausa sotto questo punto di vista non vuol dire sicuramente annullare, ignorare dei sintomi che sono reali e che le donne vivono veramente quotidianamente, però vuol dire anche cambiare un po' il paradigma, non
8: certo.
10: Prenderlo come una sorta di malattia da subire passivamente, invece può essere magari un motivo valido per iniziare a prendersi cura di se stessa in maniera un po' più razionale, un po' più consapevole, basandosi su una sana alimentazione, l'attività fisica, l'integrazione laddove serve. Quindi non è la fine di nulla, ma anzi può essere l'inizio di qualcosa.
8: Assolutamente concordo, ma poi soprattutto concordo sul suo pensiero, no? Che la medicina deve ascoltare, non deve applicare dei protocolli impersonali. Il libro, ecco, possiamo dire anche che restituisce dignità clinica a esperienze spesso sottovalutate, ma soprattutto non esiste una menopausa uguale per tutte.
10: Sì, è chiaro che esiste un pattern, sì, più probabile che riguarda diciamo tutti i principali cambiamenti che avvengono durante questa fase della vita. Mi viene da pensare a cambiamenti metabolici, alcune alterazioni magari del controllo glicemico, del controllo lipidico, sintomi vasomotori come le vampate di calore, quindi associate anche ai disturbi del sonno. È vero che c'è un pattern comune, ma non vuol dire che la menopausa viene vissuta, sentita e affrontata allo stesso modo da tutte le donne, così come le diverse terapie applicate, e parlo sia di terapie farmacologiche ma anche di terapie non farmacologiche, quindi legate allo stile di vita, non hanno lo stesso impatto su ogni singola persona. Quindi ciascun protocollo deve essere assolutamente personalizzato. Per poterlo fare dobbiamo ascoltare quello che ci dice ogni singola donna e soprattutto crederci, perché spesso noi sanitari tendiamo magari un po' a omologare tutto e non dare ascolto veramente alla voce di ogni singola donna.
8: Allora, ci stanno scrivendo delle amiche, no? E eccoci, vado subito a rispondere. Vorrei chiedere perché ancora a distanza di tanti anni dalla menopausa arrivano le vampate di calore.
10: Praticamente nel momento
8: quanto
10: in
8: la
10: cui...
8: capisco. Dicevamo?
10: Nel momento in cui le nostre ovaie non producono più gli estrogeni così come avveniva durante la fase fertile, si manifestano anche dei cambiamenti a livello dei recettori cerebrali che modificano la termoregolazione, quindi la sensazione di calore, la successiva sudorazione, e questo purtroppo ha un impatto negativo sulla quotidianità, ma soprattutto sul sonno, perché è chiaro che una persona che suda in piena notte si sveglia, frequenti risvegli notturni o magari una difficoltà ad addormentarsi oppure un sonno non ristoratore vanno a compromettere anche altri aspetti del metabolismo, incidono sul controllo glicemico, incidono sulla pressione arteriosa e quindi purtroppo anche la qualità della vita si riduce.
8: Senta dottoressa, per dare proprio dei consigli pratici, quali sono le prime azioni che una donna dovrebbe compiere? Chiaramente coadiuvata dall'aiuto di un esperto.
10: Dunque, la primissima azione è quella di agire prima per tempo utile, insomma. Quindi iniziare a prendersi cura del proprio corpo, arrivare alla menopausa con un peso adeguato, con una quantità di massa muscolare adeguata, quindi lavorare soprattutto con gli esercizi contro resistenza, perché con il naturale invecchiamento subentra quel fenomeno chiamato sarcopenia, che è una riduzione della massa e della funzione muscolare. Quindi dobbiamo arrivare al momento della menopausa già preparati, con una riserva muscolare maggiore rispetto a quanto ne può accumulare una donna che non si allena in sala pesi.
8: Questo è un tema interessante, ci torniamo tra un po', dottor Professoressa Galfano, rimanga con noi.
9: La vuoi una buona notizia?
8: Infatti mi aspettavo la musica,
9: La buona notizia è che sulla diramazione per Ravenna è stato fermato il veicolo che procedeva contromano tra Fornace Zarattini e Bagnacavallo in direzione della A14 careggiata nord, quindi ora la circolazione è regolare.
8: Gli dedichiamo il prossimo brano a questo signore o signora.

0: Sabina Style, Sabina Style. E prima di tornare dalla mia ospite, cara Elena.
1: Cara Elena. Andiamo a ricordare qualche situazione. Allora, intanto vi diciamo che sulla 1 è stato risolto l'incidente che veniva segnalato tra Attigliano e Orvieto verso Firenze, rimane però la coda di 1 chilometro da smaltire. Abbiamo poi, vediamo ancora sulla 1 delle code a tratti per traffico tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi verso Firenze, anche verso Bologna c'è una coda ed è una coda per lavori tra Casal Pusterlengo e il Bivio 1 inizio con Planare Piacenza. Dalla 1 poi vi porto anche sulla 10, dove la Genova Ventimiglia naturalmente, dove permangono i 5 chilometri di coda, una coda a tratti tra Spotorno e Finale Ligure verso Ventimiglia, la coda sempre di 5 chilometri anche nella carreggiata opposta, quindi verso Genova tra Sanremo Ovest e Imperia Ovest. Sulla 12 poi la Genova Rosignano sono 6 chilometri di coda, sempre una coda a tratti tra Massa e Sarzana direzione Genova, mentre sulla 4 la Brescia Padova ci sono code a tratti per traffico tra Verona Est e allacciamento a 22 Modena Brennero verso Brescia.
2: E io saluto anche Monica De Angelis, cara Monica, che lei è presentissima qui, nuova arrivata nella famiglia di Raiso Radio, che sta, come dire, rubando, no, l'esperienza dei grandissimi conduttori di Raiso Radio, dell'infomobilità. E allora, cari amici, abbiamo anche dei messaggi che ci arrivano, uno mi ha fatto particolarmente sorridere, adesso lo andrò a leggere. Abbiamo sempre la dottoressa Valeria Galfano e io, sentite? Sentite il rumore? Ecco, io sto sfogliando il libro, dottoressa Galfano, dieta e allenamento in menopausa, come raggiungere e mantenere il benessere dopo i 40 anni, ma c'è veramente di tutto, perché poi lei affronta il tema del rischio depressione, poi gli alimenti promossi, quelli antinfiammatori, neuroprotettivi, anche quelli da ridurre drasticamente, il ruolo del peso corporeo, le varie diete, vitamine D, omega 3, vitamine B, zinco, eccetera, eccetera, e instabilità emotiva e quant'altro. E poi stava parlando di sport, però prima di andare a parlare, che io vorrei affrontare adesso due temi, perché come facciamo, il libro ne parla veramente tantissimo, lo sport, perché è importante anche capire come la menopausa possa modificare le risposte del corpo all'allenamento rispetto all'età fertile, quindi quale esercizio fisico è consigliato, e poi un'altra cosa che mi interessa particolarmente, no? questa pelle che cambia, alterazione del tono, se effettivamente poi il collagene funziona, perché ce ne sono tantissimi di prodotti. Però prima devo leggere questo messaggio di Marisa, che ha 67, quasi 68 anni, e da un bel po' in menopausa. Possibile che ho ancora desiderio sessuale a quest'età? Non spesso, meno male. Ma perché non spesso, meno male? Scusi, ma Marisa, ma si lamenta.
3: Ma è una cosa positiva.
2: Ma di cosa si lamenta? Marisa dovrebbe essere felicissima, soprattutto felicissimo chi le sta accanto, posso dirlo?
3: Sì, ma questo è anche il modo migliore per affrontare la menopausa, perché il desiderio sessuale dipende sì in maniera importante dalla produzione ormonale, però dipende anche da tantissimi aspetti psicologici, quindi il fatto che la signora mantenga attivo e vivo il suo desiderio sessuale sia qualcosa di è qualcosa di estremamente positivo, vuol dire che dal punto di vista psicologico sta affrontando questa fase veramente bene.
2: Ma continui così, Marisa, non è un problema, gliela assicuro. E allora, dottoressa Galfano, parliamo un po' di allenamenti. Quali allenamenti sono veramente considerati efficaci per le donne in menopausa?
3: Allora, sono fondamentalmente di tre tipologie. Il primo è l'allenamento aerobico, che comunque continua a migliorare la funzione cardiovascolare, ci regola la glicemia, ci regola la pressione arteriosa ed è anche il tipo di allenamento che fa bruciare più calorie. Aggiungiamo, in teoria dovremmo fare almeno un'ora al giorno di attività aerobica.
2: Un'ora al giorno? Tutti i giorni?
3: Tutti i giorni, non intendo ovviamente l'ultramaratona o cose impensabili, ma mi riferisco semplicemente a una camminata passo veloce che chi non ha un'oretta al giorno in cui magari guarda la TV o fa qualcosa di particolarmente sedentario senza chissà quale voglia. A questo dovremmo aggiungere circa 3 sedute settimanali di allenamento contro resistenza, intendo l'allenamento con i pesi o magari il funzionale se la donna in questione magari non ha mai provato l'attività in sala pesi in vita sua, è bene iniziare in maniera un po' più soft e poi a mano incrementare i carichi.
2: Sento, dottoressa, ma qualcosa invece di rilassante può funzionare lo stesso? Yoga, non so, Pilates, queste cose un po'...
3: sì, anche queste attività hanno i loro benefici. Io però preferirei dare il suggerimento di, diciamo, utilizzarli, sfruttarne i benefici quando ci subentrano delle difficoltà fisiche, magari quando l'età avanza e diventa difficile magari sostenere degli allenamenti un po' più intensi, un po' più importanti, come quello aerobico e quello contro resistenza. Qualcosa di molto sottovalutato in quest'ambito è un tipo di allenamento efficace per preservare la salute delle ossa. Ci viene da pensare che una persona che soffre di osteopenia o magari di osteoporosi debba stare attenta ai salti, ai balzi, invece proprio questo tipo di attività serve a migliorare la densità minerale ostea, quindi sempre in funzione del livello atletico della persona che abbiamo di fronte. È utilissimo suggerire anche un allenamento ad impatto, quindi con salti, balzelli, e questo
2: ma sarebbe
3: migliora...
2: l'allenamento HIIT, viene così definito, giusto?
3: Non proprio. HIIT è High Intensity Interval Training. Si tratta di un allenamento ad alta intensità e ad intervalli, quindi con delle pause. Anch'esso è estremamente efficace e particolarmente consigliato per le donne in menopausa.
2: Bene, bene. Però prima di salutarci, dottoressa, abbiamo ancora un paio di minuti. Io vorrei anche dedicare, quindi allenamento importantissimo, ricordiamolo, non è un semplice strumento estetico, chiamiamolo così, per rimanere, come diventa proprio un intervento terapeutico a tutti gli effetti. Però prima di salutarci vorrei un po' parlare anche della nostra pelle. Ne stavamo proprio parlando qui in studio anche con le altre colleghe, no? E, ecco, l'assunzione del collagene che di cui viene insomma meno durante il periodo della menopausa, allora effettivamente funziona questo collagene? Perché se ne parla tanto, poi quale tipo di collagene è realmente efficace, soprattutto, allora, che sa, ci sono tante tendenze commerciali, diciamo così, e quindi è difficile orientarsi.
3: Piccola premessa: la pelle è uno degli organi veramente più influenzati dagli estrogeni, e quando questi estrogeni diminuiscono si riduce la produzione di collagene, di elastina e di acido ialuronico, quindi la pelle diventa più sottile, più secca, meno elastica, compaiono rughe più evidenti e diventa più fragile. Cosa possiamo fare? Piuttosto che basare la nostra strategia preventiva sull'integratore, che tutto sommato gli studi scientifici diciamo che non ne consigliano un uso indiscriminato, sarebbe meglio invece favorire la naturale produzione di collagene.
2: Come
3: quindi
2: si
3: favorendo
2: fa, dottoressa?
3: Con degli alimenti ricchi di vitamina C, che appunto favoriscono la sintesi del collagene, per esempio frutta, le verdure che hanno tanti antiossidanti e contrastano quindi lo stress ossidativo, anche gli omega 3, quelli li troviamo banalmente nel pesce azzurro, che contribuiscono a mantenere l'integrità delle membrane cellulari. In generale è importante seguire una dieta di tipo mediterraneo, e questo è utile sia in generale per preservare la salute, ma anche in occasione della menopausa è una validissima strategia per sfruttare ovviamente l'effetto antinfiammatorio della dieta mediterranea.
2: E allora, siccome le domande sono tantissime, le risposte le potrete trovare in questo volume, Diete e allenamento in menopausa, come raggiungere e mantenere il benessere dopo i 40 anni, edizioni LSVR. Io ringrazio la dottoressa Valeria Galfano di essere stata con noi. Grazie.
3: Grazie a voi.
2: Grazie, arrivederci.

0: 16:44, sempre con Isoradio, Sabina Style, notizie, musica, ma anche tanta informazione per i nostri amici in viaggio. Parliamo ora della 4, la Venezia-Trieste, dove ci sono rallentamenti per traffico tra San Donà di Piave e Cessalto, direzione Trieste. Anche sulla 4 Brescia-Padova troverete delle code, sono code a tratti per traffico, tra Verona Este e l'allacciamento con la 22, la Modena-Brennero. Vi confermo che sulla 12, la Genova-Rosignano, ci sono ancora 6 chilometri, è una coda comunque a tratti tra Massa e Sarzana, direzione Genova. Le altre notizie le ascoltiamo collegandoci con il Centro Multimediale Autostrade per l'Italia. Buongiorno.
1: Una buona giornata a te e agli ascoltatori di Isoradio da Donatella Ciufalo. La circolazione è ancora sostenuta sulla rete, soprattutto in corrispondenza dei valichi di frontiera. Sulla 23 Udine-Tarvisio, tra Tarvisio Nord e Malborghetto verso la 4, Torino-Trieste, ci sono 2 km di coda per traffico congestionato e code per traffico intenso tra Pontebba e Dugovizza in direzione opposta verso Tarvisio. Sulla 9 Lena-Techiasso invece code le troviamo alla dogana di Brogeda per quanti sono diretti verso la Svizzera. E a causa del traffico intenso ci sono code a tratti sulla A4 Milano-Brescia tra Pero e Milano-Est verso Brescia e sulla A1 Milano-Napoli tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi in direzione di Firenze ed anche tra Firenze Nord e di Bivio con la A1 direttissima verso Bologna. E sempre sulla A1 ma più a sud tra Attigliano ed Orvieto verso Firenze un chilometro di coda si è formato per lavori. Il traffico defluisce su una corsia, pertanto prestate la massima attenzione alla segnaletica e riducete la vostra velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Per ora è tutto da Autostrade per l'Italia. Buon viaggio.
2: Rai Isoradio. Per chi viaggia.

0: Sabina Style.
1: E ci serviva un po' di flamenco, ci serviva.
2: Si parlava di attività fisica, vuoi
1: esattamente. Allora, cari amici, rimaniamo sempre in ambito salute. Adesso un libro tecnico ma accessibile a chiunque voglia approfondire con serietà il destino del nostro Servizio Sanitario Nazionale, scenari e modelli di governo, organizzazione e management del sistema sanitario italiano tra pandemia e PNRR. Seconda edizione, Maggioli. È un libro che analizza il presente per aiutarci a capire come difendere in modo appropriato ed efficace il nostro prezioso sistema salute. Saluto il professor Giuseppe Melone, docente presso Unitelma Sapienza, esperto di management sanitario, insomma, da ormai 30 anni si occupa di sanità sia come studioso che direttamente sul campo, proprio nell'ambito di questa lunga esperienza manageriale alla direzione di importanti enti e aziende del sistema sanitario italiano pubblico e privato. Professore, ben trovato.
3: Buongiorno a lei, grazie a tutti per l'invito.
1: E allora, cari amici, se volete smettere di subire passivamente disservizi della sanità e volete capire davvero quali sono i meccanismi economici e politici che governano la vostra salute, ecco, questo libro io lo definisco la bussola che stavamo in qualche modo cercando, no? Una mappa anche per capire, professore, perché la sanità oggi non funziona proprio come dovrebbe, e giunge tra l'altro questo libro in un momento preciso.
3: Certo, certamente. Beh sì, allora innanzitutto diciamo questo, veniamo da pochi giorni dall'aver festeggiato 80 anni della Costituzione, quindi ci muoviamo sulla dorsale dell'articolo 32 della tutela della salute. Oggi il sistema sanitario esce ancora, si porta ancora appresso i postumi del post-Covid, quindi un po' di quegli aneliti di sanità che diventasse investimento più che spesa, e invece ancora oggi abbiamo un po' di problematiche di spesa sanitaria, abbiamo la riattivazione dei vincoli del patto di stabilità europeo, che quindi sono molto stringenti a livello, diciamo così, esogeno di sistema, per poi avere ancora una serie di criticità interne di cui questo libro parla. Questo libro chiaramente affronta un po' tutta la cosmogonia dell'universo sanitario, con le varie criticità che vanno dalle disomogeneità territoriali, dal tema della presa in carico della cronicità, dal tema della spesa out of pocket, noi tecnici la chiamiamo così, quella spesa che sostengono i cittadini direttamente, che è arrivata a sfondare i 43 miliardi e che ci vede ad una percentuale molto più alta di quella europea, siamo più o meno al 23% rispetto a un 14% della media europea, con problemi di rinuncia alle cure, un po' tutti i problemi di cui si parla quotidianamente. Però va detto che si sta facendo molto, si sta facendo anche bene. La missione 6 salute che stiamo attuando e che adesso a giugno, ecco la contestualità anche dell'uscita del libro, è proprio questa, la deadline del decreto 77 del 2022 con le case di
1: comunità del territorio, certo.
3: Esatto, la sanità del territorio, e quindi un problema di presa in carico che dia consapevolezza al cittadino, al paziente utente, ai caregiver, ai familiari, che il sistema è preso in carico e che quindi c'è qualcuno che si farà carico della nostra problematica di salute con tutti i bisogni e la complessità di questo sistema.
1: Anche perché, professore, sono tanti i cittadini, no, che vivono sulla propria pelle i disservizi del sistema, però spesso, perché questo è un libro molto tecnico, ecco, ci tengo a specificare,
3: sì,
1: certo, non è
3: certo
1: la lettura sotto l'ombrellone, volendo
3: no,
1: anche, però insomma è molto utile, dà un contributo, un supporto importante per gli studenti, per addetti ai lavori. Però come ho giustamente detto, se si desiderano approfondire alcune tematiche, come dire, mettere in qualche modo, unire i puntini, no? Perché è un libro che ci permette anche di capire chiaramente come tante decisioni economiche prese a Bruxelles o a Roma, no? Vari tecnici sui riparti dei fondi, delle riforme che le ha menzionato,
3: certo,
1: 77-2022, vadano in qualche modo a impattare direttamente anche sul tempo, no, che un cittadino deve aspettare per fare una mammografia piuttosto che una visita cardiologica. Però un aspetto che mi piacerebbe evidenziare, professore, con lei, perché leggendo le pagine del suo libro emerge chiaramente il tentativo anche di decostruire la narrativa superficiale, no, sulla sanità, per abbracciare la teoria della complessità. Ecco, il focus,
3: sì,
1: è proprio su questo cruciale passaggio logico e gestionale. La sanità non è complicata, è complessa, e questi sono due termini che vengono usati come sinonimi ma hanno radici e implicazioni sicuramente opposte.
3: Sì, certamente, certamente. La complessità è qualcosa che presuppone un approccio sistemico, una serie di quelle che io chiamo di relazioni interdipendenti che legano vari ambiti. L'ambito della complessità, l'ambito della sanità è particolarmente complesso, tutto è un po' più difficile da realizzare per il livello di multidisciplinarità, di multiprofessionalità. Certo. E il discorso di aver ridefinito le competenze tra Stato e Regioni, a mio avviso ci sarebbe in questo momento bisogno un po' più di Stato e di centralismo rispetto a determinate decisioni. Noi siamo ancora dal 2006 aspettando il Piano Sanitario Nazionale, che finalmente adesso arriverà, come è arrivato il piano pandemico, come stanno arrivando normative importanti. Io plaudo all'attività del Ministero della Salute rispetto alle liste d'attesa. C'è un po' di atteggiamento culturale retrivo al cambiamento e rispetto a questo dobbiamo tutti fare uno sforzo in avanti, così come bisogna forse migliorare la comunicazione, quindi comunicare un po' meglio quello che di buono si sta facendo in un contesto comunque di fasci di luce che però non riescono a diradare completamente le ombre che il sistema sanitario si porta appresso. Ecco, quindi però la fase attuale del decreto 77 mette a terra una serie di asset che saranno necessariamente qualitativi e inalteranno il livello dell'assistenza.
1: Certo, il nodo delle case, degli ospedali di comunità, il paradosso anche del personale, insomma sono veramente tantissimi i punti, le liste d'attesa e così via. Insomma, possiamo dire, professore, che lei lancia un monito chiarissimo, no, ai manager, ai decisori politici di oggi, che la complessità di cui stavamo appunto parlando non può essere eliminata, va governata.
3: Ecco, certo.
1: Anche perché la sanità, come giustamente lei ha ricordato, è un sistema, perché ogni cosa deve funzionare, altrimenti se si coopera male si genera un danno sistemico. Non le fa tra l'altro un esempio illuminante quello del reparto di chirurgia, lo raccontiamo anche ai nostri radioascoltatori, che è un reparto di chirurgia complessa, non dipende solo dal chirurgo ma da una fitta rete di interdipendenze, no? C'è il pronto soccorso, c'è la diagnostica, la terapia intensiva, fino a fattori invisibili ma vitali come la climatizzazione, i gas medicali, l'efficienza della sterilizzazione. Se salta un nodo, salta la catena.
3: Certo. Guarda, io parlo di qualità, nella dicotomia tra qualità attesa, resa e percepita, credo che noi dobbiamo puntare alla qualità resa, erogata, anche quella di cui poi il paziente e gli stakeholder non si avvedono, perché noi dobbiamo erogare qualità di processo in tutte le fasi di presa in carico del paziente. Quindi il tema è prendere in carico il paziente, che è diverso dalla presa in cura, perché la presa in carico vuol dire assumerlo come onere per il sistema, come tematica di salute che va affrontata e va auspicabilmente risolta. Quindi, con tutte le risorse impegnate in maniera ottimale e soprattutto con appropriatezza, che è l'altro tema, l'altra parola magica.
1: Sono tante le parole magiche, però insomma questo è lo spirito profondo che attraversa le pagine del suo libro Scenari e modelli di governo, organizzazione e management del sistema sanitario italiano tra pandemia e PNRR. Insomma, ricordiamolo, difendere il Servizio Sanitario Nazionale significa anche difendere la nostra dignità di cittadini e l'anima stessa della nostra Repubblica. Grazie al professor Giuseppe Melone di essere stato con noi.
3: Grazie a voi.
1: Grazie. Cari amici, ci ritroviamo lunedì, vi lascio adesso in compagnia di Raiso Radio. Ciao Elena, ciao a tutti.

0: Ore 13.
1: GR1.
2: Israele e Libano, fragile tregua, ucciso un casco blu, Hezbollah rifiuta l'accordo mediato dagli Stati Uniti. Guerra in Iran, il presidente americano disposto a incontrare il leader della Repubblica Islamica Khamenei, ma la tensione resta altissima. Giorgia Meloni soddisfatta per la flessibilità concessa da Bruxelles, l'Italia, dice la Premier, ha tracciato la strada. I braccianti arsivivi ad Amendolara, i due fermati davanti al jeep, si indaga a tutto campo per ricostruire il movente. Torna il sereno dopo i nubifragi e domenica l'anticiclone delle Azzorre ci farà entrare nell'estate. Un pasto luculliano a 12 euro, il Guardian esalta la tradizione delle piole di Torino, storiche trattorie custodi dei piatti della tradizione piemontese. Autorità Joliet pubblica il nuovo singolo, brano coinvolgente e carico di energie su tutte le piattaforme. A giorni al via il tour del rapper napoletano negli stadi. Tennis Roland Garros, in corso la finale del doppio misto, la coppia Errani Vavassori ha perso il primo set contro Dabrowski e King. La grande atletica stasera torna a Roma, al Golden Gala attesa per la sfida dei 100 metri tra Jacobs e Lyles, gli ultimi due ori olimpici.
3: Rai Iso Radio. Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it. Per la giornata mondiale dell'ambiente, dal 4 al 7 giugno a Roma, il Villaggio Arma, per i 212 anni dell'Arma dei Carabinieri, in diretta su Raiso Radio. Stand, dimostrazioni operative e contenuti speciali, presenti tutti i reparti specializzati. Villaggio Arma, tra Viale delle Magnolie e Piazzale dei Martiri fino al Pincio. Ingresso gratuito. Sicuramente Iso Radio, per la giornata mondiale dell'ambiente.

0: Go Go Dolls alle 13:06, sempre con Isoradio. Ben ritrovati. Abbiamo chiuso lo spazio con Sabina Stilo e tra poco poi saremo nell'ora successiva con io, Chiara il Green. Poi ne parleremo abbondantemente perché sarà una puntata particolare. Qui tutto scricchiola. Sarà una puntata.
1: La tua sedia. Che...
0: Eppure sono piccolino, non sono così pesante. Comunque ne parleremo appunto di quello che accadrà da oggi fino a domenica a Villa Borghese, di questa manifestazione che Isoradio vi racconterà appunto in diretta, non solo con Chiara Giallonardo ma anche con altri colleghi, in concomitanza appunto della festa dei Carabinieri, anche la festa dell'ambiente che cade nella giornata di domani. Intanto Elena Carbonari ad accompagnarvi. L'altra voce che avete ascoltato è quella di Monica De Angelis. Eccoci qua, Monica. Eccoci. Benvenuta, la nuova voce di Isoradio.
1: Io non so se mi sentono.
0: Certo che ti sentono, forte.
1: Perfetto.
0: E chiaro. Forte.
1: Ottimo.
0: E chiaro. Allora andiamo a ripilogare un po' la situazione. Vediamo cosa sta accadendo al momento sulla nostra rete viaria. Ripartiamo dalla 1, dove tra Modena Sud e il bivio 1-22 Brennero Modena verso Milano abbiamo delle code a tratti per traffico, code a tratti che per lo stesso motivo

verso Bologna, rimanendo sempre sulla 1 tra Tigliano e Orvieto verso Firenze. Abbiamo un chilometro di coda per lavori e poi una novità, dobbiamo segnalare un incendio. Siamo al chilometro 565 tra il bivio 1 diramazione Roma Sud e il nodo 124 Roma Teramo, quindi in avvicinamento a questo tratto massima attenzione, la visibilità, lo sapete, si riduce. Sulla 1 ci sono anche rallentamenti per lavori tra Ponte Corvo e Cassino verso Napoli. Questa è la situazione della 1. Andiamo a vedere la situazione in Liguria, perché ci sono delle lunghe code, seppur code a tratti, ma sono di 6 km. Sulla 10 la Genova Ventimiglia tra Spotorno e Finale Ligure verso Ventimiglia abbiamo 6 km di code a tratti anche nella carreggiata opposta verso Genova tra Sanremo Ovest e Imperia Ovest. Abbiamo tra l'altro sulla 10 anche da segnalare un incidente, un tamponamento tra due auto, e siamo tra Genova Aeroporto e il bivio a 10 a 7 Milano Genova verso Genova carreggiata est. Dalla 10 vi porto poi anche sulla 7, vediamo se ci sono notizie al momento attive, non ce ne sono. Parliamo invece di un altro incidente che sta interessando la 16, la Napoli-Canosa. Siamo tra Lacedonia e Candela verso Canosa, carreggiata est, sono coinvolti due camion, incidente al chilometro 114, per il momento la circolazione è regolare. Questa è soltanto una parte delle notizie attive, tra poco quindi riprenderemo il nostro riepilogo e vi ricorderemo le altre situazioni.

American Girls, Harry Styles. E allora, come detto, torniamo in autostrada, andiamo a vedere quali sono le altre notizie attive. Tra l'altro, nel frattempo, in questi ultimi minuti, se ne sono aggiunte anche di nuove. Infatti abbiamo da parlare della variante di Valico. Ci sono dei rallentamenti per traffico tra il Bivio 1, variante di Valico, e Badia, direzione Firenze, careggiata sud. Della 4 abbiamo detto poco fa, confermiamo che ci sono delle code a tratti per traffico tra Sesto San Giovanni e il Bivio 4, raccordo Viale Certosa, direzione Torino. C'è da segnalare ora un incidente sulla 9, la Lenate Como Chiasso. Siamo tra Como Montelimpino e Lago di Como, direzione Svizzera, careggiata nord al chilometro 45. Ci sono anche delle code alla dogana tra Como Montelimpino e Chiasso, appunto in direzione della Svizzera. Sulla 22 invece, la Brennero Modena, al momento abbiamo dei rallentamenti per traffico tra Bressanone e Rovereto Sud verso Modena, ma ci sono anche 4 km di coda per traffico tra Confine di Stato e Vipiteno verso Modena. In precedenza avevamo segnalato anche 2 km di coda tra Carpi e il Bivio a 22.1 verso Modena, situazione che invece si è normalizzata. Dalla 22 passiamo sulla 23, la Palmanova Terviso, abbiamo una coda per traffico in uscita a Udine Nord in entrambe le carreggiate, ma ci sono anche dei rallentamenti per lavori tra Pontebba e Gemono Zoppo verso l'autostrada Torino-Trieste, quindi in sud c'è una coda tra Pontebba e Ugovizza verso Tarvisio e una coda per traffico anche ad Ugovizza in carreggiata nord verso Tarvisio. Non è tutto, perché sulla 23 troverete anche una coda per traffico congestionato, sono 2 km di coda tra Tarvisio Nord e Malborghetto verso l'autostrada Torino-Trieste. Un incidente, e questa è una notizia arrivata da pochi minuti, sulla strada di grande comunicazione la Fipilei, sta già causando 1 km di coda con tendenza all'aumento. Siamo tra Interporto Toscano Est e Vicarello verso Firenze carreggiata est, l'incidente al chilometro 68. Rimaniamo sempre sulla strada di grande comunicazione la Fipilì per segnalare che c'è una coda anche in uscita alla Strassigna per le provenienze da Firenze, e ci sono delle code a tratti tra la Strassigna e Firenze Scandicci verso Firenze. Uno sguardo per concludere anche la tangenziale di Napoli, dove troverete una coda per traffico a Vomero in uscita per le provenienze dalla diramazione Capodichino, però in realtà abbiamo da parlare anche della 32, c'è anche questa ulteriore notizia, la Torino-Bardonecchia. Ci sono 3 km di coda per traffico tra Circonvallazione Ulze e Bardonecchia, siamo in direzione di quest'ultima.

0: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
3: E a noi che ci piacciono tanto!
2: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
4: Quest'estate vieni in Romagna. Spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, dolci colline, città storiche, parchi avventura e tantissimi eventi. Dai il via alla tua estate in Romagna. Scopri tutto il bello della Romagna su visitromagna.it.
5: Rai Radio.

0: di The Script, 13:26, siete sempre con Isoradio, ben ritrovati, Arena Carbonieri ad accompagnarvi. Come avete sentito poco fa, anche la voce di Monica D'Angelis, che ogni tanto così appare nella nostra proiezione, nella nostra programmazione, anche perché, insomma, abituatevi, sarà una voce gradita già da subito, sarà una dei, ed è di fatto anche il nuovo ingresso di Isoradio, quindi la nuova voce. Come sta andando, Monica? Dai,
1: allora,
0: raccontacelo in diretta.
1: Tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia, abbiamo sulla A50 tangenziale ovest di Milano con l'allacciamento 8 Milano-Varese 8 km di coda a causa di un incidente, e sono occupate le corsie di sorpasso e sorpasso veloce.
0: E in effetti è proprio così, quindi siamo sulla tangenziale ovest di Milano. Rimaniamo ancora al di fuori dei tratti gestiti da Autostrade per l'Italia per confermare che sulla 32 la Torino-Bardonecchia ci sono 3 km di coda per traffico tra circonvallazione Ulsa e Bardonecchia in direzione di quest'ultimo. Siamo in un momento della giornata ancora caratterizzato da parecchio movimento, devo dire. Ci sono parecchie code ancora per traffico e, come vi stiamo raccontando, anche qualche incidente. Uno di questi sta ancora interessando la 9. I veicoli incidentati sono all'interno di una galleria in marcia, quindi attenzione. Il traffico sta scorrendo in corsia di sorpasso. Siamo al chilometro 45. Sulla 9 la Lenate Como Chiasso tra Como Montelimpino e Lago di Como verso Svizzera. Un altro incidente sta interessando la 10. Qui si tratta di un tamponamento tra due auto tra Genova Aeroporto e il Bivio, a 10 a 7 Milano-Genova verso Genova. Tra l'altro sulla 10 ci sono ancora 6 km di coda tra Spotorno e Finale Ligure verso Ventimiglia. Stessa coda, stessa lunghezza anche verso Genova Careggiata Est tra Sanremo Ovest e Imperia Ovest. Dicevamo incidente, un incidente anche sulla 16, la Napoli-Canosa. Qui sono coinvolti due camion tra Lacedonia e Candela verso Canosa, ma almeno per il momento la circolazione è regolare. Andiamo invece sulla strada di grande comunicazione, la Fipili. Anche qui un incidente, vi confermo che c'è un chilometro di coda con tendenza all'aumento tra Interporto Toscano Est e Vicarello verso Firenze.

0: 16:33 con Isoradio, i vostri messaggi al 348 103 1010. Certo che sì, caro Claudio, ci avevo intuito che Monica è una nuova conduttrice, certo. Da cosa l'avrei intuito secondo te, Monica?
1: Ma forse voce nuova?
0: Ma sì, forse, no? Perspicace. Ciao Claudio, un salutone. E ti saluta anche un altro ascoltatore, Ben. Buongiorno alla nuova arrivata, Claudia e Monica. Cominciamo con i nomi, Monica D'Angelis. Allora, Monica, stai conoscendo quindi più da vicino Isoradio, prima la conoscevi come ascoltatrice, quindi ora sei dentro. Esatto. Vedi il mondo della mobilità e non solo, perché stiamo raccontando le code, poco fa lo spazio con Sabina Stilo, gli approfondimenti culturali, ma sappiamo che tra circa mezz'ora, minuto più, minuto meno, avremo anche lo spazio con Io Chiara il Green, e da oggi sarà in diretta Villa Borghese. Perché? Perché saremo proprio lì in villaggio La Arma per festeggiare i 212 anni dell'anniversario, quindi dei carabinieri dell'Arma, ma anche perché domani è la giornata del mondiale dell'ambiente, quindi sa, chi ci segue abitualmente, fedelmente, lo sa, lo spazio di Chiara è dedicato proprio a queste tematiche, quindi le affronterà in maniera ancora più dettagliata e precisa con tutta una serie di ospiti, e poi naturalmente ospiti anche dell'Arma. Quindi magari se siete a Roma, se siete da queste parti, sappiate che vi aspettiamo lì a Villa Borghese da oggi fino a domenica.
1: Esatto, intanto vogliamo aggiornare un incendio.
0: Vai Monica.
1: Proprio ora sul BBA1 diramazione Roma Sud, il nodo 1A24 Roma Teramo, è segnalato un incendio al chilometro 565.
0: E poi andiamo invece a ricordare che sulla variante di Valico ci sono ancora dei rallentamenti per traffico tra il bivio 1 variante di Valico e Badia verso Firenze. Sempre verso Firenze sulla 1 confermiamo le code a tratti tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi. Verso Bologna abbiamo rallentamenti per traffico tra il bivio 1 variante di Valico e Sasso Marconi Nord. Ancora sempre sulla 1 confermiamo le code a tratti per traffico tra Modena Sud e il bivio 1A22 Brennero Modena verso Milano Carreggiata Nord.

0: 7.000 caffè, magari anche qualcosina in meno. Alex Britti alle 13.42. Come va, cara Monica?
1: Allora, aggiorniamo subito l'incendio che avevo annunciato prima e sembrerebbe tutto risolto. Attenzione solo a del fumo, eventualmente potrebbe essere rimasto ancora sulla carreggiata. Parliamo della diramazione Roma Sud, nodo A1, A24, Roma Teramo. Anche segnaliamo sempre sulla 1 Milano-Napoli tra Firenze in Pruneta, incisa Reggello in direzione sud Roma, 2 km in aumento per un veicolo in avaria al chilometro 308. E passiamo sulla 4 Torino-Trieste tra Nodo Tipero e Milano Est in direzione Brescia, code a tratti per traffico intenso, abbiamo all'incirca 13 km di coda. E sulla A10 Genova Ventimiglia, lo svincolo Genova Aeroporto con il bivio A10 A7 Milano Genova, un incidente in ingresso, sono coinvolte due auto.
0: E ricordiamo che sulla tangenziale ovest di Milano ci sono ancora 8 km di coda per questo incidente tra la statale 412 della Valtidone e la strada provinciale 59 Vigevanese Vecchia. Siamo in direzione allacciamento 8 Milano Varese. Ricordiamo pure che è occupata la corsia di sorpasso veloce e sorpasso. Scusa se...

0: vostri messaggi al 348 103 1010. Ne approfittiamo anche per salutare Giordano Biserni, presidente dell'ASAPS, l'associazione sostenitori amici polizia stradale. Ci invia un messaggio l'ASAPS, lo sapete, questa associazione che si occupa di mobilità da anni, ha vari osservatori, uno di questi è dedicato anche ai ciclisti. E tra l'altro proprio ieri è stata la giornata mondiale della bicicletta, quindi questo mezzo che sicuramente serve anche, oltre a essere uno strumento di trasporto, anche un mezzo per la mobilità sostenibile, anche per conoscere meglio i territori. Tu vai in bicicletta, Monica?
1: Poco. No, poco, perché purtroppo ho una ricostruzione ai crociati la bicicletta non è la cosa migliore.
0: Certo. E tra l'altro anche noi di Isoradio ce ne occupiamo nel fine settimana con questo spazio dedicato proprio pedalando l'Italia in bicicletta con Tiziana Iannarelli. Purtroppo però Giordano Biserni ci parla di questo mondo anche da un altro punto di vista, perché purtroppo ci sono anche parecchi incidenti, e questo ce lo ricorda con il suo osservatorio, quello dell'ASAPS. Torniamo a noi, torniamo alle nostre notizie di viabilità, perché mi sembra che qualche aggiornamento sia arrivato nel frattempo.
1: Esatto, abbiamo sulla Firenze-Pisa-Livorno l'interporto Toscano Est e Vicarello in direzione est verso Firenze, un incidente che sta causando più di un chilometro di coda al chilometro 68, e sulla tangenziale est di Roma tra Portonaccio e il bivio 24 abbiamo coda per viabilità esterna che non riceve, e sulla A16 Napoli-Canosa tra Lacedonia e Candela in direzione est verso Canosa un incidente, sono coinvolti due camion al chilometro 114.
0: E torniamo anche sulla 4, la Venezia-Trieste, la notizia viene rilanciata, ci sono delle code per traffico, cambia il tratto interessato, ora siamo tra Meolo-Roncade e Cessalto, siamo in direzione Trieste.
2: Lasciati pensare tanto tempo per dormire e poi lo troverò. Lasciati pensare che ci sono, intanto credimi che ci sarò. Dentro le tue porte, dentro il tuo passato, dentro le tue verità. Dette per metà, dette per metà, dette per metà. Lasciati pensare che ti voglio come quando vuoi l'amore.

Fever Dreams, Alex Warren. Tra poco l'appuntamento sarà con l'informazione, come sempre le notizie del GR1, e poi, come detto io, Chiara il Green in una versione un po' speciale direttamente da Villa Borghese. Andiamo a vedere rapidamente qualche notizia, poi faremo subito dopo il nostro riepilogo. Vi ricordo che sulla 10, la Genova Ventimiglia, ci sono sempre 6 km di coda tra Spotorno e Finale Ligure verso Ventimiglia, sono 6 km di coda anche verso Genova. Risolto invece l'incidente che veniva segnalato tra Genova Aeroporto e il Bivio, 10 a 7 Milano-Genova verso Genova.

0: ore 14.
1: GR1.
2: Nicole Ramadori in studio. La crisi in Medio Oriente: un casco blu serbo è stato ucciso nel sud-est del Libano. L'esercito israeliano ha attribuito l'attacco ad Hezbollah solo poche ore fa. Era stata annunciata una nuova tregua tra Tel Aviv e il paese dei Cedri, tregua però che secondo i media è già stata rifiutata dalla milizia sciita. E Trump attacca il voto di ieri al Congresso con cui è stata approvata una risoluzione per la fine della guerra con l'Iran. Antipatriottico, insignificante, scrive il capo della Casa Bianca, che poi attacca i quattro deputati repubblicani che hanno votato con i democratici. Sono corrotti, si vergognino. La cronaca con il caso della famiglia Nel Bosco. Il Ministero della Giustizia fa sapere in una nota che non sono emersi profili di illeciti disciplinari da parte dei magistrati all'esito dell'inchiesta disposta dal ministro Nordio, che quindi ha disposto l'archiviazione del procedimento. Ancora un incidente mortale sul lavoro. A Livorno un operaio trentenne è precipitato dal tetto di un'azienda metalmeccanica. Secondo una prima ricostruzione, stava effettuando un sopralluogo sul solaio del capannone quando, per cause ancora da accertare, è caduto da un'altezza di circa 6 metri. Tennis: Roland Garros, Sara Errani e Andrea Vavassori ancora campioni. Il doppio misto azzurro ha confermato il successo dello scorso anno, battendo in finale il duo Gabriela Dabrowski e Ivan King in rimonta 4-6, 6-3, 10-4 al super tie-break. Ci fermiamo qui, prossimo giornale radio alle 15. Buon ascolto.
3: Rai Isoradio, 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
4: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.

0: Destinazione pomeriggio, le 14:06 con Isoradio. Tra poco saremo con io, Chiara e il Green, edizione particolare direttamente dal villaggio Arma qui a Villa Borghese, ma intanto torniamo a noi, le nostre notizie di viabilità. Andiamo a vedere quelle che sono le notizie al momento più importante. C'è una coda per incidente sulla 1 tra Melegnano e il Bivio 1 tangenziale ovest di Milano verso Milano. Ci sono delle code a tratti per traffico tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi verso Firenze, anche verso Bologna tra il Bivio 1 variante di Valico e Sasso Marconi Nord troverete rallentamenti per traffico. Sulla 1 abbiamo anche 2 chilometri di coda tra Firenze Impruneta e Incisa verso Roma per un veicolo in avaria. Sulla 10 la Genova Ventimiglia sono sempre 6 chilometri di coda tra Spotorno e Finale Ligure, questo verso Ventimiglia carreggiata ovest, ma la stessa coda è segnalata anche nella carreggiata opposta verso Genova. Abbiamo poi una coda per traffico anche sulla 14 tra Bologna Borgo Panigale e il Bivio 14 a 13 Bologna Padova verso Ancona. Coda per traffico anche sul raccordo Casalecchio tra Bologna Casalecchio e il raccordo Bologna Casalecchio a 14 in direzione di quest'ultimo. Vi porto poi sulla strada di grande comunicazione la Fipili. Abbiamo un chilometro di coda per incidente tra Interporto Toscano Est e Vicarello verso Firenze. Concludiamo ricordando che sulla 4 anche qui abbiamo delle difficoltà e sulla 4 andiamo a ricordare che ci sono delle code a tratti per traffico tra Sesto San Giovanni e il Bivio 4 raccordo Viale Certosa direzione Torino.
1: Io, Chiara e il Green.
2: No, io, Chiara e il Green.
1: Ah, quindi tu, Chiara e il Green.
2: Vabbè, io, voi, noi e il Green.
1: Io, Chiara e il Green.
2: La nostra impronta ecologica sul pianeta.
1: Un programma di Chiara Giallonardo.
3: Bentrovati cari amici di Raizo Radio, buon viaggio a voi che siete alla guida. Ciao Elena,
0: ciao.
3: Noi siamo in diretta oggi, come anticipavi, per un

Green con una trasmissione in esterna completamente concepita e realizzata con criteri di sostenibilità, alimentata da energia verde certificata e con tanti ospiti che ci raggiungeranno qui nel nostro Glass, dove vi invitiamo a raggiungerci numerosi perché siamo facili da trovare, siamo veramente all'ingresso del villaggio qui a Villa Borghese a Roma, quindi che siate romani, turisti, italiani o stranieri, noi ci occupiamo di questioni del pianeta, quindi siete tutti invitati, siete tutti i benvenuti. Allora iniziamo subito perché il mio primo ospite mi ha già raggiunto e allora con la stessa passione con cui affronteremo questi prossimi giorni arriva subito Gaia con la sua Bossa Nostra.

0: Per la giornata mondiale dell'ambiente, dal 4 al 7 giugno a Roma, il Villaggio Arma, per i 212 anni dell'Arma dei Carabinieri, in diretta su Raiso Radio. Stand, dimostrazioni operative e contenuti speciali, presenti tutti i reparti specializzati. Villaggio Arma, tra Viale delle Magnolie e Piazzale dei Martiri fino al Pincio. Ingresso gratuito. Sicuramente Iso Radio, per la giornata mondiale dell'ambiente.
1: Per la giornata mondiale dell'ambiente certo non poteva mancare io, Chiara Il Green, che in questi giorni vi terrà compagnia con tantissimi ospiti. Allora, come vi ha anticipato il jingle, siamo ospiti del Villaggio dell'Arma dei Carabinieri, con i quali la RAI, insomma, ha aperto una collaborazione importante. Allora, mi fa molto piacere dare subito il benvenuto al generale Raffaele Manicone, che è comandante del Comando dei Corpo dei Carabinieri Biodiversità. Buon pomeriggio e benvenuto.
2: Grazie, buonasera, buon pomeriggio e grazie soprattutto a nome dell'Arma dei Carabinieri.

0: Per averci dato la possibilità di parlare di quello che l'ARMA fa per la tutela e salvaguardia dell'ambiente e della biodiversità.
1: In realtà la nostra collaborazione Carabinieri e RAI non è una collaborazione che inizia oggi, anche se oggi è decisamente più palese, ma insomma noi siamo letteralmente in giro per l'Italia insieme già da qualche mese con un bellissimo progetto intitolato RAI Coltiva Futuro.
0: Certo, un bellissimo progetto che è praticamente figlio del più grande progetto che è un albero per il futuro, che prevede la realizzazione di un grande bosco della legalità su tutto il territorio nazionale attraverso la messa a dimora di 100.000 piante, delle quali quasi 60.000 sono state già messe a dimora all'interno delle più di tutte le scuole italiane, anche dei più piccoli centri. All'interno di questo progetto c'è anche il RAI Coltiva il Futuro, che appunto prevede la messa a dimora di piante autoctone in tutte le sedi RAI d'Italia. Quindi abbiamo cominciato questo giro d'Italia mettendo a dimora piante, siamo stati in Sicilia, qualche giorno fa siamo stati a Trieste, alla sede RAI di Trieste, dove attraverso la messa a dimora delle piante possiamo parlare di biodiversità e soprattutto di salvaguardia della biodiversità.
1: Insomma, sono piccoli grandi gesti molto significativi perché hanno un valore innanzitutto simbolico e educativo e di comunicazione, come è giusto che faccia la RAI, ma è anche importante perché per ogni città, per ogni sede sono state scelte delle specie, degli arbusti diversi che provengono proprio dalle vostre coltivazioni, perché voi avete una vera e propria banca del seme.
0: Sicuramente è importantissima sempre dal punto di vista della divulgazione della legalità ambientale, della profondità di questo messaggio. Noi attraverso questa attività facciamo conoscere il nostro impegno nella conservazione del germoplasma autoctono. Che cosa voglio dire? Noi abbiamo dei centri nazionali per la conservazione della biodiversità, dei centri specializzati di studio dove conserviamo tutti i semi di tutte le specie, le più importanti specie arboree e arbustive presenti sul territorio nazionale. Abbiamo dei veri e propri cavò della banca del seme, così come si conservano i preziosi nei cavò delle banche. Noi nei nostri cavò a temperatura controllata conserviamo in questo momento circa 2 miliardi di semi di piante forestali italiane, che sono una riserva strategica per la nostra nazione, perché nel momento in cui dovesse esserci bisogno di mettere a dimora delle piante, noi siamo a disposizione con questo enorme quantitativo di genomi e di biodiversità.
1: Lei, generale, ha detto veramente una cosa che mi ha colpito molto, ha detto come i preziosi che vengono messi nei cavò, e questi effettivamente sono i veri preziosi, perché i semi, la nostra biodiversità sono una ricchezza del nostro paese in particolare veramente straordinaria. Noi siamo un paese piccolo ma straordinariamente biodiverso a terra e anche in acqua. Ovviamente nel corso di queste puntate, occupandoci, celebrando la giornata mondiale dell'ambiente, noi ci sposteremo insomma nelle varie zone del globo, e effettivamente così fate anche voi, perché la mission appunto del Corpo dei Carabinieri Biodiversità si occupa proprio di gestione e conservazione di tutte le riserve naturali statali.
0: Certo, noi abbiamo questo onore, lo considero io, questo grandissimo onore, quello della gestione, della conservazione del patrimonio ambientale probabilmente più importante d'Europa. Gestiamo direttamente, attraverso proprio le nostre maestranze, il nostro personale, le 130 riserve e 20 foreste demaniali dello Stato, che rappresentano una sorta di spina dorsale verde del nostro paese. Al nostro interno conserviamo tutte le specie di mammiferi in via di estinzione, la maggior parte delle specie vegetali italiane a rischio di estinzione. È un patrimonio davvero di inestimabile valore, che noi da un lato conserviamo, ma dall'altro lato lo utilizziamo quale strumento per divulgare, per sollecitare le coscienze sia dei giovani cittadini ma anche dei cittadini più adulti all'importanza del rispetto della natura e soprattutto del rispetto della legalità ambientale.
1: E queste sono veramente parole che vogliamo scolpire nella pietra, anche perché in generale io rifletto spesso su un numero che è 0,03. Ora non so se le dice qualcosa, ma sicuramente sì, è il peso che noi come esseri umani abbiamo, insomma, nell'insieme della massa di vita sul pianeta. Pesiamo soltanto per lo 0,03%, tutto il resto sono le altre specie, tutto il resto è non soltanto fauna ma anche flora, e appunto tutte quante queste specie che sono sul nostro pianeta da ben prima che noi arrivassimo, e che evidentemente insomma con questa loro longevità dimostrano anche una resilienza e un'intelligenza, io voglio dire, attribuita anche alle piante, straordinaria, dalla quale abbiamo molto da imparare. Allora noi tra pochissimo torniamo ancora qui in diretta dal villaggio di Villa Borghese con il generale Manicone, ma non solo, perché già vedo che è arrivata anche la mia prossima ospite. Prima però linea alla regia.
2: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
3: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
4: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
3: Oh, Contacta! Adoro!
4: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
5: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
6: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli? Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima, così José prima.
7: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: Madonna e Sabrina Carpenter, 14:23 con Isoradio. Io Chiara il Green direttamente da Villaggio Arma, e tra poco torneremo da Chiara e i suoi ospiti. Prima però ritorniamo in autostrada, andiamo a ricordare alcune notizie, se non altro quelle più importanti. Sulla 1 abbiamo ancora 1 chilometro di coda per un veicolo in avaria tra il Bivio 1 variante di Valico e Calenzano verso Firenze, e ci sono dei rallentamenti per traffico tra il Bivio 1 variante di Valico e Sasso Marconi Nord. Troverete una coda per incidente anche tra Melegnano e il Bivio 1 tangenziale ovest di Milano. In realtà questa coda è una ripercussione di un incidente avvenuto sulla tangenziale ovest di Milano, dove al momento ci sono 10 chilometri di coda appunto per questo incidente. Siamo tra allacciamento 1 e la strada provinciale 59 Vige Venese Vecchia, siamo in direzione allacciamento 8 Milano Varese, 10 chilometri di coda, e questo incidente sta causando anche delle code nella carreggiata opposta per Curiosi tra allacciamento 4 Torino Trieste e la strada provinciale 59 Vige Venese Vecchia in direzione allacciamento 1. Vi parlo anche della 4, la Venezia Trieste, dove ci sono delle code per traffico tra Meolo Roncade e Cessalto direzione Trieste. Altra situazione che dobbiamo ricordare è quella in area Ligure, dove per traffico abbiamo delle code a tratti di ben 7 chilometri sulla 10 Genova Ventimiglia tra Spotorno e Finale Ligure, ma ci sono 8 chilometri anche nella carreggiata opposta, quindi verso Genova tra Sanremo Ovest e Imperia Ovest.
1: Io Chiara il Green.
2: Bentornati in diretta da Villa Borghese, dove io e Chiara il Green, tutta Raiso Radio e Rai Radio trasmetteranno nei prossimi 4 giorni, e mi viene da dire che la Rai non è stata mai così green. È rimasto con me il generale Raffaele Manicone, comandante del comando corpo della biodiversità, e ci ha raggiunto il direttore di Rai Radio Marco Caputo, che in realtà ci seguiva dall'altro lato del glass, perché non poteva mancare, diciamo, in questo momento inaugurale che ha fortemente voluto.
3: Tanto buon pomeriggio a tutte e a tutti, ascoltatrici e ascoltatori. Sì, beh, insomma, non potevo mancare, ma per un motivo semplice e banale, ma molto importante: l'impegno del servizio pubblico, della RAI e soprattutto di RAI Radio sui temi della sostenibilità, che devono essere temi che non vanno solo comunicati, spiegati, bisogna rendere tutti consapevoli rispetto a temi così importanti, problemi tanto delicati, e poi anche per un connubio e un rapporto così stretto con le istituzioni, in questo caso l'Arma dei Carabinieri, che peraltro è veramente impegnata concretamente in prima linea su tutti i temi della tutela e della difesa dell'ambiente. Questo per noi è un impegno costante. Iniziative come questa è un'iniziativa straordinaria che vede impegnata soprattutto Isoradio, soprattutto Chiara, del resto io Chiara il Green nel nostro programma quotidiano che si occupa di questi temi. Beh, essere impegnati in esterna con produzioni interamente green e certificate, beh, è anche questo un impegno concreto che fa parte di una storia lunga.
2: Fa parte di una storia lunga che è iniziata, secondo me, direttore, col maestro Manzi, che insegnava l'italiano agli italiani, e prosegue in una nuova alfabetizzazione green per il futuro del nostro pubblico.
3: Assolutamente sì, è stato un po' il ruolo del servizio pubblico dalla nascita della RAI, ma anche prima, quando c'era solo la radio, una giovane signora che ha compiuto 100 anni qualche anno fa, ma è un impegno continuo. Ecco, questo impegno del servizio pubblico sui temi della sostenibilità, spiegare e condividere questi temi, dicevo, è anche questo un impegno oramai che parte da lontano, soprattutto per quel che riguarda la radio, il mondo di Radio RAI. È iniziata tanti anni fa, è iniziata con alcune trasmissioni per noi iconiche, penso a Caterpillar su Radio 2, Mi illumino di meno, un'iniziativa straordinaria. È andata avanti negli anni, sono oramai da 10 anni che Radio RAI collabora con ASVIS, l'Alleanza per lo Sviluppo Sostenibile. Le iniziative veramente sono tante, non solo sui nostri canali lineari, ma anche tutta la produzione di podcast dei quali è responsabile Radio RAI, è continuamente impegnata su questi temi. Quindi non potevamo mancare in una circostanza come questa, ed è importante essere assieme all'Arma dei Carabinieri.
2: Io qui torno dal generale Manicone, perché insomma, in questi giorni qui al villaggio è una grande festa, ma a me piace sottolineare ancora una volta le tante attività in cui siete impegnati quotidianamente. Una di quelle è quella, diciamo, del gruppo CITES, che si occupa di tutela delle specie minacciate da estinzione. Parliamo quindi di specie non solo animali ma anche vegetali.
4: Sì, la CITES è probabilmente la convenzione sulla conservazione della natura più importante e più grande a livello internazionale. In questo momento 186 paesi aderiscono alla CITES, che è una convenzione estremamente interessante perché è una convenzione di tipo dinamico, non è stato, nel senso che regolamenta, non vieta, regolamenta il commercio di animali e piante in via di estinzione. E ha detto bene, non solo animali, anche piante, tant'è vero che delle 36.000 specie viventi tutelate dalla CITES, oltre 30.000 sono piante, le altre sono animali, e tutela sia le animali o le piante vive, ma anche le parti di animale e piante dal punto di vista del commercio. Quindi è estremamente importante per la diffusione della consapevolezza e della conoscenza di questo importantissimo fenomeno
2: e del nostro ecosistema così meravigliosamente complesso. Tra l'altro, proprio qui al villaggio avete pensato una serie di attività e di percorsi sensoriali per avvicinare le persone, proprio tutti i tipi di persone, diciamo al contatto con la natura, che forse abbiamo un po' perso.
4: Conoscenza, consapevolezza e condivisione è il paradigma delle 3C che noi utilizziamo quando realizziamo questo tipo di attività. Quindi è importante avere dei percorsi di tipo sensoriale per far sì che i nostri fruitori, che non sono soltanto le giovani generazioni, anche gli adulti, tutti, noi ci rivolgiamo a tutti, perché questo è un messaggio trasversale, non può essere settorializzato, devono avvicinarsi alla natura in maniera quasi paritetica, devono sentirsi parte della natura, dobbiamo sentirci parte della natura, perché dobbiamo entrare nell'ottica di un nuovo antropocentrismo. È vero, l'uomo è al centro della natura, ma non come suo sfruttatore, come suo distruttore, come suo padrone, ma come, dice Papa Francesco, come suo custode. L'uomo è al centro della natura, ma è il custode della natura, e noi possiamo essere custodi della natura se la conosciamo, e se la conosciamo impariamo ad amarla, ed è questo quello che noi facciamo nel nostro villaggio.
2: Grazie, grazie veramente generale, anche perché le sue parole si sentiva da come le ha pronunciate, che erano parole sentite, sincere, e noi speriamo veramente che chi ci sta ascoltando possa proprio avere questa percezione e desiderare di diventare custode di una cosa meravigliosa come la natura. Io ringrazio moltissimo il generale Manicone per essere stato con noi. Tra poco arriva un'altra ospite, perché se è vero che curiosamente il nostro pianeta si chiama Terra, e forse io penso perché insomma si conosce di più la terra emersa, ma oltre il 70% è coperto d'acqua, e quindi forse dovremmo chiamarlo pianeta mare o pianeta blu. Insomma, queste domande tra poco cercheremo di dare una risposta. Intanto è già partito in sottofondo un grande classico della musica italiana, voleva esserci anche lui a celebrare questa giornata mondiale dell'ambiente. Allora qui su Rai Radio in diretta arriva Lucio Battisti.

0: ti venderei, Lucio Battisti. Torniamo anche su Strade e Autostrade Italiane, vediamo quali sono gli ultimi aggiornamenti. Naturalmente sempre all'ascolto di Iso Radio, nello spazio io, Chiara il Green. Siamo sulla tangenziale ovest di Milano, vi confermiamo i 9 km di coda per incidente. Apprendiamo ora però che l'incidente è stato risolto, le code sono in smaltimento. Parliamo però ancora di 9 km tra l'allacciamento 1 e la strada provinciale 59 Vigevanese Vecchia in direzione all'allacciamento 8 Milano Varese, e questo incidente sta causando delle ripercussioni, quindi delle code per curiosi anche nella carreggiata opposta quando siamo in direzione della 1. Arrivano nuove segnalazioni da Roma, dal grande raccordo anulare ci sono delle code per un incendio, siamo poco prima dello svincolo 28, la strada statale 8 via del mare in direzione dell'Aurelia. E a proposito di code, andiamo sulla 10, la Genova 20 miglia, sono 8 i chilometri di coda tra Sanremo Ovest e Imperia Ovest verso Genova, e sono 7 invece nella carreggiata opposta verso 20 miglia. Rapidamente vi aggiorno anche sulla 1, dove nel tratto compreso tra località Aglio Calenzano verso Firenze troverete 3 km di coda con tendenza all'aumento per un veicolo in avaria, ma ci sono anche delle code per traffico tra Modena Sud e il bivio 1-22 Brennero Modena direzione Milano.
1: Io Chiara il Green.
2: E noi siamo sempre qui in diretta da Villa Borghese a Roma, ospiti del villaggio dell'Arma dei Carabinieri. È rimasto con me il direttore di Rai Radio Marco Caputo e ci ha raggiunto il segretario generale di Mare Vivo, Raffaella Giugni. Buon pomeriggio, benvenuta.
3: Buon pomeriggio a voi. Grazie.
2: Dicevo che insomma Mare Vivo era fondamentale in questo appuntamento, perché noi viviamo sul pianeta Terra che è coperto per oltre il 70% di acqua, un mare meraviglioso che amiamo eppure conosciamo così poco, soprattutto nei suoi abissi, nelle sue profondità. Forse parliamo anche troppo poco di quanto gli dobbiamo, e invece Mare Vivo già da 40 anni, questo lo ha capito, ha deciso di proteggerlo e di valorizzarlo, e proprio quest'anno ha festeggiato questo compleanno importante, e direi insomma Raffaella che l'ha festeggiato alla grande, perché l'avete fatto con un'occasione straordinaria presso la tenuta di Castel Porziano con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Che importanza ha avuto veramente questa presenza, questa ospitalità?
3: Sì, è stato bellissimo, anche perché lo abbiamo festeggiato in occasione della giornata della mondiale della biodiversità, e quindi era tutto concentrato proprio sull'importanza della protezione della biodiversità. Non ci dimentichiamo che dal 2022 la nostra Costituzione all'articolo 9 prevede proprio la tutela della biodiversità, degli ecosistemi, come un principio fondante, ma non solo per noi, specialmente per le future generazioni. Quindi poterlo festeggiare in questa occasione con il nostro presidente, che è molto attento appunto alla protezione del nostro paese, del nostro pianeta, è stato veramente eccezionale. E in quell'occasione Mare Vivo ha presentato la carta sulla tutela della biodiversità marina, che si fonda su 3 principi fondamentali, che poi sono quelli su cui Mare Vivo ha basato tutta la sua mission, che sono la conoscenza, perché è importantissimo, noi dobbiamo conoscere per poter tutelare, l'alfabetizzazione, che è più o meno la stessa cosa, però noi quello che chiediamo è che lo studio dell'ambiente e del mare in particolare, perché come dicevi tu è dal mare che tutto nasce, è del mare che permette l'equilibrio del nostro pianeta. L'importanza di studiarlo in tutte le scuole, a cominciare dai primi anni di vita, ma per tutta la nostra vita, perché lo dobbiamo comprendere, dobbiamo capire i meccanismi, e quindi anche nella nostra vita, nel nostro lavoro, sapere come comportarci per tutelarlo. E poi naturalmente chiediamo anche un cambio culturale, stiamo vivendo un periodo storico complesso, i cambiamenti climatici, abbiamo visto ieri a Roma quello che è successo, ormai non sono più episodi sporadici, succedono di frequente. Allora bisogna fare una conversione culturale, cambiare il nostro modo di vivere, non dobbiamo tornare indietro assolutamente, dobbiamo semplicemente vivere in maniera un po' diversa, un po' più vicina alla natura, all'ambiente, che ci permette di vivere.
2: Ecco, Raffaella Giugni sottolineava l'importanza di un'alfabetizzazione, di un cambiamento d'approccio, di un cambiamento culturale, anche per affrontare una nuova normalità, direttore Caputo, una normalità che ormai prevede eventi meteorologici estremi che sono sempre più frequenti, sempre più violenti. Come noi ci stiamo muovendo anche come RAI per accompagnare il pubblico verso questo adattamento, forse anche per accompagnarvi ad averne meno paura, però più consapevolezza?
4: Assolutamente sì, lo dicevamo prima, è in fondo il senso del servizio pubblico consolidato negli anni, avere questa attenzione e questa capacità. Il servizio pubblico, lo accennavamo prima, deve fare molte cose, fondamentalmente è vero che deve informare, ma soprattutto bisogna fare sempre un passo ulteriore, quello che significa creare consapevolezza, quindi non solo spiegare, in qualche modo divulgare, avvertire, insomma pensiamo semplicemente anche al ruolo di Isoradio che si occupa della sicurezza di tutti noi quando viaggiamo, quindi rispetto ad eventi, situazioni, non solo spiegare quello che c'è dietro tutto questo, ma operare per rendere le persone consapevoli. L'impegno della RAI ovviamente da questo punto di vista è un impegno costante, un impegno forte, mi permetto di dire un impegno particolarmente forte in radio, perché in radio poi noi abbiamo una convinzione, e lo sappiamo dalla storia dei media e dei mezzi di comunicazione, che la radio è uno strumento straordinariamente utile proprio per creare consapevolezza, non subisce in fondo quello che si chiama il dominio dell'immagine che sa comunicare così rapidamente, ma che in qualche modo può distrarre dai contenuti. Lo ricordavo una canzone di Finardi, il bello della radio che quando si ascolta la radio non si smette di pensare. Bene, in Radio Rai abbiamo una responsabilità, quello di aiutare gli ascoltatori a pensare, a riflettere, appunto a capire e comprendere, come ci diceva giustamente, come cambiare le nostre abitudini, continuare la nostra vita sicuramente con tutto quello che ci offre l'innovazione tecnologica, ma riuscire a renderla compatibile con un contesto che è anche cambiato, è cambiato per colpa nostra. Adesso è il momento che siamo noi a cambiare qualcosa del nostro modo di essere, e il servizio pubblico ci deve essere e fa di tutto per esserci.
2: E io ti ringrazio, direttore, perché nominando l'innovazione mi dai anche l'opportunità di anticipare che domani, in cui celebreremo ufficialmente la giornata mondiale dell'ambiente, qui ci dedicheremo in particolare all'ambiente del futuro, legato anche all'intelligenza artificiale, le nuove tecnologie che sono una straordinaria opportunità, ma insomma hanno sicuramente un prezzo da pagare. Noi però tra poco, visto il caldo, ci tuffiamo di nuovo letteralmente in mare con Raffaella Giugni e Mare Vivo, non prima però di un po' della nostra buona musica qui su Rai Radio. Vi lascio con One Republic.
5: Go!

0: Io Chiara il Green.
1: Chiara Giallonardo sempre in diretta qui da Villa Borghese, ospiti del villaggio dell'Arma dei Carabinieri, da dove Raiso Radio trasmetterà fino a domenica. Io sono sempre in compagnia di Raffaella Giugni, segretario generale di Mare Vivo, che quest'anno compie 40 anni. Ho detto ufficialmente auguri, forse non ancora.
2: Auguri.
1: Allora, grazie. Mi piace festeggiare ripercorrendo un po' la vostra storia attraverso le tante battaglie e soprattutto le tante conquiste raggiunte in questi anni. La prima forse legata proprio alle aree marine protette. Erano i primi gli anni 80.
2: Quest'anno sono 40 anni anche dell'area marina protetta di Ustica, che praticamente è la prima area marina protetta italiana, e quindi che è stata istituita anche grazie al supporto di Mare Vivo. Mare Vivo ha sempre lavorato per la realizzazione delle aree marine protette e anche per supportarle, perché sono importantissime. Noi in Italia ne abbiamo 32, quindi siamo avanti, diciamo, da questo punto di vista, però vanno seguite, tutelate, perché sono la vera nursery di riproduzione del nostro mare, perché il mare in realtà, se lo lasciamo stare, si riproduce a una grande velocità, quindi le aree marine protette costituiscono proprio una fonte di rinnovamento importante. Quindi in questo momento che il mare è in grande sofferenza a causa dell'overfishing, dell'inquinamento, avere delle aree che vengono lasciate in pace, che vengono lasciate riprodursi e vivere senza l'impatto antropico è fondamentale.
1: Ecco, tra l'altro spesso quando si pensa a questo principio delle aree marine protette si pensa che sia qualcosa che nuoce a chi magari di pesca vive, no? I pescatori. Invece al contrario, nelle zone, diciamo, vicino alle aree marine protette si pesca moltissimo, perché ovviamente, come stavi spiegando, insomma, è lì i pesci hanno la possibilità di riprodursi e quindi poi di crescere e, diciamo, dare la possibilità a chi vive di queste attività di farlo al meglio. Ma insomma, questa non è l'unica battaglia vinta. Un'altra, ecco, che coinvolge sempre i pescatori, perché sono vostri alleati poi in fondo in mare, sono coloro che ogni giorno vivono tra le onde. Mi riferisco alla legge salvamare.
2: Certo.
1: Io ricordo questo assurdo, anche quando ero in giro con Linea Verde, dei pescatori che se pescavano delle reti abbandonate in mare, le portavano a terra, dovevano pagare per smaltirle, e chiaramente, poveri, ogni tanto, insomma, le lasciavano anche.
2: Il lavoro dei pescatori è fondamentale, perché poi alla fine nella loro attività sono le sentinelle vere del mare, sono loro che si rendono conto molto più di qualsiasi scienziato come sta cambiando il nostro mare, che cosa sta succedendo, e lanciano anche degli allarmi ovviamente sul fatto che il mare si sta impoverendo drammaticamente. La legge salvamare è stata una grande battaglia e continua a esserlo, purtroppo, perché è vero che è stata approvata 4 anni fa, ma ancora non ci sono i decreti attuativi, quindi non è operativa. E prevede, appunto, questa legge prevede che i pescatori possano riportare a terra e smaltire tutti i rifiuti che finiscono nelle loro reti. La cosa triste è che oggi più del 50% di quello che finisce nelle reti dei pescatori è plastica, sono rifiuti. Quindi loro fanno anche un lavoro che è peccato non sfruttare, perché sono costretti a riportare, a ributtare in mare tutta questa plastica che invece finisce nelle loro reti. Quindi noi abbiamo lavorato tanto per questa legge, continuiamo a batterci perché è necessario avere i decreti attuativi che la rendano operativa, per il bene di tutti, ovviamente, del nostro mare, ma anche del lavoro dei pescatori, francamente.
1: Ebbene sì, questo è fondamentale. Poi queste reti, quando vengono lasciate in mare, continuano a pescare, quindi diventano veramente delle macchine mortali, terribili e senza scampo, vorrei dire. Questa è una battaglia di quelle, insomma, ancora da vincere. E tra l'altro accennavi prima a delle richieste che sono ancora fondamentali, che riguardano l'educazione e la scuola italiana. A che punto siamo?
2: Sì, ecco, Mare Vivo da 40 anni appunto si occupa di questo, perché la prima cosa è creare conoscenza, educazione, consapevolezza. Attraverso i nostri progetti noi riusciamo a raggiungere un certo numero di scuole e di ragazzi, però purtroppo non è sufficiente. Qui ci vuole un cambiamento culturale che nasce dalla scuola, da tutte le scuole, di ogni ordine e grado. La legge salvamare prevede all'articolo 9 che venga insegnato il mare, e quindi la cultura del mare, in tutte le scuole. E quindi abbiamo anche una legge. Adesso però dobbiamo rendere anche questa operativa. Quindi noi stiamo lottando per questo, perché il mare deve arrivare a scuola, ma la scuola anche deve andare a mare. Qui torniamo alle aree marine protette, cioè noi possiamo portare i nostri ragazzi nelle aree marine protette a imparare, a capire e creare uno scambio, perché quello che noi abbiamo imparato facendo i progetti di educazione ambientale è che è importantissimo che vengano fatti sul territorio. Noi non possiamo insegnare la natura e il mare stando in classe, cioè è importante che ci sia un contatto dei ragazzi con la loro
1: sono natura. D'accordo che insomma senza nulla togliere i libri sicuramente non possono rendere giustizia alla meraviglia, al profumo, alle sensazioni, esatto, che il mare ci dà e che noi italiani amiamo moltissimo, anche perché siamo vissuti, siamo nati in un paese che ha la fortuna di avere 8.000 chilometri di costa con un mare davvero meraviglioso, il nostro mar Mediterraneo, che insomma vive un momento di complessità perché siamo un hotspot climatico, ma di clima insomma parleremo poi nel corso di questi speciali. Io voglio ringraziare moltissimo Raffaella Giugni e Mare Vivo per essere stati con noi, aver partecipato a questo nostro appuntamento così importante. Andate avanti, mi raccomando, noi siamo sempre con voi dalla parte del mare. E allora a questo punto, prima il direttore Marco Caputo nominava Eugenio Finardi, e allora Eugenio Finardi arriva anche qui sulle nostre frequenze di Rai Isoradio. Oggi eccezionalmente, vi anticipo ragazzi, io Chiara Il Green va avanti, vi teniamo compagnia fino alle 16, ora spazio a Camionisti, il GR1, e poi torniamo qui ancora in diretta da Villa Borghese. Pum, pum, pum.

0: La radio, punto, Eugenio Finardi. E quale radio? Iso Radio, che vi sta accompagnando anche con questa puntata speciale direttamente dal villaggio Arma di Io, Chiara e il Green. Torniamo in autostrada, vediamo quali sono gli aggiornamenti. Partiamo dalla 1, dove tra località Lio Calenzano verso Firenze ora sono 4 km di coda con tendenza all'aumento per un veicolo in avaria. Ci sono delle code a tratti per traffico tra San Giuliano e il Bivio, 1 tangenziale ovest di Milano verso Bologna. Sempre sulla 1 troverete rallentamenti per traffico tra Firenze Imprunite e Incisa in direzione della capitale. Andiamo sulla 10, la Genova Ventimiglia, 7 km di coda tra Spotorno e Finale Ligure verso Ventimiglia, 8 invece i chilometri di coda verso Genova nella carreggiata opposta. Troverete poi una coda per traffico sul raccordo Casalecchio tra il Bivio raccordo Bologna-Casalecchio a 14 e il Bivio raccordo Bologna-Casalecchio a 1 in direzione proprio della 1. Rallentamenti per incidente sulla strada di grande comunicazione la Fipili, siamo tra Interporto Toscano Est e Vicarello verso Firenze, e poi a Roma sul grande raccordo anulare ci sono delle code per incendio, siamo poco prima dello svincolo 28, la statale 8 via del mare in direzione Aurelia. E ora il nostro appuntamento con camionisti, lo spazio di Paolo Barillari.
1: Benvenuti all'ascolto. Quella di oggi è una puntata più breve. Iso Radio sta seguendo la festa dell'Arma dei Carabinieri che si svolge a Roma a Villa Borghese. Quest'anno l'Arma festeggia 212 anni dalla fondazione. In questa puntata vi diamo una buona notizia per camionisti e automobilisti che viaggiano in autostrada. Se avete incontrato rallentamenti dovuti a cantieri o traffico bloccato, dal 1 giugno è possibile richiedere un rimborso del pedaggio. Lo prevede una delibera dell'autorità dei trasporti. È un rimborso calcolato in base a quanto ritardo avete subito e ai chilometri percorsi e permette di recuperare una percentuale del pedaggio che va dal 30 al 100%, secondo i casi. Le informazioni più dettagliate le trovate sul sito autostrade.it, alla pagina Servizi al cliente, cliccando su rimborso del pedaggio e poi su cashback del pedaggio. Riguarda le tratte di competenza di Autostrade per l'Italia, il raccordo autostradale della Val d'Aosta, la società Autostrada Tirrenica e la tangenziale di Napoli. La richiesta di rimborso si può inviare sul sito di Autostrade per l'Italia o utilizzando un'app che si chiama Muovi con la Y Cashback. Si registra il numero del dispositivo di telepedaggio, si registra la targa, si scansiona la ricevuta di pagamento e si comunica il proprio IBAN. Presto poi dovrebbe essere pronta un'app unica che raggrupperà tutte le concessionarie autostradali. Commenti dei camionisti a questa notizia? Ne abbiamo sentiti due. Massimo Radi, hai sentito? Buone notizie?
2: Sì, diciamo che una buona notizia, ma non è quella che risolve il nostro problema.
1: Perché? Qual è il vostro problema?
2: Il nostro problema è proprio il tempo che perdiamo, il disagio che viene creato. E non è che si riesce a tamponare questo disagio restituendomi i soldi un 10, un 20, un 30, un 40% del mio percorso. Il mio problema è che io perdo delle commissioni, perdo dei viaggi, ho delle penalità che sono ben oltre la cifra che mi viene restituita. Arrivi tardi a un carico, io mi presento in una ditta alle 5 e mezzo di sera, al posto di arrivare alle 2 o alle 3 mi dicono scarichiamo domani. Se poi questo succede di venerdì, andiamo a finire che fino a lunedì non si scarica. Ci sono delle situazioni dove hai delle consegne tassative o delle penalità, quei 300, 400, 500 euro a seconda del quantitativo di merce che hai e che priorità questa merce.
1: È chiaro che voi camionisti avete dei tempi da rispettare, ma siete inseriti in un universo, quello del traffico, dove non si può prevedere tutto. Questo rimborso almeno vi dà la sensazione che le autostrade si rendono conto del vostro disagio. Sono ancora tanti, Massimo, i cantieri lungo le autostrade?
2: I cantieri sono tanti, perché aprire tutti questi cantieri quando non c'è il personale a lavorare? Tu vedi certi cantieri che ci sono due o tre operai, ma quanto finisce quel cantiere lì? I cantieri aperti anni e anni. Io faccio l'internazionale, i cantieri dei lavori ci sono da tutte le parti, non solo in Italia, ma funziona differente, c'è il personale, lavorano 24 ore al giorno, macchinari nuovi. Questo disagio che ti creano riesci a capirlo, perché lavorano tanto. Se ci sono dei lavori da fare bisogna farli, non si mette in dubbio, però bisogna farli un po' con velocità.
1: Allora provo, Massimo, a sintetizzare il tuo pensiero. Bene questo rimborso in percentuale, ancora meglio se i lavori obbligatori, perché bisogna farli, i lavori dei cantieri, chiudessero in tempi più rapidi.
2: Esatto, esatto.
1: Sentiamo un altro camionista, Marco Panattoni.
3: Il mio pensiero sul cashback, noi che facciamo trasporti pesanti, anche recuperassimo il 100% della tratta, per quanto riguarda le tratte che faccio io intorno a 100-150 euro per sola andata, anche li recuperassimo per intero, non risarcirebbe il danno subito, perché invece di arrivare allo scarico alle 8 ci arrivi alle 11. Non scarichi entro la pausa pranzo, quindi te praticamente quel giorno lì lo usi solo per scaricare, non ricarichi, perdi un'intera giornata e in fondo della settimana oltretutto lascia a piedi un cliente e tutte le problematiche che ne conseguono. L'unica cosa che mi dà speranza è questo fatto che se proviamo questo cashback, piano piano andranno a togliere questi rimborsi dalle mani delle associazioni che neanche trasportano e ce li daranno per il 100% a noi. Rimborso al casello come in questi casi, diretto alle ditte di trasporto e fine.
1: Noi oggi ci fermiamo qui, ultima puntata della settimana, 351-525-8281 per i vostri WhatsApp vocali. Da Paolo Barilari un saluto, buona strada e ci sentiamo lunedì prossimo.

0: 15.
1: GR1.
2: Maddalena Santucci in studio, buon pomeriggio. Apriamo con lo sport, il tennis in primo piano, trionfo azzurro nel doppio misto sulla terra rossa parigina de Roland Garros per Sara Errani e Andrea Vavassori, l'inviato.
3: Il cielo è sempre più blu, sempre più azzurro qui a Parigi, dove da poco Sara Errani ed Andrea Vavassori si sono portati a casa il trofeo di doppio misto, un back to back dopo il trionfo dell'anno scorso, la vittoria anche quest'anno 10-4 nel super tie break del terzo set contro la canadese Dabrowski e l'americano King. Per la leggenda del tennis italiano è il 50° titolo nel circuito maggiore, ovvero Sara Errani tra singolare femminile, doppio femminile, doppio misto e addirittura il 10° trofeo slam della sua incredibile, irripetibile carriera, senza dimenticare le due Billie Jean King Cup e il meraviglioso oro olimpico conquistato sempre a Parigi nel 2024 nel doppio femminile insieme a Jasmine Paolini. Per Andrea Vavassori, che domani cercherà l'ultimo atto anche del doppio maschile, un altro titolo. E domani, non ci dimentichiamo, domani sera alle 19, il super derby per quanto riguarda la seconda semifinale del singolare maschile, quello che vedrà opposti Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi, Roland Garros. Emilio Mancuso, GR1.
2: E ora le notizie dall'estero. Il Medio Oriente, poche ore fa l'annuncio di una nuova tregua fra Israele e Libano, ma immediata è arrivata la replica negativa di Hezbollah, che definisce l'accordo mediato da Washington una capitolazione e una sconfitta, e c'è una vittima fra i peacekeeper delle Nazioni Unite, l'inviata della RAI.
4: Un casco blu serbo muore in un attacco. La base UNIFIL di Marjayun, presa di mira, fa parte del settore orientale della missione, che opera sotto la responsabilità italiana. L'ONU sta indagando per accertare le responsabilità. Il cessate il fuoco tra Israele e Libano potrebbe iniziare entro 24 ore, dichiara il presidente libanese Aoun dell'accordo a tre sottoscritto a Washington dagli ambasciatori dei due paesi e degli Stati Uniti. I miliziani di Hezbollah dovranno ripiegare a nord dei Litani, aree pilota da cui Israele si ritirerebbe, passerebbero sotto il controllo esclusivo dell'esercito libanese. È l'ultima opportunità, altrimenti ognuno si assumerà le proprie responsabilità, avverte Aoun, aggiungendo di credere nelle maggiori chance di questa intesa perché garantita da Trump. Hezbollah respinge l'accordo. Prima l'esercito israeliano ripieghi, il segretario generale Naim Qassem parlerà a breve. Israele ha diramato ordini di sfollamento forzato per tutte le aree a sud del fiume Zahrani, mentre Hezbollah prosegue con il lancio di razzi e in un raid israeliano tre vittime e diversi feriti. Gerusalemme, Lucia Goracci, GR1.
2: Mentre procedono con fatica i negoziati per una tregua fra Stati Uniti e Iran, Trump attacca il voto di ieri alla Camera dei rappresentanti, con cui è stata approvata una risoluzione per la fine della guerra. Antipatriottico e insignificante, scrive il capo della Casa Bianca, che poi attacca i quattro deputati repubblicani che hanno votato con i democratici. Sono dei corrotti, si vergognino. La Commissione europea ha erogato all'Italia la nona rata del PNRR, pari a 12 miliardi e 800 milioni di euro. Il pagamento arriva dopo la richiesta presentata dal governo il 30 dicembre scorso e l'approvazione da parte di Bruxelles il 29 aprile, al termine della verifica sugli obiettivi raggiunti. Con questa tranche l'Italia raggiunge l'85% delle risorse complessive previste dal piano, che vale oltre 194 miliardi di euro fra sovvenzioni e prestiti, e prevede fondi legati all'attuazione di riforme e investimenti. Boom di matrimoni stranieri in Alto Adige ed è caos burocratico, dunque i comuni corrono ai ripari.
5: Prima i matrimoni dei residenti, poi quelli dei turisti. Sempre più persone da tutta Europa, in particolare dalla Germania, sognano le Dolomiti per pronunciare il fatidico sì tra castelli, vigneti, laghi fiabeschi. Ma da volano per l'immagine e l'economia, il boom di nozze degli stranieri in Alto Adige sta diventando un problema per i comuni, sommersi dalla mole di richieste e dai correlati adempimenti. Tra certificati, pubblicazioni, nulla osta dai paesi d'origine degli sposi, visti e traduzioni, c'è un gran lavoro dietro ogni cerimonia. E così le amministrazioni locali sono corse ai ripari. Alcune hanno fissato un limite massimo per le coppie che vengono dall'estero, 5 l'anno ad esempio, altre hanno raddoppiato tariffe e oneri a loro carico e altre ancora hanno stabilito che gli abitanti del luogo abbiano la precedenza verso l'altare. Insomma, wedding tourism sì, ma in modo più sostenibile, come dire, l'amore ha le sue ragioni, ma a quanto pare anche la burocrazia. Daniele Morgera, GR1.
2: È tutto, la linea ora a Igorà, il prossimo GR1 alle 16.
0: Rai Radio. Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
1: L'8 per 1000 allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. Con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per 1000 allo Stato è una scelta che fa bene a tutti. 8 per 1000. Diamolo all'Italia. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.

0: Maybe Tomorrow, Stereophonics alle 15.09, anzi è 10 in questo momento su Rai Iso Radio. E diamo Fabio Carriero al microfono, che vi terrà compagnia in questo spazio Destinazione Pomeriggio fino alle 18. Andiamo a vedere qualche aggiornamento riguardo le nostre autostrade e strade, e ci spostiamo subito sulla A22 Brennero-Modena, dove troviamo del traffico rallentato tra Bressanone e Vipiteno in direzione nord per chi viaggia verso il Brennero. Andiamo sulla 1 Milano-Napoli, dove incontriamo un veicolo fermo in galleria, quindi prestare attenzione, tra lo svincolo del BV1 variante di Valico e quello di Calenzano in direzione sud per chi viaggia verso Firenze. Siamo all'altezza del chilometro 266 e 500, e ci spostiamo sulla stessa autostrada dove appunto la coda a causa di questo veicolo fermo è aumentata a circa 4 chilometri, quindi una coda di 4 chilometri tendente ad aumentare, in questo caso tra la località Aglio e lo svincolo di Calenzano, sempre come dicevo poco fa, in direzione sud verso Firenze. Traffico rallentato anche sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, tra gli svincoli di Scandicci e quello di Firenze-Scandicci in direzione est per chi viaggia verso Firenze. E infine, ultimo aggiornamento per il momento, andiamo sulla A10 Genova-Ventimiglia, dove possiamo incontrare 8 km di code a tratti tra gli svincoli di Sanremo Ovest e Imperia Ovest in direzione est per chi viaggia verso Genova. Adesso ci colleghiamo nuovamente con il villaggio dell'Arma di Villa Borghese a Roma, dove abbiamo per noi Chiara Giallonardo con il suo Io Chiara e il Green.
1: Per la giornata mondiale dell'ambiente, dal 4 al 7 giugno a Roma, il villaggio Arma, per i 212 anni dell'Arma dei Carabinieri, sicuramente Iso Radio, per la giornata mondiale dell'ambiente.
2: In diretta, eccezionalmente dopo le 15, io Chiara il Green, qui da Roma, villaggio di Villa Borghese, il villaggio dell'Arma dei Carabinieri, dove siamo ospiti e dove da oggi iniziamo a celebrare la giornata mondiale dell'ambiente, anche se ufficialmente sarà solo domani. Lo stiamo facendo con tanti amici, con tanti esperti, e mi ha raggiunto uno dei volti più noti e più amati della divulgazione Rai, geologo, conduttore di Sapiens. Tra l'altro proprio sabato prossimo andrà in onda alle 21.20 l'ultima puntata di questa serie. Benvenuto a Mario Tozzi.
3: Grazie, eccoci qua, con un grande piacere, insomma.
2: Beh, insomma, nobiliti questo spazio. E poi dai, i miei ascoltatori ti aspettavano, perché se dobbiamo divulgare, parlare di ambiente, insomma, tu sei una delle voci più seguite, più amate e anche più attendibili, lo dico io.
3: Questo mi fa piacere, poi io pure ho bisogno degli ascoltatori, quindi ben volentieri ci tuffiamo in questa cosa. C'è quasi la giornata mondiale dell'ambiente, lo dicevi. Ma sai, tante volte c'è l'idea che queste giornate non ci servano, no? Perché dici, madonna mia, se davvero fossero utili sarebbero cambiate tante cose. E invece forse continuare a non dimenticarcene, magari già questo è un punto positivo.
2: Allora, io credo che sia importante farci delle domande, e ultimamente so che, insomma, tu sei fatto veramente una domanda di quelle super importanti, e cioè: ma noi siamo davvero felici? Cioè, il nostro modo di vivere, cioè, è impostato nella maniera giusta? E qualche risposta, forse anche grazie ad alcuni incontri che hai fatto nei tuoi viaggi dall'altra parte del mondo, ed è arrivata.
3: Beh, La domanda nasce dal fatto che noi viviamo immersi in un sistema economico, evidentemente, no? Nessuno lo respinge, cioè facciamo parte di questo sistema, è anche l'unico che conosciamo, perché altri tentativi non sono andati bene. Dunque il nostro sistema economico, diciamo così, capitalista, è quello in cui viviamo dentro. Al di là della critica che uno potrebbe fare ideologicamente, ci fa stare meglio, ci fa essere felici, conserva le risorse, fa in modo che i nostri nipoti ce ne abbiano, i nostri figli ce ne abbiano. Questo mi è venuto fuori molto chiaro quando, recandomi in Amazzonia appunto per uno di questi viaggi, ho incontrato un capo indigeno che si chiama Gui, che ha una quarantina d'anni e che mi ha portato in una foresta con lui, e la prima cosa

0: E mi ha detto, dice, sai, secondo me tu in una foresta da solo non reggi manco 30 minuti, mi ha detto. E io gli ho risposto, guarda che tu nel traffico di Roma neanche 10 di minuti resisti. Abbiamo cominciato così un dialogo che ha portato effettivamente a molte domande, tra cui quella che facevi tu. Cioè, alla fine di tutto questo, lui è infelice perché non ha un'economia, non ha un denaro in più, non possiede cose. A me non sembra infelice, poi naturalmente qui non c'è la retorica del buon selvaggio, è chiaro che sta in condizioni difficili, però... Lui è felice, dice che i suoi figli sono felici, la sua comunità mostra questo tipo di felicità, eppure non c'hanno il telefonino, non c'hanno la televisione, non c'hanno nemmeno la radio. E io sono andato via con tante domande. Non è che sono rimasto lì, mi sono spogliato dei panni e ho preso la via loro, no? Però qualche domanda te la fai, no? Siamo in un sistema che rigenera, per esempio loro, rispetto alle risorse, sono molto attenti, non le esauriscono. E noi invece le deprediamo.
1: Noi ricordiamo ai nostri ascoltatori, anche se ne abbiamo parlato, lo scorso 3 maggio è stato l'Overshoot Day italiano. Che cos'è? Lo ripetiamo ancora una volta. È quel giorno in cui noi terminiamo le risorse che la Terra è capace di rigenerare in quell'anno. Come se noi finissimo, diciamo, i soldi che sono disponibili sul nostro conto in banca e dal 3 maggio iniziassimo ad utilizzare soldi che non abbiamo e quindi lasciamo un debito, diciamo, sul futuro. Questo, diciamo, per il nostro modo di vivere in Italia. Quindi avremo bisogno, occhio e croce, di un paio di pianeti e mezzo.
0: Sì. Non solo, c'è pure chi fa peggio di noi, c'è chi ha l'Overshoot Day all'inizio dell'anno, per esempio i catarioti, poverini, i catarini, anzi come gli arabo sauditi, gli statunitensi che hanno questi consumi. E c'è chi invece arriva verso novembre-dicembre, giustamente, però vuol dire che quello sta in sofferenza perché è a lui che leviamo quelle risorse, no? Ecco, già questo semplice problema dell'Overshoot Day, quasi nessuno se lo pone veramente, perché ci sembra sempre che avremo tempo, le prossime generazioni, eccetera. Invece loro vivono come se fosse l'anno, il tempo in cui si devono rapportare, non intaccano in maniera inesauribile le risorse.
1: Quindi questo inizia a dare una risposta alla domanda differenza tra economia ed ecologia?
0: E questo è proprio il punto. Sai, però, quando tocchi gli economisti su questo punto si arrabbiano molto, perché ti dicono, e tu gli fai notare, dunque, questo pianeta le risorse ce l'ha finite, qualsiasi risorsa può essere contata, dunque è limitata. Come si fa a fare un'economia infinita su un pianeta finito? Questa è la domanda che gli fai. Ah no, ma tu non capisci, l'economia dematerializza le risorse, come a dire che a un certo punto i denari li puoi fare anche su cose non fisiche. Io rimango un po' stupefatto, perché alla base ci deve essere un capitale naturale, sennò anche i materiali con cui fai la tecnologia è sempre soffatte con materie che abbiamo fabbricato noi. Quindi non riesco a chiuderla questa sintesi, anzi loro si offendono, dicono che noi ecologisti, diciamo, non capiamo. Io credo che anche loro capiscano poco del fatto che la Terra è un pianeta limitato, perché all'economista non piace avere un limite. Se tu gli dici guarda, ci sono dei limiti, lo sentono male, non li vorrebbero, eppure fisicamente ci sono.
1: Ora, per spezzare una lancia così per il mondo dell'economia, anzi per quello dell'impresa, tu non ritieni che il mondo dell'impresa stia iniziando a comprendere che i servizi ecosistemici, che produrre in maniera sostenibile non è antieconomico, anzi può diventare una leva di competitività? Sta cambiando anche culturalmente questo modo di fare impresa, secondo te?
0: Io conto proprio su di loro, nel senso che finché si parla in teoria con un economista tu puoi discutere dei massimi sistemi, ma quando vedi che i produttori industriali stanno cercando di sintetizzare nuovi tipi di tessuti che siano riciclabili e permettano di reggere al gran caldo che arriverà nei prossimi anni, capisci che l'industria ha compreso prima di loro che dobbiamo fare in modo di chiudere i cicli economici, cioè di non ragionare più con un'economia lineare che depreda le risorse, ma con una circolare che le rigenera il più possibile. Ma questo gli indigeni amazzonici l'hanno capito fino dall'inizio.
1: Ecco, cioè loro questo tipo di problemi non ce l'hanno.
0: Beh, senti, racconto un episodio che fa ridere, perché quando siamo entrati nella giungla e dopo un minuto io non mi potevo più orizzontare perché ci sono tutti gli alberi, è difficile orizzontare.
1: Quindi non hai accettato la sfida, non ti sei fatto lasciare da solo per vedere quanto avresti
0: accompagnato. Non mi ha lasciato perché ha detto non avrei superato la prova. E ho cominciato a pensare, Dio, ma mo come si fa a raccogliere la frutta sull'albero? Perché magari sono 30 metri di albero. E questo con delle piante lì ha fatto una specie di corda, si è arrampicato, è sceso, ha preso la frutta, ha pescato, ha fatto di tutto in quel tempo in cui io non avrei saputo fare nulla. Lui ha procacciato tutto quello che ci serviva per la giornata. Poi siamo arrivati nel villaggio, e qui ti vado a una cosa piuttosto interessante. Arriviamo nel villaggio, c'erano state una quarantina di famiglie, e ho visto acceso il fuoco, c'erano dei mucchi di pugnali, macete, dei fuochi vicini accatastati, e i bambini che giocavano là davanti al fuoco con queste lame. Ho detto, ma scusa, ma non avete paura?
1: Pericolosissimo. No,
0: bene che si scottano, perché poi non gli succede più? Pensa alla mamma italiana. Per carità, non andare vicino a quello. No, via, la lama no. E invece loro rilasciano perché piano piano loro si sensibilizzano e non, infatti non si facevano niente. Voglio dire che è proprio un altro modo di stare al mondo, non è il mio, io non sarei mai capace, io ho bisogno delle mie cose. E lui sembra non averne bisogno, no, perlomeno non mostra questo.
1: È proprio vero allora che noi insomma abbiamo perso il contatto con la natura questo nostro vivere in città ci ha un po' reso spaventati quasi dalla natura, no?
0: Sì, e lo vedi perché noi da quando la viviamo la natura, a parte chi ha la fortuna di poterci andare i fine settimana, ma un mese all'anno quando vai in vacanza, e la vuoi addomesticata con gli orsi che fanno yogi e bubu, il lupo che sta lontano, il cervo che non si fa vedere, insomma.
1: Su questo scusa, guarda, ma quando parliamo di questo tema proprio mi si accende un attimo il fuoco dentro, perché continuiamo a sentire episodi in cui insomma succedono cose con gli animali selvatici. Tendenzialmente gli animali selvatici non ci fanno del male.
0: Zero.
1: Se noi non ci avviciniamo magari per fare un selfie. Ecco, su questa direi evitate.
0: Evitiamo il selfie.
1: Tra poco torniamo ancora qui in diretta dal Villa Borghese, dal villaggio dell'Arma dei Carabinieri, per questa diretta Super Green di Io Chiara e Green, ancora con Mario Tozzi. Prima però linea alla regia.
2: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
3: Ok, e quindi?
2: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
3: Allora la risposta è MG.
4: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Ti aspettiamo negli MG Store.
5: Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
6: E a noi che ci piacciono tanto!
5: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
7: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Bellissimo. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana.

0: Porno novità per bambole di pezza alle 15.24 su Rai Radio. Allora, attenzione sulla A1 Milano-Napoli per un veicolo in fiamme segnalato tra il bivio di tra il bivio A1 di diramazione Roma Sud e lo svincolo di Valmontone in direzione sud per chi viaggia verso Napoli. Più precisamente siamo all'altezza del chilometro 579 e ci trasferiamo sulla strada statale 33 del Sempione, dove incontriamo del traffico rallentato a causa di un incidente prima dell'incrocio Vergiate, strada statale 394 Verbano Orientale, in entrambe le direzioni, più precisamente al chilometro 51 e 300. Andiamo sul raccordo Porto Garibaldi, traffico bloccato per pulizia del manto stradale all'altezza del chilometro 26 e 300, poco prima dello svincolo Rovereto Porto Maggiore, in direzione dello svincolo A8 Porto Garibaldi. E infine andiamo a Milano sulla tangenziale nord, dove incontriamo delle code a causa di traffico intenso all'altezza dello svincolo di Sesto San Giovanni Sud Cologno Monzese, in uscita in direzione A8 A50 Rho. E adesso di nuovo in collegamento abbiamo la nostra Chiara Giallonardo.
1: Io Chiara il Green eccezionalmente anche dopo le 15 e fino alle 16 a tenervi in compagnia in diretta da Villa Borghese, dove siamo ospiti del villaggio dell'Arma dei Carabinieri. Io sono sempre qui con Mario Tozzi, il nostro geologo di fiducia, ma insomma anche divulgatore e amico del nostro pubblico Rai. Se parliamo d'ambiente, Mario, non possiamo non parlare anche della crisi climatica. Io so che insomma tu sei un appassionato di tante cose, tra le altre anche di sport, e quindi sicuramente insomma non ti sono sfuggiti alcuni episodi che ci hanno lasciato un po' così, no? Anche sul campo da tennis, il nostro Sinner, un malore, ecco, questi sono un po' i segnali che noi siamo già nell'era delle conseguenze della crisi climatica. Che cosa dobbiamo pensare? Cioè, come sta cambiando il nostro modo di vivere su questo pianeta?
2: Beh, per quanto lo sport è stato un argomento interessante, perché siccome ha colpito molti e colpisce ancora il fatto che per esempio in certi sport si mettano degli intervalli di tempo che prima non c'erano, per esempio nel calcio ci sono dei time out che prima non erano previsti proprio per le ragioni meteorologiche e climatiche, vuol dire che dobbiamo prendere atto che forse dovremmo cambiare qualche cosa. Gare all'ora di pranzo d'estate, forse stati di un certo tipo, forse bisognerà cambiare orari, bisognerà cambiare abitudini, anche modo di allenarsi, alimentazione, perché questo gran caldo, al di là del fatto che adesso è estate, ma insomma diciamo in generale il riscaldamento climatico, secondo gli esperti, non secondo me, sta arrivando vicino ai limiti biologici degli ecosistemi, cioè a dire che la biologia degli esseri viventi comincia a risentire in maniera significativa della crisi climatica. Ora, noi ci possiamo un po' difendere, no? Non siamo magari nell'area climatizzata, ci mettiamo da una parte così, però tanto molti viventi non ci riescono. Per esempio gli anfibi vanno in grandissima crisi con questo caldo, avendo loro quella pelle così delicata che li costringe a stare in acqua, è logico che ne soffrono. Tanti altri viventi non trovano magari più le risorse d'acqua, oppure si fondono i ghiacci, non sanno più dove cacciare, come nel caso degli orsi bianchi. Quindi è complessivamente l'intero sistema dei viventi che sta andando incontro a una problematica molto molto seria. Noi facciamo male a sottovalutarla, perché non ci guadagna nessuno a sottovalutarla, ecco.
1: No, e soprattutto, ecco, tu parlavi di altre specie, ma anche diciamo tra di noi non tutti possono difendersi nella stessa maniera, nel
2: lo vediamo
1: senso
2: benissimo.
1: Che non tutti hanno accesso, ecco, per esempio al condizionamento, cioè voglio dire, notizia nota, ne parliamo continuamente, no, del cane energia, c'è cioè una povertà energetica molto diffusa anche in un paese diciamo come il nostro, che è considerato
2: certo
1: un paese dove non viviamo in povertà.
2: Abbiamo anche un po' sbagliato nel tempo, no? Ci siamo affidati troppo al fatto che artificialmente ci potessimo ricreare dentro casa i climi che vogliamo, quando invece sarebbe stato importante coibentare meglio le case e costruirle meglio. Quello avrebbe fatto la differenza. Avresti speso meno in energia e conservato di più le temperature interne.
1: Ecco, noi diciamo che siamo un po' abituati a sottovalutare, a dare per scontate le nostre risorse. Qui torniamo un po' al discorso iniziale, no? Se il nostro modo di vivere è un modo giusto e considerare che le risorse possano essere infinite. E questo non è sicuramente per il verde, questo non è per esempio per l'acqua.
2: No, ecco, uno dice, ma come, l'acqua sulla terra sarà sempre quella, no? È vero, l'acqua sulla terra rimane sempre quella, però se noi la immobilizziamo in parti del ciclo dell'acqua che prima non erano così, non ne prevedevano così tanta, per esempio la metti tanto sotto forma di prodotti alimentari, no? Ogni volta che compri una mela, un pomodoro, dentro compri anche l'acqua, no? Ogni volta che importi da un paese caldo un frutto, prendi anche la sua acqua in quel momento lì. Noi questo non lo consideriamo. Ogni volta che mi metto sta camicia, quanta acqua ci è voluta per fabbricarla? Dovremmo considerare questo, perché quell'acqua è vero che è sempre la stessa sulla terra, ma noi l'abbiamo immobilizzata in forme che non la rendono più disponibile, e questo fa la differenza.
1: E non a caso il sottotitolo di questo programma è La nostra impronta ecologica sul pianeta. Io non mi stancherò mai di ricordarvi che ogni nostro gesto, ogni nostra scelta possono fare la differenza e decidere di lasciare un'impronta più o meno pesante su questo pianeta. Allora, noi ora ci ascoltiamo un po' della nostra musica. Tra poco torno ancora qui in diretta con Mario Tozzi, al quale finalmente faccio fare proprio il geologo.

0: studio Chiara Il Green.
1: Ed eccoci ancora eccezionalmente in diretta dal villaggio dell'Arma dei Carabinieri qui a Villa Borghese per questa super speciale in occasione della Giornata Mondiale dell'Ambiente che celebreremo in diretta domani dalle 14 fino alle 17. E io sono qui nel nostro glass ancora in compagnia di Mario Tozzi, al quale insomma ho fatto fare una lunga chiacchierata, ma ora finalmente, dicevo, gli faccio fare il geologo. Ecco, ogni tanto facciamo anche il geologo. No, a parte gli scherzi, Mario, tu analizzi regolarmente il rischio vulcanico in Italia, con particolare attenzione ai super vulcani come i Campi Flegrei, sì, e il Vesuvio. E in qualche maniera diciamo che esiste un po' un paradosso, no? Perché l'Italia è una delle zone con il più elevato rischio di eruzioni al mondo, eppure vivono oltre mezzo milione di persone intorno a queste zone così vulnerabili. Ma com'è possibile?
2: È perché si sono dimenticati questo fatto qui. Cioè, noi ci illudiamo di vivere in un territorio senza rischi naturali, e invece ce l'abbiamo tutti, ce l'abbiamo pure quello sismico e quello idrogeologico, ma quello vulcanico nel Mediterraneo è uno dei più alti, direi il Vesuvio e i Campi Flegrei sono senz'altro più alto, perché se lì arriva un'eruzione, soprattutto ai Campi Flegrei, si tratta di un'eruzione esplosiva, non è la lava che scende e chi se ne importa, è l'esplosione di una nube ardente, significa che devi sgombrare un'area enorme e che rischi di non dover più tornare indietro. Una volta si viveva vicino ai vulcani per tante ragioni, perché producevano suolo molto fertile per via delle ceneri, le ceneri compattate diventavano tufi, ci potevi fare costruzione, c'era l'acqua, c'erano i boschi, era conveniente, e però rischiavi di avere un'eruzione anche frequentemente. Oggi che sappiamo bene quali sono i posti da evitare, quelle zone le dovremmo lasciare a parco, cioè non ci dovresti vivere stabilmente, perché poi rischi di perdere tutto, e invece noi ci siamo proprio concentrati lì, no? Da Napoli per esempio molti sono andati a vivere ai Flegrei perché costa un po' meno, stai in una bella zona, ma se lì arriva un'eruzione perdi tutto per sempre, diciamo è un rischio che non dovevamo aiutare, dovevamo facilitare invece piano piano un decongestionamento di quella zona, invece ci siamo concentrati lì, e anche al Vesuvio stessa cosa, si è costruito molto in alto. Sono zone che avresti dovuto lasciare in pace, insomma, ecco, purtroppo non abbiamo imparato.
1: Eppure, voglio dire, non esiste neanche una legge, un'indicazione che proibisca di continuare a costruire in queste zone.
2: Di fatto no, però per esempio il Vesuvio è un parco nazionale, quindi lì non puoi più costruire in teoria, poi se lo fai abusivamente è un altro discorso. Il fatto è che i Campi Flegrei, che sono il nostro supervulcano con 29 bocche eruttive, noi ce lo siamo scordati che sono vulcani, perché dentro un cratere c'è l'ippodromo Dagnano, dentro un altro c'è la base militare, in un altro c'è un ospedale, te lo sei proprio dimenticato, e invece il loro stato naturale ci avrebbe ricordato che quello è un vulcano pure piuttosto pericoloso, quindi bisognerebbe guardarlo con maggiore attenzione. Purtroppo questo non sarà domani l'eruzione, ma ci sarà prima o poi. Non è più questione di se, è questione di quando. Bisogna che le persone un po' se ne rendano conto, senza terrorizzare nessuno, ma insomma non incrementiamo il fatto che si vada a vivere lì, perché diventa poi un problema molto più grave.
1: No, noi dicevamo che insomma bisogna avvicinarsi alla natura anche per smettere di averne paura, ma bisogna averne più consapevolezza
2: e più rispetto.
1: Ecco, e più rispetto, esattamente, perché la natura fa la natura non si può.
2: Che vogliamo fare? Dice, sai, voglio vivere dentro il vulcano per vedere come fa. Ho capito, però c'è un rischio grosso.
1: Mario non si è fermato, ci ha raccontato, dentro la foresta amazzonica, perché non ce l'avrebbe fatta. Ecco, esatto. Quella è l'autoconservazione, cercate di averla anche voi. Senti, Mario, io prima ho anticipato che sabato prossimo ci sarà l'ultima puntata di Sapiens, ci vuoi anticipare qualcosa? Dove ci porti?
2: Andiamo a Marsiglia, che è una città particolare, perché in Europa è la città che c'ha più mescolanza di etnie. Come hanno fatto? Perché non c'è un conflitto così forte? C'è conflitto, ma non così forte. È possibile che gli uomini si mescolino migrando? Perché gli uomini, sai, migrano tutti da sempre, e riescano a trovare un modello per stare insieme senza troppi conflitti? Oppure ci dobbiamo rinunciare, quindi è bene che ognuno sia a casa sua? Marsiglia è un esempio particolare. Oltretutto è una città bellissima, è una città antichissima, nata proprio dalla mescolanza di Liguri e Greci, quindi fin dall'inizio è una commistione, e poi ha anche un occhio verso, sai, lì Marsiglia è stata per molto tempo la città della malavita, no? Borsalino, queste cose qua. Noi abbiamo ricostruito anche un po' quell'atmosfera, abbiamo cercato di capire che e come su tutto questo abbia influenzato il fatto che Marsiglia sta proprio lì, in quella foce, in quella pianura, come la geologia l'ha condizionata. Quello è il nostro discorso, altrimenti parleremo di cose non nostre.
1: E allora noi ti aspettiamo e ti seguiremo ovviamente sabato 21 e 20 per l'ultima imperdibile puntata di Sapiens. Invece qui in diretta con io, Chiara Il Green, da Villa Borghese a Roma, al villaggio dell'Arma dei Carabinieri, noi torniamo tra pochissimo, perché c'è c'è un altro compleanno veramente importante da festeggiare. Questa volta sono 60, ragazzi. Vi tengo in sospeso. Stai pensando, Mario? Sai chi?
2: 60?
1: 60?
2: Chi è?
1: Non è un gruppo. Vabbè, lo anticipo, va. Auguri, 60 anni a WWF. Tra pochissimo, prima però la nostra musica.

0: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
3: Ehi, attento, la sabbia! Ma qua c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
4: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
3: Oh, Contacta! Adoro!
4: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
5: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
6: Rai su Radio.
7: Io Chiara il Green.
8: Io Chiara il Green ancora eccezionalmente in diretta qui da Villa Borghese a Roma, perché abbiamo iniziato le celebrazioni per la giornata mondiale dell'ambiente. Gente che va, gente che viene, ma sono tutti amici che si spendono a loro modo per l'ambiente. E allora io sono felice di dare il benvenuto ad Eva Alessi, che è la responsabile sostenibilità del WWF Italia. Ciao Eva, benvenuta.
9: Ciao Chiara, grazie di avermi invitata.
8: No, ci mancherebbe, tu dovevi esserci perché insieme dobbiamo dire ufficialmente auguri WWF.
9: Veramente, compriamo 60 anni. Ci portiamo benissimo, peraltro.
8: Ma ve li portate benissimo, veramente.
9: 60 anni dedicati alla difesa dell'ambiente, della natura, delle specie del nostro paese e anche in tutto il mondo.
8: Ecco, è bellissimo. Io credo che ognuno di noi da bambino è cresciuto un po' col mito, no? del panda e del WWF.
9: Io per prima.
8: Tu per prima, ma anch'io. Io sono sicura moltissimi degli amici che ci stanno ascoltando, e oggi sei qui non solo per celebrare insieme a noi la giornata mondiale dell'ambiente, ma anche per lanciare una grande iniziativa che vi raccontiamo praticamente in anteprima e che non a caso avete deciso appunto di far partire proprio alla vigilia di questa giornata mondiale dell'ambiente. Vi posso anticipare, perché ve lo raccontiamo tra pochissimo, che ancora una volta ha a che fare con le nostre scelte, perché le nostre scelte lasciano, ve lo dico sempre, un impatto, un'impronta, e possiamo decidere quanto questa impronta sarà pesante oppure leggera sull'ambiente. Questa volta si tratta di qualcosa che ci piace molto, e cioè di mangiare, ragazzi.
9: Cibo.
8: Di cibo.
9: Qualcosa
8: ve ne parliamo...
9: che ci riguarda tutti i giorni.
8: Molto, molto. Ve ne parliamo tra pochissimo con Eva Alessi e WWF Italia. Prima però spazio ad Autostrade.

0: Please, please, please, i Beatles. Allora andiamo sul. Sono le 15:46:20. Vediamo qualche aggiornamento. Andiamo sulla variante di Valico, dove troviamo delle code a tratti per traffico intenso tra lo svincolo di Badia e quello di località Aglio, al chilometro. A località Aglio, chilometro 255. Code a tratti appunto per traffico intenso in direzione sud per chi viaggia verso Firenze. Attenzione a dei pedoni segnalati sulla 16 Napoli-Canosa tra gli svincoli di Avellino Ovest e quello di Avellino Est in direzione est per chi viaggia verso Canosa. E materiali dispersi, li possiamo incontrare, quindi attenzione, in galleria tra l'altro, sulla 14 Bologna-Taranto tra gli svincoli di Rimini Nord e quello di Rimini Sud in direzione sud per chi viaggia verso Ancona. Più precisamente siamo al chilometro 125 e 500. È stato invece rimosso il veicolo in fiamme sulla A1 Milano-Napoli tra il bivio A1 di diramazione Roma Sud e Valmontone per chi viaggia verso sud, verso Napoli, all'altezza del chilometro 579. Quindi comunque il veicolo è stato rimosso e la situazione è risolta. Ci ricolleghiamo nuovamente con Chiara Giallonardo al villaggio dell'Arma dei Carabinieri, Villa Borghese.
1: Io Chiara il Green.
2: Ed eccoci ancora qui in diretta, sempre in compagnia nel nostro Glass, di Eva Alessi, responsabile sostenibilità di WWF Italia, che quest'anno compie 60 anni e noi continuiamo a fargli tantissimi auguri. E quale miglior modo di celebrare questo compleanno alla vigilia della Giornata Mondiale dell'Ambiente di domani?
3: Un prodotto che abbia un impatto minore, è difficile. Serviva un sistema di etichettatura che ci raccontasse se una scatola di fagioli coltivata in un certo modo rispetto a una scatola di fagioli coltivata in un altro modo avessero impatti diversi. Questo progetto vuol proprio mettere in chiaro quella che è la sostenibilità o l'insostenibilità di alcuni processi produttivi.
2: Guarda, ti faccio un esempio, perché mentre parlavi mi sono fatta una domanda. In questi giorni in cui la cronaca ci parla moltissimo della chiusura dello stretto di Hormuz e chiaramente tutti quanti molto preoccupati per il petrolio che non arrivava e quindi evidentemente per la nostra energia e per i trasporti, non si capiva perché c'era in crisi anche il mondo della agricolture per i fertilizzanti e tutti quanti lì a dire ma perché, che cosa c'entra lo stretto di Hormuz? Ecco, forse questo tipo di etichette ci aiutano anche a capire qualcosa di più.
3: Esatto.
2: In questo senso, ecco.
3: Sì, ci aiutano a capire quanti fertilizzanti, quanti pesticidi. È un sistema di indicatori molto complesso che vuole arrivare alla fine a dare un'indicazione semplice, tipo semaforica, rosso, arancione, verde, con diverse sfumature, per dire che alcuni prodotti, e quindi alcuni prodotti alle loro spalle, hanno messo in atto delle operazioni virtuose oppure non le hanno messe, mettendoci così nelle condizioni di scegliere, mettendo insieme la nostra salute e quella dell'ambiente.
2: Ecco, anche perché le ricerche che vengono condotte a livello

0: L'Europeo ci raccontano che i consumatori sono sempre più consapevoli e desiderano essere sempre più informati.
1: Esatto, i consumatori mai forse come oggi hanno tante conoscenze, non è ancora facile metterle veramente in pratica, perché andare al supermercato e scegliere un prodotto invece che un altro rimane comunque una sfida importante. Abbiamo delle etichette nutrizionali straordinarie che ci consentono di scegliere tra un prodotto che ha più o meno grassi, per esempio, ma oggi se ha un impatto maggiore o minore sulla biodiversità, questo è molto complesso da fare, e noi avevamo l'ambizione di provare a risolvere questa problematica, proprio visto che l'alimentazione, l'agricoltura hanno un impatto enorme sull'ambiente, tant'è che un'associazione ambientalista si trova a occuparsi di cibo e agricoltura.
0: Di questo continuiamo ancora a parlare tra pochissimo, sempre con Eva Lessi, WWF Italia, prima però in diretta qui su Raiso Radio, Silvia Salemi.

0: Damiano David con Zombie Lady, 15:53 Raiso Radio. Adesso ci colleghiamo come di consueto con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia per gli aggiornamenti in tempo reale sulle nostre autostrade ed eventuali tempi di percorrenza. Buon pomeriggio a voi.
1: Buon pomeriggio a voi e a tutti gli ascoltatori di Isoradio, da Luca Cacciatore da Autostrade per l'Italia. Circolazione sostenuta sulla rete, facciamo una panoramica partendo dalla Liguria, infatti sulla 7 Milano-Genova, tra Genova, Bolzaneto e Busala verso Milano ci sono 3 km di coda per un camion in avaria e sempre in A7 tra Genova, Bolzaneto e il bivio con la 10, Genova, Ventimiglia verso Genova. C'è invece 1 km di coda per l'incidente autonomo di un camion che ha disperso il proprio carico. Questo incidente determina una coda anche sulla 12, Genova-Rosignano, tra Genova S e il bivio con la 7 verso il capoluogo ligure. Ci spostiamo ora sulla 1 Milano-Napoli, siamo tra Aglio e Calenzano in direzione di Napoli, qui le code a tratti determinano tempi di percorrenza di circa mezz'ora, ovvero il doppio del consueto, e poi risalendo tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi verso Firenze ritroviamo anche qui code a tratti per traffico intenso. Passiamo alla Lombardia, sulla 9 Lainate Como Chiasso, tra Como Montelimpino e Chiasso verso la Svizzera, la coda è per attraversamento doganale, mentre invece c'è traffico intenso sulla 4 Milano-Brescia, tra Pero e Milano Est verso Brescia, così come tra Milano Est e Via Certosa nel senso opposto, tempi di percorrenza di circa 20 minuti. Chiudiamo con la tangenziale di Napoli, perché tra Capodichino e Corso Malta verso Pozzuoli riscontriamo anche qui code per traffico intenso. Queste le nostre principali segnalazioni del momento, prossimo collegamento tra circa un'ora da Autostrade per l'Italia è tutto, vi auguro buon viaggio.
2: Rai Iso Radio, musica, news ed infomobilità.
3: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
4: Io Chiara Il Green.
5: Io Chiara Il Green ancora eccezionalmente in diretta qui da Villa Borghese a Roma per iniziare le celebrazioni di questa giornata mondiale dell'ambiente che ci vedrà protagonisti ancora qui domani tra le 14 e fino alle 17. Ma io sono qui ancora in compagnia di Eva Alessi, la responsabile sostenibilità di WWF Italia, e stiamo parlando di questo progetto che vi raccontiamo in anteprima perché è stato lanciato proprio oggi, è l'Environmental Food Label 2.0, un progetto di WWF Italia con i suoi partner europei che punta a un'etichettatura dei nostri cibi più trasparenti, che ci consenta di essere dei consumatori più consapevoli.
6: Esatto, i consumatori responsabili in grado di fare delle scelte informate su una serie di indicatori che ci raccontano qual è il peso ambientale di un cibo rispetto a un altro, quindi per essere appunto sempre più capaci di fare scelte e scegliere un'alimentazione buona per noi e buona per il pianeta.
5: Ecco, e questo mi sembra un po' quello che si definisce una strategia win-win, no? In
6: giusto,
5: cui vincono tutti, perché prendersi cura dell'ambiente vuol dire anche prendersi cura della propria salute. Di solito le due scelte vanno un po' di pari passo ed è quel tipo di approccio che noi stiamo imparando a conoscere come One Health.
6: Giusto, One Health, il cui, diciamo così, messaggio è: non può esistere salute umana in un ambiente malato. Noi siamo parte di questo sistema, solo in un sistema sano e che è capace di darci aria pulita, acqua depurata, suolo fertile, possiamo veramente vivere bene. Altrimenti la nostra vita è veramente molto complessa in un ambiente che non ci supporta, che non ci sostiene.
5: Ecco, e tra l'altro, insomma, alimentarci bene, a noi piace moltissimo, poi a noi italiani soprattutto,
6: certo,
5: no? Mangiare bene, ma insomma è una questione di gusto, ma quando sappiamo di avere qualcosa che ci fa anche bene è tutta un'altra storia. E questo, diciamo, vostro progetto è un progetto davvero straordinario perché ha coinvolto tutta una serie di realtà scientifiche molto importanti, non so se le vogliamo citare.
6: Sono tante realtà scientifiche, tante università anche in Italia, abbiamo l'Università della Campania, l'Università di Siena, abbiamo alcune start-up, abbiamo veramente una realtà molto variegata e quindi una serie di possibilità di incrementare questa ricerca scientifica che c'è alla base di questo progetto per portare poi ad avere degli indicatori veramente robusti che ci raccontino la verità. C'è anche la parte nutrizionale con il CREA che quindi cerca proprio di abbinare quello che è giusto per noi insieme a quello che è giusto per il pianeta.
5: Ma troveremo delle etichette sui nostri nostri cibi?
6: Speriamo che alla fine di questo progetto l'Unione Europea scelga effettivamente di mettere questo sistema di etichettatura sui nostri alimenti, in modo che insieme alla parte nutrizionale ci sia anche un'indicazione sulla parte ambientale.
5: Ecco, e noi veramente non vediamo l'ora che arrivino questo tipo di novità, e ringraziamo il WWF Italia che da 60 anni non
6: veramente
5: si stanca mai di proteggere ogni forma di vita che esiste su questo pianeta. Anche noi esseri
6: noi
5: inclusi,
6: umani,
5: esatto, che pesiamo solo lo 0,03% della vita sulla Terra, lo raccontiamo anche se siamo così tanto impattanti, ma insomma pesiamo così poco.
6: Però siamo tanti, il pianeta fatica un po' a sostenerci in questa
5: siamo sempre
6: fase
5: di più, ne parlavamo prima, insomma,
6: esatto.
5: Finiamo presto le nostre risorse con un overshoot day che quest'anno è caduto addirittura il 3 di maggio. Allora io ringrazio moltissimo Eva Alessi, con cui si conclude questo nostro primo speciale in occasione della giornata mondiale dell'ambiente. Grazie ancora, auguri a WWF Italia, e arrivati alla fine di questo appuntamento io voglio darvi appuntamento ancora una volta a domani, puntuali come sempre alle 14, e ringraziare la mia squadra a Roma, la mia regista Filomena Vitaliano, il nostro Angelo De Lo Jacopo qui in redazione, e poi qui a Villa Borghese per la parte tecnica, audio e video Manuel Francisci, Danilo Martini, Michele Marzì, Annalisa Annoscia, Valentina Bartolomei. Grazie a voi per essere stati con noi, appuntamento a domani ancora alle 14.
0: In collegamento adesso ci colleghiamo con i servizi di Roma Mobilità per conoscere in tempo reale la situazione sulle nostre strade della capitale.
4: Roma Servizi per la Mobilità per Raiso Radio, traffico e viabilità.
0: In collegamento per noi c'è Isidoro Piterà, buon pomeriggio.
7: Buon pomeriggio a voi. Al momento si riscontra forte traffico lungo il viadotto della Magliana, in Viale dei Colli Portuensi, in Via Aurelia e Via Boccea, in Via Trionfale, in Via Cassia e Via Flaminia, in Via Salaria all'altezza di Villada e su alcuni tratti di Via Nomentana. Traffico segnalato anche su Viale del Muro Torto, sulla circonvallazione Tiburtina, in Via Collatina, in Via Tuscolana in zona San Giovanni, in Via dell'Ambaradam, su alcuni tratti di Via Ardeatina e Via Laurentina, e sul raccordo anulare tra lo svincolo per l'autostrada in direzione Napoli e quello verso la Roma Fiumicino. Dall'Agenzia per la Mobilità è tutto, Isidoro Piterà.
4: Raiso Radio, traffico e viabilità.
8: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
9: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
8: Prevedo che a comprarli provvedo.
9: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.

0: End of Silence, novità per Silvia Salemi. Allora, già pronta qui in postazione la nostra Miriam Fecchi per il suo telesuono con Miriam.
1: Attenzione terrestri, l'intelligenza artificiale è atterrata e la musica non sarà più la stessa.
2: Telesuono con Miriam, un programma ideato e condotto da Miriam Fecchi.
3: Pomeriggio decisamente intenso, come state? Bentrovati. Vado e andiamo subito a salutare non solo i nostri ascoltatori che viaggiano lungo le strade e autostrade, anche coloro però che ci seguono dall'ufficio, da casa, tranquilli. Ho scoperto che sono tanti,
4: tanti.
3: Coloro curiosi di sapere com'è la situazione traffico, anche se sono tranquilli, perché no, seduti, spaparanzati, lo possiamo ben dire, sottolineare, sul divano. Ci sono, no, quelli che si preparano, devo affrontare un viaggio, fammi sentire com'è la situazione, anche perché questo è il canale ufficiale per quanto riguarda i vostri viaggi. E sì, vi accompagniamo lungo le strade e autostrade, informandovi sul traffico. Accanto a me Fabio Carriero, che è prontissimo.
0: Buon pomeriggio Miriam.
3: Buon pomeriggio a te, buon pomeriggio anche alla nostra Monica, che tra poco e tra
5: buon
3: pochi
5: pomeriggio,
3: giorni
5: Miriam,
3: inizierà il suo appuntamento anche per parte del famoso dei famosi 13, e lei è diventata la 14ª voce delle 24 ore di Rise Radio. E allora buon pomeriggio, avete sentito un pomeriggio ricco. Per quale motivo? Perché insomma, intanto c'è questo programma molto importante che si sta tenendo a Villa Borghese, il villaggio Arma 2026, che è allestito, siamo a Roma, tra il Pincio e Viale delle Magnolie, che è un posto meraviglioso, ve lo dico, per celebrare il 212esimo annuale della fondazione dell'Arma dei Carabinieri. Ma attenzione, potevamo mancare? Assolutamente no. Perché? Perché si parla in questo caso di cosa? Di ambiente, di sostenibilità, che ha voluto il nostro direttore di Radio Rai, sto parlando del dottor Marco Caputo, insieme al nostro gruppo, la nostra direttrice, il nostro dirigente, insomma, tra l'altro sono tutti là insieme a Chiara Gianleonardo, che ci ha accompagnato fino a qualche minuto fa con i suoi ospiti. Insomma, saranno giornate intense, anche perché da lì ci collegheremo. Io in questo momento mi trovo in studio, poi più tardi altro collegamento, perché ci saranno gli amici di Pop and Go in diretta dal villaggio Arma 2026, appunto, ricordiamo che si trova esattamente al Pincio, in Viale delle Magnolie, a Piazza di Siena. Siamo nella città di Roma, la capitale. E allora, voi vi chiederete, continuate a parlare di ambiente? Ma sì, in musica però, perché questo programma di che cosa si occupa? Di tante novità da farvi ascoltare, ma anche musica del passato. All'interno c'è anche, come dire, la tecnologia, eh sì, l'intelligenza artificiale. Infatti spenderemo qualche parola e parleremo proprio di ambiente con l'intelligenza artificiale. Allora vado a salutare il nostro regista, sto parlando di Gianni Grimaldi, che sta dall'altra parte del vetro, Max Gambino, che si occupa della parte tecnica, ma non solo, grande DJ e producer. Poi accanto a me l'abbiamo già salutato, Fabio, Monica. E allora, siete pronti? Volete ascoltare quella musica che potrebbe accompagnarvi per l'estate 2026? Per esempio, hai preso l'Extended Mix, bravo il nostro Gianni Grimaldi. Per quale motivo? Perché andiamo ad ascoltare questo singolo che ormai ci accompagna da qualche settimana. Stiamo parlando della novità di Calvin Harris. Qui vabbè, DJ, producer, ultimamente è stato anche in Italia, ha fatto capolino, devo dire che insomma ha riempito, anche perché insomma, come si parla di Calvin Harris, tutti corrono. E allora io direi di ascoltare questo singolo intitolato Satisfy, la voce è quella di Jazzy, vai!

0: meravigliosa. Questa volta siamo andati ad ascoltare la versione nuova, o meglio la famosa Extended Mix, sempre alla voce di Jazzy. Ricordiamo, una produzione firmata da Calvin Harris, DJ strafamoso, colui che, come dire, per una serata siamo intorno ai 400.000-500.000, insomma è un guadagno, insomma
1: ragguardevole.
0: Va bene, ma i DJ lo sappiamo che adesso sono i famosi numeri uno, senza dimenticare i grandi artisti, anche loro sono degli artisti, però insomma c'è un po' di differenza, è un conto mettere i dischi e un conto suonare. Allora 16:13, questa è Rise Radio, giornate molto speciali per quale motivo? Perché avrete sentito, primo giorno, siamo in collegamento da Villa Borghese per quanto riguarda il villaggio Arma 2026, insomma, che si trova esattamente al Pincio. Ci tengo a sottolineare, anche perché vorrei salutare anche tutto il pubblico presente, che veramente sono tantissimi, e poi vi racconteremo anche cosa farà in questi giorni l'Arma. Ma soprattutto ancora il grazie va, per quale motivo, al direttore, sto parlando di dottor Marco Caputo, perché ha voluto intensamente questa iniziativa che è legata a che cosa? All'ambiente. Avete sentito in collegamento anche con Chiara, tanti ospiti per parlare della sostenibilità. Sei sostenibile tu? Sei un green?
1: Io assolutamente sì.
0: Ti guardo, sì, no, sì, Fabio?
1: Assolutamente.
0: Dice: paura, cosa mi devi chiedere? No, tranquillo, anche perché dobbiamo in qualche modo, insomma, cercare di aiutare, no, questo pianeta, esatto, che delle volte soffre molto. E poi, insomma, l'appuntamento di Chiara, che ogni giorno dalle 14 fino alle 15 vi accompagna dando i giusti suggerimenti. Però in questi giorni festeggeremo anche noi l'ambiente. Allora 16:14, si prosegue con la musica. Voi sapete il gioco qual è? Quello di ascoltare una novità come quella di Calvin Harris, però facciamo anche dei salti nel passato, e questa volta con la musica di chi? Di un grande, anche lui però nasce DJ, non solo chiaramente grande musicista.

parlando di Jimmy Sachs, questa volta una versione diversa. Anche qui si divertono con le famose versioni remixate. Siamo nel 2021, il singolo si intitola No Man, No Cry.

0: Oh, questa solo di sax. Stiamo parlando di Jimmy Sax, ci ha riportato indietro esattamente al 2021. Sì, in effetti non è passato così tanto tempo.
1: No,
0: No Man No Cry, te la ricordavi questo
1: sì,
0: pezzo?
1: Sì, come no.
0: Oh, faccio l'interrogazione, non solo
1: mi
0: a lui.
1: Prende la sprovvista, però pensi, ma io me lo ricordo.
0: Lo so. Allora, il momento di dedicarci a che cosa? La viabilità, a quello che succede sulle strade e autostrade italiane. E allora, vogliamo approfittare per sentire anche la voce di Monica?
1: Certo.
2: Allora, sulla A14 Bologna-Taranto, tra Castel San Pietro e Bologna-San Lazzaro, in direzione nord verso Bologna, segnaliamo un incidente al chilometro 30 e sono coinvolte due auto. Sempre sulla stessa, ma in direzione tra Rimini Nord e Rimini Sud, in direzione sud verso Ancona, segnaliamo dei materiali dispersi in galleria, quindi attenzione, al chilometro 125. Sulla A16 Napoli-Canosa, tra Candela e Cerignola Ovest, attenzione perché troviamo del fumo per incendio che occupa entrambe le carreggiate. E sulla A10 Genova Ventimiglia, tra Spotorno e Finale Ligure, e in direzione ovest verso Ventimiglia abbiamo 7 km di coda, sempre sulla stessa in direzione opposta 8 km di coda. Segnaliamo in ultimo sulla A7 Milano-Genova 3 km di coda a causa di un incidente. E sempre sulla stessa, su Milano-Genova, tra il bivio A7 e A12 Genova-Livorno e Genova-Ventimiglia ci sono dei materiali dispersi in corsia di emergenza e tra la corsia di emergenza e la corsia di marcia ed esattamente un bancale di mattoni. Quindi attenzione al chilometro 129,6.
3: Fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Lavapavimenti Dreamy H14 Pro controllabile da remoto a soli 289 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
4: E dove andate quest'estate?
5: In Trentino, con i bambini.
4: Ah, vi piace camminare?
5: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in Malga.
6: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
7: I titoli più appassionanti degli artisti premiati, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
8: Alla Coop le ciliegie fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
9: E a noi che ci piacciono tanto!
8: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
10: Rai Su Radio.
11: Telesuono con Miriam.

0: Ma quanti sono? O meglio, sto parlando di questo singolo dove c'è me, Salmo con la pesce. Cattive abitudini è il titolo della canzone. Vi ricordo, questa è Raiso Radio, Telesuono, insieme a Fabio Carriero, insieme a Monica, la mia riccio, anzi ogni ricciolo è un capricciolo, io lo chiamo così, mi diverto, ho modificato ogni riccio è un capriccio perché ha questa capigliatura sicuramente molto riccia, sei d'accordo?
1: Molto, direi.
0: Molto riccia. Non la guardare che ti stai lamentando, ce la vorrei anch'io tutti questi ricci.
1: Esatto.
0: Va bene.
1: Un pizzico di invidia.
0: Un pizzico di invidia. Allora, stavo parlando di questa canzone che in effetti intanto in ritorno, poi insomma questo trio che hanno voluto mettersi insieme, Salmo e Colapesce, che sentiamo riconoscibile poi subito la voce di Colapesce. Cattive abitudini parla, è un po', dicono che è insomma una metafora delle scelte sbagliate, no, che facciamo pur consapevoli che ci faranno stare male. Quante volte ci sarà capitato? Adesso partiamo da quella proprio più banale: la cioccolata mi fa male. Lo so, è stupida, è stupido come esempio, però delle volte,
1: certo,
0: soprattutto in amore, lo so, lui mi fa male, ma io continuo imperterrita perché forse cambierò qualcosa di lui. Non si cambia nulla, ve lo dico, è inutile costruire dei castelli con la speranza che lui possa in qualche modo. Tu che ne pensi, Monica, quando cerchiamo, no, di cambiare, modificare il carattere di una persona?
2: Non si può cambiare, si bisognerebbe
0: può cambiare. No, lì per lì sì, c'è, no, una modifica, ti viene incontro,
2: si possono smussare gli angoli,
0: ecco, però poi
2: la sostanza è sempre la stessa.
1: Non è nemmeno giusto cambiare, voler cambiare
0: assolutamente,
1: ecco,
0: però uno si deve adattare, no, ognuno ha le sue abitudini.
1: Sì.
0: Vabbè, lasciamo da parte questo argomento, anche perché abbiamo ascoltato, mi sembra giusto, abbiamo ascoltato la canzone, deve essere anche una canzone in modo leggero, e intanto vi ricordiamo che è una novità. Adesso, signore e signori, voi che vi trovate in viaggio, beh, aumentate il volume, ma voi che in questo momento siete lì in quel posto meraviglioso che è il Pincio, per seguire chiaramente il nostro appuntamento, poi c'è una postazione meravigliosa, beh, insomma, godetevi questa canzone che ci riporta esattamente al 1977.

0: Beh, qui stiamo parlando di un grande che ci ha riportato indietro nel tempo. Vi sapete, all'interno di questo appuntamento Telesuono facciamo ascoltare tante novità ma anche musica del passato, che questa volta anno 1977, purtroppo un Bill Withers che è scomparso nel 2020. Beh, insomma, anche un'età
1: considerevole.
0: Si è goduto la sua vita e ci ha regalato grandi successi,
1: grandi pezzi.
0: Va bene, lasciamo Bill Withers alle 16:30. Attenzione, perché insomma il nostro intento è quello di informarvi per quanto riguarda la viabilità sulle strade e autostrade. Fabio, Monica.
2: E Monica in questo caso, che vi aggiornerà sulla A14 Bologna-Taranto tra Grottammare e San Benedetto del Tronto in direzione sud di Pescara. Segnaliamo un incidente che vede coinvolte 3 auto in galleria in corsia di sorpasso, quindi prestate attenzione, siamo all'incirca al chilometro 300-200.
1: Sì, ci spostiamo sulla 1 Milano-Napoli, dove avevamo un veicolo fermo in galleria tra Firenze Sud e Firenze Scandicci. Questo veicolo comunque è stato rimosso, quindi diciamo che il disagio è stato risolto. Siamo all'altezza del chilometro 296. Andiamo sulla A22 Brennero-Modena, dove abbiamo 2 chilometri di coda per il traffico intenso tra gli svincoli di Carpi e quello col bivio A22 A1 Milano-Napoli in direzione sud per chi viaggia verso Modena. E infine, ultimo aggiornamento sulla 7 Milano-Genova, incontriamo 3 km di code a causa di un incidente tra gli svincoli di Genova-Bolzaneto e quello col bivio A7 A10 Genova-Ventimiglia in direzione sud per chi viaggia verso Genova, più precisamente tra i chilometri 125-800 e 130-500.
3: Telesuono con Miriam.

0: È tornato il nostro Raffaele, protagonista, devo dire, della scena musicale. Insomma, l'abbiamo rivisto a Sanremo dopo tanto tempo. E adesso è tornato con un nuovo singolo, Pazzi, Stupidi, Ragazzi. Ma non si rivolge ai giovani di oggi. Si rivolge soprattutto al suo punto di vista, all'amore che vive con la sua compagna ormai da anni. E ci sentiamo a distanza proprio di tempo e di anni ancora dei ragazzi che ci guardiamo con amore. Dovrebbe essere sempre così, no? Ma non è poi le cose cambiano, le abitudini, la crescita dei figli, il quotidiano da affrontare. Loro invece sono molto più leggeri in tutto questo. Dovremmo imparare sia bello, da Raffa sì. E dalla sua compagna. Va bene, comunque non dimenticate Palasport 2026, che farà tappa anche nei palazzetti Milano, Roma e Napoli. Seguitelo, anche perché come si fa a perdere un concerto di Raff? Assolutamente, ci riporta indietro nel tempo.
1: Un repertorio bellissimo.
0: Bellissimo, sì. Una più bella dell'altra. 16:36, Rise Radio, giornata speciale, ma anche domani, collegamenti. E adesso tra pochissimo ne riparleremo ancora una volta. E intanto questa volta la musica continua. Dopo aver ascoltato questa novità, arriva una canzone del passato. E qui invito tutti, si abballa! Oh, sentite un po', c'è Monica che è salita già sul cubo, non so voi che siete alla guida, fate attenzione, eh!

0: Oh, eccoci qua. Allora, The Weeknd, dimmelo sempre all'ultimo secondo. Facciamoli finire. Allora, ogni volta, no? I DJ vogliono ascoltare fino alla fine i dischi, non so per quale motivo, cosa che io invece ho tutt'altro. Va bene, The Weeknd, abbiamo riascoltato questa canzone del... Che, quanto tempo? Sapete che mi sono persa con il periodo? Era il 2007, ecco, l'ho ritrovata. 2007, accidenti, quanto tempo è passato, ve lo dico. E con, chiaramente, ricordiamo Michael Gray. Cari amici, 16:40, ci fermiamo soltanto un attimo anche perché la abbracciamo. Puoi aprire la porta gentilmente, Fabio, per quale motivo? Perché sta per entrare la pubblicità. E noi l'amiamo quando arriva, benvenuta pubblicità, anche perché i programmi di Rai Esor Radio aumentano giorno dopo giorno gli ascolti e questo vuol dire che, insomma, vi piace questa programmazione che vi accompagna durante i vostri viaggi. Preparatevi perché dopodiché, dopo la pubblicità, ci sarà un pezzo molto interessante, novità da parte di David Guetta, che ci mette sempre lo zampino, insieme a Baby Rexha. Sad Girls è il titolo della canzone. A tra poco.
1: Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
2: E a noi che ci piacciono tanto
1: le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
3: E dove andate quest'estate?
4: In Trentino, con i bambini.
3: Ah, vi piace camminare?
4: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
5: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
6: Rai Esor Radio.
7: Telesuono con Miriam.

0: Beh, decisamente il ritmo non manca qui a Raiso Radio, soprattutto all'interno di Telesuono, questa volta con una novità, Tienimi sulla base, grazie, molto gentile. Baby Rex insieme a David Guetta con Sad Girls è il titolo della canzone. Allora prepariamoci, anche perché torniamo a parlare di viabilità e questa volta Fabio.
1: Sì, e torniamo a parlare di viabilità incollegandoci con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia per gli ultimi aggiornamenti in tempo reale ed eventuali tempi di percorrenza. Buon pomeriggio a voi.
2: Buon pomeriggio a voi e a tutti gli ascoltatori di Isoradio, da Luca Cacciatore d'Autostrade per l'Italia. La circolazione è ancora intensa sulla rete, soprattutto nell'area Ligure. Infatti partiamo da qui perché sulla 7 Milano-Genova, tra Genova-Bolzaneto, il bivio con la 10, Genova-Ventimiglia in direzione di Genova, riscontriamo 4 chilometri di coda a causa dell'incidente autonomo di un camion che ha avuto anche la dispersione del proprio carico. Al momento la circolazione transita esclusivamente sulla corsia di sorpasso e questo incidente determina una coda anche sulla limitrofa 12 Genova Rosignano, tra Genova Est e il bivio con la 7 sempre in direzione del capoluogo Ligure. E poi tornando in A7, ma tra Genova Bolzaneto e Busalla in direzione questa volta di Milano, ci sono invece 3 km di coda per lavori di ammodernamento della rete. Qui i tempi di percorrenza superano di poco i 20 minuti. Spostandoci adesso invece in Lombardia, siamo sulla 9 Lainate Como Chiasso, tra Ponte Chiasso e Como Centro verso Lainate c'è una coda per un mezzo in avaria, i tempi di percorrenza sono di circa un quarto d'ora, mentre nel tratto tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera la coda è per attraversamento doganale, in questo caso i tempi di percorrenza si attestano a circa mezz'ora. Sempre in Lombardia, ma nell'area metropolitana milanese, sulla 4 Milano-Brescia, tra Pero e Milano Est verso Brescia, le code a tratti determinano tempi di percorrenza di circa 40 minuti, mentre nel senso opposto, tra Milano Est e Viale Certosa, ci vuole circa un quarto d'ora per percorrere il tratto. Ci spostiamo adesso sulla 1 Milano-Napoli, dove tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi verso Firenze, ancora per traffico intenso, i tempi di percorrenza sono di circa 10 minuti. E poi invece, andando sulla A14 Bologna-Taranto, tra Pedaso e San Benedetto del Tronto in direzione di Pescara, riscontriamo un chilometro di coda a causa di un incidente da poco avvenuto. In chiusura siamo sulla tangenziale di Napoli, tra Doganelle e Corso Malta verso Pozzuoli, la coda anche qui è causata dal traffico cittadino. E vi ricordo che il prossimo collegamento qui da via Bergamini ci sarà tra circa un'ora. Per ora è tutto da parte di Autostrade per l'Italia, vi auguro buon viaggio.
3: Raiso Radio, per chi viaggia. Per la giornata mondiale dell'ambiente, dal 4 al 7 giugno a Roma, il Villaggio Arma, per i 212 anni dell'Arma dei Carabinieri, in diretta su Raiso Radio. Stand, dimostrazione operative e contenuti speciali, presenti tutti i reparti specializzati. Villaggio Arma, tra Viale delle Magnolie e Piazzale dei Martiri fino al Pincio. Ingresso gratuito. Sicuramente Isoradio, per la giornata mondiale dell'ambiente.
4: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
5: Telesuono con Miriam.

0: poteva mancare il nostro Ligabue, stavo ascoltando in cuffia a tutto volume, teniamo alta la base, grazie. Lo sai che io ho piacere di sentire anche la nostra base musicale che ci accompagna durante breve chiacchiere, questa è la verità. E allora ragazzi, vi piace Ligabue, Fabio?
1: Sì.
0: Sì.
1: Sì.
0: Monica? Monica, la verità è che Monica è una da cubo. Lei, voi vi chiederete che vuol dire da cubo?
2: Esatto, detto così.
0: Quel genere
2: da
0: di
2: discoteca,
0: musica,
2: da
0: discoteca, unz, quella che di solito io propongo al nostro pubblico, che insomma a quest'ora devo dire che non sa se trasformare l'abitacolo dell'auto, della chiaramente tir camion, insomma a dirsi voglia, in una discoteca a quest'ora, va bene. Allora, a proposito di mondo che ci accompagna in discoteca, mettiamolo così tra virgolette, anche se tutto sta cambiando ormai, c'è un singolo che grazie a che cosa? Ai social, perché oggi la promozione, l'abbiamo detto più di una volta, dove passa? Prima tramite i social, poi se i social
2: approvano
0: automaticamente comincia anche la promozione, perché no, in radio, televisione, anche se ormai devo dire non c'è più bisogno, poca, non ce n'è più bisogno. E allora stiamo parlando di questo artista che insomma è giovane, anche perché da poco sul mercato discografico. Sì, è vero, lui è un musicista anche in genere rap, e ha voluto collaborare con l'intelligenza artificiale, che non è l'unico, ce ne sono dei pezzi che sono ai primi posti della classifica. Ed eccolo qui, questo grazie anche ai social è diventato veramente un tormentone. Anche Miguel Bosé ultimamente l'ha fatto ascoltare e ci ha fatto proprio il balletto, una coreografia, devo dire che è stato molto molto carino. L'ascoltiamo, The Second Voice.

0: 10:57 in questo momento, siamo giunti anche al termine dell'appuntamento di Telesuono. Allora prepariamoci, anche perché tra pochissimo daremo di nuovo la linea dove al villaggio Arma 2026, che appunto è stato allestito tra il Pincio, Viale delle Magnolie e Piazza di Siena. Perciò mi raccomando, siete a Roma, fate capolino, anche perché insomma ci sono delle iniziative molto interessanti, interessanti legati proprio all'arma dei Carabinieri, ma non solo. Domani sarà una giornata molto importante, visto che si celebra la giornata mondiale dell'ambiente. Già è stato anticipato tutto da Chiara Gialleonardo. Domani altri collegamenti, altri ospiti proprio per parlare di questa giornata. E allora sono pronti anche il trio. Io vado a ringraziare Monica che prosegue il suo viaggio.
1: Grazie mille.
0: Ringrazio. Tu prosegui, sì?
2: Proseguo anch'io, sì.
0: Prosegue anche Fabio Carriero fino alle 18. Insieme a chi? Agli amici di Pop and Go che sono lì negli studi. Perciò se volete visitare anche Raiso Radio, o meglio i nostri colleghi, passate, li salutate, anche perché sono pronti con tanti ospiti, gli amici di Pop and Go, quiz, giochi, divertimento, non manca nulla. Ringrazio anche chi, vado a ringraziare il nostro regista Gianni Grimaldi, ringrazio Max Gambino che si è occupato della parte tecnica. E allora cari amici, per quanto mi riguarda oggi era l'ultimo appuntamento della settimana, poi lunedì pronti a tornare esattamente dalle 15:30 come di consueto, tante novità. Oggi purtroppo volevo far parlare l'intelligenza artificiale, ho avuto qualche difficoltà perché volevo raccontare quello che succede proprio a Villa Borghese per questa per questo villaggio Arma 2026. Vabbè, ne riparleremo lunedì. Mi raccomando, domani un'altra giornata speciale. Vi lascio con il segnale orario e con gli amici di Pop and Go. Mi raccomando, bloccati, baci e buon weekend.
3: Ore 17.
4: GR1.
5: Nicole Ramadori in studio. Il caso Minetti, il presidente Mattarella ha preso atto degli ulteriori accertamenti fatti dalla Procura di Milano che hanno stabilito come fossero infondate le indiscrezioni emerse sulla stampa che mettevano in dubbio le condizioni che hanno portato alla grazia. Nella nota diffusa il Quirinale ricorda inoltre che il presidente della Repubblica concede abitualmente una grazia senza farsi influenzare da considerazioni estranee quando la domanda è accompagnata dal parere favorevole degli organi giudiziari competenti e che per la maggior parte delle concessioni non viene emesso alcun comunicato per tutelare i dati sensibili quali malattie, coinvolgimento di bambini o altri aspetti delicati. Avrebbe abusato sessualmente di almeno 7 alunni, arrestato un professore di italiano della scuola militare Toilé di Milano.
6: Se non avessero ceduto alle sue richieste e soddisfatto i suoi desideri, gli avrebbe reso impossibile l'esame di Stato. Sotto questa minaccia, l'uomo milanese di 48 anni avrebbe approfittato del suo ruolo di professore, in particolare di commissario interno alla maturità, per abusare dei suoi allievi della storica scuola militare Teolie di Milano. La denuncia è partita da uno studente che ha raccontato tutto ai carabinieri, le indagini hanno fatto il resto, almeno 7 le vittime, tutte maggiorenni, del docente che fino ad oggi insegnava loro italiano. Per l'accusa, in un clima di assoggettamento psichico degli studenti, l'uomo li avrebbe costretti a subire abusi sessuali e a condividere particolari intimi della loro vita. La Procura di Milano ha ricostruito un quadro di costanti pressioni esercitate dall'indagato dal 2024 ad oggi su giovani allievi costretti a continue sopraffazioni, umiliazioni e mortificazioni. Il professore aveva anche un contratto all'Università Statale di Milano, dove teneva un corso di scrittura creativa. Ora è a domiciliari, deve rispondere di maltrattamenti, concussione e violenza sessuale. Eleonora Fioretti, GR1.
5: Si sono avvalsi della facoltà di non rispondere i due pakistani, entrambi di 31 anni, indagati per l'omicidio plurimo e aggravato dei 4 braccianti ad Amendolara in provincia di Cosenza durante l'interrogatorio di convalida del fermo nel carcere di Castrovillari. Attesa per le prossime ore la decisione del giudice, intanto continuano le indagini su movente contesto lavorativo. Le violenze contro gli operatori sanitari e a Massa in Toscana, un 52enne di origine magrebina è stato arrestato dai carabinieri ieri, ubriaco, ha minacciato ed aggredito un'infermiera del pronto soccorso dell'ospedale Apuano, causandole alcune ferite. Gli esteri, con la crisi in Medio Oriente, poco dopo l'annuncio di una nuova tregua tra Israele e Libano, arriva la replica di Hezbollah. L'accordo è una capitolazione e una sconfitta, al commento del leader della milizia sciita Naim Qassem, che invita il Libano a porre fine alla farsa dei negoziati con Israele. Intanto Tel Aviv attribuisce proprio ad Hezbollah l'attacco contro la base UNIFIL nel sud-est del paese, in cui è morto un casco blu serbo. È morta a 56 anni Marjan Satrapi, la più nota fumettista iraniana a livello internazionale, autrice della graphic novel Persepolis, il corrispondente.
1: Una vita costantemente legata alla storia dell'Iran, quella di Marjan Satrapi, morta nella notte a Parigi. Nel romanzo a disegni e poi nel film Persepolis è lei la ragazzina ribelle, obbligata a mettere il velo dopo che la sua famiglia viene perseguitata, pur avendo partecipato alla rivoluzione contro lo Shah. Una storia personale premiata dalla giuria a Cannes e una storia fatta di fughe in Europa e di ritorni a Teheran, con la speranza rimasta delusa che il suo potesse diventare un paese libero. In Francia da 30 anni Satrapi ha scritto altri romanzi e realizzato altri film, ma ha anche sostenuto il movimento Donna Vita Libertà. Qui ai nostri microfoni, in una intervista di 3 anni fa, sosteneva di non avere paura del regime iraniano. Sono loro, affermava, che dovrebbero avere paura. La sua morte, ha fatto sapere la famiglia, è stata causata da un grande dolore. La scomparsa del marito, attore e regista Mathias Ripas, una perdita da cui l'iraniana ribelle non aveva saputo riprendersi. Da Parigi, Gavino Moretti, GR1.
5: Siamo alla musica, due protagonisti dell'ultimo Festival di Sanremo per la prima in un duetto. Sono Enrico Nigiotti e Mara Sattei con il nuovo singolo Sabato Sera, una storia d'amore ambientata tra le strade di Roma. Intanto i due cantanti sono impegnati nei rispettivi tour. In Maledetti Innamorati Summer Tour 2026 di Nigiotti prenderà il via il 23 giugno da Voghera, mentre Mara Sattei ha annunciato il ritorno nei club il prossimo novembre. Tennis, al Roland Garros, Sara Errani e Andrea Vavassori ancora campioni. Il doppio misto azzurro ha confermato il successo dello scorso anno, battendo in finale il duo Gabriela Dabrowski e Ivan King. In rimonta 4-6, 6-3, 10-4 al super tie break. La russa Andrieva ha battuto 6-1, 6-3 l'ucraina Kostiuk ed è la prima finalista del Roland Garros nel tabellone femminile. Domani, non prima delle 19, la semifinale italiana tra Arnaldi e Cobolli. Ci fermiamo qui, prossimo giornale radio alle 18, buon ascolto.
2: Rai Isoradio, 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
3: Radio Airplay, la classifica del Radio Corriere TV su Rai Isoradio con Fabrizio Casinelli. Il sabato e la domenica alle 18 su Rai Isoradio. RadioCorrieretv.rai.it, la rivista ufficiale della Rai dal 1925.

More Night alle 17:10 Rai Isoradio, al microfono Fabio Carriero che vi terrà compagnia ancora per un'altra oretta scarsa fino alle 18 circa. Andiamo a vedere qualche aggiornamento sulle nostre autostrade e partiamo subito da sud, dal tratto pugliese della 14 Bologna-Taranto, dove è segnalato un incidente in cui è coinvolta un'auto. Siamo tra gli svincoli di Trani e Andria, in direzione nord per chi viaggia verso

0: anche sulla stessa autostrada tra Calenzano e il Bivio 1 variante di Valico, sempre traffico rallentato tra appunto tra Calenzano e il Bivio 1 variante di Valico in direzione nord per chi viaggia verso Bologna. Risolto invece l'incidente di cui avevamo fatto menzione prima sulla A14 Bologna-Taranto tra Grottammare e San Benedetto del Tronto, era coinvolto un veicolo in corsia di sorpasso in galleria al chilometro 302 e 100. Abbiamo invece 2 chilometri di coda sulla 7 Milano-Genova tra Genova Bolzaneto e Busalla in direzione nord per chi viaggia verso Milano. La coda è causata da lavori in corso e più precisamente tra i chilometri 119 e 114 e 300. E ora direttamente dal villaggio dell'Arma dei Carabinieri in Roma, da Villa Borghese, i nostri amici sono già pronti, i nostri amici di Pop and Go.
1: Amici e amiche su Raiso Radio, in onda lo show. Ha!

0: È nostro, eh.
1: Oh, eccoci qua, bentrovati, buon pomeriggio. Spero che la nostra voce arrivi forte e chiaro qui direttamente dal Pincio. Siamo proprio nel bel cuore verde di Villa Borghese con Pop and Go, Gabriele Broccoli, Pamela D'Amico.
0: Buon pomeriggio.
1: Ciao, Vanellina. Come sei bella, tutta elegante oggi.
0: Sono messa a tema.
1: Ti vedo, sei a tema. Sei a tema.
0: Rai Radio.
1: Anche oggi un paio di ore vi accompagniamo per il nostro lungo viaggio, soprattutto accompagniamo i nostri ascoltatori che sono praticamente sulle strade, ci stanno seguendo. Noi ovviamente oggi saremo un po' dislocati, non siamo a Saxarubra, ma comunque da qui continuiamo a darvi sempre tutte le notizie grazie a Fabio Carriero che è lì da studio, ci dà le informazioni su
0: Orico Fellino. Dove siamo? Al villaggio
1: L'arma,
0: che è certo, un modo per raccontare le istituzioni con un occhio attento ai più giovani. Quindi Rai Radio dice alle istituzioni, all'arma dei carabinieri per festeggiare alla grande, e ci siamo anche noi di Pop and Go.
1: Pensi un po', chissà se ci fanno tornare a casa. Secondo me ci lasciano.
0: Ma io resto qui anche perché domani c'è la grande festa.
1: Domani ovviamente c'è il compleanno dell'arma.
0: Noi
1: siamo arrivati a quanti anni? Lo sai quanti anni c'ha l'arma?
0: 212.
1: Guardi, quasi la mia, quindi complimenti all'arma che è così longeva. E allora, come sempre, noi ricordiamo anche che è importante l'interazione dei nostri ascoltatori, quindi ricordiamo il numero telefonico, grazie.
0: Oggi soltanto in una versione istituzionale. Grazie, buon pomeriggio.
1: C'ha paura.
0: Il numero è il 348-103-1010.
1: Vi serve, oltre che per mandarci i vostri messaggi ed insultarci, per indovinare la canzone che si trova all'interno dell'autoradio Time Machine.
2: Autoradio Time Machine.

0: Bene.
1: E oggi siamo stati bravi,
0: facilissima domanda. Dovete rispondere ovviamente il titolo della canzone, il cantante, l'anno di pubblicazione. Vincere una bellissima maglietta ideale per chi viaggia, chi sta in autostrada.
1: Ho paura. Tempo. Cosa c'è scritto?
0: C'è scritto: se ti avvicini un po' di più, mi paghi il bollo.
1: Non è aggressivo.
0: Comunque,
1: è bello.
0: Cioè, invita a mantenere le distanze di sicurezza.
1: Il prezzo che del bollo, diciamo che
0: c'è gente che proprio si entra nella macchina, quindi c'è giusto anche che paghi, contribuisca a pagare il bollo. Tutto questo per dirvi che in questa puntata di oggi ne diremo di tutti i colori, forse avremo anche degli ospiti importanti.
1: Non possiamo spoilerare, ma avremo
0: degli ospiti, però tra poco proprio ve ne introduciamo subito uno. Prima però ci ascoltiamo Sombar con la nuova canzone.

microfoni, ti apro, io parlo, chiacchieriamo un po', introduciamo l'ospite, poi passo la palla a Fabio in studio che fa l'aggiornamento viabilità, pubblicità, musica. Quando rientriamo dalla musica facciamo l'intervista all'ospite, ok? Mai sentito Gianni?

0: Potential, questa è la nuova.
1: Ah, bella, eh?
0: Le piace? Ma, ha sentito?
1: Io mi chiamerei così da oggi.
0: Potential.
1: Pop and Show.
0: Sì. Questo è Pop and Go su Rai Radio, come sempre, ogni giorno alle 17:19. Vi accompagniamo nel nostro lungo viaggio. Oggi lo facciamo grazie anche al contributo di tante persone che sono qui, e sono tanti gli eventi che si
1: arricchiscono questa giornata importante. Anzi, sono quattro le giornate, dal 4 al 7 giugno, qui al Villaggio Arma.
0: Sì, va bene, è Villaggio Arma, abbiamo capito.
1: Qui si sta veramente bene, venite.
0: Va bene, si va da
1: è il Pincio, ragazzi. Sì, va bene. L'area verde.
0: Ha finito, per favore. Dobbiamo introdurre intanto un ospite, perché qui si fa anche la musica.
1: È qui
0: perché,
1: a fianco a me, eh?
0: Perché i carabinieri...
1: Ed è anche un uomo abbastanza affascinante.
0: C'è anche una grande.
1: No, me lo lasci dire.
0: Una grande tradizione di musica nell'arma dei carabinieri, perché ovviamente ci sono varie fanfare, c'è quella a cavallo, c'è anche quella che ovviamente a piedi. Noi abbiamo la fanfara a piedi, tutta qua.
1: No, con la band.
0: Abbiamo un rappresentante.
1: Lui rappresenta tutti. Vice brigadiere Massimiliano Ferrara.
2: Salve, grazie dell'invito, è un piacere essere qui con voi.
0: Benvenuto, vice brigadiere, benvenuto. Allora, lei tra l'altro è uno degli autori, cioè uno dei fondatori. Lei 200 anni fa già la.
2: Sì, sì, ma infatti mi riporto esattamente come in stile i 200 anni dell'arma dei carabinieri.
0: Lei è un ciufolista, suona il ciufo.
2: Io sono il flauto per la fanfara dei carabinieri.
0: Il flauto, però quale? Dolce o traverso?
2: Traverso, e anche l'ottavino, che è un suo lontanissimo parente, non figlio pestifero.
0: Che differenza c'è tra l'ottavino e il flauto?
2: Beh, fondamentalmente, detta così fa ridere, ma sono le dimensioni. Il flauto è più grande, l'ottavino è
0: più piccolo. L'ottavino, certo. Poi c'è l'ocarina pure, non si usa.
2: Che non si usa.
0: Si usa, però.
2: Strumento popolare bellissimo.
0: Bello,
2: molto affascinante.
1: Cioè. E quanti siete nella fanfara?
2: Allora, noi ad oggi siamo 47 elementi, compreso anche il nostro direttore Danilo Di Silvestro, e con loro giriamo un po' tutta l'Italia e non solo, abbiamo fatto anche molte tournée all'estero.
0: E poi fate un repertorio vastissimo. Io prima mentre venivo sentivo che forse c'era pure il vice brigadiere, sentivo un pezzo di Stevie Wonder fatto con 3-4 autori.
2: Spaziamo nei repertori più vari per essere più vicini al pubblico possibile.
1: Anche Bossa Nova.
2: Assolutamente.
1: Già ci stiamo accordando per fare le nostre cose.
0: Ah, lei vuole cantare con i carabinieri.
1: Facciamo le nostre cose brasiliane.
2: Sarà un piacere.
1: Va bene.
0: Quindi poi tra l'altro 18:30 è prevista anche qui una vostra esibizione.
2: Sì, 18:30 è un piccolo intervento a chiusura tra virgolette di questa splendida giornata. E quindi ci sono stati già un altro intervento stamattina, ma noi chiudiamo poi alle 18:30 e ci vediamo poi domani per il proseguo.
0: Ci può anticipare che pezzi farete?
2: I nostri interventi normalmente sono brani di carattere militare,
0: certo.
2: Quindi istituzionali, che sono tipici della tradizione bandistica militare.
0: Qual è il più gettonato, che la gente proprio batte le mani quando sente?
2: Ma ne abbiamo molti, però in realtà gettonato come esecuzione. Abbiamo un brano molto, molto interessante, si chiama Simona, per esempio, Buco, oppure altri brani di Vessella, Vecchia Marcia, che ci contraddistingue.
0: Bravi,
2: e poi la nostra Marcia d'Ordinanza, la fedelissima, che apre, anzi chiude tutte le nostre rappresentazioni e concerti.
0: Che meraviglia!
1: Che meraviglia davvero!
0: Allora, grazie al vice brigadiere che ci ha dato.
1: Domani c'è la grande festa.
0: Domani la grande festa, dove si fa? Domani il compleanno dei carabinieri.
2: Domani è il nostro compleanno.
0: Non si festeggia a Roma per la prima volta.
2: Allora si festeggia anche a Roma, il villaggio è un'occasione in cui noi appunto facciamo molte attività inerenti alla nostra festa. È dislocata quest'anno a Reggio Calabria, per cui l'arma comincia a essere anche da questo punto di vista presente su tutto il territorio nazionale. Il giorno del suo compleanno ha deciso bene di festeggiarlo con tutti, anche al di fuori dei confini
0: bellissimo
2: di Roma.
0: Allora, tutti coloro che sono ovviamente nei paraggi di Roma, venite qui al Pincio, bellissimo. Tra l'altro state insieme, c'è tantissima gente, vedo famiglie veramente piene di bambini.
1: I bambini possono venire e provare tutte le attività.
0: E quelli che sono in Calabria possono approfittare per andare a festeggiare proprio lì a Reggio il compleanno con le istituzioni, immagino ci saranno.
2: Certo, assolutamente le autorità. È chiaro che la festa dell'arma viene normalmente festeggiata in tutta Italia.
0: Quella
2: però più importante, che ci rappresenta per eccellenza, è stata sempre a Roma, da quest'anno è itinerante.
0: Bello.
2: Io vorrei fare un piccolo annuncio, se mi permette,
1: no,
2: per invitare magari i giovani ad accostarsi al mondo della musica militare.
0: Bello.
2: E magari di osservare qualche concorso pubblico, che tra poco saranno più evidenti sulle gazzette, perché si può anche intraprendere questa carriera attraverso concorsi e quindi far parte di questa struttura.
0: Benissimo, allora grazie vice brigadiere.
1: Grazie davvero.
0: Ferrara,
1: grazie
0: a noi, buona musica.
2: Grazie.
0: Viva la banda dei carabinieri.
1: Viva l'arma.
0: Fabio, vai Fabio, dici cosa succede a Orcofellino.
3: Allora sì, andiamo sulla A22, Brennero Modena. tra Affi e Ala Avio abbiamo una coda per un incidente, una coda di 2 chilometri per un incidente in direzione nord per chi viaggia verso il Brennero. Siamo tra il chilometro 184 e il chilometro 182. Ci trasferiamo sulla A1 Milano-Napoli, dove incontriamo delle code a tratti tra il Bivio 1 con planare Firenze Nord e il Bivio 1 variante di Valico in direzione nord per chi viaggia verso Bologna. Spostiamoci più a sud, a Napoli, sulla tangenziale, dove abbiamo dei rallentamenti per traffico intenso tra gli svincoli di Capodichino e quello di Corso Malta in direzione Pozzuoli, e sulla A4 Torino-Trieste rallentamenti per traffico intenso tra lo svincolo del bivio A4 raccordo tangenziale est di Milano e il bivio A4 raccordo di Viale Certosa in direzione ovest per chi viaggia verso Torino. E infine, ultimo aggiornamento per il momento, ci spostiamo sulla A10 Genova Ventimiglia, dove abbiamo anche qui dei rallentamenti per traffico intenso tra gli svincoli di Genova Aeroporto e quello con il bivio A10 A7 Milano-Genova in direzione est per chi viaggia verso Genova.
4: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
5: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
6: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
5: Oh, Contacta, adoro!
6: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
7: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
8: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
9: Ok, e quindi?
8: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
9: Allora la risposta è MG.
10: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
11: Ti aspettiamo negli MG Store.

0: Allora, sono le 17.29, Rai Isoradio, qualche aggiornamento ancora riguardo le nostre autostrade e andiamo sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, dove incontriamo una coda all'altezza dello svincolo di Santa Croce sull'Arno in uscita per chi proviene da Firenze. Siamo all'altezza del chilometro 38 e 300, e andiamo sulla 14 Bologna-Taranto, code anche qui a tratti per traffico intenso tra gli svincoli di Bologna Borgo Panigale e Bologna Fiera in direzione sud per chi viaggia verso Ancona, tra il chilometro 8 e il chilometro 15 e 500. E spostiamoci adesso sulla A22 Brennero Modena, dove avevamo già segnalato una coda per un incidente che è diventata nel frattempo di aumentata ed è ora una coda di 4 chilometri tra gli svincoli di Affi e quello di Ala Avio in direzione nord per chi viaggia verso il Brennero. E ci spostiamo sulla A10 Genova Ventimiglia, dove abbiamo una coda di circa un chilometro ancora a tratti tra gli svincoli di Albenga e quello di Andora in direzione ovest per chi viaggia verso Ventimiglia. E sulla stessa autostrada, attenzione, perché abbiamo una coda però a tratti di 8 chilometri tra gli svincoli di Spotorno e quello di Finale Ligure in direzione ovest per chi viaggia verso Ventimiglia. E infine è stato risolto comunque il disagio a causa di materiali dispersi sulla 14 Bologna-Taranto. C'era uno pneumatico in prima corsia tra gli svincoli di San Benedetto del Tronto e quello di Val Vibrata in direzione sud per chi viaggia verso Pescara.
1: Io sento ancora Fabio che parla.

0: Bella questa canzoncella.
1: Che bel ritmo dell'estate.
0: Su Rai Su Radio, oggi esclusivamente per voi in diretta, direttamente da dove? Da dove?
1: Dal villaggio Arma, la terrazza del
0: Pincio. Piace dire.
1: Ma mi piace perché ci sono
0: Pincio,
1: siamo tutte
0: in
1: le attività dell'Arma dei Carabinieri.
0: Tutte le attività dell'Arma, non solo.
1: Si può salire sulle macchine,
0: sì.
1: Si può andare sull'aereo privato.
0: Gli sommozzatori, hanno fatto un acquario gigante con gli sommozzatori che fanno
1: bellissimo.
0: Le operazioni. Bellissimo, ci sono tantissimi reparti dei Carabinieri, ci sono i cinofili, ci sono praticamente ci sono i cani bellissimi.
1: La fanfara,
0: fra un poco la sentiamo, abbiamo già parlato. Oggi però, noi non so se da studio, poi immagino che qualcuno abbia già indovinato, perché oggi il premio è facile, il premio è bello e la canzone da indovinare era facilissima. Però oggi abbiamo deciso di portarvi in una località molto cara a qualcuno qui in studio.
1: Oggi è un regalo, bellissimo.
0: Regalo. Oggi andiamo a
1: Chieti.
0: Abbiamo detto Chieti e ti sarà tato e non l'abbiamo fatta oggi.
1: Allora, voglio dire che la città dove è nata chi?
0: Intanto si dice Chieti in abruzzese, come si chiama?
1: Chieti.
0: Perché qua leggo, ci sono delle varie cose.
1: Chieti. Basta che togli l'ultima vocale.
0: L'ultima vocale, Chieti.
1: Già va bene.
0: Chieti, che tra l'altro è un capoluogo dell'omonima provincia di Abruzzo.
1: Certo.
0: 48.372 che ha dato i natali a
1: Pamela D'Amico.
0: Signore e signori, oggi festeggiamo anche questo grande evento per tutta l'umanità, un grandissimo evento.
1: L'antica teate.
0: Salutiamo il sindaco, che è Diego Ferrara, ma sarà parente
1: ancora per poco perché stanno facendo le elezioni, quindi
0: sarà
1: proprio
0: parente?
1: Sarà
0: Ferrara.
1: Però Ferrara tra un po' lo salutiamo perché stanno facendo le elezioni,
0: lui che ci importa.
1: Però lo sa che io insieme al sindaco Ferrara e alla giunta comunale ho inaugurato la piazza San Giustino.
0: E chi se ne frega, lo possiamo dire questa volta con grande gusto proprio.
1: L'ho vista che proprio se l'è gustata.
0: Cosa altro ha fatto per Chieti? Ha partecipato a queste feste di piazza?
1: L'inaugurazione della festa San Giustino è stata bellissima.
0: Perché San Giustino è il patrono.
1: È proprio la zona più antica della città.
0: Ma chi è il patrono?
1: Il patrono è San Giustino.
0: Di Chieti?
1: Piazza San Giustino. Guardi, mi sta guardando che io non leggo nulla.
0: Si festeggia l'11 maggio. Certo, lei le sa ste cose.
1: Io non leggo nulla perché lo so. Anzi, alla festa inaugurale ho proprio... salutiamo Diego Righini, che è appena arrivato qua, il nostro amico che ci saluta.
0: Certo che lo salutiamo. Ma come si chiamano gli abitanti di Chieti?
1: Teatini.
0: I Teatini, certo.
1: Teatri. Però ci chiamano anche Chietini.
0: Va bene, Chietini.
1: Vedete come sono entusiasmata? Oggi è entusiastica.
0: Lei è proprio Chietina, lo devo dire, è veramente Chietina. Scusi, se glielo dico, ma è proprio...
1: Anche la Panara, non
0: è
1: scherzo.
0: È proprio Chieti, sì. Lo sa perché si chiama Chieti? Lo vuole sapere?
1: Lo voglio sapere da lei, dalla scienza.
0: Certo. Il nome moderno di Chieti deriva dall'antico nome latino della città, Teate o Teate in greco. L'evoluzione fonetica ha trasformato il termine nei secoli, passando per Teate, Teti, Chieti. L'origine del toponimo è profondamente legata alla mitologia e alle leggende storiche, capito? La leggenda di Achille pure, lo sapeva?
1: Certo, perché Achille ha fondato Chieti chiamandola Teate in onore di sua madre.
0: È vero, sua madre, Teti, Marina Marina Teti. Marina di nome, Teti di cognome. Brava. E poi sopravvive ancora oggi però l'antico nome nell'appellativo.
1: La mamma di Achille sopravvive, no?
0: No, i Teatini, cioè vengono chiamati così perché l'appellativo ancora ci tengono coloro i Chietini a tenere anche l'altro nome.
1: Soprattutto noi di Chieti Alta.
0: Chieti Alta, cioè, perché guardi, c'è differenza tra Chieti Alta.
1: Mi intenda, c'è Chieti Alta e Chieti Scalo.

0: Chieti Scala.
1: Noi di Chieti Alta,
0: senta, va bene,
1: passeggiamo sul corso Marucci,
0: sul corso Marucci,
1: no? Facendo come una sfilata d'amore.
0: Io chiederei adesso al nostro Fabio, che è lì in studio, di darci degli aggiornamenti su Spoporno
1: e Orco Figlino,
0: e poi torniamo noi a parlarvi anche di quello che si magna a Chieti. Vai Fabio!
2: Eccoci collegati dagli studi di Saxa Rubra, e andiamo sulla A1 Milano-Napoli, dove incontriamo delle code a tratti per traffico intenso tra Firenze Scandicci e il BB1 variante di Valico in direzione nord per chi viaggia verso Bologna. Attenzione sulla 14 Bologna-Taranto, è segnalato un veicolo in fiamme tra gli svincoli di Ancona Sud e quello di Loreto, più precisamente al chilometro 242 e 400. Andiamo sulla A16 Napoli-Canosa, dove è segnalato un incidente tra Avellino Est e Benevento in direzione est per chi viaggia verso Canosa, più precisamente siamo all'altezza del chilometro 60. E andiamo sulla A9 Lenate-Como-Chiasso, dove ci sono 4 km di coda per attraversamento della dogana con la Svizzera tra gli svincoli di Como Centro e quello di Chiasso uscita merci, appunto in direzione nord verso la Svizzera.
3: E dove andate quest'estate?
4: In Trentino, con i bambini.
3: Ah, vi piace camminare?
4: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
5: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
6: Playing Memories, 2 settimane per un sogno. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
7: Convenienza? Ma vai da Conad.
8: Via, via.
7: Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it. Cibu, cibu.

0: Ora ci colleghiamo con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia per gli ultimi aggiornamenti in tempo reale ed eventuali tempi di percorrenza. Buon pomeriggio a voi.
1: Buon pomeriggio a voi e a tutti gli ascoltatori di Isoradio, da Luca Cacciatore d'Autostrade per l'Italia. La circolazione è ancora intensa sulla rete, facciamo una panoramica sulle notizie principali al momento partendo dalla Lombardia. Infatti sulla 9 lineate Como Chiasso, tra Como Centro e Chiasso uscita merci verso la Svizzera, riscontriamo 4 km di coda per attraversamento dogana. I tempi di percorrenza sono di circa 20 minuti. Rimanendo sempre in Lombardia, siamo a Milano sulla 4 Milano-Brescia, invece il traffico intenso tra Pero e Milano Est verso Brescia determina tempi di percorrenza di circa 50 minuti. Analoga situazione nel senso opposto, quindi verso Torino tra la tangenziale Est e Viale Certosa, ma in questo caso i tempi di percorrenza sono di circa mezz'ora. E poi il traffico intenso anche sulla 8 Milano-Varese, tra il bivio con la 4 Torino-Trieste e Fiera Milano in direzione di Varese. Spostandoci poi sulla A1 Milano-Napoli, siamo tra Firenze e Scandicci, il bivio con la 1 di Vettissima verso Bologna, anche qui traffico intenso con tempi di percorrenza di circa mezz'ora, e risalendo sul tratto tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi verso Firenze, anche qui abbiamo code a tratti per traffico intenso. Vi informo che sulla A22 Brennero-Modena, ricordo tratta non gestita da Autostrade per l'Italia, il traffico è bloccato con 6 km di coda tra Affi e Alavio in direzione del Brennero. Ci spostiamo invece adesso sulla tangenziale di Napoli, infatti tra Capodichino e Corso Malta in direzione di Pozzuoli c'è una coda per traffico intenso. Analoga situazione anche in prossimità della capitale, siamo sul tratto urbano della 24 Roma Teramo a partire da Portonaccio in direzione del centro città. Queste al momento sono le nostre principali segnalazioni. Il prossimo collegamento qui da via Bergamini ci sarà tra poco meno di un'ora. Da Autostrade per l'Italia è tutto, vi auguro buon viaggio.
2: Rai Isoradio, musica, news ed infomobilità.

0: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
1: Amici e amiche, siete sempre in diretta su Rai.

0: età.
1: Su radio sono le 17.47, siamo sempre qui nel cuore di Villa Borghese.
2: È un bel orario, 17.47.
1: Sì, va bene, siamo qui con Gabriele Brocani, Pabbena D'Amico, come sempre il nostro programma Pop and Go.
2: Dove
1: che vi accompagna. Dove siamo?
2: Al Villaggio Arma.
1: Al Villaggio dell'Arma, certo, ovviamente.
2: La festa dei Carabinieri.
1: 212 anni, signori, portati benissimo, tra l'altro.
2: Portati molto bene,
1: Molto bene. Siamo stati un po' quieti nel frattempo, ma dobbiamo, tra poco parleremo anche di quello che si mangia, quieti. Lei so che è molto ferrata su questo, perché
2: quello
1: lei,
2: posso raccontare,
1: lei è proprio chietina
2: antica tiatina,
1: e noi lo chieteremo proprio a lei. Beh, oggi abbiamo
2: chieti pure abbiamo
1: la possibilità di intercettare tanti ospiti che in qualche modo sono sempre impegnati nel sociale.
2: In realtà loro passano per fare una passeggiata.
1: Beh,
2: e noi li
1: passa?
2: Obblighiamo a stare qui qualche minuto.
1: Esatto,
2: è questa la verità.
1: E noi oggi ospitiamo con piacere la nostra amica fantastica Amara.
3: Buon pomeriggio, buonasera, come si dice a quest'ora?
1: A quest'ora va bene, buon pomeriggio.
3: Presente,
1: sì.
2: Bella, che bella.
1: Benvenuta qui, Erika, è sempre un piacere vederti, è sempre un piacere soprattutto ascoltarti con le tue canzoni. E dobbiamo dire che sei sempre impegnata nei tuoi live, che non sono mai banali, sempre ricercati, sempre con quella aurea teatrale che ti contraddistingue, che ti piace.
3: Sai, io sono conservatrice di verità, quindi
1: certo.
3: Se non c'è la verità non riesco
1: giusto
3: a comunicare niente.
2: La verità è che tu sei venuta di tua spontanea volontà, non
3: esatto,
2: ti abbiamo costretto. Vai,
3: no,
2: diciamolo.
3: E non passeggiavo, sono venuta proprio apposta.
1: Io ho visto che l'hanno portata i Carabinieri, l'hanno proprio portata qui. quindi,
3: mi hanno scortato.
1: Portata proprio i Carabinieri.
2: Abbraccio.
1: I Carabinieri. Senti, intanto innanzitutto ci puoi raccontare le cose che stai facendo a livello discografico, perché poi live ne parliamo, sei sempre molto attiva. Però quando ci regalerai un album di canzoni nuove di Amara?
3: Guarda, sono felice di dirlo, perché tu sai che avevo un po' dimenticato questa parte di me.
1: Sì.
3: In realtà questa è un'estate dove mi sono presa un bellissimo tempo, sto lavorando finalmente al mio nuovo progetto, un disco, spero. Da qualche mese già che sono impegnato, ho iniziato già a creare i miei mondi, le mie produzioni, e spero di farti sentire, di farvi ascoltare presto.
1: Non
3: qualcosa.
1: Non prima, ovviamente.
3: Presto, sai, per me il tempo è sempre un dettaglio.
1: Sì, ma lo so, per voi
3: i
1: musicisti è così.
2: Il tempo si ferma.
1: Poi c'hanno già il master pronto, ma prima che te lo
3: ancora no, magari
1: anche il messaggio, quello diciamo il rough mix,
3: intanto
1: no?
3: C'è la dimensione e non è
1: la
3: poco
1: dimensione,
3: e non
1: cioè,
3: è poco
1: è
2: lo stato d'animo,
1: ma ci puoi già spoilerare
2: giusto?
1: C'è qualcosa che magari una partecipazione,
3: allora, ah no, questo non te lo so ancora dire, perché sto partorendo.
1: Ah,
3: io partorisco
1: quindi ancora in fase di scrittura.
3: Sono in fase di scrittura, in fase di arrangiamento, è ancora tutto un allestimento.
1: Bello,
3: ma c'è la cellula, c'è il suo colore, il suo profumo.
1: È bello quando c'è quell'embrione così che ogni giorno te lo guardi, un figlio che sta crescendo.
3: Soffri da morire,
1: che bello.
3: Soddisfazione.
1: Ma che soffri, è una cosa bellissima.
3: Scrivere si soffre da morire. Poi sembra wow, che bello, ma non è
1: così. Non è così, lo sappiamo. Il tormento dell'artista
2: Io anche sono tanto tormentata da Gabriele Brocani.
1: Guardi, lei è anche un po' addormentata.
2: Fine settembre che siamo insieme.
3: Sei fortunata, è fantastico. Lei anzi, sei fortunatissima.
1: Fortunata.
2: No, perché non conosci l'altro.
1: È fortunatella.
2: Non c'è Filippo Merola, no? Amara, credimi.
1: Amara, allora, intanto, tra l'altro, tra le belle cose che farai, ce ne sono alcune, una proprio ravvicinata, di cui tra poco parleremo, però
3: sì.
1: Intanto vorrei ascoltare qualcosa del tuo repertorio. Abbiamo deciso di iniziare, e io lo dico perché immagino che dalla regia abbiano il tempo di prepararla, con una canzone che già dice nel titolo tutto, no? Le poche cose che contano.
3: Ecco. Fare una bella selezione della propria vita, sì. E capire quali
1: dovresti
3: sono le
1: andare in sottrazione,
3: cose.
1: No? Dovresti fare
3: sicuramente
1: arrivare alle cose proprio basilari.
2: In queste poche cose ci sono anche poche persone, o parli proprio delle cose?
3: Sai,
1: persone.
3: Però anche noi siamo.
1: Ma tu già hai stilato una classifica, cioè ce l'hai una top 3 delle tre cose?
3: Le poche cose che contano.
1: Le tre cose che contano di più.
3: Ma allora io lo sai, cioè vado sempre con la serenità, che sembra impossibile.
2: La pace,
1: certo.
3: La pace
1: nel mondo.
3: Però la serenità sì,
1: serenità.
3: Perché è una condizione costante,
1: salute,
3: che ti cambia proprio lo stato della tua vita.
1: Certo.
3: Le buone relazioni.
1: Sì.
3: E le poche cose vere che c'hai, cioè proprio quelle cose che sono il respiro.
1: Ma non tangibili, quelle proprio universali.
3: Sì, assolutamente. Partiamo da quelle,
1: partiamo
3: dalle cellule, poi si estende
1: al
2: respiro. È bellissima questa cosa del respiro, spesso noi ci dimentichiamo di respirare.
3: Esatto.
2: Siamo in apnea.
3: Bravissimo.
1: Allora ascoltiamocela questa canzone, Simone Cristicchi con Le poche cose che contano, ovviamente con Amara.
4: Ti sei mai guardato dentro?
0: sei mai chiesto del tuo desiderio profondo? La nostalgia che si nasconde dentro te. Che cosa ti abita? È l'infinita pazienza di ricominciare. È il coraggio di scegliere da che parte stare. È una ferita che diventa feritoia. È una matita spezzata che colora ancora. La meraviglia negli occhi quando ti fermi a guardare. La sconfinata bellezza di un piccolo fiore. Sono le poche cose che contano.

0: che meraviglia, le poche cose che contano. Simone Cristicchi Amara in questa bellissima canzone intensissima, come ovviamente anche un po' il vostro approccio alla musica proprio totale, vi dedicate proprio anima e corpo e si sentono le particelle dei vostri corpi che si mischiano.
1: Missione.
0: Parliamo anche di questa bellissima manifestazione che si chiama Destinazione Pace, musiche e voci dal mondo insieme contro le guerre, e sarà l'ultimo appuntamento il 7 di giugno, ci siamo a Rondine, questa grande festa finale, con musica, testimonianze e giovani dal mondo insieme contro le guerre. E sul palco, oltre a te Amara, ci sarà anche Giovanni Caccamo, l'orchestra Oida e anche Michele Serra, e poi ci sarà un intervento di Lorenzo Giovanotti. Raccontaci perché questo evento lo senti particolarmente
1: assolutamente
0: forte.
1: Credo che la Cittadella della Pace sia un luogo rivoluzionario. C'è Franco Vaccari, che è il presidente e il fondatore, sai, quelle emozioni di quando ti rendi conto che l'intenzione, che è ancora prima del pensiero e l'azione, a monte c'è l'intenzione di una persona che può rivoluzionare e cambiare il destino, ma anche il cammino delle persone. E la Cittadella della Pace è proprio un luogo che ospita ragazzi da tutto il mondo,
2: accoglie,
1: fanno
0: tanti
1: borse
0: giovani,
1: di studio,
0: sono solo giovani, sì.
1: Sì, li danno la possibilità di poter studiare, magari anche ragazzi che provengono purtroppo da territori dove questo non può accadere, o territori dove sono in conflitto. E la cosa bella è che fanno incontrare proprio ragazzi di tendenze e di visioni opposte,
2: estrazioni diverse, che magari non si potrebbero mai incontrare,
1: paesi in conflitto, e lì invece incontrano l'umano, quindi fanno un cammino di comunione, di fratellanza e di pace personale,
2: superando gli ostacoli della diversità
1: culturale,
2: e andando al cuore.
1: Assolutamente,
2: e quando le cose si fanno col cuore non si può sbagliare mai.
0: È bellissima questa cosa. Tra l'altro poi si comincia ovviamente con Michele Serra, che farà il suo, immagino, l'apertura, poi ci sei tu che canti, ma duetti con Giovanni, e fate qualcosa pure insieme con Giovanni
1: Caccamo? Non spero, non so, noi siamo molto amici, lo sai, no?
0: Sicuramente.
1: Io so che sono l'apertura, quindi sarò al primo concerto
0: che
1: si farà, poi rimarrò ovviamente ad ascoltare, a vedere, a stare con i ragazzi.
0: È a tappe la serata, poi si conclude con il DJ set, si finisce
1: poi
0: con la festa.
1: Poi è grande Giovanni, ci fa tutti
0: con
1: saltare.
0: Con Giovanotti che si finisce, quindi è un evento veramente imperdibile, lo diciamo a tutti coloro che volessero parteciparvi. Appuntamento è a Rondine, che è
1: Rondine,
0: praticamente una
1: alle colline di Arezzo, e so che si va sul sito, tu puoi fare, cioè la prenotazione la fai con una donazione al luogo,
0: sì.
1: E quindi invito tutti ad andare sul sito e farlo, perché è un
0: bellissima
2: iniziativa,
0: storia,
2: bella iniziativa,
0: bella storia. Grazie Amara per avercela raccontata, e ovviamente ci salutiamo con una canzone in linea con quella che è appunto questa manifestazione,
1: quindi
0: si chiama Pace,
1: la pace,
0: ascoltiamola. Grazie ad Amara per essere stata con noi.
2: Grazie cara
0: Amara.
1: Grazie.
3: Basterebbe solamente un attimo di pace per fermare questa paura. Un attimo di sentimento, vivere il momento, ogni sua sfumatura. Basterebbe non pensare a niente. Un uomo è libero se non diventa schiavo della mente. Riscoprire il senso della vita che respira, ricominciando da se stesso.

0: Ore 18.
1: GR1.
2: Buonasera da Carmelo Lazzaro, caso Minetti. Il presidente Mattarella non rivaluterà la grazia concessa all'ex consigliera dopo l'esito delle nuove indagini della Procura di Milano che hanno accertato l'infondatezza delle indiscrezioni emerse sulla stampa. In una nota, il Quirinale ricorda che il Presidente della Repubblica concede abitualmente una grazia senza farsi influenzare da considerazioni estranee quando la domanda è accompagnata dal parere favorevole degli organi giudiziari competenti. La Premier Meloni interviene sull'archiviazione delle accuse nei confronti di Silvio Berlusconi e di Marcello Dell'Utri nel procedimento sui presunti mandanti occulti delle stragi di mafia del 1993. Le decisioni giudiziarie, commenta Meloni, spazzano via definitivamente ogni ombra. Erano assolutamente inesistenti i rapporti tra Silvio Berlusconi e la criminalità organizzata. Medio Oriente, in Libano la tregua resta fragile, Israele continua i raid e Hezbollah respinge il cessate il fuoco senza il ritiro delle truppe di Tel Aviv. Ucciso un casco blu serbo dell'ONU. Sul fronte iraniano, Trump si mostra ottimista sui negoziati, ma Teheran smentisce passi avanti. Negli Stati Uniti cresce il dissenso sul conflitto. Il presidente definisce esibizionisti politici i quattro repubblicani che si sono uniti ai democratici per limitarne i poteri di guerra. La procura di Castrovillari è al lavoro per individuare il movente alla base dell'omicidio dei quattro braccianti, tre afghani e un pakistano arsi vivi ad Amendolara, in provincia di Cosenza. E oggi c'è stato l'interrogatorio di convalida del fermo dei due pakistani.
3: Bocche chiuse, non parlano davanti al giudice i due pakistani accusati di essere gli autori della strage di Amendolara. Sentiti nel carcere di Castrovillari, si sono avvalsi della facoltà di non rispondere, a fianco i loro difensori. Accusati di aver ucciso quattro braccianti, bruciati vivi in auto. Prima della tragedia, tra le vittime e uno dei presunti killer, c'era stata forse una lite illegale.
4: Uno, a quanto abbiamo arguito, però è una cosa che la prenda così, aveva litigato forse con gli altri, con le persone che purtroppo sono decedute.
5: Ha un occhio vistosamente tumefatto.
3: La procura ha chiesto il carcere, il giudice deciderà nelle prossime ore. Gli inquirenti intanto lavorano sul movente. A fornire gli elementi più importanti Taj Mohammad, l'unico superstite della tragedia, ha raccontato le vessazioni subite dai due caporali pakistani, per questo finito sotto protezione. Da Cosenza per il GR1, Francesco Salvatore.
2: A Milano un insegnante della scuola militare Tollier è stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale, concussione e maltrattamenti nei confronti di diversi allievi. Secondo l'inchiesta della procura, il docente avrebbe approfittato del proprio ruolo e dell'influenza sugli studenti, sottoponendoli a pressioni psicologiche, vessazioni e umiliazioni. Gli investigatori contestano anche presunti abusi sessuali e comportamenti manipolatori ai danni dei giovani frequentatori dell'istituto. Prosegue la campagna di Radio 1 come un'onda contro la violenza sulle donne, tappa nel carcere di Verona, l'inviata.
6: Storie di donne che hanno sbagliato e che ora stanno pagando anni di carcere, che sono anche un momento di riflessione e di rinascita, di formazione professionale e culturale. In carcere si può tagliare il cordone ombelicale con il passato, creare un nuovo futuro. Francesca.
7: Mi hanno arrestato e da lì ho cominciato le pratiche del divorzio.
8: Perché entrano in carcere?
7: Per furti, rapine, col carcere.
6: Poteva trovare anche un altro lavoro? Perché rubare?
7: Non ti aprono le porte, se hai la fedina dal 97 che commetto reato. Ho fatto un percorso carcerario che mi ha smascherata, ha tirato fuori le mie fragilità, anche mio figlio in carcere. Vivo anche dei sensi di colpa.
6: Parlato con suo figlio?
7: Sì, lui mi dice, mamma è colpa tua, è piccola, ha 22 anni.
6: Avrà anche della rabbia?
7: Tanta, nei confronti del padre, perché ha visto tutte le violenze. Diciamo, ma tu adesso lavori, potevi star bene. E dico, vabbè, non è mai troppo tardi. Poi mi avevano dato la possibilità di frequentare la scuola serale per prendere una qualifica e uscire con un'arte, no, in mano.
6: Da Verona, Elena Pabba, GR1.
2: Meteo, una perturbazione atlantica nelle prossime ore sfiora l'Italia portando nuvolosità in aumento sulle regioni settentrionali ed entro la serata un peggioramento meteo con piogge, temporali e locali nubifragi. Domani instabilità anche sulle regioni centrali, specie zone interne e settori adriatici, con qualche temporale anche al nord e soprattutto sul Triveneto. Per il primo weekend di giugno è previsto tempo più stabile e soleggiato. tennis al Roland Garros, Sara Errani e Andrea Vavassori ancora campioni. Il doppio misto azzurro ha confermato il successo dello scorso anno battendo in finale il duo Gabriela Dabrowski. Ivan King rimonta 4-6, 6-3, 10-4 al super tie break. È tutto, ora c'è il rosso e il nero, prossimo GR1 alle 19.
9: Rai Radio. Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
10: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.

0: Harry Styles con Broken, questo il brano che abbiamo ascoltato. Sono le 18:09. Buon pomeriggio a tutti, prosegue Destinazione Pomeriggio, il nostro contenitore pomeridiano. Oggi è una versione super speciale perché tra poco torneremo a collegarci con Roma, con il Pincio per il villaggio dell'Arma dei Carabinieri, questa bella festa che da oggi ci porterà fino a domenica. Quindi tra poco un'edizione speciale di Pop and Go proprio dal Pincio a Roma. Vediamo un po' però la situazione, viabilità, vediamo gli ultimi aggiornamenti per gli amici che ci stanno seguendo in viaggio. Sulla 10 tra Spotorno e Finale Ligure verso Ventimiglia 8 km di coda, sempre in A10 tra Sanremo Ovest e Imperia Ovest verso Genova 7 km di coda. Rimaniamo sulla Genova Ventimiglia tra Genova Aeroporto e l'A7 verso Genova, code dovute al traffico intenso. Sempre in Liguria in A7 tra Genova Bolzaneto e Busalla direzione Nord Milano abbiamo 2 km di coda, c'è un mezzo fermo al chilometro 120. Attenzione sulla 22, traffico fermo, bloccato tra Affi e Alavio verso nord e verso il Brennero, ci sono 8 km di coda. Tutto questo ovviamente per un incidente.
1: Amici e amiche, siete sempre in diretta.

0: che bello, 18 e 10 minuti, siamo di nuovo noi in onda.
1: Nel castello, che bello.
0: Ci salutiamo ovviamente tutti quelli nel castello, sono 18 e 10, noi siamo in onda come sempre in su Raiso Radio fino al giovedì, fino alle 19, quindi abbiamo ancora un'oretta scarsa, lo facciamo da qui, dal centro, dove sta succedendo tutto, qui nell'Arma dei Carabinieri.
1: A Terrazza Piccio, villaggio Arma dei Carabinieri.
0: Villaggio Arma, siamo qua proprio nel cuore di Villa Borghese, vi invitiamo a raggiungere. Cioè,
1: non siamo armati, siamo armati d'amore?
0: Sì, noi siamo armati d'amore. Io sono Gabriele Brocca e lei è Pamela D'Amico.
1: Siamo i più belli.
0: Qui ci sono ovviamente tutti i tecnici.
1: Siamo belli.
0: Sì, certo. Che ci
1: anche
0: ci
1: danno, tecnici.
0: Anche i tecnici.
1: Tranne uno.
0: Sì, salutiamo tutti e ovviamente salutiamo anche gli amici di Saxa. Ho sentito la voce di Roberto Fragomeno, c'è ovviamente in regia Angelo Gallino, la parte tecnica invece c'è Gianni

0: E allora, facile, facile, la canzone, abbiamo detto, facilissima da indovinare, il premio anche molto bello, tra l'altro una bellissima maglietta per coloro che viaggiano sempre e che hanno un po' di difficoltà ad accettare quelli che gli arrivano proprio dietro dietro. La maglietta dice: se sì, mi vieni più vicino, sì, mi paghi pure il bollo.
1: Il bollo.
0: Giusto, giusto.
1: E con quello che costa il bollo.
0: Non so se conviene.
1: Non conviene, conviene, quindi sempre, la maglietta vi serve. Bravi,
0: mantenete sempre la distanza di sicurezza.
1: Però a quale numero devono indovinare?
0: Esatto, ce lo dica lei il numero.
1: Oggi abbiamo una sola versione, caro il mio Broccani, e il numero è 348 103 10 10.
0: E allora aspettiamo ovviamente di sapere chi è il vincitore di oggi. Intanto c'è la musica di Rai Radio e poi torniamo con le cose buone da mangiare a Chieti.

0: tattici nucleari su Raiso Radio all'interno della nostra trasmissione Pop and Go, la
1: che
0: trasmissione
1: ci chiedono scusa
0: più inutile della trasmissione del palinsesto, ma oggi siamo utili perché siamo qua, eh?
1: Oggi siamo utili, siamo anche utili. Particolarmente carini, posso dirlo?
0: Sì, sì, devo dirlo, guardi,
1: c'è il video, oggi ci vediamo so che
0: dire.
1: Lei in video viene veramente male.
0: Sì, è vero, ecco. Ma io anche dal, oggi abbiamo una conferma. Anche dal vivo, insomma, che lei invece viene bene in tutte e due le posizioni.
1: No, non è vero, siamo proprio bene.
0: Bellissimo.
1: Allora, vicini, guarda.
0: Sì, sì. Allora, dobbiamo parlare delle cose buone che si mangiano a Chieti. E abbiamo detto la specialità, no? Quindi ovviamente

0: possiamo saltare gli arrosticini, che tanto
1: sono. No, li saltiamo perché gli arrosticini sono fondamentali.
0: Allora io chiedo a Gianni Tola se vi può mettere un po' di base, la base di Pop and Go, ci piace tanto.
1: Vai,
0: noi
1: così,
0: vogliamo la base,
1: esatto,
0: sotto.
1: Così noi raccontiamo tutte,
0: noi vogliamo
1: le
0: cose, la base
1: buone da mangiare.
0: La vogliamo sempre, quindi ecco, grazie. Dico, gli arrosticini non è inutile.
1: Vabbè, l'abbiamo dette tante volte, perché abbiamo parlato dell'Abruzzo.
0: Vabbè, lo spaghetto alla chitarra.
1: La chitarrina quella fresca. Fatta a mano.
0: Ma lei non la fa quella roba.
1: Quello col pomodoro fresco.
0: Non la fa. E poi quello si fa con ragù misto d'agnello. Sì. E poi c'è tutto il telaio, no? Con delle cose metalliche.
1: La chitarra, la vera chitarra.
0: Vabbè, poi vallotta cace e ova.
1: Cace e ova, quelle abbiamo già raccontato.
0: Quello è un classico proprio. Sono proprio povere ma gustose. Per farle buone buone, qual è il segreto di farle buone?
1: È un segreto.
0: Certo.
1: Così, allora.
0: Ovviamente.
1: Allora, io, me la serve così.
0: Cretino io pure.
1: Piatto abruzzese.
0: Senta, va bene, sagni e fagioli.
1: Sagni e fagiule.
0: È la zuppa, no? Di pasta corta fatta con legumi, classica. Vabbè, zuppa e fagioli.
1: Le zuppe.
0: Non se ne fa, non se ne mangia nessuno, sono i malati,
1: allora,
0: quelli.
1: Le scrambellen bus.
0: Che sono
1: queste, insomma, piadine bagnate nel brodo.
0: Sì, mi viene di dire cosa sono le sise delle monache.
1: Allora, le sise delle monache sono proprio dei dolci che sono a forma di, diciamo, seni.
0: Sì.
1: Ok? Quindi
0: sì.
1: Guardia Grele è la zona.
0: Guardia?
1: Guardia Grele, provincia di Chieti. Salutiamo tutti.
0: Salutiamo gli amici di Guardia Grele.
1: Che ci stanno
0: che
1: seguendo
0: dalla
1: Guardia
0: provincia
1: Grele.
0: Di Chieti. Senti, poi ovviamente uno dei punti forti è il bocconotto. Parliamo dei bocconotti.
1: Il bocconotto è un dolce veramente buono.
0: Sì.
1: Però bisogna farlo come da tradizione.
0: E quindi, qual è la tradizione?
1: Dovete andare nei paesi sperduti dell'Abruzzo.
0: Dovete perdervi.
1: Nei negozi quelli, insomma, un po' troppo turistici.
0: Non vi fidate dei bocconotti,
1: no,
0: quelli industriali.
1: No, no.
0: Devono essere fatti artigianalmente.
1: Fatti a mano, con la marmellata d'uva fatta a mano.
0: D'uva.
1: La marmellata proprio quella.
0: Ho capito.
1: Proprio,
0: la schiacciata. La marmellata
1: schiacciata
0: coi piedi.
1: Sporchi.
0: Vabbè. Sì, no, vabbè, che schifo, però. No,
1: ma per favore. Che coi piedi sporchi è
0: no,
1: buono.
0: No, non sono d'accordo. Comunque, vabbè, abbiamo fatto una piccola panoramica, ma in Abruzzo si mangiano tante altre cose in più. Abbiamo detto le cose più importanti.
1: Anche io voglio fare quello che fa lei,
0: lo so.
1: Lo so
0: che devo
1: fare. Lo so che io sono una copiona.
0: Lo so che lei è una copiona. Adesso, però, noi andiamo da Roberto Fragomeno, perché sicuramente ci sono dei problemi, tipo Spaturno, orco figlino. E poi torniamo, un bel comicidio.
2: Sempre maghi, vedo e prevedo. In effetti sì, proprio lì ci sono dei problemi. Li ribadiamo sulla 10 tra Spoturno e Finale Ligure, verso Ventimiglia 7 km di coda, tra Sanremo Ovest e Imperia Ovest verso Genova 6 km di coda, mentre in A12 tra Genova Est e la 7 verso Genova code, queste sono dovute al traffico intenso. Scendiamo in A1 tra Modena Sud e la 22 verso Nord Milano, code a tratti. Sempre in A1 tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi, direzione Sud Firenze, code a tratti, anche qui c'è traffico intenso. E poi la situazione complicata sulla 22, un incidente, il traffico è fermo e bloccato tra Affi e Alavio, direzione nord Brennero. Dopo il blocco ci sono circa 8 km di coda. Vi terremo aggiornati, tra poco torniamo a Piazza di Siena.

0: 1893, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
2: E dove andate quest'estate?
3: In Trentino, con i bambini.
2: Ah, vi piace camminare?
3: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
4: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
5: Raizo Radio.
6: Salida del vuelo con destino alla felicità.

0: i Doors con Roadhouse Blues all'interno di Pop and Go, che ormai sta per terminare. Abbiamo ancora una mezz'oretta, ma noi ci siamo divertiti molto qui perché abbiamo visitato un po' anche questo villaggio. Il villaggio dell'arma, che veramente ha tantissime attrazioni da vedere, perché veramente i carabinieri sono impegnati in tantissimi fronti e ogni giorno, quotidianamente, non solo lavorano per la nostra sicurezza ma fanno anche molta formazione, quindi poi giustamente sensibilizzano anche i giovani ad entrare nell'arma.
1: I bambini, i ragazzi, bambini. Proprio dedicato alle famiglie, quindi fino a domenica potete venire ovviamente a vivere queste emozioni.
0: Che bello. Noi intanto ci hanno proibito di fare ovviamente dei comicidi in tema carabinieri, perché ci hanno detto che ci portavano dritti dritti.
1: No, ma poi non esistono.
0: Non esistono, non è
1: vero. Vi voglio tanto bene.
0: Non esistono, non è vero, però io a questo punto qualche comicidio per i nostri ascoltatori, che purtroppo sono magari in questo momento imbottigliati nel traffico chissà dove, io lo farei. Quindi, signore e signori, sigla del comicidio.
2: Ora c'è il comicidio!
1: Eccomi, presente?
0: Allora, sentiamo la nostra Pamela D'Amico oggi come ci vuole intristire la giornata, perché...
1: Allora, visto che prima abbiamo ascoltato Karol G con una bellissima canzone che si chiama Viajando por el Mundo, volevo fare un omaggio all'America Latina.
0: Sì.
1: Qual è il continente in cui si consumano più lattine al mondo?
0: Cioè, l'America Latina, scusi, non ho...
1: L'America Latina, bravo Brocani, è il primo che indovina in sei mesi.
0: Ma questa è una boiata vera, ma non si può dire una cosa così per raro. È veramente vergognoso.
1: Però oggi era giusto.
0: Ma io mi dissocio.
1: Oggi ci sta. Oggi non le racconto quelle un po' cattive. Oggi siamo buoni.
0: Ce n'ha una peggio? Ce n'ha una peggio di questa?
1: Come si chiama il moschettiere più grasso?
0: Ah, Obelix?
1: No.
0: Non è un moschettiere, Obelix.
1: D'Artagnan.
0: D'Artagnan, bella, questa parola è bella.
1: Ma io so che in studio a Saxa Rubra Roberto Fragomeno
0: sta
1: ridendo.
0: Sì, sotto i baffi, Roberto sotto i baffi ride. Confessa, Roberto,
3: stai ridendo. È vero, no? Una volta che non mi vedevate volevo fingere e sto ridendo, vero?
0: Ti abbiamo beccato che ridi. Ti abbiamo beccato. Non c'è tanto da ridere perché so che c'è un po' di traffico in giro, Roberto.
3: Sì, purtroppo sì, c'è poco da ridere sulle strade. Andiamo a vedere la situazione sulla 1 tra la 16 e il nodo Serra Fragola in direzione di Roma. Abbiamo 3 km di coda, qui è avvenuto un incidente al chilometro 750. Coda in A1 a Firenze, tra Firenze Sud e Incisa, direzione Sud Roma, per traffico intenso anche tra Firenze Scandicci e la variante di Valico in direzione Nord Bologna. Arriviamo nel nodo bolognese, trafficato anche per lavori, tra Bologna e Borgo Panigale e la 1, verso nord, verso la 1 abbiamo rallentamenti e code a tratti tra la 1 e Bologna Fiera, direzione sud Ancona. Un po' più a nord, tra Modena Sud e la 22 verso Milano, code a tratti per traffico. Arriviamo così in A22, dove c'è questo incidente che provoca lunghe code, traffico bloccato e 8 km di coda tra Affi e Alavio in direzione nord, quindi verso il Brennero.

0: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
1: Amici e amiche, siete sempre in diretta su Rai Sora.

0: Radio Popendo.
1: Sono messa in piedi.
0: Si è alzata pure.
1: Ho visto a
0: Lo muoveva.
1: Finora non l'ho potuto muovere perché ero un po' in imbarazzo.
0: No, lo può fare. Siamo qui all'interno del fantastico villaggio dell'Arman, proprio nel cuore di Villa Borghese, sulla salita del Pincio, e vi posso garantire che vale veramente la pena. Tra l'altro adesso si sta pure bene, non fa più quel caldo.
1: C'è un bel venticello, come ci ha detto prima il vicebrigadiere. Adesso c'è il momento musicale. Infatti vi stiamo proprio ascoltando la fanfara dei carabinieri. Poi alle 19 ci saranno c'è l'intervista agli atleti del centro sportivo.
0: Oh ragazzi, parliamo del centro sportivo dei carabinieri, che è una delle eccellenze del nostro sport. Ci hanno portato tantissime medaglie. Lo sai che è il più grande di tutti? Alberto Tomba. Gareggiava proprio di gruppo sportivo dei carabinieri, ma ne segnaliamo veramente tanti campioni che ci hanno accompagnato fino ad oggi. E tra l'altro adesso è un periodo di gran gala, molti saranno proprio impegnati nelle gare di atletica.
1: Vogliamo
0: un medagliere dell'Arma vanta veramente oltre un centinaio di medaglie olimpiche e mondiali. Tra i nomi ricordiamo anche quello della campionessa di scherma Rossella Fiammingo, poi negli sport invernali lo short track, insomma tantissimi atleti che con l'effigie dei carabinieri, dell'Arma dei Carabinieri, gareggiano e ci portano le medaglie d'oro
1: e ci portano vanto in tutto il mondo. Abbiamo anche altri argomenti importanti, ad esempio domani parleremo anche della sicurezza come scelta consapevole, quindi la sicurezza stradale.
0: Loro, noi non ci siamo domani.
1: Io ci sarò.
0: Io ci sarò perché voglio presiedere tutti i giorni.
1: Addirittura poi il 6 giugno ci sarà anche una conferenza sul contrasto alla violenza di genere, importantissima.
0: Giusto.
1: Ma la cosa che mi ha colpito di più il 7 giugno, che è la giornata conclusiva, che si parla di riconoscere e prevenire le truffe, quindi rivolto agli anziani.
0: Esatto. Stamattina tra l'altro è stato un bel incontro, c'era anche Flavio Insinna.
1: No, anziano come lei.
0: No, si parlava di cyberbullismo, anche quello è un tema molto molto sensibile. Devo dire, tantissimi gli incontri che vengono fatti durante le mattinate qui nel villaggio dell'Arma, perché sono proprio tanto. Qui c'è davanti noi abbiamo un teatro con tantissimi posti a sedere.
1: Prima anche facendo un'esibizione di scherma.
0: Esatto, c'era scherma, poi insomma ci sono anche delle belle video proiezioni di azioni dei carabinieri, che
1: tutte
0: sono
1: le loro attività.
0: Esatto.
1: E poi ci sono tantissimi posti a sedere, quindi anche se venite numerosi o con le famiglie non vi preoccupate, perché troverete sempre
0: trovate posto. Se non trovate posto, chiamate i carabinieri
1: oppure chiamate Pamela D'Amico.
0: Chiamate i carabinieri, il numero è sempre quello 112, voi chiamate 112 e poi vi passano i carabinieri.
1: Ma lei è un po' cretino anche qui nel villaggio dell'Arma.
0: Però qui,
1: diciamo, che fino alle 18:36 si era mantenuto.
0: Approfittiamo
1: adesso
0: del fatto che siamo chiusi, siamo tappati dentro questo studio e non ci sentono da fuori, quindi o sono sintonizzati su Raizo Radio oppure niente.
1: Sì, ma Raizo Radio è la radio più ascoltata mondo,
0: dell'universo,
1: non solo d'Italia.
0: Allora, a proposito, noi invece dobbiamo anche supportare coloro che ci stanno ascoltando in viaggio, che non sono fortunati come noi, stanno qui belli al fresco. Allora, Roberto Fragomeno, che succede? Spotorno.
2: Eccola la sigla delle notizie sulla viabilità, andiamo a vederle subito insieme. Sulla 1 tra Barberino e Calenzano, direzione sud di Firenze, rallentamenti, qui c'è un mezzo fermo in panne. Sempre lì in zona tra Firenze sud e Incisa, direzione sud Roma, rallentamenti per traffico intenso, rallentamenti anche tra Firenze Scandicci e la variante di Valico in direzione nord Bologna. In A11 tra Firenze ovest e Prato est verso Pisa, code per traffico intenso, c'è traffico anche in Toscana sulla Firenze Pisa Livorno tra Scandicci e Scandicci verso Firenze, tra la Strassigna e Scandicci sempre verso Firenze, e poi code alla Strassigna in uscita da Firenze. Queste le ultime. Sulla Roma Napoli tra la 16 e il nodo a Cerra Fragola verso nord e verso Roma, 3 km di coda per incidente.
3: Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
4: E a noi che ci piacciono tanto
3: le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
5: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
6: Io Kamik.
5: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
6: Ma è Kamik?
5: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
6: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
7: Ci sentiamo, eh?
3: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire, inventare.
1: Da
9: Sassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
10: Rai Isoradio.

0: la musica di Raizo Radio. Lei continua a muoverlo, muoverlo, muoverlo.
1: Lo muovo sempre, anche perché qui all'aria aperta neanche meglio
0: la, la fermate in qualche modo, la leghiamo,
1: non anche vicino a lei, guarda,
0: si vuole mettere in braccio, allora siamo praticamente quasi in chiusura, siamo quasi in chiusura e noi dobbiamo ricordarvi che noi non saremo più in onda ovviamente dopo questa puntata perché ci chiudono, però no lunedì torniamo, ma non saremo più da qui, ci dispiace molto non essere più da qui.
1: Sicuro?
0: Sì, perché mi trovo molto bene, devo dire, qui mi sento sicuro.
1: Comunque domani
0: ci sentiamo, siamo forse nel posto più sicuro del mondo, sono tutti i carabinieri,
1: sono sicuro, dico, non succede
0: ma
1: niente,
0: ma si stanno tutti qua i carabinieri,
1: l'unico rischio siamo proprio noi, infatti meno male che la puntata è quasi finita.
0: Comunque
1: perché...
0: tutto questo per dirvi che noi non dobbiamo ancora espletare alcune cose importanti di questa puntata, cioè scoprire il vincitore di questa maglietta bellissima di oggi, poi di ancora una volta far ascoltare la canzone, perché molti non hanno capito che canzone fosse, ma penso in due perché forse non hanno capito di che canzone si trattasse, ma nonostante questo vi dobbiamo sempre tenere aggiornato su quello che succede in giro per le strade e non solo a Orcofeglino,
1: ma anche a Spotorno, oggi anche a Chieti Scalo,
0: anche a Chieti, quindi Chieti a Roberto, Chieti a Roberto.
2: Roberto risponde a Chieti, tutto a posto, non ci sono notizie da Chieti in questo momento, quindi possiamo dire che da quelle parti è tutto regolare, però per sapere il resto facciamo una cosa, ci colleghiamo col centro multimediale di Autostrade per l'Italia, quindi arrivano gli aggiornamenti dei tempi di percorrenza. Buona serata.
3: Sì, buona serata a voi e agli ascoltatori di Isoradio da Angelo De Martino. Traffico sostenuto su gran parte della nostra rete. In Lombardia segnaliamo sulla 9 Lainate Como Chiasso, 4 km di coda per attraversamento dogana tra Como Centro e Chiasso uscita Merci verso la Svizzera. Sempre in Lombardia per traffico intenso code a tratti sulla 8 Milano Varese tra Rese e Castellanza verso Varese con tempi di percorrenza di 15 minuti e sulla 4 Milano-Brescia tra Pero e Milano Est in direzione Brescia, qui tempi di percorrenza di 35 minuti e tra il bivio per la tangenziale Est e Viale Certosa verso Torino con tempi di percorrenza di 25 minuti. Ancora code a tratti sulla 14 Bologna-Taranto tra il bivio per la 1 e Fiera verso Ancona, 15 minuti i tempi di percorrenza, e sulla 1 Milano-Napoli tra Firenze Sud e Incisa verso Roma, qui tempi di percorrenza di 20 minuti. Più a sud sempre verso Roma 3 km di coda per incidente tra il bivio per la 16 Napoli-Canosa e quello a Cerra-Fragola in direzione Roma. L'incidente vede coinvolte 4 auto. In Liguria sulla 7 2 km di coda per veicolo in panne tra Bolzaneto e Busalla verso Milano. In direzione opposta verso Genova coda per traffico intenso tra Bolzaneto e il bivio per la 10. Sempre per traffico in direzione Genova code sulla 10 Genova-Savona tra aeroporto e il bivio per la 7 e sulla 12 Genova-Sestri-Levante tra Genova-Est e il bivio per la 7. Ancora per traffico segnaliamo code sulla 11 Firenze-Pisa-Nord tra Firenze-Ovest e Prato-Est verso Pisa, sulla 13 Bologna-Padova tra Interporto e il bivio per la 14 in direzione Bologna e sulla tangenziale di Napoli tra Capodichino e Corso Malta verso Pozzuoli. Raccomandiamo di non usare mai il cellulare quando si guida per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrade. Per ora è tutto da Autostrade per l'Italia, buon viaggio.
4: Rai Isoradio. Per chi viaggia. Radio Airplay, la top 10 del Radio Corriere TV.
0: Ultimo giorno di classifica, oggi scopriremo chi è in vetta alla top 10 del Radio Corriere TV, la classifica del vostro settimanale di riferimento. Vi ricordo online all'indirizzo facilissimo radiocorrieretv.rai.it. Un saluto da Fabrizio Casinelli. Terza posizione, Serena Brancale, Levante e Delia, Al mio paese.

0: domenica.
1: Bene, anche per questa settimana abbiamo risolto Saif in testa. Buona domenica, la classifica si ferma qui, fa caldo, noi ci sentiamo la prossima settimana per scoprire altre 10 posizioni della nostra classifica. Un saluto da Fabrizio Casinelli, da tutta la redazione del Radio Corriere TV, ci sentiamo prestissimo su Rai Isoradio.
2: Radio Airplay, la top 10 del Radio Corriere TV.
3: E salutiamo Fabrizio e tutti gli amici del Radio Corriere TV. Allora, sulla 1 un aggiornamento tra il nodo Acerra Fragola e la 16 verso Napoli, 3 km di coda per incidente verso Roma, quindi tra la 16 e il nodo Acerra Fragola, stessa situazione, 3 km di coda per un incidente, siamo all'altezza del chilometro 350, mentre sulla 22 8 km di coda, confermiamo il traffico bloccato in questo momento per un incidente, siamo tra Affi e Alavio in direzione nord verso il Brennero. Ora ci colleghiamo col servizio meteorologico dell'Aeronautica Militare. Buona serata al tenente colonnello Lorenzo Granati.
4: Grazie, buona serata anche a voi. Una giornata che ha visto il cielo coperto, una copertura estesa sulle regioni del nord, un po' più frastagliata al centro, il sole invece ha dominato e continua a dominare la parte meridionale del paese, ma c'è già all'altezza delle Alpi occidentali, ci sono già i primi segnali di un nuovo peggioramento che sarà particolarmente consistente nella nottata e nella giornata di domani. Ci sono le prime piogge all'altezza tra il Piemonte settentrionale e la zona del lago di Como. Come detto, nel corso della serata e poi della nottata verranno coinvolte le regioni nord-occidentali, poi la Lombardia e anche il Trentino Alto Adige, la Liguria di Levante e la parte occidentale dell'Emilia-Romagna. Ci saranno anche dei fenomeni temporaleschi anche abbastanza intensi fra la zona appunto del Piemonte settentrionale e quella nord-occidentale della Lombardia, e poi per la mattinata di domani, nottata la mattinata di domani, questi fenomeni si trasferiranno alla parte orientale della Lombardia al confine con il Veneto, e chiaramente nella giornata di domani verranno coinvolte anche le restanti regioni del nord e poi parzialmente quelle del centro. Non aggiungo altro, la linea torna allo studio.
5: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
6: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.

0: Eccoci qua, sempre noi, sempre quelli di Pop and Go, Gabriele Brocani, la nostra Pamela D'Amico, per chiudere questa puntata oggi più utile del solito.
1: Oggi è stata veramente
0: possiamo dire meno inutile,
1: la puntata
0: del solito
1: più utile di tutta la stagione.
0: È vero, possiamo dirci contenti di aver partecipato a questo fantastico evento che è appena cominciato. Voi potete continuare a venirci perché insomma si va avanti fino a domenica, quindi
1: domenica 7, certo.
0: Cioè, poi domani è proprio l'anniversario, quindi il compleanno dell'arma, e vi garantiamo che qui è previsto veramente di tutto. Mi sono fatto un giro, ci sono pure gli asini, i somarelli,
1: anche i cavalli.
0: I cavalli, vabbè, certo, c'è l'unità.
1: Tra poco andiamo a fare un giretto in cavallo. Chiudiamo la diretta e andiamo lì.
0: Lo sai che noi chiudiamo con la canzone che oggi era da indovinare per aggiudicarsi la maglietta con scritto "se mi viene troppo vicino mi paghi il bollo". Il brano l'avete sicuramente riconosciuto tutti, era quello del grande Claudio Baglioni, a cui ovviamente facciamo tanti auguri per la sua salute, giusto?
1: Certo, deve stare bene perché è un grande artista
0: e deve fare un sacco di concerti.
1: Sano,
0: quindi
1: bene.
0: Noi vi salutiamo sulle note proprio di Mille giorni di te e di me, che può partire in sottofondo, che tanto è bellissimo.
1: Io
0: parlarci.
1: L'ho cantata in portoghese, Vincenzo.
0: E ringraziamo ovviamente a Saxa Rubra, a tutti coloro che ci hanno coadiuvato, alla parte tecnica Gianitola, c'è il nostro Angelo Calì in regia, e vi diamo appuntamento lunedì sempre dalle 17.05. Grazie e un saluto a Roberto Fragomeno da qui, da Villa Borghese.
1: Fragomeno Roberto.
0: Ciao Roberto. Ciao.

0: Nessun motivo per rivalutare la grazia Minetti. Dopo la richiesta di accertamenti, il Quirinale prende atto delle conclusioni della Procura Generale e chiarisce: non c'è stata inconsueta segretezza. In CDM via libera al patto UE su migrazione e asilo, scontro in maggioranza sulla giustizia. Marina Berlusconi, l'archiviazione delle accuse a mio padre conferma che è ancora un'emergenza. Giorgetti, sulla flessibilità non possiamo sbagliare, rinviati gli sconti sulle accise, le opposizioni, dall'UE schiaffo al governo, primo via libera al nucleare, proteste in aula. Ucciso, casco blu nel sud del Libano, Hezbollah rifiuta la tregua, Israele deve ritirarsi. Trump, sul voto della Camera per limitare i suoi poteri di guerra, inutile e antipatriottico. Non rispondono ai magistrati, due cittadini pakistani accusati della strage dei braccianti in Calabria. Si indaga sul movente, parla l'amico di una delle vittime, voleva solo lavorare. È morta a 56 anni Marjan Satrapi, con Persepolis raccontò la repressione del regime iraniano e l'esilio in Francia. La famiglia troppo forte, il dolore per la scomparsa del marito.
1: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
2: Questo è un podcast di Confine. Il confine tra Svizzera e Italia, tra guardie e ladri, tra regole ed eccezioni, tra vecchi ricordi e nuove distopie, tra furfanti e persone oneste.
1: Ascolta il podcast Follow the Money su Replay Sound. Podcast original, storie tutte da ascoltare. Ritmo della sera, con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità.

0: e sull'efficacia terapeutica del sole, questo basta mai giornate sole, sei d'accordo te Benedetto?
1: Sì, assolutamente Roberto, è una sensazione, devo dire che sentire Pino Daniele è sempre
0: già terapeutico, lui devo dire, ascoltarlo è sempre un piacere. Benedetto Marcucci,
1: anche senza giornate sole,
0: anche con il cielo così quando chiove, no, ha fatto anche quando chiove,
1: assolutamente,
0: eppure anche quella fa bene, quindi non ci sono problemi. Ben detto appuntamento del giovedì, in questo sentito i collegamenti con
1: sì, oggi siamo tra i pochi che trasmettono da Saxa Rubra, sì, perché insomma gli altri sono andati a festeggiare con l'arma e quindi noi siamo idealmente con loro, però,
0: idealmente insomma, con loro per oggi, però siamo qui e ci siamo,
1: rimaniamo a presidiare
0: e continueremo a farlo anche nelle prossime ore, domani altri collegamenti per tutta la giornata appunto con il Pincio, dovrebbe essere una bella giornata anche domani, abbiamo appena sentito,
1: speriamo
0: gli amici del servizio meteo, anticipiamo qualcosa o ci lasciamo così nel dubbio?
1: Ma guarda Roberto, sì, diciamo che in maniera un po', qualcuno dei nostri ascoltatori e delle nostre ascoltatrici potrà pensare che noi siamo un po' ossessivi, però ci occupiamo di Google, cioè il mondo digitale è la nostra ossessione.
0: Qualcuno dovrà pur farlo, qualcuno dovrà pur farlo.
1: Eh sì, perché comunque insomma, riflettere sul nostro rapporto col digitale, visto che da noi uomini analogici siamo nati quando
0: possiamo
1: tutto questo...
0: confessare una cosa, abbiamo preso un caffè io e Benedetto, una macchinetta pochi minuti fa e siamo stati 20 minuti per tirar fuori due
1: caffè. Esatto,
0: quindi,
1: ecco, perché questo... c'era il touchscreen,
0: era un caffè voluto.
1: Invece di spingere i bottoni come siamo abituati, c'era tutto, dovevamo fare il touchscreen. Vabbè,
0: però non era male, devo dire.
1: No, il caffè era buono.
0: E allora tra poco ne parleremo con Benedetto Marcucci, intanto in autostrada sulla 10 tra Spotorno e Finale Ligure verso Ventimiglia, 8 km di coda tra Arma di Taggio e Imperia Ovest verso Genova code a Trattina, 14 tra Borgo Panigale e la 1 verso nord verso la 1 rallentamenti per lavori, mentre sul raccordo di Casalecchio c'è traffico in direzione nord verso la 1. Sulla 22 traffico ancora bloccato con 8 km di coda, siamo tra Affi e Alavio in direzione del Brennero, qui è avvenuto un incidente, appunto ci sono 8 km code per incidente anche in prossimità di Napoli sulla 1 tra Villa Literno Pomigliano e la 16 verso Napoli, 3 km anche verso Roma tra la 16 e il nodo Acerra a Fragola, appunto in carreggiata nord verso Roma, ormai le code sono per traffico intenso.

0: Ben detto.
1: I fatti senza pregiudizi, un programma di Benedetto Marcucci.
0: E buonasera, buonasera alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Isoradio. Allora, come stavamo dicendo prima con Roberto Fragomeno, parleremo di Google, ma non parleremo ovviamente del celeberrimo e conosciuto a tutti motore di ricerca in senso generico. Ne parleremo in maniera un po' più specifica, partendo da un libro che Simon Rogers, che è stato per un ventennio circa data editor di Google, nonché ex giornalista del Guardian, ha scritto questo libro e ha fatto una sorta di bilancio di questo ventennio che di uso appunto del motore di ricerca che conosciamo tutti. E ovviamente Simon Rogers, dal suo punto di vista, che è quello di una persona che ha lavorato per Google e quindi è parte di questo meccanismo, è tutto molto ottimistico il quadro che ce ne fa, nel senso che il libro si intitola Cosa che chiediamo a Google, What We Ask Google, e c'è anche un sottotitolo che un po' la dice lunga, diciamo, sul taglio che Rogers ha voluto dare a questo libro: quadro sorprendentemente ottimistico dell'umanità. Bene, questa è, diciamo, una parte del rovescio, diciamo, cioè la faccia della medaglia positiva, anche molto interessante se vogliamo, perché c'è anche un risvolto sociologico, ci sono tantissime cose anche bizzarre che vengono chieste, perché ovviamente questo è fatto nel World Wide Web, quindi in tutto il mondo sappiamo cosa cercano di più gli austriaci, cosa cercano di più gli australiani, con delle stranezze che a chi è interessato, diciamo, sicuramente farà piacere, insomma, scoprirlo. Quindi è un libro godibile, pubblicato da Longanesi, che peraltro è uscito l'altro ieri, e quindi chiedilo a Google. Detto ciò, noi ci chiediamo, e lo facciamo non da oggi ovviamente, questo affidarci a Google oggi, che è diventata cosa ormai territorio transgenerazionale, cioè nel senso che fa parte di una consuetudine che, come raccontiamo spesso, caratterizza i giovanissimi, purtroppo, e anche gli anziani, e aggiungo anche qui, purtroppo. Perché dico purtroppo? Perché i giovanissimi non dovrebbero imparare da Google se non cose molto banali. Però se si comincia a chiedere, come risulta dal libro di Simon Rogers, che cos'è l'amore, come si bacia, come si disegna, allora, cioè, che temo che Google non possa insegnare come si bacia, che cos'è l'amore, dove mi trovo, cioè, ecco, che ora è, insomma, voglio dire, si può ricorrere anche al tradizionale orologio. Vabbè, comunque, detto tutto ciò, noi cercheremo di capire come questo territorio, appunto, della nostra vita, che demandiamo un po' troppo, direi, e come sappiamo, appunto, noi ci rifacciamo anche a leggi arcaiche, a motti arcaici, quindi Udenagan, nulla di troppo, o più prosaicamente, il troppo stroppia, si potrebbe dire. Quindi, diciamo, si può, ovviamente, lo facciamo tutti, usare Google, perché ha sicuramente questa invenzione, diciamo, di questo algoritmo magico che ormai appunto da 20 anni caratterizza le nostre vite, ha sicuramente facilitato moltissimo un po' tutti i lavori che ognuno di noi svolge, però poi affidarsi per appunto avere delle risposte su delle cose che dovremmo avere, dovremmo chiedere a qualcun altro magari, no? A una persona, appunto, che cos'è l'amore, forse dovremmo capirlo non su Google ma nella vita reale. O come si bacia, forse dovremmo impararlo baciando e non avendo da Google dei suggerimenti. E qui si tocca appunto l'aspetto interessante, cioè quel che

0: Google ha preparato il terreno che Google ha preparato. Ha preparato il terreno per cosa? Proprio per l'intelligenza artificiale, perché Google in fondo è un prodromo dell'intelligenza artificiale, è un algoritmo, quindi sostanzialmente non è null'altro che ciò che ha preparato appunto al chatbot, che è il chatbot che è così suggestivo, amichevole, insomma l'abbiamo detto tante volte. Noi cercheremo di ragionare su questi temi con Davide Bennato, che è professore di sociologia dei media digitali, appunto, all'Università di Catania, con Fabio Ferrari, che è un nostro gradito ospite spesso quando ragioniamo su questi argomenti, che è fondatore di Amagamma, una società di consulenza sull'intelligenza artificiale che è stata pioniera, nel senso che ha più di un decennio, ed è... nonostante sia un consulente di intelligenza artificiale, però persona che ragiona in maniera molto acuta su questi argomenti e su come noi dobbiamo usare queste macchine rendendole tali, cioè rendendole strumenti e non essendone schiavi, e quindi non demandando ciò che deve rimanere gelosamente un territorio esclusivo dell'umanità e dell'umano, che non è riproducibile da una macchina. In ultimo vogliamo sentire anche la testimonianza di Claudio De Angelis, che è un artigiano titolare di una società di impianti elettrici, nonché presidente del mestiere CNA Elettrici, che è una persona, ormai sono poche, che non usa la tecnologia, perché nella sua professione si può ancora fare come si faceva quando di tutto ciò noi non avevamo minimamente traccia. Vediamo un po'.
1: Mi piace cosa hai detto, fuori, come usiamo questa macchina, perché questo è...
0: Sono macchine, anche se ti dicono buongiorno, sì, come sì, stai, appunto. Ma non facciamoci fregare.
1: Allora, parleremo di queste macchine qui tra poco. Intanto vediamo qualche aggiornamento per amici che sono in viaggio. Sulla 22 il traffico non è più bloccato finalmente, coda in diminuzione, 6 km ora tra Affi e Alavio verso il Brennero, direzione nord dopo un incidente. Abbiamo 8 km in A10 tra Spotorno e Finale Ligure verso Ventimiglia, e code anche tra Arma di Taggia e Imperia Ovest in direzione di Genova, sempre dovute al traffico intenso e a lavori. Sulla 4, incidente appena avvenuto tra Grumelle e Ponte Olio verso Brescia al chilometro 187,7, ci sono code in A4 tra Pero e Milano Est verso Brescia, tempo di percorrenza 25 minuti, code anche tra Monza e Viale Certosa in direzione Torino.
2: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
3: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Cartoons on the Bay. È anche su Rai Play.
5: Sì!
4: Il meglio dell'animazione di Cartoons on the Bay in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
6: Ciao!
7: Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
8: E a noi che ci piacciono tanto!
7: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
9: Rai Radio.

0: Bene, torniamo in diretta e andiamo subito a sentire il nostro primo ospite, che è il professor Davide Bennato, che insegna sociologia dei media digitali all'Università di Catania. Buonasera, dottor Bennato, professor Bennato.
1: Buonasera e buonasera a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, noi dicevamo, appunto, abbiamo preso spunto da questo libro di Simon Rogers, data editor di Google, il quale, dicevo in premessa, è anche normale che abbia un approccio tutto molto ottimistico rispetto a questo, con una grande dovizia di curiosità, di cose che appunto possono essere estremamente divertenti. Ovviamente non vogliamo minimamente avere un tono moralistico rispetto a quel che scrive Simon Rogers, però ci chiediamo se scopriamo appunto da questo libro che ci sono domande in questo ventennio come che cos'è l'amore, come si bacia, come si disegna, e quindi diciamo questo appunto Google è stato prodromico dell'intelligenza artificiale, tant'è che lo stesso Simon Rogers ci fa sapere che come faccio, cosa devo fare con la mia ragazza, per esempio, una delle tante domande che viene rivolta a Google oggi, ovviamente ai chatbot. E sappiamo bene quanto i chatbot stiano diventando sempre più presenti nelle vite dei nostri adolescenti e non solo. Professore, che risposte si possono dare a queste tendenze che appunto, ripeto, non si devono stigmatizzare in maniera moralistica, però dobbiamo starci un po' attenti, o no?
1: Allora, secondo me la questione è piuttosto complessa, perché noi potremmo essere tentati, no, di dare un'interpretazione diciamo così di molto di primo livello, no, di queste delle ricerche che vengono essere fatte su Google e soprattutto delle domande che sono fatte su Google, ma molto spesso queste sono interpretazioni, diciamo così, spurie nel senso statistico del termine, cioè che sì, sembrerebbero essere collegate a determinati concetti e invece in realtà sottendono un altro tipo di comportamento. Faccio un esempio veramente banale. Se noi, Simon Rogers è uno studioso, diciamo così, è un giornalista esperto da journalism, ha lavorato col Guardian, adesso certo, sta in Google, ha lavorato in Twitter, quindi lui fondamentalmente ce l'ha questo piglio, no, di elaborare i pattern di comportamento.
0: Sì, è uno di quei geni, tra virgolette, che studiano i nostri comportamenti per cercare di essere sempre più efficaci nell'attrarci, no?
1: Più che geni, una di quelle persone fortunate che c'hanno i dati, perché noi sociologi siamo a caccia.
0: Sì, no, io dicevo tra virgolette non a caso, insomma.
1: No, infatti, noi perché dei sociologi ci andiamo a caccia di questi pattern, perché sono molto interessanti e soprattutto rivelano delle dinamiche piuttosto interessanti. Faccio un esempio, no? Cioè, le dinamiche che hanno a che fare con i comportamenti relazionali, appunto come baciare, come comportarmi con la mia ragazza, in realtà non devono essere presi come dei, diciamo così, un riferimento a un mentore, cioè qualcuno che insegna, ma vengono essere considerati come una delle fonti possibili per avere informazione su un mondo, parlo diciamo così dal punto di vista di un adolescente, che è fondamentalmente di tipo oscuro, cioè nel senso, oltre alla domanda col compagno, oltre alla domanda magari essendoci questo rapporto con i genitori, poi si chiede anche a Google e alle tecnologie come se fosse un oracolo, perché i ragazzi sono perfettamente, queste macchine comunque raccolgono le informazioni da un numero estremamente grande di persone, quindi c'è anche, secondo me c'è anche da mettere in conto questa consapevolezza. Questo per quanto riguarda le domande di tipo relazionale. Invece per quanto riguarda le domande performative, tipo appunto quella che viene indicata un po' in questi giorni quasi aneddotica, no, sulla come farsi il nodo alla cravatta, dato BDM1, ecco, questi in realtà secondo me hanno un'interpretazione diversa, cioè fanno capire che l'universo, il trasferimento di una conoscenza si sta modificando nei rapporti delle famiglie, perché tradizionalmente certo, è il papà, no, che insegna al figlio come fare il nodo alla cravatta, e sta diventando invece un'attività performativa, quindi non solo come fare il nodo alla cravatta, ma quante possibilità ci sono per annodare la cravatta, che è una domanda che ovviamente rivela una competenza, una consapevolezza piuttosto diversa. Io diciamo così, diciamo che quello di cercare i pattern di comportamento utilizzando i dati delle grandi piattaforme digitali, no? In questo caso stiamo parlando di Google Trends, Google Search, sì, l'ambito di ricerca di YouTube, in realtà è un vero e proprio, oltre genere scientifico, cioè sono per certi versi anche le stesse informazioni che uso io quando faccio le mie ricerche, ma è un vero e proprio genere letterario, cioè c'è proprio una letteratura in questo senso. Ricordo che qualche tempo fa ci fu un bel libro, è uscito, diciamo così, un best seller indicato al New York Times, che si chiamava Everybody Lies, che raccontava appunto del fatto che le persone, quando si trovano a chiedere le cose su Google, sono disposte a chiedere cose che non avrebbero mai il coraggio o la faccia tosta di chiedere ad un'altra persona, ecco.
0: Sì, ma questo è un aspetto interessante, del quale peraltro parla anche Simon Rogers, dicendo appunto siamo più autentici perché non abbiamo una... Ecco, però anche questo pone una domanda, professore, nel senso che l'autenticità è una cosa che si conquista, no? Che si acquisisce, la sincerità, cioè anche appunto nel semplice, banale gesto di annodare la cravatta o comunque qualunque altro gesto della quotidianità, è una forma di trasmissione di civiltà, è una forma di trasmissione di memoria, è una forma di trasmissione di comportamento. Tutto questo senza, badiamo bene, diciamo, colpevolizzare o criminalizzare lo strumento, perché sarebbe la cosa più stupida da fare, però non ci pone la domanda del fatto, lei stava dicendo appunto, un cambiamento di trasferimento di nozioni e di conoscenza, ma questa conoscenza deve sempre forse passare per l'umano, oltre che ovviamente essere potenziata dalle macchine.
1: No, dipende, cioè nel senso, per come è andata configurandosi la società, noi ormai utilizziamo il digitale in qualunque aspetto della nostra vita quotidiana, sia nei territori che conosciamo perfettamente, sia nei territori che invece diciamo così, conosciamo sempre meno. Questo per certi versi è anche il successo dei chatbot, no? Perché le persone si trovano nella condizione di poter fare una domanda anche molto semplice nei confronti di una macchina, per esempio Google Search, o nei confronti di un chatbot? Sostanzialmente perché non vengono giudicati, cioè questo è uno dei timori fondamentalmente delle persone, perché la macchina alla domanda come si fa il nodo della cravatta, una persona potrebbe risponderti ma come, non ti sei fatto il nodo della cravatta? Mentre la macchina salta completamente questa fase e dice ok, muoviti in questo modo, falli in questo modo e sviluppa il tutorial. Quindi secondo me in realtà rivela più che altro una dimensione di fragilità, ecco, questo sicuramente è un aspetto da prendere in considerazione, cioè noi tendiamo a chiedere e a farci consigliare sempre più dalle macchine, un po' perché sappiamo che non sono persone, nel senso, diciamo così, del vantaggio, cioè le macchine ci rispondono raccogliendo il sapere di tantissime fonti, quindi non sì. di una fonte sola, ma proprio perché poi non sono persone, cioè non è quel tipo di relazione, rapporto emotivo che invece una persona
0: che devo dire mi spaventa di più. Le chiedo un attimo di pazienza, professore, perché dobbiamo aggiornare delle strade e torniamo su.
2: Andiamo a Milano sulla tangenziale ovest, code tra la 1 e settimo milanese verso la 8, sulla est di Milano tra Lambrate e Cam Mulue, direzione A1, abbiamo anche qui code dovute al traffico intenso, sempre sulla est di Milano tra la 1 e la tangenziale nord verso Lecco, anche qui il traffico intenso e sono segnalate in questo momento delle code. Sulla 4 Venezia Trieste, code a tratti tra San Donato di Piave e Sanstino di Rivenza in direzione di Trieste a causa del traffico intenso. Sulla 10 tra Spotorno e Finale Ligure verso 20 miglia, 8 chilometri di coda anche tra Arma di Taggio e Imperia Ovest in direzione di Genova.

0: Bene, torniamo in diretta, torniamo dal professor Davide Bennato, col quale appunto stavamo ragionando sull'uso di Google a partire da questo libro di Simon Rogers, data editor di Google. Allora, professore, c'è una nostra ascoltatrice che fa una riflessione, secondo me, che merita forse di essere approfondita. Dice: mi rendo conto che Google è diventata la mia memoria a breve e lungo termine. Già questa prima frase ci dovrebbe indurre un qualche pensiero. Non ricordo più neanche un numero di telefono, una data storica, niente. Tutto è una barra di ricerca. La mia domanda è: ma questa dipendenza sta leggermente o letteralmente impigrendo il nostro cervello o ci sta liberando spazio per fare altro? Ma cosa d'altro? Perché quando va via la connessione non so più fare neanche un uovo alla Coq, ci dice Anna. Ecco, questo elemento forse, professore, non è così positivo, perché l'ho sentita molto positiva nel suo approccio.
1: Ma sì, perché diciamo così, io sto vedendo un po' come stanno cambiando le giovani generazioni. Io all'università insegno una materia del primo anno di scienza della comunicazione, quindi ogni anno mi arrivano, per intenderci, diciottenni, cioè ragazzi non diplomati.
0: Certo, nativi digitali, insomma.
1: Esatto, e ogni volta mi accorgo che con tutti i pregiudizi con cui una persona un po' più grande, tipo me, si può avvicinare nei loro confronti, in realtà ti accorgi che hanno delle competenze molto specifiche e molto verticali, cioè nel senso magari non hanno quella conoscenza generale che aveva la mia generazione, perché la si trovava educata dalla televisione, detta in maniera molto, molto, molto schematica. Loro invece hanno delle passioni, hanno degli interessi, e quindi molto spesso hanno delle competenze di tipo verticale, di cui ovviamente scuola e università devono lavorare per cercare di rendere il più generale possibile. Allora, la questione del fatto che ci stiamo impigrendo cognitivamente, secondo me è una lama a doppio taglio, cioè proprio nel senso greco del termine le tecnologie hanno un ruolo di farmaco, da una parte sono veleno, dall'altra parte sono cura, sono rimedio, la differenza
0: certo.
1: È la quantità,
0: infatti è quello che dicevo prima in premessa, diciamo nulla di troppo, no? Diciamo Udena Ganna, come scritto sull'oracolo di Delfi, insomma.
1: Sì, no, ma io guardi, questa cosa sono perfettamente d'accordo, perché secondo me le tecnologie digitali, soprattutto le tecnologie che hanno a che fare con la comunicazione, giusto per essere contemporaneo dei chatbot più recenti, dobbiamo capire come usarli in maniera produttiva e non come in maniera impigrente. Cioè, io fondamentalmente sono di questo avviso. È difficile, una persona pigra utilizza le tecnologie per aumentare la propria dimensione di pigrizia, le persone attive magari invece le usano in maniera un pochettino più innovativa, più nuova, anche per migliorare le proprie capacità. Secondo me è una questione di educazione, cioè
0: ecco.
1: E molto spesso educazione io la intendo in senso veramente il più ampio possibile,
0: certo,
1: perché
0: certo.
1: Nessuno ti insegna cosa prendere da un libro, cosa prendere dalla radio, cosa prendere da internet.
0: Prima però tutto questo forse avveniva in maniera più lineare. Che ne pensa Fabio Ferrari, ingegnere e fondatore di Ammagamma, società di consulenza sull'intelligenza artificiale, peraltro appunto, come dicevo in premessa, pionieri dell'intelligenza artificiale. Buonasera Ferrari.
2: Buonasera a tutti, il tema è molto interessante, tutto sta cambiando molto rapidamente e basta tenere presente che noi un anno fa realizzavamo un progetto di intelligenza artificiale per un cliente, sviluppandolo mediamente in un mese. A inizio anno del 2026 quel mese è diventato una settimana e oggi lo stesso progetto lo possiamo fare in due giorni. Quindi la tecnologia a supporto di chi sviluppa conoscenza o elabora dati o elabora conoscenza si sta sviluppando a una velocità tale che facciamo fatica noi stessi che siamo dentro a questo
0: certo.
2: contesto tecnico a starci dietro. Quindi è veramente un sistema che sta evolvendo quasi in modo verticale.
0: Ecco, questo è diciamo l'aspetto, come dire, molto positivo del fatto che la velocità delle macchine ovviamente facilita il lavoro di chi come voi è tecnico del settore, ma per noi profani, cioè per i comuni mortali che, come ci raccontava Anna, si trovano ad acquisire una sorta di inettitudine nel fare cose anche piuttosto banali, come ci si può difendere da questo fatto che appunto il professor Bennato ci diceva dobbiamo semplicemente educarci, ma chi ci educa? Perché questo è il problema.
2: Ma la tecnologia è proprio questa sua crescita che ha, va cavalcata, non si può temere, non dobbiamo lasciarci sopraffare, dobbiamo conoscerla, dobbiamo capire come ragiona soprattutto l'intelligenza artificiale e sfruttarla a nostro vantaggio, perché tutte le intuizioni che noi abbiamo a livello come uomini, che ci distinguono, le intuizioni, le idee, le passioni, la discontinuità, l'imprevedibilità, l'abbiamo noi umani. E l'intelligenza artificiale può amplificare questo, dandoci spunti nuovi, nuovi modi di vedere, nuovi modi di risolvere le cose, nuovi modi di cucinare un uovo, come diceva prima l'ascoltatrice. Se noi invece ci poniamo in modo così inerme, senza avere minime competenze e conoscenze, siamo in balia della tecnologia, e questo è il vero problema, e non deve accadere, troppo rischioso oggi.
0: Allora, volevo sentire anche la testimonianza di Claudio De Angelis, appunto un artigiano che opera nell'impiantistica, perché appunto fa impianti elettrici e non usa assolutamente questi strumenti. Buonasera De Angelis.
3: Buonasera a lei, agli ascoltatori, e grazie per l'invito. Grazie. Le premetto che sono in macchina in viva voce, spero si possa
0: sentire. Sì, guardi, la sentiamo nonostante il via voce che noi di solito vietiamo ai nostri ospiti, però la sentiamo molto bene. Allora, come grazie. Si vive a lavorare, cosa che noi ormai siamo diciamo obbligati a fare, senza i motori di ricerca, i chatbot e tutto il resto? Si vive bene, no?
3: Mi perdoni, dottore, la sento lontanissimo. Se potessimo migliorare il volume, la ringrazio.
0: Dicevo, come si vive senza tutti questi strumenti digitali?
3: Allora, una premessa. Non è che c'è un rifiuto totale degli strumenti digitali, della tecnologia, perché facendo impianti sarebbe certo. Veramente un non senso un'affermazione del genere. Però c'è modalità e modalità. Per il lavoro in cantiere, quello che noi facciamo solitamente, perché noi facciamo impianti elettrici, certo. Quindi metà alberghi piuttosto che siti industriali, piuttosto che nel terziario, è molto più semplice, dal mio punto di vista, arrivare in cantiere con le mappe grafiche. Adesso tutti, spesso, insomma, abbastanza spesso si vedono tablet in cantiere e quant'altro, però il cartaceo rimane per me la formula migliore, per tutta una serie di motivazioni, perché intanto ha una facilità evidentemente di utilizzo che prescinde da segnali, batterie e device, come dicono quelli bravi. Il tuo bel progetto lo appendi alla parete, sta lì, ci metti sopra i tuoi appunti, le tue perplessità, ci fai i tuoi rilievi e sta a disposizione. In più ti solleva da un problema che è quello della custodia del tuo mezzo tecnologico, che in cantiere può essere un problema, cade, se fa, non spari, queste cose qui. Ovviamente poi c'è l'altro aspetto che pure veniva accennato da chi mi ha preceduto, con i quali mi trovo perfettamente d'accordo, diventa un fatto culturale. E la tecnologia ben venga quando, per esempio, sono a studio, devo portare avanti una progettazione, devo fare una ricerca normativa, e quindi sì, ma con un presupposto: ci vuole una conoscenza di base molto precisa, molto specifica, perché sennò rischiamo di fare danni, no? Perché affidare la progettazione o una attinenza normativa rispetto ad un impianto, all'intelligenza artificiale, ad altro mezzo tecnologico, senza essere padroni della materia, è un rischio importante.
0: Certo. Ci deve essere sempre l'uomo che governa il processo, insomma, questo è il...
3: Assolutamente sì. Allora, il rischio qual è? Il rischio che professionisti, chiamiamoli così, improvvisati, che magari però sono degli smanettoni, per certo. il termine, perché io sono antico,
0: assolutamente possano
3: pensare di sostituire alla conoscenza la capacità tecnologica di muoversi attraverso questi strumenti e quindi di inventarsi progettisti piuttosto che altro. Questo è un rischio e bisogna fare la giusta attenzione, insomma.
0: Allora, vorrei l'opinione di Davide Bennato e Fabio Ferrari, ma prima dobbiamo aggiornare dalle strade e poi torniamo subito.
4: Sì, torniamo agli aggiornamenti, torniamo alla situazione in A14, rallentamenti per lavori tra Borgo Panigale e la 1 in direzione nord verso la 1. In Liguria migliora un po' la situazione tra Spotorno e Finale Ligure verso Ventimiglia, la coda scende a 7 km. In A7 tra Bozzaneto e Busalla verso nord Milano abbiamo un chilometro di coda per lavori. Sulla Roma-Firenze tra Orvieto e Fabbro, direzione nord verso Firenze, incidente al chilometro 438 si è formato un chilometro di coda. Migliora la situazione in A22, la coda scende a 4 km tra Affi e Alavio, verso nord e verso il Brennero la coda è per incidente.

0: alla nuova tv.
1: I potenti che mascalzoni, e tu cosa fai?
2: I

0: Allora, professor Bennato, cosa ne pensa di quel che ci diceva poc'anzi Claudio De Angelis a proposito che del fatto che il cartaceo comunque, almeno in cantiere, nel suo mestiere, è insostituibile e comunque più pratico di un device o di un tablet, quello che è?
1: Che secondo me è solo questione di tempo che anche le tecnologie digitali entrano in questa, in questo tipo di mercato. Faccio un esempio, no? Ci sono alcuni esperimenti.
0: No, ma ci sono. Lui ci dice che ci sono suoi colleghi che usano i device e i tablet, però lui faceva osservazioni dicendo è più pratico il cartaceo perché, per esempio, non ha le batterie, per esempio, non lo devo custodire in cantiere.
1: Ma guardi, dipende un po' dal mio mestiere, devo dire la verità, io quando devo rilassarmi leggo libri di carta, quando devo lavorare invece per la velocità delle cose che devo fare, soprattutto per la velocità di accesso alle fonti, per me un bel PDF analizzato attraverso un tablet non lo batte nessuno, è tutta una questione di opportunità, nel senso che le tecnologie digitali permettono di fare delle cose e non fare delle altre, le tecnologie analogiche hanno la stessa caratteristica, quindi in realtà uno deve tarare anche rispetto ai propri processi lavorativi quelle che sono queste tipologie di dinamiche. Secondo me non ha molto senso fare una questione di contrapposizione, secondo me ha senso più fare un ragionamento di tipo integrazionista, cioè alcune persone trovano meglio a fare alcuni processi, alcune dinamiche del loro lavoro con alcuni strumenti cartacei, altre persone invece usano gli stessi strumenti dal punto di vista digitale.
0: Sì.
1: Guardi, le faccio proprio un esempio mio personale, cioè io continuo tuttora a pianificare le riunioni utilizzando l'agendina, non riesco assolutamente a staccarmi, mentre per altre cose preferisco assolutamente la velocità di risposta dei chatbot adesso disponibili.
0: Però, come lei ci diceva, ovviamente, insomma, lei ha qualche anno come qualche anno ho io e quindi diciamo abbiamo conosciuto l'analogico, quindi facciamo questa consapevole diciamo questo consapevole cocktail tra i due strumenti. C'è chi invece quel mondo lì non l'ha mai conosciuto e le ricerche, abbiamo fatto tante puntate su questo, ci dicono che un testo letto sul cartaceo rimane nella memoria di un bambino molto più chiaramente, distintamente e in maniera più qualificata di quanto non avvenga con un device. Queste sono ricerche, non sono opinioni. Che ne pensa Fabio Ferrari di quello che diceva il professor Bennato e quello che diceva prima Claudio De Angelis?
2: È molto, molto interessante queste riflessioni. Quello che sto vedendo nelle aziende è che quando c'è un po' un ritardo, un po' una resistenza, un po' anche un effetto di nostalgia, si rischia un po' di rallentare su tre opportunità, cioè la prima è quella di essere attrattivi, perché come diceva lei, i giovani sicuramente attendono di più sulla carta, ma oggi i giovani che studiano nelle scuole, università, lo fanno già sui tablet, lo usano l'intelligenza artificiale anche nella loro vita privata, e quindi le aziende che un po' non si adeguano rischiano di non essere più attrattive per i giovani.
0: Certo.
2: Il secondo spunto è che i competitor forse da qualche parte già lo fanno e quindi lavorano in modo più veloce e organizzano meglio. Il terzo aspetto è che casomai, come dicevo prima, se uno è forte delle sue competenze, del suo dominio in cui lavora, in cui opera e capisce come adottare questi strumenti, ecco, gli possono venire nuove idee, possono venire nuove soluzioni, nuove proposte di business, e quindi è un ampliamento del nostro pensiero. Ecco, questi tre aspetti secondo me oggi sono un rischio per chi rischiano di diventare deboli, per chi non adotta queste tecnologie con certo un criterio, con una logica, con un buon senso e sicuramente mantenendo forte le proprie competenze di dominio.
0: Competenze che a volte appunto avvengono anche in maniera analogica e cartacea. Insomma,
2: esattamente.
0: Bene, ci sarebbero tanti spunti, un severo intervento di una nostra ascoltatrice Eugenia che ci dice capisco che non si possa tornare indietro e fermare il progresso, però mi sembra che ci siamo un po' atrofizzati e stiamo perdendo memoria, orientamento e pazienza. Che ne pensa in conclusione, in maniera molto telegrafica, De Angelis, di tutto quel che abbiamo detto fino adesso?
3: Cercherò di essere rapido e racchiudere un poco, riassumere un poco il concetto. Io non sono per partito preso contro la tecnologia, come le dicevo anche poc'anzi. È chiaro che l'utilizzo che ne va fatto deve essere, come tutti stiamo ripetendo, un utilizzo intelligente e mirato, per mettere la tecnologia a servizio della velocizzazione di alcuni processi, sì. Ma evidentemente non può essere la sostituzione del tutto e della conoscenza. Personalmente la mia conoscenza per età e per formazione passa attraverso il cartaceo, ma nella mia azienda non è che io precluda la possibilità di fare altro o di innovare, ci mancherebbe. Guardi, certo. Ho anche degli incarichi nella Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa, per intenderci la CNA,
0: sì.
3: E noi da sempre facciamo formazione da questo punto di vista, perché le nostre aziende e i nostri artigiani non restino indietro. Va da sé però che il mondo artigiano è un mondo del fare, della manualità, non che si voglia rimanere indietro, ma privilegiamo questo perché è la nostra storia, ma siamo proiettati anche verso il futuro, evidentemente.
0: Certo,
3: è
0: certo.
3: Sempre un fatto di conoscenza e di cultura e di moderazione. Non pensiamo che la tecnologia possa sostituire la discriminante umana, perché faremo un errore enorme.
0: Bene, anche grazie casi. A Claudio De Angelis, mi scusi se la interrompo, sì. Ma abbiamo i titoli del TG1 che incombono su capito, di noi. Grazie a Davide Bennato, grazie a Fabio Ferrari, grazie
4: a voi.
0: Agli ascoltatori e grazie, buona serata. Gli ascoltatrici e gli ascoltatori che ci hanno seguito, e Roberto, diamo direttamente la linea, mi sa, al team.
5: Sì, eccoli,
0: e ci
5: arrivano,
0: sentiamo
5: eccoli.
0: La prossima settimana.
5: Alla prossima.
6: La grazia a Nicole Minetti. Mattarella, dopo le conclusioni della Procura Generale, nessun motivo per rivalutarla, nessuna inconsueta segretezza. Archiviata accusa dell'Utri e Berlusconi per stragi mafia del 93, la figlia Marina solo fango, Meloni centrodestra non si fonda su illegalità. Da CDM il decreto su patto UE di migrazione, a breve proroga al taglio delle accise, opposizioni, governo non trova soldi contro caro energia. Libano, nuovi combattimenti, ucciso soldato serbo dell'Unifil, Hezbollah rifiuta la tregua, basta con l'umiliazione dei negoziati. Il calvario di Beatrice, morta a 2 anni, le sorelline chiesero invano aiuto ai nonni materni, il compagno della madre minacciato dai detenuti. Se la vostra password è 1234 è il momento di cambiarla, quasi 9 milioni di italiani hanno subito in un anno una violazione informatica. Dua Lipa e Callum Turner, tra Palermo e Bagheria, la festa per il matrimonio, al TG1 dito nella piaga e ironia con il nuovo video Businessman. Tennis all'Roland Garros e Rani Vavassori, campioni bis nel doppio misto, e domani a Parigi il derby italiano tra Nardi e Cobolli, in palio un posto in finale. Panatta al TG1 sarà una sfida appassionante tra due giocatori in grande crescita.
7: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
8: In caso di nebbia molto fitta, non metterti in viaggio. Consulta le previsioni meteo, il numero gratuito 1518 del CIS, per informarti sulle condizioni del traffico. Una guida sicura e prudente in caso di nebbia può garantire un viaggio più tranquillo e sicuro. Una campagna Esoradio in collaborazione con RAI Pubblica Utilità e Viabilità Italia.

Bruno Mars, questo è Treasure, il brano che abbiamo ascoltato alle 21 minuto, qui in diretta all'ascolto di Isoradio. Buona serata, salutiamo Benedetto Marcucci che torna con Bendento puntuale lunedì prossimo sempre alle 19. Tra poco Back On, Silvia Salemi, Gabriele Brocani qui con noi su Isoradio con i loro ospiti. Intanto però vediamo un po' quello che succede sulle nostre strade e autostrade in questo momento. Sulla 9 tra Lago di Como e Como Centro, direzione sud della Inate, code per lavori in corso. In A10 tra Spotorno e Finale Ligure verso Ventimiglia abbiamo 6 km di coda. Sulla 22 tra Affi e Lavio, direzione nord Brennero, abbiamo 4 km.

0: Sono le 25 minuti qui su Isoradio, c'è Gianni Tola in console, Roberto Fragomeni insieme fino alle 21, il ritmo della sera, il nostro contenitore serale, come dicevo tra poco linea Silvia Salimi per Beccom. Sulla 24 tra Lunghezza e Roma Est verso Teramo al chilometro 8 segnaliamo un incidente, coinvolte due automobili. A Napoli in tangenziale tra Capotino e Corso Malta verso Pozzuoli ci sono code e queste sono dovute appunto al traffico intenso, per il resto situazione che sta tornando nella norma. E allora, becco.
1: Dal centro di produzione Rai di Sacsayhuamra, Isoradio presenta Back Home, con la regia e le incursioni di Gabriele Broccoli, un programma ideato e condotto da Silvia Salemi.
2: Buonasera, Gabriele Broccoli.
3: Buonasera,
2: Gabriele Broccoli. Lei ormai ha gli sgoccioli, lo sa?
3: No, io
2: lei già sgocciola di caldo.
3: Tutta l'estate sarò qua.
2: Ah, rimane a sgocciolare il Rai.
3: Sì, sì,
2: noi andiamo a sgocciolare al mare invece. So. Belle
3: ma
2: giornate.
3: Ma di lei si può fare a meno. Di
2: lo
3: me,
2: so,
3: no.
2: Di lei è fondamentale come l'acqua per il cioccolato, mio caro Broccoli. Ma questa sera di fondamentale ci sono soltanto il cinema, la musica e il teatro. Sono i nostri
3: bello,
2: tre argomenti.
3: Bello, bello.
2: Coinvolgeremo.
3: Festival. Ancora no.
2: Andiamo così, andiamo per ora. Non c'è un ordine. Sono queste tre armi.
3: Ma che c'è stasera sulla prima rete?
2: Quindi parliamo di televisione, che
3: certo.
2: Non era contemplata.
3: No, c'è sempre la TV.
2: Questa sera sulla prima rete c'è sulla Come tra me rete. E lei, purché finisca bene.
3: Ah, bello, film.
2: Alle 21.30 sulla prima rete, mentre a seguire chiaramente Porta a Porta, sulla seconda rete. Wanda Diamond League 26 Golden Gala Pietro
3: bello,
2: Mennea.
3: Bello.
2: Lei lo
3: atletica,
2: vede?
3: Atletica, mi piace tantissimo.
2: Dice bello ma lo va a vedere,
3: mi
2: quindi
3: piace,
2: sì.
3: Piace.
2: Mentre sulla terza rete Never Green Perfette Sconosciute. Eh sì, e noi torniamo tra pochissimo con i nostri ospiti per parlare con loro di cinema, musica e teatro. Cosa preferiscono tra queste tre meravigliose arti?

0: Paul McCartney con Ringo Starr, Home to Us, il loro nuovo singolo, meglio il singolo di Paul McCartney con la presenza di Ringo. 20 e 10 minuti, siete all'ascolto di Isoradio, buona serata in questo 4 giugno, giovedì. Allora, vediamo un po' gli aggiornamenti per gli amici che da poco si sono messi al nostro ascolto. Sulla 10 tra Sputorno e Finale Ligure verso Ventimiglia, 6 km di coda in A22 tra Affi e Lavio verso il Brennero, 4 km dopo un incidente. Ancora code per incidente sulla Roma-Firenze, sono coinvolti un camion ed una vettura sulla corsia di marcia. Siamo tra Orvieto e Fabbro, direzione nord Firenze, 2 km di coda, al chilometro 438 è avvenuto appunto questo incidente. Mentre a Napoli in tangenziale tra Capo Tichino e Corso Malta verso Pozzuoli abbiamo code, queste sono dovute al traffico intenso. Sulla 4 Venezia Trieste, code a tratti tra San Donà di Piave e Cessalto verso Trieste. Ancora in Lombardia, statale 336 dell'aeroporto della Malpensa, rallentamenti per incidente prima della statale 232 in entrambe le direzioni. Mentre sulla tangenziale nord di Milano tra la provinciale 131 Nova Milanese, Monza, Sant'Alessandro verso la tangenziale est, qui ci sono ancora code e sono per traffico intenso, mentre sulle altre tangenziali il traffico a Milano sta tornando nella norma. Beh, torniamo allo studio 2 da Silvia Salemi.
1: Back home. E sono venuti a trovarci due carissimi amici di
2: Veramente
1: Reso Radio.
2: Siamo noi andati da loro.
1: Siamo andati da loro telefonicamente, loro sono sempre in giro e ci hanno confermato che nella loro lunghissima carriera e lunghissima tournée ci hanno sempre ascoltato, quindi sono proprio i gruppi ideali di Rai Isoradio. Adesso gli chiediamo anche, caro Gabbo, se tra cinema, musica e teatro preferiscono una di queste tre o magari tutte e tre.
2: Le Ombre Cinesi, ad esempio.
1: Le Ombre Cinesi, loro sono una coppia stupenda nella vita come nella musica. Sono i Jalisse. Pronto?
3: Pronto, pronto, ciao.
1: Ma buonasera. Ma sì, ma buonasera.
2: Per chilometri e chilometri
1: da macinare.
3: Meno male che c'è.
1: È vero? Grande compagnia.

0: divertente anche per ricordarci che ci sono le lavatrici da fare, che ci sono i panni da stirare.
1: Signora mia,
2: come vi capisco,
3: c'è d'aria da aggiustare.
2: Come vi capisco, ragazzi. Eh sì, perché siete sempre in viaggio, ma poi tocca mandare avanti la banale e necessaria però quotidianità, quindi dobbiamo fare i conti. È vero.
3: Non è che arriviamo in casa e ci riposiamo, arriviamo a casa e lavoriamo.
2: Si rilavora.
3: C'è qualcosa, vero Silvia?
2: Ma infatti, infatti secondo me, Alessandra, noi ci riposiamo di più quando siamo fuori, perché almeno siamo in albergo, ci portano la colazione in camera, abbiamo diritto al riposo perché sappiamo che dopo ci abbiamo davanti le ore di concerto, il viaggio. Quando torniamo a casa siamo schiavi, parliamoci chiaro, o no?
3: È vero, anche perché arrivi a casa, trovi tutti i panni da lavare, non solo i tuoi ma anche quelli delle figlie.
2: Esatto, quindi... brava. Mi sembra che stai parlando di me, Alessandra, sono io.
1: Alessandra, ma scusa, perché Fabio che fa nel frattempo quando siete a casa? Si occupa del bricolage, fa il bricolage.
0: Ciao a tutti.
2: Ciao Fabione.
3: Fabio si impegna nell'aggiustare se c'è qualcosa di rotto, lui si mette lì.
1: Uomo di casa, fa l'uomo di casa.
3: Veramente uomo di casa. E poi se c'è pure da fare i piatti, che magari la lavastoviglie è rotta, fa anche i piatti.
1: Bravo.
3: Ed è molto bello. E guai a chi gli frega il posto.
2: Ma ci ma scusa Alessandra, ma perché non lo metti in prestito? Sai quel sito mariti in affitto, quelli che vengono a casa ti aggiustano tutto. Guarda che sono rari questi ragazzi, oh, non ce ne stanno più, questi sono tutti principessi, non fanno più niente.
1: È vero.
2: Ragazzi, vi devo dire invece seriamente che io vi conosco dagli esordi, perché siamo praticamente nati insieme sullo stesso palco, quel palco meraviglioso che è il palco dell'Ariso, che consacra carriere artistiche, canzoni, ma io ho apprezzato sempre molto questa vostra...
1: Solo che loro hanno vinto proprio.
2: Loro l'hanno proprio portato via la statuetta, cioè non è mica così per ridere. E sono, infatti sono rimasti sempre sulla breccia, sempre aggredito
1: nel cuore di tutti,
2: esatto. Sono quelle canzoni e quelle personalità artistiche che poi nel tempo si fanno sempre volere bene, tirano fuori sempre singoli carini, eccetera. Però la vostra forza, secondo me, è anche questa unione, ve lo diranno tutti, voglio essere banale pure io, però questa unione vostra, anche in casa, faccio la domanda, vi fa bene? Vi rafforzo in certi momenti, magari no, me ne vado per fatti miei, faccio la carriera mia, solista, tu rimani a casa, no, vado io. Cioè, vi è mai successo di discutere di questo?
1: Zitania,
2: no, è curiosità.
3: No, assolutamente no. Semmai sono gli altri che rompono le scatole,
2: vedi?
3: Scrivono magari sui social: ah, ma perché tu Alessandra non fai le cose da sola e lasci a casa Fabio? A che ti serve Fabio? Ma non avete capito che
2: no,
3: Fabio per me
2: insieme.
3: È fondamentale.
2: Certo.
3: Noi nasciamo, i giallisti non avrebbero senso di esistere se fossero uno solo, siamo in due, abbiamo cominciato insieme, andiamo avanti insieme. E poi è ovvio che se capita una cosa come è successo con tale e quale, che l'ho fatta da sola, va bene. Però per quanto riguarda proprio la carriera Jalis, nella vita privata e nel lavoro, noi siamo in due sul palco.
2: No, però Alessandra, io non facevo le domande tecniche che fanno quelli appunto divisivi, che vogliono trovare il modo di... Ti facevo proprio una domanda da moglie.
1: Non sopportare più, c'è
2: una volta che dici no, io vado su palco, basta, non mi parlarmi di niente, giusto perché dobbiamo cantare queste due ore, poi non te voglio sentire, non te voglio... Ti capita? Cioè, oh, che capiterà una volta che vi scazzate o no?
0: Vado a spostare la macchina.
1: Bravo.
2: Ho capito
1: la tattica,
0: allora,
1: di Fabio. Bravo.
0: Che deve fare la pipì.
3: Aspetta, ci capita di litigare prima di salire sul palco.
2: E per quello resistete da 30 anni.
3: Esatto, oppure che ne so, c'è una cosa che non mi piace e Fabio invece dice: no, ma non ti preoccupare, io sono tanto precisina su certe cose.
2: Certo,
3: no?
2: Giusto.
3: Però poi facciamo la serata, ci divertiamo, ci...
2: Vi passa.
3: Esatto, passa. Quindi, perché poi in quel momento siamo veramente molto talmente
2: contenti.
3: Tanto complici
2: e anche contenti, no?
3: Esatto, brava, che non poi passa tutto.
2: Quindi è il contrario, dobbiamo dire che la musica vi fa anche da collante, perché dove magari c'è uno scazzettino, poi si torna a casa più contenti perché c'è l'adrenalina, il pubblico che vi accoglie bene, le canzoni che e quindi...
1: Scusate, signore, mi fate fare una domanda a Fabio, per favore. Fabio, dimmi una... Fabio, fai finta che Alessandra non ti sta ascoltando. Qual è una di quelle cose su cui Alessandra si impunta in una maniera pesantissima che tu dici: oddio, alla fine per proprio per sfinimento la accontenti?
2: Sentiamo.
0: Aspetta, perché mi sta suggerendo anche questo.
1: No, Alessandro, non suggerire,
2: non dire niente.
3: Nel lavoro, l'equalizzazione del
1: l'equalizzazione.
0: No, beh, ma guarda che questo non succede soltanto quando dobbiamo andare a fare le serate. Ogni volta che dobbiamo

0: preparare, mettere la voce su un provino, se non scatta una discussione dove lei non gli sta bene che l'asta si abbassa troppo e non legge il
1: e riverbera troppo e
2: però
1: c'è questo
2: posso
1: delay
2: dire,
1: che non va bene.
2: Evviva questi,
0: mi sento bene, evviva. Alza un po' di più la voce, però... alza un po' di più la musica e le cuffie non funzionano, il jack perché non l'hai attaccato, perché
2: ma sei,
0: sta
2: sei della Vergine fuori. Alessandra, perché sei precisa o no?
3: No, io sono Toro ascendente Scorpione. No?
2: Ah, io sono ascendente Scorpione, che meraviglia.
1: Pure io sono ascendente
2: allora,
1: Scorpione.
2: Non parleremo di se... Dopo vi faccio la domandone, torniamo per taratata, ma prima ce l'ascoltiamo. Taratata, Gialisse, Raizo Radio.

0: Rieccoci, rieccoci in onda con la coppia più bella del mondo,
1: bravi,
0: i miei
1: bravi,
0: amici giallisti. Sì, sì, sì. Ma adesso vi faccio una domanda che vi farà litigare. Dai.
1: Ma tanto non ci riesci.
0: Non ci riesco.
2: Ti piace strugugliare.
0: Allora, cari ragazzi, ditemi una risposta a testa tra cinema, musica e teatro. Alessandra, poi mi risponderà anche Fabio. Cosa preferite?
2: Allora, vabbè, musica è ovvio, la musica ci piace. Cinema, no, mi piace il teatro. Mi piace il teatro con le commedie dove si ride, dove si passano quelle due ore spensierate e c'è questo fatto dell'attore proprio sul palco, hai capito? Quindi io
1: teatro
2: io
1: brillante per te, va bene.
2: Teatro brillante, ho sempre in mente il trio Lopez, Marchesini e
0: chi non ce l'ha
2: Olimpico, al Teatro Olimpico di Roma, quando era in principio era il trio e noi siamo stati a vedere una loro rappresentazione, proprio una di quelle
1: da sganasciarsi dalle risate.
2: Cioè, sì, io ridevo prima che si aprissero i sipari.
3: Ancora non iniziava, ancora appena entrati, appena seduti già rideva lei.
0: Che meraviglia. Bene, aveva buone ragioni. Ma invece tu, Fabio, tra musica, cinema e teatro, ovviamente la musica penso che posso capire.
1: Pole position.
3: Beh, vabbè, a me piace andare a vedere un bel concerto, sicuramente anche di altri, quindi la musica non posso. Come fai a dire, cioè, a parte che qualsiasi cosa sia il teatro che il cinema, però
0: c'è
3: io
0: la
3: se
0: musica.
3: Ti dovessi dire che stasera che facciamo, c'è un concerto a, che ne so, Night, andiamo a vedere Night subito, cioè non ci penso due volte.
0: Ok, bravo. Quindi intrattenimento musicale, quindi non solo, ma poi tu spegni, diciamo, il Fabio musicista, produttore, eccetera,
1: ma
0: e
1: no,
0: diventi
1: lui è musicista,
2: ma lo spegni fino a un certo punto, aspetta, perché lui magari va a vedere il concerto di Night controlla il batterista,
1: lo sì, ma è normale,
0: giusto,
1: lui lo fa con la deformazione, ma
0: è giusto, è giusto, no, ma lo faccio anch'io, vado a tutti i concerti e dico questa cosa che bella, adesso prendo questa idea, poi invece no, questa cosa l'avrei fatta così,
1: ma è giusto che si faccia così,
0: che meraviglia. No, praticamente
3: per
0: ragazzi
3: esempio, tra breve,
0: noi non ci rilassiamo mai.
3: No, esatto, a breve noi andremo a vedere un concerto incredibile, la prima tappa che faranno di ritorno in Italia i
2: Linkin Park.
1: Ho già immaginato.
0: È meraviglia. Che meraviglia. Dove saranno?
2: A Firenze.
0: Ah, perfetto. Beh, ragazzi, allora intanto parliamo di voi e grazie perché insomma siete stati qui con noi in mezzo ai vostri mille impegni. Siete in un attimo di pausa tra le varie trasmissioni, serate, ospitate, fate miliardi di cose. Grazie intanto per averci raccontato Tarattatà, che comunque è uno spaccato di vita come lo siete voi. Quindi continuate a viaggiare con Raiso Radio, grazie di questa simpatia, di questa ventata di allegria. Ve lo posso dire, siete tanto amati.
1: Sì.
0: Il pubblico vi vuole davvero bene,
1: lo
0: perché
1: fermiamo.
0: Avete sì, un modo di porvi, di essere musicisti, coppia, persone, che davvero arriva molto. Grazie.
1: Fabio, fammi sapere come sono i due cantanti di Linkin Park, perché Chester Bennington per me non si supera.
3: Chester non si tocca, però la nuova voce che è arrivata, la donna
1: Emily Armstrong.
0: Dai, ragazzi.
1: Sì, facci sapere, ragazzi. Faccelo sapere come sta.
3: Ma te lo dico già, fantastico.
0: Che favola, bravi.
1: Grazie,
0: grazie per essere stati con noi. Grazie. Buon viaggio con Raiso Radio.
2: Buona estate, ciao.
0: Ciao.

0: Vasco Rossi, 20 e 28 minuti, tra poco torniamo a Back Home con Silvia Salemi. Intanto andiamo a vedere un po' le ultime notizie, fermo restando che si stanno un po' tutte risolvendo le situazioni in questo momento, visto anche l'orario. Sulla 22 tra Affi e Alavio, verso nord, verso il Brennero, 4 km di coda per incidenti. In A10 tra Spotorno e Finale Ligure, verso Ventimiglia, abbiamo 5 km di coda, mentre in A9 tra Lago di Como e Como Centro, verso sud e Nainate, code per lavori. Incidenti in A1, ci sono ancora 2 km di coda, l'incidente è risolto, le code però le segnaliamo tra Orvieto e Fabbro in direzione nord verso Firenze, appunto per incidente. Code anche a Napoli in tangenziale tra Capo di Chieti e Corso Malta direzione Pozzuoli. Tra poco torna Back Home.
1: Alla Coop le ciliegie Fior Fiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
2: E a noi che ci piacciono tanto!
1: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
3: Ci siamo. Torna a Playing Memories.
4: Sono emozionata, ma ho anche tanta paura.
5: Con Marco Liorni. Playing Memories, 2 settimane per un sogno. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
6: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
7: Io Kamik.
6: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
7: Ma Kamik?
6: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
7: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
8: Ci sentiamo, eh?
1: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Rai su Radio.
10: Back Home. Ed è venuta a trovarci un'altra amica di Reso Radio, anche lei sempre in tour, sempre piena di impegni e quindi ovviamente sempre con la radio accesa in grande compagnia di Reso Radio, appunto. Ci racconta il suo nuovo singolo uscito da poco, il 10 di aprile in tutte le radio. È con noi Francesca De Bonis. Pronto?
11: Ciao a tutti, ciao ragazzi.
10: Ciao Francesca, benvenuta. Intanto ti faccio subito la domanda di puntata, perché stasera il nostro argomento è un po' divisivo, si litiga, volano gli stracci, no scherzo. Cosa preferisci tra cinema, musica e teatro? E perché?
12: Io già la so.
11: Tutte e tre.
12: Tutte e tre, ecco. Ma fammi una top tre, prima, seconda e terza.
11: Vabbè, il cinema perché comunque si vive anche nella realtà, poi volendo, cioè... La musica fa parte sempre di tutto quanto, arte figurativa, è tutto arte, insomma, quindi.
10: Giusto, giusto.
11: E poi la terza non mi ricordo.
12: Teatro.
10: Cinema, musica, teatro.
11: Il teatro è voce, quindi come dargli torto, è una cosa bellissima, fa parte comunque un po' di tutte le persone, la età e delle persone, no? Cioè fare anche teatro a volte, infatti anche il mio brano si chiama Tutta a me anche per questo.
10: Che meraviglia.
11: Perché c'è una sorta, un po' di immaginazione, qualcosa... che va oltre, diciamo, alle solite routine, no? Alla noia, insomma.
10: Beh, allora, l'hai lanciato, torniamo dopo la canzone, così ce ne parli meglio. Ascoltiamo Francesca De Bonis qui su Rai Radio con Tutta a me.
13: Pronto? Non puoi capire che è successo.

0: E rieccoci in onda con Francesca De Bonis. Abbiamo appena ascoltato. Ma senti che bella anche questa raucedine, questo graffio. Sì. Molto rock, Francesca. Intanto, da dove nasce Tutte a me, questa canzone che si presenta come un pezzo davvero molto coinvolgente, accattivante, con un bellissimo groove incisivo, moderno?
1: Nasce da Tutte a me, perché veramente, Silvia, mi capitano tutte a me, ma come devo fare io?
0: Lo pensiamo tutti di noi stessi, sai, quindi se ti può consolare, ma il comune mezzo caudio funziona un po' per tutti. Però cosa ha dato il primo stimolo? Cioè, qual è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso?
1: Ripeto, perché me ne stavano a capire di tutti i colori, quindi ho detto perché no scrivere un brano un po' ironico, perché poi alla fine io ironizzo sempre tutto. Sono una persona che mi piace sempre ridere, ma a parte questo ci sono tutti i casi umani che devono essere aiutati da me, ecco. Non so come mai, ma tutti da me vengono,
0: perché sentono che sei empatica, sentono che da te magari possono ottenere davvero un supporto, un aiuto, anche a volte concreto, perché a volte chi chiede aiuto lo chiede concretamente, materialmente. Senti, però per te il 25 è stato un anno davvero di grandi performance, di grandi concerti che hanno coinvolto tanti spettatori. Qual è, tra tutte le cose che hai fatto, e ovviamente parliamo anche del passato recente, che ti ricordi di più e per quale motivo? Chiaramente musica.
1: Sì, allora, le collaborazioni con Sarah Jane Morris, con Matt Baker, ovviamente, sempre
2: grandissimi, grandissimi,
0: immensi, certo.
1: Sì, le nostre collaborazioni, che comunque tuttora comunque stiamo ancora collaborando e stiamo facendo anche altre cose. Poi, tra l'altro, insieme lavoriamo anche per quanto riguarda anche la produzione di emergenti, insomma, di band, cantanti emergenti. Quindi siamo sempre sul pezzo, ci sentiamo tutti i giorni, quasi un giorno sì, un giorno no. Però
0: sì, tra l'altro li senti, insomma, questi artisti, sia Matt Baker che Sarah Jane Morris, e per la tua nuova produzione discografica, per il progetto, cioè c'è sempre una continua e una fluida, un fluido passaggio di idee per eventuali, appunto, collegamenti artistici. Cosa c'è in pentola? Cosa bolle in pentola?
1: In pentola bolle che praticamente sarò per fare un concerto con una mia sorella pazza irlandese che si chiama Katz Hawkins, che la sto portando in Italia per la prima volta, però è famosa, insomma, conosciutissima. Bello. In tutto il mondo. Sì, e stiamo facendo un brano insieme e più una tour.
0: Quindi
1: insieme.
0: Quindi fate una canzone nuova, ma sarà in lingua inglese?
1: Sì, inglese e italiano.
0: Che meraviglia, che meraviglia. E sarà inclusa poi nell'album che stai preparando?
1: Sarà inclusa nell'album che sto preparando, esatto.
0: Bellissimo, bellissimo. Anche con questa Tutte a me, quindi rincluderai questa canzone che già il pubblico avrà conosciuto, avrà amato. Quindi tu quando pensi di pubblicare questa grande fatica discografica con collaborazioni?
1: Penso di pubblicarlo comunque fine anno, sì. Perché comunque stiamo lavorando tantissimo, ripeto, in altri progetti, quindi non mi occupo solo delle mie cose. Mi occupo anche di altri artisti.
0: Produci.
1: E quindi sai che come sono gli artisti, no? Abbastanza esigenti, direi.
0: È vero, vanno seguiti come dei bambini, perché i loro progetti sono sempre delle cose a cui noi e loro teniamo molto. Senti, Francesca, grazie davvero per essere stata con noi e
1: grazie
0: per essere
1: a voi,
0: venuta,
1: ragazzi, grazie
0: ospite.
1: A voi di cuore.
0: Ti abbracciamo.
2: Ciao, buona estate.
0: Ricordate di ascoltare
2: Sarah Jane
0: Morris, esatto. Ascoltate Tutte a me di Francesca De Bonis e grazie ancora. Buon viaggio.
1: Ciao a tutti, grazie.
2: Bellissimo
0: davvero. Però vedi, tutti alla fine preferiscono la musica. Sarà che sono tutti musicisti.
2: No, non è messo il cinema davanti, però comunque sia cinema e musica è un binomio. Comunque,
0: alla fine teatro, cinema e musica convivono e sono legatissimi. Tu che preferisci, Brocani?
2: Brocani? Beh, io devo dire la verità, preferisco il cinema.
0: Grazie per essere stati con noi. Buona serata, buon viaggio con Reso Radio. A domani con Back Home. Silvia Salemi, Gabriele Brocani vi aspettano qui.
2: Ciao.

È una questione metafisica, canta Ermal Meta alle 20:41 minuti, il ritmo della sera, il contenitore serale di Isolato in questo giovedì 4 giugno. Tra poco arriva anche Alma Manera con Crossover, la musica con i suoi ospiti. Tra poco arriva Simone Mercurio che ci darà compagnia e ci informerà fino a 00:30 anche con un ospite, ma ve ne parlerà lui tra pochissimi minuti. Intanto in A10 tra Spotorno e Finale Ligure verso Ventimiglia 5 km di coda, in A9 tra Lago di Como e Como Centro verso Sud Arenate code per lavori, sulla tangenziale di Napoli code per incidente, siamo tra Stroni e Via Campana in direzione di Pozzuoli, il traffico sta viaggiando su una sola corsia.

intanto su Renews 24 c'è questo sottopancio, come viene usualmente chiamato di solito. Zelensky scrive a Putin una lettera aperta e propone un incontro e dice basta combattere. Queste sono parole che ci piace leggere. L'augurio, ovviamente, la speranza è che si passi dalle parole ai fatti. Questa è l'ultima ora su Rai News 24 in questo momento. Tra poco torna comunque l'informazione con le notizie del GR1. 20:47 minuti a Napoli sulla tangenziale. Abbiamo tra Astroni, via Campana verso Pozzuoli, code per incidente, mentre in A10 tra Spotorno e Finale Ligure verso Ventimiglia abbiamo 5 km di coda.

Flamenco Paranoia, Samurai J, 20 e 50 minuti qui all'ascolto di Soradio, tra poco l'informazione al GR1 e poi arriva Alma Manera con Crossover alle 22.05, Destinazione Futuro con Nancy Squittieri, e tra poco arriva anche Simone Mercurio che, ripeto, avrà un ospite musicale questa sera dopo le 22. Simone ci terrà compagnia, ci informerà fino a mezzanotte e mezzo, quando avrà inizio la notte di Isoradio. Questa notte ci sarà Maria Cristina Manca a così tenerci compagnia, a tenerci svegli per quelli che saranno in viaggio, anche quelli che da casa solitamente la notte accendono comunque la radio e ci seguono e ci ascoltano. C'è Gianni Tola in console con Max Gambino, da Roberto Fragomeno grazie per l'ascolto, vi auguro una buona serata, buon viaggio con Isoradio, tra poco appunto le notizie del GR1 alle 21 e poi Alma Manera con Crossover. A domani.

0: Ore 21.
1: GR1.
2: Buonasera da Francesca Giannini. Al forum economico di San Pietroburgo il presidente russo Putin ha incontrato la stampa internazionale e ha fatto il punto sulla guerra in Ucraina. Tra le altre cose che ha detto, la Russia sta avanzando in Ucraina ma è comunque pronta ad una soluzione pacifica, che l'Europa potrebbe giocare un ruolo positivo nel persuadere Kiev a scendere a compromessi e che l'ex cancelliere tedesco Schröder potrebbe essere un mediatore tra Russia e Unione Europea. Linea alla corrispondente Diana Mistretta.
3: Putin ha iniziato la consueta conferenza stampa con i capi delle agenzie stampa internazionali. Interessanti le risposte date, soprattutto in merito al conflitto in Ucraina. Putin ha detto che i piani per concludere un accordo in Ucraina e i piani per controllare tutto il Donbass, che è quello che Mosca rivendica, non si escludono a vicenda. La Russia all'offensiva in tutto il conflitto, ha detto Putin. Siamo interessati a vedere quella che è la situazione reale, non alle opinioni delle segretario di Stato Rubio. Secondo Putin l'Ucraina sta affrontando una carenza di militari, cosa che non ha la Russia, dice il presidente, e dice: a differenza dell'Ucraina noi abbiamo dei mezzi aerei sofisticati, anche se stiamo rafforzando la nostra difesa aerea. Quanto ai negoziati, Putin ha detto: Mosca è interessata a concludere un accordo pacifico ma che si basi sugli accordi che erano stati presi ad Anchorage lo scorso agosto con Trump. Linea a voi.
2: E in una lettera Putin e il presidente Zelensky afferma che il futuro dell'Ucraina e dell'Europa non può essere deciso ad Anchorage. Il leader di Kiev propone quindi un incontro diretto tra i due per discutere la fine della guerra e chiedere a Mosca di fissare una data. Medio Oriente e in Libano continuano i raid israeliani mentre Hezbollah subordina il cessate il fuoco al ritiro delle truppe dello Stato ebraico. Negli ultimi attacchi uccise almeno 6 persone e un casco blu serbo della missione UNIFIL. E negli Stati Uniti Trump attacca i 4 repubblicani che alla Camera hanno votato con i democratici per limitare i suoi poteri di guerra. Si vergognino, non sono patrioti. Torniamo in Italia, via libera del Consiglio dei Ministri al decreto legge che attua il patto europeo su migrazione e asilo, una rivoluzione copernicana per il ministro dell'Interno Piantedosi. Sul versante giustizia il guardasigilli Nordio ha poi disposto accertamenti sul caso delle presunte intercettazioni tra avvocati e clienti nel carcere di Perugia per verificare una possibile violazione della riservatezza dei colloqui difensivi e valutare eventuali correttivi. Come pure il ministro ha annunciato l'approvazione del decreto sul lavoro dei detenuti. Sentiamo le sue parole.
4: Si tratta di potenziare la possibilità dei detenuti di accedere alla formazione lavorativa nel duplice intendimento di imparare a prendere un lavoro durante la detenzione e di trovare una occupazione stabile e retribuita una volta usciti dall'ambiente carcerario.
2: Il presidente Mattarella non rivaluterà la grazia concessa a Nicole Minetti. Lo rende noto il Quirinale dopo le nuove verifiche della Procura di Milano che hanno escluso le irregolarità segnalate da alcune indiscrezioni di stampa. In una nota si ricorda che la grazia viene concessa sulla base dei pareri favorevoli delle autorità giudiziarie competenti. Stragi mafiose del 93, il Tribunale di Firenze ha archiviato le accuse nei confronti di Marcello Dell'Utri. L'inchiesta era quella sui mandanti occulti in cui era indagato anche Silvio Berlusconi. Per il GUP non ci sono elementi concreti per poter confermare contatti tra i due e Cosa Nostra. Le decisioni giudiziarie spazzano via definitivamente ogni ombra, commenta la Premier Meloni. 30 anni di campagne di delegittimazione hanno prodotto solo carta straccia, afferma Marina Berlusconi. La cronaca con il femminicidio di Pamela Genini. A Milano il processo all'ex fidanzato accusato di averla accoltellata nel suo appartamento lo scorso 14 ottobre.
5: Gianluca Soncin, 53 anni, imprenditore, arriva scortato dagli agenti nel processo che lo vede imputato per omicidio volontario pluriaggravato. Per l'accusa, il 14 ottobre 2025 ha ucciso con 76 coltellate l'ex compagna Pamela Genini, 29 anni, che lo aveva lasciato nel quartiere Gorla di Milano. In aula, la madre della vittima, quando vede Soncin, lo insulta e scoppia a piangere.
6: Vedere in faccia un assassino che ha massacrato la mia figlia con sua freddezza e lucidità
1: mi ha fatto scattare veramente un dolore nel cuore.
5: La Corte d'Assise ammette fra le parti civili tutti i familiari di Pamela, rigettando invece la stessa richiesta avanzata da Francesco Dolci, l'amico al quale la 29enne chiese aiuto proprio la sera dell'aggressione. Dolci, che non è in aula, è indagato nell'inchiesta della Procura di Bergamo per vilipendio di cadavere della vittima, al quale è stata asportata la testa nel marzo scorso dal cimitero di Zogno. La morte di Pamela, un femminicidio annunciato, dice Nicodemo Gentile, legale dei Genini. Son Cin rischia l'ergastolo.
1: Era una ragazza dolcissima. Mia figlia merita giustizia.
5: Da Milano per il GR1, Elena Scarrone.
2: Meteo, una perturbazione atlantica nelle prossime ore sfiorerà l'Italia portando instabilità al centro-nord, specie nelle zone interne e nei settori adriatici, con qualche temporale anche e soprattutto sul Triveneto. Nel fine settimana è previsto tempo più stabile e soleggiato. La linea va ora a zona Cesarini, prossimo GR1 alle 22. Buon ascolto.
6: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
7: Radio Airplay, la classifica del Radio Corriere TV su Rai Isoradio con Fabrizio Casinelli. Il sabato e la domenica alle 18 su Rai Isoradio. RadioCorrieretv.rai.it, la rivista ufficiale della Rai dal 1925.

0: REM, REM, Man on the Moon, Man on the Moon, l'uomo sulla luna. Questa canzone alle 21:10 minuti mi dà adito di, insomma, di ricordare, per chi non lo facesse, non lo sapesse, che ogni domenica, mancano le ultime due puntate, c'è Space Oddity, quindi Stranezze dallo spazio, il podcast di Raiso Radio dedicato proprio allo spazio, alle missioni spaziali e dintorni, insieme a Giorgio Pacifici e al sottoscritto in veste di uomo della strada, di disturbatore. Allora, 21:10 minuti, è pronta la nostra Alma Manera col suo crossover per la puntata di questa serata. Ma intanto andiamo su strada, sulla 10 Genova 20 miglia, ci sono code a tratti per un chilometro a causa di lavori tra lo svincolo di Orcofeglino e quello di Finale Ligure. Siamo in direzione di 20 miglia, statale 7, ovvero la Appia, la via Appia, traffico rallentato a causa lavori di manutenzione all'incrocio di Frattocchi e statale 207, statale 207 Nettunense. Poi siamo dopo l'aeroporto di Ciampino in direzione dello stesso incrocio. Queste le uniche notizie in questo momento sui nostri sistemi, ma tutto è pronto per crossover.
1: Crossover.
2: La musica a 360 giri, un programma di Alma Manera.
1: Crossover. Benvenuti in un viaggio crossover con la musica a 360 giri. Noi giriamo e vibriamo le frequenze di Rai Isoradio. Uniti in radio su giù per la storia della musica, canzoni e protagonisti oltre il mainstream. Siete in auto sui vostri crossover, in moto, pronti a vibrare sulle nostre frequenze, sulle strade di montagna o in autostrada, sulle coste o sulla via di casa. Viaggiamo in tempo e senza fretta, al ritmo giusto. Iniziamo con Bravi Ragazzi, Miguel Bosé, pubblicata nel 1982 e vincitrice del Festival Bar. Rappresenta un brano di transizione fondamentale nella carriera dell'artista. Abbandonando i panni del giovane idolo pop leggero, Bosé inizia a esplorare sonorità più mature di stampo europeo. Siamo, ricordo, nel 1982, gira la musica con Miguel Bosé. Bravi Ragazzi.

0: un caso che io abbia voluto iniziare la puntata con Bravi Ragazzi, perché c'è sempre una logica nella mia testa nel fare le cose. Bravi Ragazzi, perché ho tre bravi ragazzi della musica di proprio di nuova generazione, nuovi di Zec. Eccoli qua davanti a me, sono Brezza. Benvenuto a
1: Ciao, benvenuto, grazie.
0: Fedele.
2: Buonasera a tutti.
0: E Ronette.
3: Salve, ciao.
0: Come state? Di che vita musicale state vivendo? Siete reduci da un contest molto importante, Lazio Sound. Brezza, sei vincitore della categoria cantautorato.
1: Beh, sicuramente onoratissimo e non me l'aspettavo minimamente, quindi sono super contento e anzi super contento di stare qua con loro e condividere questa felicità con loro, no?
0: Fedele, vincitore della categoria Urban.
2: Beh, io come Brezza non mi aspettavo di vincere la mia categoria, ma la cosa bella di questi luoghi, di questi contest, è appunto esibirsi, essere felici, soddisfatti della propria esibizione, e la vittoria è stata la ciliegina sulla torta.
0: Ronette, vincitore della categoria elettronica.
3: No, allora sì, anche non vorrei essere ripetitivo, però anch'io non mi aspettavo troppo di
0: meglio
3: vince,
0: così significa che forse... non bisogna aspettarsi nulla che arriva.
3: Sì, forse è
0: quindi
3: stata
0: la legge dell'attrazione per voi non esiste.
3: No,
0: in questo caso proprio è meglio, sì, non aspettarsi le cose. Ma cosa ci dice il direttore artistico di Lazio Sound, Paolo Vita, che di esperienza ne ha fatta? Lui viene dalla musica, girava i dischi una volta, Paolo Vita, ma regista e direttore artistico di Lazio Sound.
4: E che dico, che trovarli così bravi, abbiamo fatto una fatica enorme, e anche te con me quando abbiamo comunque votato su questa finale stupenda che abbiamo visto. E diciamo che quest'anno è stato impegnativo perché sono arrivate ben 720 domande, quindi e comunque scegliere ogni volta 5 per ogni categoria su 720 è un lavoro pazzesco, però ascoltandoli, vedendoli, votandoli e ora diciamo col senno di poi sono contento.

0: contento di aver fatto un lavoro di gruppo con la giuria, anche con te, e aver individuato sicuramente quelli più bravi per ogni categoria al momento.
1: Tra l'altro con una special guest, Irene Grandi.
0: È stato un appuntamento magico, Irene. Come ho detto anche nella serata, è stata magica, ma perché è stata immensa? Perché comunque è stato un po' come il passaggio del testimone, una grande che condivide il palco con dei giovani che hanno dei sogni in tasca.
1: È un giurato d'eccezione, Maurizio Fabrizio, in giuria. Io l'ho detto quella sera, ho ricordato insomma l'importanza di avere in giuria Maurizio Fabrizio, che ha firmato capolavori come Almeno tu nell'universo, I migliori anni della nostra vita e tanti altri.
0: E poi Alma Manera, che comunque da cantante...
1: Oh, ma hai chiamato Alba!
0: Alma. Alma Manera, che da
1: sono
0: cantante.
1: Un po' un'alba.
0: No, vabbè, ma per me è Alba adesso, in qualche modo. Alma, comunque, da cantante e comunque la persona che è stata, che è tuttora molto vicina al Lazio Sound, quindi alla fine abbiamo in qualche modo formato un coro unanime per decidere nel caso di Brizza nella serata del Contadorato, insomma, quindi un grande lavoro.
1: Adesso voglio chiedere, siete tutti autodidatti o qualcuno viene dal conservatorio come me? Io vengo dal conservatorio, ma sono anche autodidatta, tutte e due. Brezza.
2: Ma nel mio caso in realtà no, conservatorio no. Io in realtà dico sempre che per me i musicisti infatti sono altri, nel senso che mi reputo autore, cantautore, cantastorie.
1: Sei autodidatta,
2: però...
1: ma hai avuto sì. Dei riferimenti?
2: Assolutamente.
1: Hai avuto dei maestri?
2: Assolutamente, riferimenti, vabbè, partendo dagli ascolti che facevo da piccolo, come Tiziano Ferro, che è anche della mia città, o quelli che mi faceva fare mio padre, quindi tipo De André, Guccini, però ecco, sicuramente una persona che mi ha ispirato molto in realtà è anche Ultimo.
1: Ti piace Ultimo?
2: Sì, parecchio.
1: Invece Fedele?
3: Allora, io in realtà nasco dalla mia cameretta, perché io ho sempre scritto, sin da bambino scrivevo poesie, anche alle elementari ho partecipato a un po' di eventi anche da quando ero piccolo, e poi ho iniziato a scrivere le mie prime canzoni all'età di 14 anni e la musica appunto si è aggiunto dopo. Io ho iniziato a scrivere con le basi su YouTube e poi dopo mi sono iniziato ad affacciare appunto al mondo della musica e a tutto quanto. Adesso prendo lezioni di pianoforte, però diciamo io nasco dalla scrittura.
1: Invece Ronette è un musicista, è un compositore, DJ, sei un DJ.
4: Cioè io anche parto un po' da autodidatta, nel senso che ho iniziato a fare delle produzioni per conto mio, però poi ho studiato comunque a Roma, qua al St. Louis, sì, musica elettronica e music production, quindi sì.
1: Continuiamo a parlare di queste giovani promesse, ma già certezze della musica, ci fermiamo e torniamo subito dopo, linea alla regia.
5: Grazie Alma. Allora, alcuni aggiornamenti andando sui tratti non gestiti da autostrade sulla statale 38 dello Stelvio, traffico rallentato, causa perdita di liquido sull'asfalto. Siamo 4 km prima dell'incrocio di San Giacomo di Teglio in direzione di Bolzano, incrocio con la statale 12 della Betone e del Brennero. Ancora sulla statale 336 dell'aeroporto della Malpensa, traffico rallentato, causa incidente, 14 km prima dell'incrocio della statale 232 in entrambe le direzioni. Andiamo sull'Appia, traffico rallentato, causa lavori di manutenzione tra l'incrocio di Frattocchie e la Nettunense, subito dopo l'aeroporto di Ciampino, in direzione dell'incrocio con Piazzale Re di Roma. Siamo a Roma, siamo nella capitale. E infine andiamo in Sicilia, sulla 19 Palermo-Catania, traffico rallentato, causa veicolo fermo 10 km prima dello svincolo di Enna in entrambe le direzioni.
6: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Bellissimo. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città. Wow. Perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
7: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. promozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
8: Alla Coop le ciliegie fior fiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
9: E a noi che ci piacciono tanto!
8: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
10: Rai Su Radio.
11: Crossover, crossover, crossover.
12: La musica a 360 giri.
11: Rieccoci in studio, continua questa passeggiata nelle vite musicali di tre giovanissimi artisti, Brezza, Ronette e Fedele. Cosa dirvi? Brezza, ascoltiamo la tua musica, facciamo girare la tua musica qui a Rai Su Radio Crossover. Parlaci di questo brano, Il peggio di me.
2: Beh, Il peggio di me parla un po' di un rapporto che io ho con me stesso, con la mia vita e con la mia musica. E infatti al brano e alla musica in generale è come se chiedessi un segno, no? Dammi un segno, perché io ci metto tutto me stesso, me la vivo anche male a volte e quindi cerco un po' una luce di speranza, no? E infatti il fatto di aver vinto la categoria cantautorato, devo dire che è stato un po' quel segno, no?
11: E, sei emozionato?
2: Sì, un pochino questa cosa mi...
11: ti emoziona.
2: Sì, sì, sì, sì.
11: Il tuo brano è la prima volta che lo ascolti in radio?
2: E in realtà no, è passato per qualche radio anche.
11: Fortuna, sì, sì. Che bella cosa. Non sempre si riescono a trovare
2: no,
11: gli spazi
2: infatti,
11: giusti.
2: Sono fortunato.
11: Ma su una radio nazionale è già passato?
2: No.
11: Quindi
2: una radio nazionale no.
11: Ti stiamo tenendo a battesimo qui a Rai Su Radio, insomma, grazie anche al direttore artistico Paolo Vita, questo incontro che abbiamo avuto. Bisogna valorizzare la musica di nuova generazione e voi artisti che vi impegnate da indipendenti, anche soprattutto voglio sottolineare questo, la musica indipendente. Gira la musica crossover, Il peggio di me, Brezza. Gira la musica.

0: di me.
1: E abbiamo ascoltato Il peggio di me di Brezza, è qui con me questa sera Brezza insieme a Ronette. Ronette, ti voglio chiedere, ma Ronette, perché Ronette? Spiegamelo, perché tu ti chiami Marco Iannucci, sì, in realtà.
2: Confermo. Allora,
1: sei tu all'anagrafe.
2: Allora, la verità è che in realtà mi sono lasciato ispirare, in realtà è un personaggio di una serie TV che è Twin Peaks.
1: Ah, come no, certo.
2: E di David Lynch. In realtà sarebbe
1: con una grandissima colonna sonora
2: di Angelo Badalamenti, sì, incredibile. Sì. E sarebbe il personaggio sarebbe Ronette Polanski, che era tipo un'amica di Laura Palmer, che è la protagonista che muore.
1: Non si sa che fine fa.
2: Non si sa che fine, non lo diremo per chi non l'ha visto. E questo in realtà quindi mi piace molto la serie TV. E non sapevo neanche bene come chiamarmi, poi la verità è pure un po'.
1: Però pensa a Twin Peaks, tu sei giovanissimo. Twin Peaks, insomma, stiamo parlando di qualche anno. Cioè, non eri nato.
2: Sì, però insomma, la fascinazione è rimasta di Twin Peaks. Poi l'hanno pure tramandato, ovviamente.
1: Certo.
2: E poi è uscita comunque una terza stagione, sì, tipo dopo 20 anni.
1: Certo.
2: E so, quindi il nome. Da quella serie.
1: Invece Fedele, perché è il tuo nome?
3: Sì, Fedele è il mio cognome, ma poi in realtà
1: il tuo cognome.
3: È il mio cognome. E in realtà io per tanto tempo, siccome ho iniziato a scrivere prestissimo, ho cercato per un po' il mio nome d'arte e poi ho detto, cavolo, ma Fedele mi rappresenta. Poi mi ci chiamavano spesso già ai tempi Fedele, perché mi chiamavano per cognome i miei amici, e quindi ho detto, Fedele, deve
1: invece
3: essere Fedele.
1: Brezza come la brezza del vento,
4: sì,
1: brezza,
4: esatto,
1: intesa come vento.
4: È la brezza marina, esattamente. Infatti è la cosa che più mi piace vivermi quando mi metto davanti al mare.
1: Quindi è nata così, è nata con questa bella, splendente semplicità.
4: Assolutamente.
1: Paolo, l'altra sera, insomma, a Spazio Birra qui a Roma, un locale storico dove si suona la musica, dove si fa girare la musica e si fa musica dal vivo. Il locale era gremito, ma c'erano anche delle presenze importanti, musicisti, direttori d'orchestra, c'era Adriano Pennino, ma non solo Adriano, c'erano tante presenze che sei riuscito a raccogliere.
5: Eh sì, perché tra l'altro i ragazzi che hanno vinto, i ragazzi qui presenti, quelli che ora nomineremo nelle prossime finali, parteciperanno a un campus che si terrà proprio all'interno del castello di Santa Severa, che dura 3 giorni e sarà tenuto proprio da Adriano Pennino e da Emanuela Borzi, che comunque anche lei discografica, produttrice, quindi questi ragazzi avranno un confronto diretto per 3 giorni in questo campus, dove c'è, come dire, un confronto sulle edizioni, sui diritti d'autore, su come comportarsi quando magari un domani subentra un contratto, un'etichetta, l'arrangiamento, tutta una cosa teorica fatta appunto da un grande, che è Adriano Pennino, che ho avuto il piacere e l'onore di avere proprio a bordo di Lazio Sound, come tutti voi, insomma, che ognuno di voi ha reso Lazio Sound quest'anno ancora più bello, più grande dell'anno scorso. Quindi sono molto orgoglioso un po' di tutti.
1: Ne continuiamo a parlare dopo, ci fermiamo, ma in realtà non ci fermiamo, ci sentirete prestissimo, aspettateci.

0: 21:31 in attesa di collegarci con il meteo, andiamo sui tratti non gestiti da autostrade. Sulla statale 38 dello Stelvio in provincia di Sondrio, traffico rallentato per una perdita di liquido sulla carreggiata poco prima di San Giacomo di Teglio in direzione Bormio e Alto Adige. Sulla statale 136 dell'aeroporto di Malpensa sono rallentamenti in entrambe le direzioni per un incidente avvenuto nei pressi del collegamento con la statale 232. Andiamo nel Lazio, sulla via Appia, traffico rallentato qui per lavori tra l'area delle Frattocchie e l'aeroporto di Ciampino. Siamo in direzione della capitale. Disagi anche sulla statale 653 della Valle del Sinnin per condizioni del fondo stradale deteriorato tra Valsinni e l'area di Panevino verso la costa ionica. E poi ancora Sicilia, situazione più critica sulla statale 122 Agrigentina, dove il traffico è bloccato in entrambe le direzioni nel territorio di Caltanissetta per problemi al piano viabile e lavori di manutenzione. Ancora in Sicilia, sulla 19 Palermo-Catania, rallentamenti nei pressi di Enna per un veicolo fermo, veicolo in avaria. Ancora in Sardegna invece, sulla statale 197 di San Gavino de Flumini, rallentamenti per incidenti nei pressi di Nauragos. E sulla statale 131 diramazione centrale Nuorense, traffico rallentato per un veicolo in fiamme dopo lo svincolo di Ponte Marreri. Siamo verso la Carlo Felice. Restiamo in Sardegna, sulla statale 131 Carlo Felice, anche qui rallentamenti per un incidente nei pressi di Monastir in direzione di Porto Torres. Infine, sulla statale 554 Cagliaritana, traffico rallentato per lavori tra l'innesto con la statale 130 Inglesiente e Selargius verso Cagliari. Andiamo sui tratti gestiti da autostrade. Qui ci sono naturalmente le chiusure di questa serata del 4 di giugno. E dunque, partendo dal nord Italia, sulla A1 Milano-Bologna, attenzione in direzione di Milano tra Binasco e la tangenziale ovest di Milano per un veicolo fermo. Sempre sulla 1 presenza di personale e cantieri tra Modena Sud e Modena Nord in direzione della capitale lombarda e tra il ramo di Casalecchio e Sasso Marconi sulla Bologna-Firenze in direzione del capoluogo toscano. Per quanto riguarda i lavori programmati dalle 21 alle 5, chiusa l'uscita dell'interconnessione con la 21 Torino-Brescia per chi viaggia verso Milano. Ricordiamo inoltre le prossime chiusure notturne sulla 1 nell'area lodigiana. Interessati nei prossimi giorni i svincoli nella nottata, i svincoli di Lodi, Casal Pusterlengo, Spedaletto Lodigiano, Melegnano e San Giuliano Milanese. Poi tornando alle tangenziali, sulla tangenziale esterna di Milano la 58 proseguono fino al 25 giugno, lo ricordiamo, le chiusure notturne del nodo con la Brescia Bergamo Milano per chi proviene dalla 1 e viaggia verso Brescia. Viabilità ordinaria collegata alla rete autostradale. Ovviamente andiamo ancora sulla statale, infine 343 a Solana, tra il casello A1 di Parma e Casal Maggiore resta in vigore il senso unico alternato per lavori in tratti saltuari fino al 19 giugno. 21:35, ci colleghiamo adesso con il meteo, vediamo che tempo farà con Margherita Errio. Buonasera.
1: Buonasera. Il terzo impulso instabile della settimana sta raggiungendo l'Italia e i suoi effetti sono già ben evidenti al nord, in particolare sulle regioni nord-orientali, dove sono in corso rovesci anche di moderata intensità. Nel corso delle prossime ore poi i fenomeni tenderanno ad estendersi sia verso est che verso sud, andando ad interessare tutto il settentrione e parte delle regioni centrali, dove durante la giornata di domani sono previsti piovaschi soprattutto sui settori appenninici. Questo flusso perturbato non sarà particolarmente energico e non andrà a disturbare in maniera decisa il tempo al sud e sulle due isole maggiori. Infatti qui ci aspettiamo tempo in prevalenza asciutto. A seguire, nel corso del fine settimana è previsto un nuovo rinforzo del campo di alta pressione che porterà generali miglioramenti meteo, anche se al nord potremo avere ancora qualche locale fenomeno, specie sui settori alpini e prealpini. Per quanto riguarda le temperature, ci aspettiamo valori tutto sommato nella norma, in linea con la media per questo periodo dell'anno o leggermente più alti. Avremo quindi caldo, ma non troppo, al centro-nord, dove sono previsti valori massimi, prevalentemente compresi tra i 20 e i 29 gradi. Al sud, invece, i termometri registreranno temperature più alte, con punte anche oltre i 30 gradi, in particolare in Sicilia. Bene, meteo è tutto. Vi auguro una buona serata e un buon viaggio.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Per la Giornata Mondiale dell'Ambiente, dal 4 al 7 giugno a Roma, il Villaggio Arma, per i 212 anni dell'Arma dei Carabinieri, in diretta su Raiso Radio. Stand, dimostrazioni operative e contenuti speciali. Presenti tutti i reparti specializzati. Villaggio Arma, tra Viale delle Magnolie e Piazzale dei Martiri fino al Pincio. Ingresso gratuito. Sicuramente Isoradio, per la Giornata Mondiale dell'Ambiente.
4: Crossover.
2: La musica a 360 giri.
4: Ci ritroviamo tutti insieme qua con me, i giovani artisti Brezza, Ronette, Fedele, in compagnia del direttore artistico di Lazio Sound, Paolo Vita, ma vorrei far girare la musica, perché dobbiamo far ascoltare questi artisti e questa è la nostra mission. Ronette, un progetto artistico variegato, quello tuo, un po' crossover, vorrei dire un po' dove tu riesci a mescolare bene diverse intenzioni musicali. Facciamo girare la tua musica con questo brano che si intitola Bitter Nights. Raccontacelo.
5: Sì. Allora, questo brano in realtà mi sono lasciato un po' ispirare da il quartiere dove vivo qua a Roma, che è Torpignattara, e quindi diciamo che frequentando un po' il quartiere che non conoscevo, cioè ci vivo da un paio d'anni, ho iniziato a frequentare un po' i bar. Quei bar apparentemente un po', come dire, un po' fatiscenti, cioè nel senso un po', non so, un po' marci, tra virgolette, che però in realtà comunque nascondono comunque personalità importanti e persone che lo popolano sono molto interessanti, no? E quindi in realtà, cioè nel senso, ho cercato di tramutare un po' in suono un po' queste emozioni che ho vissuto, soprattutto in realtà con un bar in particolare, senza fare nomi, e questo un po', quindi questa anche, cioè Bitter Nights appunto, che sarebbe tipo notti amare, sarebbe un po' legata appunto, sì, anche le persone che popolano nel bar, no? Che magari stanno là appunto nel bar apparentemente, non so, senza, boh, così, senza speranza, senza, però che poi magari sotto nascondono invece comunque un qualcosa, no?
4: E noi la facciamo suonare la tua musica, girare la tua musica questa sera. Bitter Nights, Ronette, gira la musica.
6: Oye mami, sì tu, te estoy hablando a ti, te ves pero bella, te están mirando desde que entré al sitio.

0: Abbiamo ascoltato Ronette con Bitter Nights, ma io voglio fare una riflessione con Paolo Vita. Il brano di Brezza, Il peggio di me.
1: Allora, quello, dico la verità, tanto ormai ha vinto la finale. Io come ho sentito quel pezzo, primo ascolto
0: radiofonico,
1: sì, ho detto cacchio, forse un altro ho detto forse è uno già noto, per sbaglio ho linkato male, invece no, poi sono andato lì, l'ho risentito e ho visto che era un ragazzo giovane e che aveva effettivamente fatto questo pezzo e che mi ha ricordato tanti giovani musicisti importanti che ascoltiamo ancora oggi. Ho sentito un po' quella radice, detto che bello, melodia, suono, grinta giusta, proprio sezione cantatorato è lui.
0: Però con una sua identità.
1: Sì, che è quello che manca oggi spesso, quante volte lo diciamo, molti ragazzi non hanno un'identità, cioè la canzone potrebbero cantarla in 10 e non riconosci mai chi la canta. In questo caso, in questo ragazzo, in Brezza, ho sentito proprio quel fattore autentico che spesso oggi non c'è.
0: E invece Ronette con la sua Bitter Nights?
1: Ronette invece mi ha incuriosito tanto perché è arrivato lì timido timido su questa console che si era così messo insieme da solo, è partito inizialmente quasi timido, poi dopo ha fatto un mix di suoni, di sonorità, di ritmi che quasi ingarbugliate tra loro, e poi è partito con questa cassa pazzesca su cui poi si è divertito da morire e ha divertito anche noi. E allora abbiamo detto genere elettronico geniale, perché tu vedi questo ragazzo, no, apparentemente timido ma che suona tanto, e quindi questa cosa ci ha incuriosito tutti e abbiamo detto sì.
0: Ed ancora ci dobbiamo fermare, linea alla regia, ma a questo punto poi arriva la musica di Fedele e la facciamo girare. Linea alla regia. Crossover, crossover, crossover.
2: La musica a 360 giri.
0: Rientriamo in studio con me, sempre i giovani artisti di questa serata. Crossover, la musica a 360 giri. Brezza, Fedele, Ronette con Paolo Vita. Paolo, vorrei che tu ci presentassi il prossimo brano dell'artista Fedele. Fai tutto tu.
1: Allora, Fedele, intanto perché lui? Perché anche nel genere urban ormai c'è una tendenza a copiarsi un po' l'uno con l'altro. Purtroppo la trap ha lasciato uno strascico terrificante. Dice, ma dici queste cose sulla trap? Sì. E spesso molti ragazzi ancora in qualche modo prendono da lì facendo male. E in questo caso Fedele invece ha avuto un suo mondo in quello che ha scritto, in quello anche come l'ha arrangiato. Quindi ha tutte le caratteristiche di un ragazzo che può fare urban, e quindi questo brano Fantasia è arrivato dritto in finale e dritto alla vittoria, e arriva anche dritto qui nella tua trasmissione, visto che ora ascolteremo Fantasia di Fedele.
0: Gira la musica, crossover, Fedele, Fantasia.
3: Sento mille voci, non è vero, Cenerentola non è tornata a casa. La bella addormentata è stesa sul letto e da quel letto

0: E abbiamo ascoltato Fantasia di Fedele, un viaggio veramente nella fantasia, un crossover di favole, di idee, di sogni, tra realtà e mito.
1: Vado. Allora, praticamente Fantasia è l'inizio di un viaggio, come spiego appunto nella canzone. È un viaggio in cui io mi sono risvegliato in questo mondo a metà tra realtà e fantasia, in cui non si riconosce più qual è il lupo, qual è il cacciatore, in cui diciamo prendo delle favole e le reinterpreto. E così è tutto il mio nuovo progetto in questo viaggio in cui mi sono avventurato. Però voglio spiegare che le favole che ci hanno sempre raccontato, no? E a cui siamo tanto legati, in realtà non sono così, la realtà non è così, e quindi ho voluto dare, diciamo, una mia reinterpretazione a tutto quanto, e poi è solo l'inizio di un lunghissimo viaggio.
0: Ascolta, Federe, che cos'è per te la musica?
1: La musica per me innanzitutto è psicoterapia, perché tramite la musica io sfogo tutte le mie emozioni, perché io nella vita di tutti i giorni rido, scherzo, cerco sempre di dare un sorriso, poi però le emozioni più tristi e più cupe le tengo per me. E quindi la musica, infatti, come si può sentire anche dal tono di Fantasia, che è molto dark, io sfogo le mie emozioni e scrivo tutto ciò che è di più intimo per me, che magari nella vita di tutti i giorni non riesco a esprimere.
0: Per te, Ronette, che cos'è la musica?
2: Ma per me la musica è anche un modo per comunicare un qualcosa, no? Per comunicare una realtà, per comunicare un messaggio, un qualcosa che appunto magari in altri modi uno non riesce a trasmettere, come appunto può essere, come ha detto Fedele, appunto alcune cose più intime che uno si tiene per sé, o anche appunto alcune realtà che uno semplicemente tramite la musica riesce comunque in qualche modo a far arrivare alle persone.
0: Per te, Brezza.
3: Per me la musica è un po' come il mare, cioè il posto in cui vado per mettere a posto i miei pensieri, sfogare le mie emozioni, i miei sentimenti, è questo, è vita, è veramente vita.
0: E per Paolo Vita, che cos'è la musica?
4: Beh, per me c'è anche un amico qua che ne è testimone. Per me la musica è stata praticamente tutta la vita, è stato un mestiere, è stata una passione, è stata anche un fattore che mi ha formato da ragazzo a uomo a quello che sono oggi. Quindi
0: È amore.
4: è amore, sì, decisamente amore.
0: Siamo in dirittura d'arrivo, stiamo finendo questa puntata. Un sogno nel cassetto per voi. Se aveste la possibilità di duettare con qualcuno, tu hai detto ultimo, mi sembra, Brezza. Quindi ho già dato io la risposta
3: Sì,
0: per te.
3: assolutamente.
0: Ronette.
2: Ma non ero pronto a questa domanda.
0: Puoi dirne anche più di uno.
2: Aspetta, va, rispondi
0: Pensaci, pensaci. Fedele, tu con chi duetteresti? Più di uno anche,
2: Sì.
0: internazionale e anche italiano.
1: Allora, io di italiano sicuramente nell'ultimo periodo ti direi Kid Yugi, ma anche Lazza, però diciamo il mio sogno più grande è cantare allo Stadio Olimpico.
0: Ah, ok, ci hai detto un tuo sogno, bravo. Ronette, ci hai pensato?
2: Ma a me, boh, piacerebbe, nel senso, magari anche duettare, cioè con la console, magari fare tipo un back to back con, non so, in un festival. Ma in realtà mi vengono in mente, cioè, di artisti importanti, mo che mi viene in mente, boh, magari Fred Again, forse è un artista che mi è piaciuto molto, cioè mi piace molto.
0: Lo chiedo anche a Paolita, con chi vorresti fare una coregia?
4: Facciamo prima a pensare a un programma da fare insieme sulla musica, perché piuttosto che pensare a una coregia, bah, chi lo sa.
0: Va bene, va
4: Adesso
0: bene.
4: io so, in questo momento, tu lo sai, ho preso una pausa, quindi ci penserò.
0: È che io vorrei spingerti a fare, perché hai fatto tre bei capolavori.
4: Sì, tre film, insomma, che mi hanno dato tanta soddisfazione. È stata anche una parte di vita importantissima, però devo ritrovarla quell'ispirazione lì, e adesso neanche la regia mi viene in mente, guarda.
0: Vabbè, intanto sei ispirato dalla direzione artistica di Lazio Sound e a far vivere l'esperienza a questi giovanissimi della musica. Io ringrazio Paolo Vita. Grazie Paolo.
4: Grazie a te per lo spazio che ci dai ogni volta, per l'importanza che ci dai e che non è scontato. E tu sei meravigliosa come sempre.
0: Grazie Paolo. Brezza.
3: Grazie mille per l'opportunità, ovviamente, e grazie anche a Paolo Vita. E ci vediamo in finale.
0: Ci hai pensato, Ronette, a cosa dire?
2: Grazie sì per questa possibilità, per avermi invitato qua, e grazie a tutti quanti, insomma.
0: Fedele.
1: Grazie veramente a tutti, e soprattutto di sostenere degli artisti emergenti, perché per noi è fondamentale.
0: E viva la musica!
1: Viva la musica!
0: Viva la musica sempre! Dimmi, Paolo.
4: Tu sarai impegnata il 15 luglio alla finalissima di Santa Severa di Lazio Sound, quindi sarai in giuria, e quindi prendi nota.
0: Va bene, grazie. Grazie al mio regista Alex Messina e al nostro tecnico del suono della prima e della seconda parte, grazie a Ennio Salomone, e concludiamo con, va bene Alex questa mia scelta questa sera, Journey, ok, Don't Stop Believing, e per concludere un inno alla speranza, alla perseveranza, con la sua melodia travolgente e le liriche e le parole motivazionali. Il brano incoraggia a inseguire i propri sogni e a non arrendersi mai, nemmeno quando la vita si fa difficile o ci si sente soli. E questo è quello che auguro ai nostri giovani artisti di questa sera, e a tutti quelli, ai quasi 2000 ospiti che abbiamo avuto nelle ultime, tra la prima stagione a quest'ultima stagione di Crossover, quasi 2000 ospiti, signori, quindi sono molto felice di questo. Siamo nel 1981, i giorni Don't Stop Believe. Buona serata da Alma Manera, grazie a tutti.

Steely Dan Deacon Blues alle 22:06 su Rai Radio. Ancora ben trovati dopo Alma Manera, la serata insieme al sottoscritto Simone Mercurio, e con noi c'è Stefano Catini dall'altra parte del vetro. Ciao Stefano, ben trovato. Saremo insieme sino a mezzanotte dintorni, come mi piace dire, perché insomma ovviamente ci sono i GR alle ore tonde alle 23 e poi alla mezzanotte c'è quello lungo e quindi ci accompagnerà sino ai saluti poi a mezzanotte 30 e alla notte in viaggio di Raiso Radio, che comincerà proprio intorno a mezzanotte e 30 e si protrarrà sino a domani mattina alle 5, le 5:30 anzi. E, tra poco arriverà anche un ospite graditissimo con noi a presentare, dopo mille anni di carriera, tanti concerti, tantissima radio, tante canzoni, e finalmente insomma presenta il suo primo album PG Siciliani, tra un po' con noi a raccontarci questo suo primo lavoro. Sta registrando audio, puntini puntini, ci spiegherà perché si chiama così il disco. Intanto andiamo su strada per capire cosa sta succedendo in questa serata, andando intanto ai tratti gestiti da autostrade. Vediamo un po' sulla A1, attenzione in direzione di Milano tra Binasco e la tangenziale ovest di Milano, per un veicolo fermo ancora in questo tratto. Poi sulla A1, sempre sulla A1, presenza di personale e cantieri tra Modena Sud e Modena Nord in direzione di Milano, e tra il ramo di Casalecchio e Sasso Marconi sulla Bologna-Firenze in direzione del capoluogo toscano. Per quanto riguarda i lavori programmati, dalle 21 alle 5 è chiusa l'uscita dell'interconnessione con la 21 Torino-Brescia per chi viaggia verso Milano. Ricordiamo inoltre le prossime chiusure sulla A1 nell'area lodigiana, ovvero Lodi, Casal Pusterlengo, Ospedaletto Lodigiano, Melegnano e San Giuliano Milanese. Andando sulla tangenziale esterna di Milano, la 58 proseguono fino al 25 giugno, lo ricordiamo, le chiusure notturne del nodo con la Brebe Mi per chi proviene sulla A1 e viaggia verso Brescia. Andiamo sulla statale 343 a Solana, invece, tra il casello A1 di Parma e Casalmaggiore, e resta in vigore il senso unico alternato per lavori in tratti saltuari qui fino al 19 di giugno. E infine, nella notte tra l'8 e il 9 giugno, lo ricordiamo sin da adesso, sarà chiuso sulla A1 Bologna, Milano-Bologna, il tratto tra Casal Pusterlengo, Ospedaletto Lodigiano e Piacenza Sud in direzione del capoluogo emiliano romagnolo. Tem Impala.

jazz. I whisper all of you. I whisper all of you. Certi capivano il jazz. L'argenteria spariva. Ladri di stelle di jazz. Così eravamo noi. Così eravamo noi. Pochi capivano il jazz. Troppe cravatte sbagliate. Ragazzi scimmia del jazz. Così eravamo noi. Così

sotto le stelle del jazz, un uomo scimmia cammina, o forse balla chissà, do da do da do da.

0: La luna del jazz. Ta da ta da ta da ta da do da. And I hear me jazz. I whisper all of you. I whisper all of you.
1: A whisper all of you. Canta il maestro Paolo Conte.
2: Yes.
1: C'è una voce che non è la mia qui, eh? C'è una voce che non è la mia. 22, 24 minuti, ben trovati. Paolo Conte, naturalmente. Canzone, una delle canzoni ispiratrici, forse, dell'artista, nonché amico, o amico nonché artista, che è qui presente. Finalmente, dopo decenni, quanti decenni che fai musica?
2: Direi un paio.
1: Un paio di decenni.
2: Almeno.
1: Musica, canzoni, teatro, tanta, tanta radio. Finalmente è in vecchiaia che arriva.
2: No, come in vecchiaia?
1: Il
2: come
1: in vecchiaia? Primo disco di Pigi, Pierluigi Siciliani. Pigi, ciao, benvenuto.
2: Ben trovato, Simone. Sei partito malissimo,
1: in
2: però
1: vecchiaia,
2: so che recupererai.
1: Ma tanto sono più vecchio di te, quindi cioè, vale più per me che per te la vecchiaia. Come stai? Allora, penso che stai bene. Il 6 giugno c'è anche una bella presentazione che farai di questo disco, che si chiama, adesso me lo spiegherai bene questa cosa, si chiama Sta registrando audio puntini puntini, che è quella cosa che compare su WhatsApp quando qualcuno ti manda un vocale.
2: Però è anche un modo per raccontare che finalmente ho registrato un disco, no? Vuol dire anche questo, vuol dire sta finalmente registrando un audio fatto a forma di disco, insomma, in questo caso.
1: E ci hai messo tanto. Però
2: vuol dire anche tante altre cose, nel senso che non era soltanto questo giochino di parole, la voglia di parlare di comunicazione, perché poi di questo parla l'album ed è un lungo racconto di 15 tracce che parlano proprio di comunicazione con il mondo e anche di incomunicabilità col mondo. È tutto a dicotomie, diciamo, e la grande dicotomia generale è tra l'isolamento, la fuga dalle brutture del mondo e anche dal contrario invece l'abbraccio verso il mondo e la voglia di cambiarlo in positivo. L'utopia, diciamo.
1: Quindi la musica sì, fa scappare dal mondo, in qualche modo è un posto di un rifugio, no? Dove tu, insomma, e tutti noi che amiamo la musica andiamo ai concerti, ascoltiamo la musica, ci incuffiamo e ci isoliamo, però allo stesso tempo, come fanno tanti artisti, in qualche modo è una forma di rivoluzione.
2: E Woody Allen una volta gli hanno chiesto, ma la vita è sempre meglio di un bel film?
1: Che è quasi marzulliana come
2: forse,
1: domanda.
2: Forse fu proprio Marzullo, ecco. non me lo ricordo. E Woody Allen rispose quello che poi penso anch'io, cioè no, la vita non è mai meglio di un bel film. E così ti potrei dire, non è mai meglio di una bella canzone.
1: Ma non so se capita anche a te, ogni giorno, altro che serie TV con i cliffhanger, i thriller, ogni giorno c'è una sorpresa nella vita di tutti, no? Una cosa che non ti aspetti.
2: Qual è negativo, la cosa dici?
1: Di negativo, di positivo, di una situazione che ti arriva.
2: No, mi piace molto di più stare dentro l'arte, è lì la fuga vera. Per esempio, mi viene da pensare, questo disco ha iniziato la sua genesi in pandemia e quindi c'era anche una certa reclusione, si sente anche in tante pagine di questo disco e lì abbiamo sperimentato proprio l'importanza dell'arte come fuga dalla realtà. Senza l'arte penso che nessuno di noi avrebbe vissuto la pandemia con una buona dose di non ce l'avrebbe fatta, ecco.
1: Beh, quello è stato un periodo in cui tanti di voi, soprattutto musicisti, siete rimasti a casa segregati, certo. Non c'era un piano B in quel momento, esatto. Per farvi suonare, farvi uscire,
2: però quindi c'era l'arte da fruire, c'erano i film, c'erano le canzoni, c'erano i dischi, c'erano la voglia di
1: c'era la penna,
2: scappare,
1: la,
2: esatto,
1: penna per scrivere,
2: di scappare nell'arte. Quindi hai detto bene quando hai detto che la fuga della realtà, la fuga dalla realtà è una fuga nell'arte, e appunto il disco parla anche di quello, di fughe, di isolamenti e poi di grandi abbracci di contro.
1: La pandemia è stata nel 2020, è finita più o meno nel 2021, fine 21, diciamo inizio 22, quindi comunque già di suo ci ha messo 4 anni per sfornare questo disco.
2: No,
1: in più,
2: diciamo, la genesi,
1: le 10.000 canzoni nel comunicato stampa, una roba, ti autopresenti in qualche modo, 1.000 album, 2 libri, 15 spettacoli teatrali, mille concerti, non mille album.
2: Mille album,
1: questo è il primo. Vabbè, questione di zeri, che ci vuoi fare? Certo. Insomma, mille concerti, però ci ha messo tanto tempo. Mi spieghi perché ci ha messo così tempo a decidere di fare un disco?
2: Innanzitutto questo
1: disco.
2: Elenco lo fa Elisabetta Castiglioni, che ringrazio, so che ci sta ascoltando.
1: Ufficio stampa.
2: Esatto, la saluto e la ringrazio. E, questo album arriva... Ci sono varie risposte per rispondere a questa domanda, che è una domanda complicata. E la risposta più poetica è quella che effettivamente io credo molto nella forma album, nella forma long playing. E quindi volevo che uscisse questo album, non un album qualsiasi. E per fare questo...
1: E ti sei deciso?
2: No, non è soltanto questo. Per fare questo album servivano una serie di cose, anche di risorse, perché questo album è quasi un colossal, non so come dire.
1: Beh, sono 15 canzoni, 15 non canzoni, è abituale.
2: E non solo, è un album che racconta la mia musica, che è la più difficile e anche la più difficile da realizzare, perché poi questa cosa la dimentichiamo spesso, che gli album vanno realizzati e vanno realizzati a seconda di com'è la testa del musicista che li vuole realizzare. E se la mia testa diceva che la mia musica deve essere in parte analogica, in parte digitale, è forse la cosa più difficile da realizzare. Per questo dico diventa un colossal, perché tu hai bisogno della musica suonata davvero con le mani, con gli strumenti di legno, però hai bisogno anche del digitale, quindi hai bisogno di tutta una serie di professionalità che giochino questa partita con te, e quindi ci vogliono anche le economie. E tu mi insegni ancora che oggi la maggior parte delle etichette italiane sono senza portafoglio, quindi non è facile realizzare l'album che tu hai in testa di realizzare.
1: Bene, allora, in questo album 15 canzoni ha messo tante canzoni sparse che più o meno sono uscite anche negli scorsi anni, no? C'è qualcosa, c'è Misantropi Village con Stefano Di Battista, c'è Bato Manouche, c'è il pezzo con Simona Molinari, ma c'è anche un inedito.
2: No, ci sono tantissimi.
1: No, c'è un inedito che vogliamo lanciare adesso, no, lo so, c'è un inedito. Tu hai fatto radio, no?
2: Sì.
1: Allora me lo lanci il singolo.
2: Aspetta, quello... che radio vuoi? Radio anni 80.
1: La radio alla Pigi.
2: Come la stiamo facendo adesso? Io parlo normale quando lavoro in radio.
1: C'è un intro, giusto? Possiamo far partire.
2: Possiamo far partire l'intro.
1: Di Vai Valeria. Dai.
2: Vabbè, dai, allora facciamo l'intro.
3: Sta registrando.
2: No, questa è un'altra canzone.
1: Questa è l'altra. Vai Valeria.
2: E se dobbiamo sentire Vai Valeria, diciamo innanzitutto che è una canzone che ho scritto insieme a Sergio Cammariere. Lui ha scritto la musica, io ho scritto il testo. Una canzone che parla di questa donna rivoluzione e che parte così. No, non è pronta.
1: No, ascoltiamo l'altra, quella che
2: allora
1: dà in qualche modo.
2: Simone, che dobbiamo fare?
1: Non lo so, non parte. Quindi allora, stai registrando audio. Andiamo
2: da lì. Allora, la canzone si chiama Sta registrando un audio.
1: Un audio.
2: Ed è il racconto qua veramente di una specie di prigionia isolata che vuole però sfociare nel contrario. E quindi proprio innusce tutto il racconto dell'album e racconta anche la copertina che voglio citare Gubrin, meravigliosa. Illustratrice che ha fatto questo artwork che racconta appunto di me dentro,
1: steso sul divano
2: in una specie di casa prigione, fuori c'è le fiamme dell'inferno nell'esterno, e io provo a mettermi in comunicazione attraverso un microfono e un cavo con il mondo.
1: Eccola qui, stai registrando un audio, quasi title track di Pigi.

0: Eccola qui, PG, che bella.
1: Ti piace?
0: Molto, molto. Mi devi spiegare questa differenza che hai utilizzato tra il titolo di questo brano, stai registrando un audio, e stai registrando audio.
1: È come fosse plurale singolare, quella è tutto il disco, quindi sta registrando vari audio, e l'altro è singolare, quindi sta registrando un audio.
0: Quindi il disco, l'album... è pieno di musica,
1: sì.
0: Pieno di musica che va in giro tra le tue passioni, quindi lo swing, quindi il jazz, quindi la canzone d'autore. Tu sei stato tante volte anche al Tenco.
1: Sì.
0: Qual è la guida, il timone che ti ha portato a scrivere queste 15 canzoni sparse? Come detto, c'è stata la pandemia, ma non solo.
1: No, non solo, sono, diciamo, il tentativo di raccontare quello che ho visto in questi, diciamo, sei ultimi anni fondamentalmente, e poi qualcosa...
0: A livello di musica è un frullatore incredibile di suoni.
1: Sì, la voglia, diciamo che tutto è molto unito da queste due fil rouge, uno musicale che è quello analogico digitale, cioè la voglia di mescolare due mondi apparentemente difficili da mescolare, cioè appunto la musica digitale di oggi e certe cose del passato invece strumentali, quindi la sensazione doppia di voler stare in questo tempo e non stare in questo tempo. E te l'ho detto, un disco pieno di dicotomie, forse anch'io le vivo con me stesso. E poi dal punto di vista testuale è questo, la voglia di raccontare questo tempo difficile anche.
0: Sono anche mille citazioni, no? Cioè De André, Calvino, i meme di internet,
1: sì.
0: La tua passione, che è il cinema.
1: Sì, sì.
0: Mondiale. Io ricordo ancora durante, insomma, il periodo della pandemia, noi siamo, insomma, amici anche sui social, e tu raccontavi, facevi le tue recensioni,
1: sì,
0: in qualche
1: sì.
0: modo sui
1: sì,
0: sui
1: facevo
0: film.
1: Una rubrica per...
0: Sì, aveva un nome particolare che tu utilizzavi, come era il...
1: Plimplon era come fosse un avviso pubblicitario, perché raccontavo per gli amici poveri, senza mille piattaforme, perché all'epoca, adesso ce l'abbiamo tutti le piattaforme, ma all'epoca ancora sei anni fa...
0: Ma tu sei boomer come me.
1: Esatto, io sono boomerissimo.
0: Facebook...
1: No, Facebook,
0: e io sono Facebook, però io sono vecchio.
1: Non sono pieno di piattaforme, anche perché non amo particolarmente le serie, e quindi amo più i film. E quindi c'era questa mia rubrica che era dedicata a chi non aveva mille piattaforme, e quindi era: cosa c'è in TV in chiaro questa sera, cioè i film stasera.
0: Avrai 1, 2, 3 movie, tutte queste qua.
1: esatto, tutti i numeri, diciamo dall'1 al 30 più o meno, e qualche volta andavamo anche oltre, e tutti i film, però soltanto i film, perché era bello. E poi a me piace molto quando capita il film proprio in TV, perché mi piace anche la pubblicità, perché ti permette di fare pipì.
0: Plim plom.
1: Esatto, ti permette di scolare la pasta.
0: Ma tanto adesso è anche nelle piattaforme la pubblicità, perché se vuoi risparmiare,
1: sì,
0: noi poveracci mettiamo quella con la pubblicità.
1: Giusto.
0: Che ogni
1: giusto.
0: Dipende il gradimento del film.
1: La piattaforma però c'ha questa cosa tremenda che appunto io ho amici o fidanzate che poi si addormentano durante il film e tanto dice: tanto lo vediamo domani. E no, invece quando è in chiaro non lo vedi domani, quindi sei costretto a vederlo. Mi piace molto.
0: Tutti dicono: tanto poi lo recupero.
1: Non
0: lo recupererai mai.
1: No, è una cosa tremenda. Vabbè, ma non è questo il punto. Allora, cerchiamo di non essere così boomer e di non raccontare i bei tempi andati, perché in effetti io non la penso poi così. Non solo questo album, proprio al contrario esatto di questo. È la voglia di fare un modo di fare canzone d'autore e essere cantautore molto spinto in avanti. Cioè, c'è tanta elettronica in questo album, quindi sono molto contento di non aver fatto un album antico, o meglio aver fatto un album che è anche antico ma anche molto attuale.
0: Beh, antico
1: come
0: nel
1: suoni.
0: Senso che oggi non si usa più quasi fare un album così lungo, per esempio.
1: Non è vero neanche questo, nel senso forse i brani sono più lunghi di come si usano adesso, però i trapper
0: adesso 1 minuto e mezzo, 2
1: però ne fanno.
0: Senti,
1: tanti.
0: Ma l'autotune l'hai usato?
1: L'autotune no, ma non ho nulla contro.
0: Quanti musicisti hanno suonato nel disco?
1: Tantissimi, tantissimi.
0: C'è una band strepitosa, no?
1: Sì, ci sono tantissimi, c'è la mia band, quindi ci sono Gian Piero Lo Piccolo, Gidio Marchitelli, Francesco Saverio Cavo, Andy Bartolucci, Max Rosati, che oltre a suonare in quasi tutti i brani ha anche gestito dal punto di vista di produzione artistica diversi brani e tutta la preproduzione dell'album. Poi ci sono Phil Mare e Daniel Bestonzo che hanno fatto altre preproduzioni, Paolo Mazziotti ne ha fatta una, Nemesis, ovvero Francesco Cataldo, che ne ha fatte altre quattro. Insomma, c'è un sacco di gente dentro questo disco, perché appunto è un disco fatto alla vecchia, con una gestazione lunga, con tante tante cose dentro. Io spero infatti che venga ascoltato più di una volta, cioè io spero che l'ascolto che si fa oggi da Spotify rapido, tra l'altro non da album dall'inizio alla fine, ma così a canzoni strette, non si faccia col mio album. Mi piacerebbe proprio che si potesse ascoltare come si faceva un tempo, poi io dico sempre questo, che un album per capirlo ha bisogno di 4 ascolti.
0: Oggi i giovani d'oggi non ascoltano più di 30 secondi a canzone.
1: Qua il boomer
0: però,
1: sei te.
0: Però posso dirti una cosa, però posso
1: dire, sono d'accordo su
0: no
1: questo.
0: Ma neanche io sono d'accordo, però, però volevo sottolineare una cosa: nonostante il tuo sia un album cantautorale, musicale, suonato tantissimo, è un album con dei ritornelli in alcune canzoni che sono perfettamente, faccio un aggettivo che ti farà venire a capponare la pelle, tiktokabili.
1: Addirittura. Ma guarda, non ci vedo niente di male, nel senso che il look, il gancio, le ritornelle è una cosa molto difficile da scrivere, e quindi se ci sono riuscito sono stracontento. Anzi, io penso che la nuova canzone d'autore, cioè il modo di fare i cantautori oggi, debba non perdere di vista certe cose buone del pop.
0: Abbiamo sempre il ritornello è una gran cosa, non è una cosa da è da dire no, ma ritornello però che schifo, non
1: è molto difficile
0: molta cosiddetta musica indie
1: fare un buon ritornello è difficile, questo è il punto,
0: esatto.
1: Quindi bisogna saperlo fare, e se ci sono riuscito io sono, penso di poter dirmi soltanto molto contento.
0: Ci sei riuscito tante volte, vediamo se riusciamo ad ascoltare il pezzo con Sergio Cammariere, che insomma hai scritto.
1: Quella, la musica è sua, però
0: la musica è sua,
1: il gancio del ritornello è suo, io ho scritto il testo,
0: tu hai scritto il testo, vediamo se ci riusciamo a farla sentire. Qui puoi lanciarle e parlare nell'intro, vediamo un po'.
1: Ma l'intro è brevissima e tra l'altro è bellissima, quindi l'ascolterei tutta. Questa allora, è Vai Valeria, Sergio Cammariere e PG.

0: Vai Valeria. Vai Valeria.
1: Vai Valeria, cambia l'aria.
0: Olè, eccola qui, che bella, che questa da pogare, come direbbe, come direbbe qualcuno addirittura, no?
2: Che bello.
0: Da pogare, ma la domanda nasce spontanea, come diceva qualcuno, chi è Valeria? Scusa,
2: Valeria è una donna rivoluzione, è una mitizzazione di un personaggio che arriva e che potrebbe essere non necessariamente una persona e ti sconvolge i piani. A me piace molto.
0: In senso positivo, mi pare, dalla canzone.
2: Sì, infatti c'è rovinami la vita, ovviamente inteso in senso positivo, nel senso di scompaginami la vita, rendila diversa da come l'hai trovata, questo è il punto. E ci sono storie d'amore che funzionano così, ma ci sono anche altre cose della vita che funzionano così, che arrivano e non lasciano il tempo che trovano, no?
0: C'è una frase che una volta ho sentito dire da un mio amico sposato da tanto tempo con una donna impegnativa che per in qualche modo compiacere sua moglie, ma allo stesso tempo dire qualcosa contro la stessa compagna, diceva: mi rovini una giornata, ma mi risolvi la vita.
2: Mm.
0: Funziona così?
2: Non lo so se è quello. Io, il mio rovinami è...
0: Stefano Catini non è d'accordo.
2: Non siamo d'accordo, vero? No, non ci è piaciuta. Però no, il mio rovinami è sicuramente in senso positivo. Cioè, nel senso che il racconto di questa... è di nuovo quell'isolamento di prima, quella prigione di quella stanza della copertina, la voglia di prendere una prigione e distruggerla. Ecco, lì la voglia di rovinare e di distruggere è di rovinare e distruggere una prigione, che poi sarebbe la vita stazionaria, come dice il testo, e la vita rutinaria, no? A volte bisogna prenderla a mazzate e cambiare completamente la...
0: A proposito di vite rutinarie differenti, tu hai bioritmi del gufo.
2: Sì, abbastanza.
0: Tu sei svegliato da un'ora, praticamente hai fatto colazione poco fa, preso il caffè e tirerai avanti. Hai già la chitarra qui, non so dove andare a suonare dopo. È così, no?
2: E beh, sì, diciamo che
0: saresti perfetto per i turni qui, per i notturni.
2: Ma io l'ho fatti. Io un tempo facevo notturno italiano da queste parti.
0: Venivo
2: a lavorare mezzanotte e mezza.
0: Era a full Rai International.
2: Esatto, Rai International, attaccavo mezzanotte e mezza e chiudevo alle 5:30, quindi...
0: come facciamo nella notte in viaggio di Isoradi, esattamente così. E quindi questo sconvolgimento di orari, di bioritmi, in qualche modo ti aiuta nella produzione artistica musicale e
2: sì.
0: Nei rapporti sociali invece?
2: No.
0: È un casino.
2: Nel senso che io veramente penso, tra l'altro non capisco come facciano le persone di spettacolo a non vivere da gufi come me, nel senso che poi se devi dare il massimo alle 21, alle 22 su un palcoscenico, se invece ti sei svegliato alle 7 di mattina e poi di andare alle 22 in scena, forse sei quasi arrivato. Se invece hai scambiato il giorno con la notte, arrivi all'orario di andare in scena, che sono le 21 o le 22, che sei un fiore.
0: Però poi credo che sia un problema eventualmente, se hai moglie, marito, figli eccetera, lì diventa un problemino.
2: Basta non averli.
0: È
2: semplice.
0: Basta poco che ce vo', come si diceva. Senti, con te mi piace parlare anche della situazione, mamma mia, faccio una domandona di quella musicale italiana e non solo. Come sta la musica secondo te, alla luce di quanto sta accadendo, di tanti artisti anche insomma che sono messi nel calderone musicale da giovanissimi, subito sparati con i sold out presunti o reali, non si capisce ancora, su negli stadi, e invece poi insomma vanno in crisi. Come sta la musica?
2: Ma direi maluccio, non la musica in sé, perché io poi sento un sacco di cose belle in giro, è un sacco di idee, un sacco di cose belle e un sacco di gente che ha imparato a suonare molto meglio di come si imparava un tempo, quindi certe cose della musica sono ottime in questo tempo. Cioè, le cose che vanno peggio secondo me sono i meccanismi del mercato, che è un'altra cosa rispetto a come sta andando la musica. Però i meccanismi del mercato sono invece molto brutti dal mio punto di vista. Le piattaforme non aiutano soprattutto la creatività e la differenza differenziazione di
0: stili.
2: Così dite,
0: quanti stream hai fatto? Queste domande uccidono in qualche modo.
2: Non è soltanto quello, ma anche proprio l'algoritmo che, oltre a portare da quella parte che dici tu, porta anche a una certa omologazione di suono e di scrittura. E questo non va bene mai, perché diciamo in qualche modo forgia verso il basso ogni artista, tutti noi compresi, no? Perché noi sappiamo che per entrare in certi meccanismi certe cose possono aiutare, e quindi la nostra vita passa a cercare di dribblare queste cose, sapendo che però più le dribbliamo e più stiamo a casa da soli a fare la calzetta, perché se tu le dribbli troppo rimani fuori dal mondo troppo, e quindi devi riuscire a dribblarle in una maniera intelligente e cercare di essere te stesso.
0: Artisti come te, insomma, in qualche modo osano anche al di fuori di quelle che sono le leggi del mercato, insomma, di fare musica di un certo tipo, si potrebbero definire, come una volta si definivano, di artisti resistenti, di lotta, di impegno. Tu non parli di politica, parli d'altro, ma politica anche in senso alto, che fare musica, guarda, di un certo tipo, o film, o tutto, libri.
2: Oggi è uscito un articolo di Repubblica che dice Pigi, il mio disco politico, e in effetti invece mi ci sono trovato molto, perché invece per me questo è un disco politico.
0: Mi sa che l'ho visto, sì, è quello, sì, aspetta, no, sì, eccolo qui, sì, tra l'altro ti hanno affiancato a Cremonini,
2: sì, sì, sì,
0: nella stessa paginata.
2: Eravamo io e Cesarone, è stato bellissimo, grande Cesarone, mi piace molto, e devo dire che invece io amo molto parlare delle cose, della realtà e del mondo, quindi questo disco in particolare lo fa quasi in tutti gli episodi, è molto, ci sono 2-3 episodi che non allargano, ma io sono un gabberiano, mi sembra quasi impossibile non farlo. Gabber diceva una frase che io ci ho stampato in testa da sempre, nella sua canzone Manifesto, che chiedo scusa se parlo di Maria, a un certo punto dice: non vorrei che si trattasse di una cosa mia, che mi sembra una frase gigante, e che è una frase che per me è il faro di tutti i giorni. Cioè, io se anche parlo dei cavoli miei,
0: si può andare si parte dal particolare,
2: ma
0: e poi
2: devo
0: viene,
2: sempre provare,
0: si amplia il raggio,
2: no, perché sennò diventa un esercizio di diarismo un po' inutile, e soprattutto nel diarismo generale, perché quello che dicevamo prima, questi meccanismi qua comportano che sono tutti diari personali e fondamentalmente non me ne frega nulla.
0: Beh, quindi in qualche modo, insomma, andando all'attualità, no? In questi giorni c'è stata una polemica su Francesco De Gregori riguardo alle sue dichiarazioni un po' critiche, insomma, verso per esempio Springsteen, che critica il presidente degli Stati Uniti. Secondo te un artista si deve esprimere oppure no, oppure parlare con le canzoni?
2: Non ci sono doveri, ma questa polemica è una polemica abbastanza assurda per quanto mi riguarda, perché noi abbiamo, proviamo a ragionare così, nella musica italiana, tra cantanti e cantautori, abbiamo il 99,9999% che non si espone in nessuna canzone, che non parla mai di politica, non parla mai di guerra, non parla mai di cose che succedono nel mondo, e invece ce ne sono tipo 6 di cantautori che parlano costantemente di cose del mondo, di cose di politica, si schierano in ogni canzone, e noi facciamo il processo a uno di quei 6? Facciamolo a tutti gli altri,
0: che nelle canzoni, insomma, in qualche modo ha detto la sua tante volte,
2: certo? Sempre si è sempre schierato,
0: tanto per autocitarlo.
2: Quindi mi sembra veramente una polemica assurda, e veramente facciamolo sto processo, mi piace questo processo, perché io sono per la musica impegnata, per lo schierarsi, ma facciamolo a tutti gli altri.
0: Tanto c'è anche una tua canzone, si chiama Swing Politik, che è perfetta, certo. Senti, chiudiamo.
2: Poi magari se ne è uscito male con Bruce Springsteen, quello è un altro discorso, però è assurdo criticare uno dei 5-6 che fanno continuamente la musica e le canzoni che si schierano.
0: Dobbiamo chiudere, che tra un po' arriva il GR delle 23 con una canzone che forse non ti aspettavi, ma mi è piaciuta tantissimo dal disco. È una canzone quasi rock.
2: Qual è?
0: Le Cavallette.
2: Una canzone molto, molto, quasi horror, io la definisco.
0: Addirittura.
2: Sì, una canzone horror per quanto mi riguarda.
0: Va bene, l'ascoltiamo in chiusura. Prima di tutto dobbiamo ricordare che però il 6, sabato 6 giugno alle 21, Officina Pasolini, sarà presentato il disco live di Prince. Ci saranno ospiti?
2: C'è Paolo Talanca con me e forse qualche sorpresa.
0: Bene, grazie Pigi. Allora, sta registrando audio il suo primo imperdibile disco.

0: Ore 23.
1: GR1.
2: Buonasera da Giorgio Schiavoni. L'Ucraina è pronta per un cessate il fuoco completo per tutta la durata dei negoziati con la Russia. Lo scrive Zelensky in una lettera aperta a Vladimir Putin, in cui torna a proporre un faccia a faccia con il presidente russo in un paese terzo per porre fine alla guerra. Possiamo controllare il Donbass e raggiungere comunque un accordo di pace, afferma Putin dal forum economico di San Pietroburgo. Se Zelensky vuole parlare, dichiara il portavoce del Cremlino Peskov, può venire a Mosca in qualsiasi momento. E anche il presidente americano Trump ha commentato la lettera aperta di Zelensky.
3: Sarebbe bellissimo se Putin e Zelensky si incontrassero, devono farlo. Così Donald Trump, parlando nello studio Ovale, dove aggiunge: entrambi dovranno scendere a compromessi, l'ho suggerito io e ho avuto un ruolo determinante nella vicenda. Poi Trump torna a parlare di Medio Oriente. Se uccidono i nostri soldati riprenderò gli attacchi, afferma il presidente americano, che sul Libano dice: sarebbe un bene che anche quel paese avesse un po' di pace. Ne ho parlato con Hezbollah e credo si siano fatti i progressi e che lì accadranno delle cose. Poi il presidente americano torna a ribadire che l'Iran non può avere l'arma nucleare e che gli Stati Uniti non hanno bisogno di un accordo per ottenere il loro uranio arricchito. Trump apre alla possibilità di un incontro con gli iraniani se si raggiungesse un'intesa. Da Trump anche l'ennesima stoccata all'Europa: sull'Iran non abbiamo bisogno dell'aiuto degli europei, abbiamo dato loro la possibilità di aiutarci, ma hanno scelto di non farlo. Infine, sullo stretto di Hormuz dice: la maggior parte dei paesi interessati vogliono che riapra. Valentina Isa, GR1.
2: Il Consiglio dei Ministri ha sciolto i comuni campani di Sarno e Torre Annunziata per accertati condizionamenti della criminalità organizzata sull'attività amministrativa. Su proposta del ministro dell'Interno Piantedosi, la gestione dei due enti sarà affidata a commissioni straordinarie per 18 mesi. Il provvedimento è stato commentato dal sindaco di Sarno, Francesco Squillante. Attendiamo le motivazioni, ha detto, ma la legalità è sempre stata la nostra bussola. La strage di Amendolara per il jeep di Castrovillari all'origine dell'assassinio dei quattro braccianti chiusi in un'auto e bruciati vivi. Ci sarebbe una lite per il sovraffollamento nell'alloggio dove vivevano le vittime, fino a 10 persone in una stanza. Il giudice ha convalidato il fermo per i due 31enni pakistani accusati di omicidio plurimo aggravato. Nell'ordinanza si parla di crudeltà e premeditazione. Indagini sono tuttora in corso sul contesto dello sfruttamento nei campi. Arrestato un professore della scuola militare Teollier di Milano, le accuse: violenza sessuale, maltrattamenti, concussione nei confronti di almeno 7 studenti.
4: Ricatti sessuali, palpeggiamenti in classe, umiliazioni. A denunciare quello che per la procura è un quadro di costanti pressioni. Uno studente maggiorenne, una delle 7 vittime che agli inquirenti hanno poi raccontato: o accettavamo le violenze o ci avrebbe bocciato agli esami il professore, che era commissario interno alla maturità, milanese, 48 anni, docente di italiano e latino alla storica e prestigiosa scuola militare Teollier di Milano. Stando all'ordinanza di custodia cautelare che lo ha portato ai domiciliari, l'uomo avrebbe persino cercato di inquinare le prove chiedendo agli allievi di mentire ai magistrati. Le indagini ricostruiscono dall'ottobre 2024 sopraffazioni, vessazioni, manipolazioni da parte del docente, un civile con contratto pure alla statale di Milano, che chiedeva ai ragazzi anche foto erotiche. Sentite diverse persone, tra cui altri professori. L'elenco delle vittime potrebbe allungarsi. L'istituto Teollier resta un punto di riferimento. Condanniamo le prevaricazioni e sosteniamo la magistratura, afferma l'esercito. Elena Baiocco, GR1.
2: Un misterioso ematoma sul volto riaccende l'attenzione sull'ex principe Andrea. Una fotografia pubblicata dalla stampa britannica mostra un livido attorno all'occhio e sulla guancia destra del fratello di Re Carlo. I giornali ipotizzano una caduta, un problema medico, anche un'aggressione. Al momento nessun commento né da Buckingham Palace né dall'interessato. Una perturbazione atlantica nelle prossime ore sfiora l'Italia, portando instabilità al centro-nord. Nel fine settimana è previsto invece tempo più stabile e soleggiato, come ci spiega il maggiore dell'aeronautica militare Domenico Maglione.
5: Arriverà una nuova perturbazione che interesserà maggiormente le regioni del nord. Domani migliora velocemente al nord-ovest, ancora le piogge saranno presenti al nord-est, mentre ci sarà un po' di stabilità pomeridiana sul restante territorio. Una situazione che tenderà a migliorare nel corso del weekend, dove ci attendiamo temperature piuttosto gradevoli.
2: Musica, appuntamento al tramonto sul Colle del Gianicolo a Roma per il cosiddetto Popolo di Ultimo. flash mob che ha voluto celebrare il conto alla rovescia per il grande concerto per 250.000 persone in programma il 4 luglio a Tor Vergata, alla periferia della capitale. E questa era la nostra ultima notizia, prossimo GR1 come sempre a mezzanotte.
0: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte. I più programmati su Rai Isoradio.

23:11 in diretta su Rai Soradio dopo il GR. Andiamo a raccontare quella che è la serata. Saremo insieme sino a mezzanotte, dintorni, come dico sempre io. Insomma, a mezzanotte arriverà l'altro GR, quello lungo, e poi daremo alla fine l'introduzione alla notte in viaggio di Rai Soradio. Simone Mercurio al microfono, Gianni Tola alla parte tecnica. Andiamo su strada perché in questo momento arriva la notizia di un incidente sulla 1. Siamo tra Parma e il Bivio, 1 a 15, Parma La Spezia in direzione nord verso Milano. Si tratta di 3 auto coinvolte, traffico in prima corsia, e ovviamente questa situazione sta creando delle code al momento non quantificate, quindi siamo sotto al chilometro per questo incidente in direzione nord, come dicevamo, verso il capoluogo lombardo. Sulla stessa 1 c'è un veicolo fermo, siamo tra Firenze Impruneta e Firenze Sud, camion in galleria in prima corsia direzione sud verso la capitale. C'è anche un tratto chiuso, si è creata una coda sulla 10 Genova Ventimiglia tra Varazze e Arenzano, e infine altro incidente sulla A14 tra Senigallia e Marotta. Si tratta di un'auto coinvolta in un incidente, traffico che scorre in prima corsia, siamo al chilometro 194, un chilometro di coda in questo caso tra Monte Marciano e Marotta. 348 103 10 10 il nostro numero. Adesso arriva una novità.

qui Harry Styles, che sta è pronto già per il suo Together Together Tour 2026, che accompagna l'uscita di questo suo quarto album Kiss All The Time, disco Occasionally. Attualmente la leg europea del tour prevede date in Olanda, ad Amsterdam, nel Regno Unito, Londra, però senza tappe previste in Italia. E lui è uno di quelli che sta facendo il metodo del più date nello stesso posto. Per esempio ad Amsterdam suonerà 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 date consecutive. A Londra anche in questo caso sono 6 le date, insomma, quindi insomma questi concerti più tempo nello stesso posto, ovviamente dal punto di

logistico per chi organizza concerti è una cosa buona, e insomma, quindi convergono tutti gli ascoltatori, tutti i fan convergono tutti in un luogo che diventa il centro del mondo, il centro di gravità permanente, come raccontava, come diceva il buon Franco Battiato. Allora, sulla 1 in questo momento arriva la notizia del traffico bloccato in seguito all'incidente tra Parma e il bivio A1 A15 Parma La Spezia. Siamo in direzione nord verso Milano, come dicevamo sono coinvolte 3 auto, traffico scorre in prima corsia, questa è la notizia, il traffico è bloccato, dunque pazientare, ai noi vediamo come si sviluppa la situazione, ovviamente saremo qui ad informarvi. Poi sulla 1 sempre c'è un veicolo fermo tra Firenze Impruneta e Firenze Sud, camion in galleria in prima corsia direzione sud verso la capitale, code per tratto chiuso anche sulla 10 Genova Ventimiglia tra Varazze e Arenzano in direzione est verso il capoluogo ligure, la coda al momento è di 2 chilometri. Sulla 14 anche qui incidente, lo dicevamo anche prima, a beneficio di chi si mettesse in ascolto soltanto adesso, tra Senigallia e Marotta c'è un incidente, coinvolta un'auto, il traffico scorre in una corsia, siamo in direzione nord verso Bologna, verso Bologna. Dunque 23:20, scriveteci 348 103 10 10, e adesso una canzone di quelle uscita recentemente, per così dire, per quando si parla di certi artisti si può dire recentemente, perché è uscito nel 2019 insieme a Mina, aveva detto che non avrebbe fatto più dischi, ma poi a un certo punto è venuta fuori l'occasione di fare un disco insieme a Mina. Ho letto un'intervista in cui Ivano Fossati, stiamo parlando di lui, racconta che quando ha avuto la proposta di Mina lui voleva rifiutare, ma poi la moglie gli ha detto: guarda, se rinunci rischi rischiamo di non stare più insieme. E qui praticamente la cosa poi è sfuggita di mano, e quindi Ivano Fossati ha accettato ed è uscita fuori questa canzone che si chiama Contemporaneo. Ivano Fossati su Reso Radio. Voglio

passati contemporaneo, i cantautori sono quegli artisti che sanno dire in prosa, in musica, raccontare i sentimenti, le emozioni, quelle cose che noi, tutti noi esseri umani, proviamo ma che non sappiamo spiegare. Coloro ce lo spiegano e ce lo raccontano. Ivano Fossati in questo è stato ed è un maestro contemporaneo a quello che si vede, a tutta questa gente che non crede, contemporaneo a questo idolo del vento, lo spavento che ci portiamo dentro, a questa musica che si consuma e a questa nebbia che diventa fumo. Pura poesia 23-27 da studiare magari anche nelle scuole, perché no, perché no, insomma, artisti come Fossati, come De André, come Guccini, come Paolo Conte andrebbero studiati nelle antologie anche di letteratura italiana. Bene, allora, riguardo quello che accade su strada, abbiamo raccontato, insomma, c'è adesso il traffico bloccato sulla 1, siamo tra Parma e il Bivio, a 1 a 15 La Spezia, in seguito un incidente nello stesso tratto che ha visto coinvolte tre auto. Per quanto riguarda invece, parliamo di cinema. Da oggi fino al 9 giugno, per voi che amate il cinema e siete magari in zona Lombardia, a Milano c'è il Milano Film Fest, 4 giorni di cinema in un grande set. Il film Milano Film Fest porta proiezioni, incontri, anteprime, musica, installazioni in sale, piazze e spazi indipendenti. La direzione artistica di Claudio Santamaria, cinema d'autore che convive con serie TV, documentari, podcast, live, concerti. Tra l'altro oggi c'è la presentazione di Smart Working, c'è stata la presentazione di Smart Working con Maccio Capatonda e Maurizio Nichetti, 6 giorni di cinema in qualche modo fuori, al di fuori dei circuiti normali. Milano in questo momento è uno dei posti migliori dove vivere il cinema. Dunque, se siete da quelle parti, da oggi è partito, sino al 9 giugno Milano c'è il Milano Film Festival. Amanti di cinema, amanti della musica, insomma, questa è un'estate ricca per tutti noi, voi che amate qualcosa da fare di bello, magari al fresco, all'aperto, godersi dei film in arena come si faceva una volta, e perché no, godersi anche i concerti. Adesso arriva la musica di Carlos Santana.

Ma che bella questa canzone di Clementino featuring Laieba, uscita a maggio, Children si chiama, Afrobeat, una bellissima evoluzione nello stile, insomma, proprio afro rock gitano, abbandonando quella momentaneamente quello che è il rap più classico, con questo featuring internazionale, con questo artista senegalese, si chiama Laieba, una produzione di LDO, l'unione tra le rime viscerali in napoletano, come naturalmente sappiamo, di Clementino, e le melodie, i ritmi di Laieba. Bello, bello, bello, bello. Ogni tanto, insomma, qualcosa che ci fa sobbalzare. 23:37 minuti, Raiso Radio, bentrovati ancora. A mezzanotte arriva il GR, quello lungo, e poi in chiusura ci saluteremo e faremo la staffetta con la nostra Maria Cristina Manca, che vi terrà compagnia in questa notte su Rai Iso Radio. Allora andiamo alle chiusure di questa notte, tra un attimo, per raccontare, insomma, continuando a raccontare quello che sta succedendo su strada, anche a beneficio di chi sta in strada. Ricordiamo che sulla 1 c'è il traffico bloccato per un incidente tra Parma e il Bivio, 1 a 15 Parma La Spezia in direzione nord verso Milano, in seguito a un incidente che ha visto coinvolte 3 auto in direzione appunto nord verso il capoluogo lombardo. Sulla stessa A1 in galleria c'è un veicolo fermo tra località Aglio, chilometro 255, e Barberino di Mugello in direzione sud verso Firenze. C'è anche una scorta veicoli sulla 1 tra Fabbro e Chiusi, quindi attenzione, direzione nord verso Firenze. Ma vediamo se ci sono altri incidenti o altre code prima di andare alle chiusure. No, comunque, quindi andiamo alle chiusure della 1, chiusa Sasso Marconi Nord in uscita da Bologna, uscita chiusa per lavori sino a domani mattina alle 5, ancora tratto chiuso tra località Aglio e Ronco Bilaccio, siamo in direzione nord verso Bologna, tratto chiuso anche tra Incisareggello e Firenze Sud, in direzione nord verso il capoluogo toscano, chiusa Orvieto sulla 1, sia in entrata verso Firenze sia in uscita da Roma. Sulla stessa 1 chiuso il nodo Bivio 1 di diramazione Roma Sud in direzione sud da Firenze, poi chiusa l'entrata verso Roma di Colleferro, chiusa Frosinone l'entrata verso Roma, chiusa Caserta Sud in uscita da Napoli. Queste le chiusure della 1, adesso arriva Harvey.

E anche questa è una nuova canzone, in realtà è stata pubblicata qualche anno fa, per insomma adesso questo è come nuovo singolo che stiamo facendo girare qui su Raiso Radio, Club Dogo insieme ad Elodie, prezzo del 2024, comunque in rotazione, un pezzo molto notturno. Siamo quasi giunti al termine delle nostre tre ore insieme, tra un po' arriva il GR e poi i saluti, ma intanto andiamo sulle chiusure della 10. Tratti chiusi per lavori, direzione Ventimiglia, chiuso il tratto tra i svincoli di Genova Aeroporto e Genova Voltri sino a domattina alle 5, direzione Genova chiuso anche il tratto tra Arenzano e l'allacciamento con la 26 Genova Voltri Gravellona Toce. Direzione Ventimiglia chiusa in uscita la stazione di Pietraligure fino alle 6 di domani mattina, poi ci sono altri cantieri, lavori tra lo svincolo di Arma di Taggia e Sanremo Ovest fino alle 6 di domani mattina, lavori anche tra Finale Ligure e Pietra Ligure, tra Albenga e Andora e ancora in direzione Genova lavori tra lo svincolo di San Bartolomeo e Albenga, questo fino alle 4 di domani mattina, lavori anche tra Andora e Albenga fino alle 6 invece. Poi cantiere a lungo termine, chiusure programmate, direzione Ventimiglia c'è un cantiere permanente, lavori in corso tra lo svincolo di Orco Feglino e quello di Pietra Ligure, attivi fino alle 18 del 30 giugno 2026. Chiusure anche in direzione di Gravellona Toce, siamo sulla 26, tratto completamente chiuso tra l'allacciamento con la 10 e quello con la diramazione Predosa Bettole sino alle 6 di domani mattina, venerdì 5 giugno. Infine andiamo a una statale, l'Aurelia, cantiere riduzioni di carreggiata, direzione confine di Stato Ponte San Luigi a 10, cantiere per lavori in corso nel nodo di Pisa, tra l'incrocio Pisa statale 12 dell'Abetone del Brennero e l'incrocio di Pisa Nord con la 11 Firenze Pisa Nord. Musica e subito dopo arriva il GR1.

0: Ore 24.
1: GR1, edizione della mezzanotte.
2: Lettera di Zelensky a Putin. Incontriamoci e chiudiamo la guerra. La risposta del Cremlino: venga a Mosca quando vuole. Trump: sarebbe bellissimo se si incontrassero. Nessun motivo per rivalutare la decisione. Così il presidente Mattarella prende atto con rispetto delle conclusioni della procura sulla grazia a Nicol Minetti. Le stragi di mafia del 93, archiviate le accuse a Dell'Utri nell'inchiesta che vedeva indagato anche Berlusconi. La premier Meloni spazzata via ogni ombra. Primo sì della Camera al nucleare in Italia, il ministro Pichetto Fratin, un passo importante per il nostro futuro. Flash mob di protesta di Verdi e Sinistra, PD e 5 Stelle, governo incapace di affrontare la crisi energetica. La strage di Amendolara, i braccianti uccisi perché non volevano stare in 10 in una stanza, il GIP dai due indagati, crudeltà e glaciale risoluzione. Stefania Sandrelli compie 80 anni, la ragazza di divorzio all'italiana diventa icona senza tempo del cinema italiano. Atletica, Diaz nel triplo, Fabbri nel peso e Scioli nel salto in alto, i tre sigilli degli italiani al Golden Gala. Roland Garros, attesa per la semifinale tra Arnaldi e Cobolli, trionfo nel misto della coppia Errani-Vavassori. Buonasera da Sonia Oranges. Confronto a distanza tra Putin e Zelensky, che scrive al presidente russo impegnato nel forum economico di San Pietroburgo, dove incontra la stampa internazionale e fa il punto sulla guerra in Ucraina. Il nostro racconto comincia da qui, la corrispondente da Mosca.
3: Crisi internazionali e conflitto in Ucraina al centro dell'incontro di Putin con i responsabili delle agenzie stampa straniere a margine del Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo. Le truppe russe avanzano, ma siamo comunque pronti a fare dei compromessi sulla base di quanto concordato in Alaska con Trump, dice, accusando Kiev di non essere invece disponibile e ritornando sul tema della legittimità del presidente Zelensky che Mosca mette in discussione. Se accettassero dei compromessi, la guerra potrebbe finire subito, aggiunge, con riferimento alle condizioni dettate dalla Russia che implicherebbero la resa totale dell'Ucraina e il controllo del Donbass, che secondo Putin non va contro un possibile accordo. Esclude di voler attaccare la NATO e non si dice contrario all'adesione dell'Ucraina all'Unione Europea, ma solo al sostegno militare che Bruxelles fornisce a Kiev e che non la rende quindi un mediatore neutrale. Il forum, evento vetrina per la Russia, ha preso il via sotto gli attacchi dei droni ucraini. Putin garantisce che Mosca rafforzerà la sua difesa aerea. Quanto al suo futuro, afferma: potrei ricandidarmi nel 2030, ma è ancora troppo presto per dirlo. Solo Dio sa se avrò la salute per arrivare a domani. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
2: Proposta di Zelensky a Putin, un incontro diretto per cercare di porre fine alla guerra. In una lettera aperta il presidente ucraino si dice pronto a un cessato il fuoco totale per tutta la durata dei negoziati, chiedendo di andare oltre l'intesa di Anchorage con Trump, coinvolgendo nel processo Stati Uniti ed Europa. Dal Cremlino il portavoce Peskov risponde: Zelensky è il benvenuto a Mosca in qualsiasi momento. Putin però non avrebbe ancora esaminato la proposta. E anche il presidente americano Trump commenta la lettera di Zelensky a Putin, la corrispondente da New York.
4: Sarebbe fantastico se Putin e Zelensky si incontrassero, lo dice Donald Trump nello studio Vale. Poi, rispondendo alle domande sull'Iran, dice: con Teheran vinceremo noi, militarmente o sulla carta, riferendosi a un accordo. Il presidente spiega che non c'è bisogno di un'intesa per ottenere l'uranio arricchito sepolto in Iran. Potremmo prenderlo subito, ma non c'è motivo di farlo. Precedentemente, in un post sul suo social Truth, Trump ha attaccato i quattro deputati repubblicani che hanno votato assieme ai democratici democratici la risoluzione della Camera dei rappresentanti per il ritiro delle forze statunitensi dalla guerra con l'Iran. Si vergognino, sono antipatriottici, ha scritto Trump. Un voto privo di significato proprio nel mezzo delle trattative finali con Teheran, ha aggiunto. La risoluzione, approvata dalla Camera, dovrà essere ratificata dal Senato e comunque il Presidente ha diritto di veto, quindi si tratta di un voto simbolico, ma dalla forte valenza politica, la conferma che una parte dei repubblicani disapprova la gestione di Trump della guerra. Da New York, Laura Pepe, GR1.
2: E in Medio Oriente ancora stallone i negoziati con l'Iran. La guida suprema Khamenei, in un messaggio scritto, dichiara che Stati Uniti e Israele hanno subito una bruciante sconfitta e invoca l'unità nazionale, denunciando il tentativo di Washington e Tel Aviv di creare divisioni e seminare dubbi nel paese. L'ONU intanto plaude all'accordo sul cessate il fuoco in Libano e chiede a tutti di rispettarlo, ma di fatto, nonostante la tregua, gli ostili continuano.
5: Colpiscono ancora le forze israeliane nel Libano meridionale, ma anche nella valle della Bekaa e a sud di Beirut, morti e feriti tra i civili. Hezbollah contrattacca e uccide un ufficiale dello Stato ebraico in un raid missilistico. Ucciso anche un casco blu dell'Unifil serbo. Israele attribuisce la colpa ai miliziani sciiti. Da Hezbollah segnali contrastanti sul cessate il fuoco. Il leader Naim Qassem infatti boccia l'accordo come una capitolazione e torna a chiedere il ritiro israeliano da tutto il Libano e avverte: non ci sarà sicurezza per il nord di Israele senza sicurezza per i villaggi del sud del Libano. Secondo Haaretz, invece, che cita fonti libanesi, Hezbollah avrebbe accettato la tregua a patto che Israele fermi le ostilità. Sulla base dell'intesa raggiunta nella quarta tornata di colloqui a Washington, Israele ha attuato un limitato simbolico ripiegamento in una località a maggioranza cristiana vicino a Marjayun, per consentire la creazione di zone pilota nel sud del paese affidate al controllo esclusivo dell'esercito libanese. Intanto nella striscia di Gaza un nuovo raid israeliano uccide 11 persone, tra cui 4 bambini. Cecilia Rinaldini, GR1.
2: Rai Radio 1 a 12:06, la conclusione della vicenda della grazia a Nicole Minetti nella lunga nota del Quirinale che conferma l'atto di clemenza dopo il rapporto della Procura di Milano.
6: Il Quirinale chiude il caso Minetti. Non si ravvisano motivi per rivalutare il provvedimento di clemenza, recita una nota in cui si prende atto con rispetto e fiducia nella magistratura delle ulteriori verifiche effettuate dalla Procura, come richiesto dallo stesso presidente Mattarella. Di qui il ringraziamento al Ministero della Giustizia per aver provveduto tempestivamente ai necessari approfondimenti che hanno provato l'infondatezza dei presunti fatti riportati dalla stampa. Poi due precisazioni. Il Presidente della Repubblica concede abitualmente la grazia senza farsi influenzare da considerazioni estranee alle finalità umanitarie, quando c'è il parere favorevole degli organi giudiziari competenti. Altro punto, la replica alle critiche sul mancato annuncio della concessione di grazia. Non c'è stata alcuna inconsueta segretezza, solo la volontà, come già successo in altre 30 occasioni, di non divulgare dati sensibili legati a malattie, relazioni familiari e coinvolgimento di minori. Con Federico Foroni, Valentino Russo, GR1.
2: Il Tribunale di Firenze archivia l'inchiesta sui presunti mandanti occulti delle stragi mafiosi del 1993, escludendo rapporti tra Silvio Berlusconi, Marcello Dell'Utri e Cosa Nostra. Spazzata via ogni ombra, il centrodestra si fonda sulla legalità, è il commento di Giorgia Meloni.
7: Capitolo chiuso, spazzata via ogni ombra e 30 anni di sospetti infamanti. Per Giorgia Meloni l'archiviazione delle accuse contro Silvio Berlusconi e Marcello Dell'Utri sancisce una verità storica e giudiziaria incontrovertibile. L'assoluta inesistenza di rapporti tra il fondatore del centrodestra, che non si fonda sull'illegalità, e la criminalità organizzata. Nel giorno in cui firma gli ultimi 6 accordi per la coesione con i ministeri per attivare 1.700.000.000 di investimenti, la Presidente del Consiglio si prepara a raggiungere il vertice Europa-Balcani, qui in Montenegro, Attivat, un piccolo centro oggi blindato, ex base navale jugoslava, dove il tempo sembra sospeso in attesa del summit. Alle 15, tre leader europei e i 6 paesi partner dei Balcani occidentali. Si parlerà del futuro allargamento dell'Unione, considerato anche dall'Italia una priorità strategica e una forma di garanzia per la sicurezza e la stabilità dell'intero continente. Giorgia Meloni sostiene il processo di integrazione dei Balcani occidentali, considerando anche le diverse sfide imposte dall'attuale scenario di crisi internazionale e valutando questi paesi come area centrale di cerniera tra est e ovest e non territori ai margini dell'Europa. Da Tivat con Massimiliano Savino, Carla Macrellino, GR1.
2: Il Consiglio dei Ministri ha sciolto i comuni di Sarno e Torre Annunziata per accertati condizionamenti della criminalità organizzata sull'attività amministrativa. Su proposta del ministro dell'Interno Piantedosi, la gestione dei due enti sarà affidata a commissioni straordinarie per 18 mesi. Sul tavolo del governo anche misure sulla giustizia e su migrazione e asilo.
8: Via libera a un nuovo decreto legge sull'immigrazione, un pacchetto di norme per dare immediata attuazione al patto dell'Unione Europea sulla migrazione e sull'asilo, che entrerà in vigore il 12 giugno. Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi.
9: È una rivoluzione copernicana. Riteniamo come paese, come governo italiano, di essere stati attori principali del processo riformatore del sistema di asilo a livello europeo.
8: Procedure accelerate di frontiera e lista europea dei paesi sicuri sono i due capisaldi del decreto. Le domande verranno valutate entro un massimo di 12 settimane. Il fermo alla frontiera consentirà alle autorità di trattenere per accertamenti il cittadino straniero per un massimo di 72 ore. Luoghi di accoglienza provvisori sono previsti sul territorio nazionale. Quanto alla giustizia, il Consiglio dei Ministri ha dato l'ok al decreto sul lavoro dei detenuti. Il ministro Carlo Nordio.
10: Si tratta di potenziare la possibilità dei detenuti di accedere alla formazione lavorativa.
8: Intanto sempre il guardasigilli Nordio ha disposto accertamenti sugli avvocati intercettati in carcere a Perugia. Anna Maria Caresta, GR1.
2: E dal Consiglio dei Ministri nessuna decisione sulle accise. Il MEF interverrà con un decreto, come anticipato dal responsabile dell'economia Giorgetti.
11: Il 6 scadono le accise, noi interverremo col meccanismo delle accise mobili, dobbiamo effettivamente valutare quant'è la disponibilità e in base anche alle condizioni di mercato vedremo come prorogare queste forme di intervento.
2: Dalla Camera, primo via libera alla legge delega sul nucleare, al posto delle vecchie centrali previsti dei mini reattori modulari.
12: L'atomo come fonte pulita e sicura grazie alle nuove tecnologie per far fronte alla necessità di autonomia e sicurezza energetica e di decarbonizzazione. Si può sintetizzare in questo modo la scelta espressa con il primo sì in Parlamento per il disegno di legge delega del governo sul nucleare. I decreti attuativi potrebbero essere emanati entro Natale, ha detto il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Pichetto Fratin.
13: È un momento importante per riportare in Italia un quadro giuridico che ci permetta, a partire dal prossimo decennio, di produrre energia da fonte nucleare.
12: Che punta sui piccoli reattori modulari che potrebbero essere operativi nel 2034-35. Dopo due tornate referendarie abrogative e posizioni diverse, c'è infatti chi ne apprezza la spinta all'indipendenza energetica e chi invece lo teme, il provvedimento parte da un presupposto chiaro. È necessaria una cesura netta con gli impianti nucleari del passato e tra le novità contenute nel testo approvato alla Camera c'è la possibilità per i comuni di autocandidare a ospitare i nuovi impianti. Paola Bonanni, GR1.
2: Nucleare e archiviazione delle accuse contro Berlusconi e Dell'Utri sono i temi su cui si confrontano i partiti.
14: Tra i primi commenti, quello di Marina Berlusconi, mio padre, uno dei principali protagonisti della lotta alla criminalità organizzata, e precisa: il tema giustizia resta un'emergenza. Esultano gli azzurri, a cominciare dal vice premier Tajani. Per Matteo Salvini, ora una legge sulla responsabilità civile dei magistrati. Poi, sull'ok della Camera alla legge delega sul nucleare, dice: non è pensabile un paese moderno senza nucleare. Per Fratelli d'Italia, Salvo Sallemi.
15: Ora, come promesso, avanti con il nucleare di nuova generazione, energia pulita, sicura e bollette più leggere.
14: Si parla di nucleare sostenibile, ma le tecnologie sulle quali puntano non sono ancora disponibili, ragionano i Dem. E la segretaria Elly Schlein interviene anche sul DDL Valditara. È uno scempio, dice. Dal Movimento 5 Stelle Stefano Patuanelli si chiede dove realizzare i depositi delle scorie radioattive e Verdi Sinistra organizzano un flash mob fuori dalla Camera. Angelo Bonelli.
16: Vogliono il nucleare, un'energia estremamente costosa, per continuare a mettere le mani nelle tasche degli italiani.
14: Alessandra Allegra, GR1.
2: Torniamo alla cronaca. Una ferma e glaciale risoluzione criminosa. Così il GIP di Castrovillari descrive l'azione degli indagati per la strage di Amendolara in Calabria.
17: dovranno rimanere in carcere i due 31enni pakistani ritenuti responsabili della strage dei quattro braccianti sulla statale 106 ad Amendolare in provincia di Cosenza. Lo ha deciso il GIP del tribunale di Castrovillari, che ha convalidato il fermo di Safir Ahmed Ali Raza, riconoscendo l'aggravante della premeditazione e della crudeltà. I due indagati si erano avvalsi della facoltà di non rispondere durante l'interrogatorio di convalida del fermo. Per loro i difensori avevano chiesto gli arresti domiciliari. Il provvedimento del GIP fa luce ora anche sul possibile movente della strage. I braccianti sarebbero stati uccisi perché si erano lamentati di non avere un contratto e dover vivere in 10 in una stanza. Secondo

0: dando fuoco all'auto che è diventata la tomba dei braccianti. Sentiamo uno dei due avvocati della difesa.
1: Aveva litigato forse con gli altri a un occhio vistosamente tumefatto.
0: Francesco Paravati, GR1.
2: A Milano un insegnante della scuola militare Toglier è stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale, concussione e maltrattamenti nei confronti di diversi allievi. Secondo l'inchiesta della procura, il docente avrebbe approfittato del proprio ruolo e dell'influenza sugli studenti, sottoponendoli a pressioni psicologiche, vessazioni e umiliazioni. Condanna e pieno sostegno ai magistrati da parte dell'esercito. E per la prima volta le detenute della compagnia teatrale di Rebibbia sono uscite dal carcere romano per recitare al Teatro Nazionale della Capitale. Hanno portato in scena Desdemona.
3: Belle sto vascelle.
4: E che te lo dico a fare, Roderì? Una meraviglia! Siamo passati da 4 metri per 4 di una cella a metro per uno.
5: È un Otello alla rovescia, quello messo in scena dalla Compagnia delle Donne del Muro Alto. Un Otello che resta sullo sfondo. Protagonista è invece Desdemona, la timoniera di un vascello dove la storia si svolge. La regista, Francesca Tricarico.
6: Ci serviva un contenitore per questa Desdemona Otello che potesse in qualche modo fare eco al carcere. Abbiamo trovato la storia della Lady Giuliana, che è questa nave che nella fine del Settecento deporta 250 donne detenute dall'Inghilterra all'Australia per andare a popolare le colonie penali.
5: Un viaggio tra teatro, opera e storia, un'esperienza che le attrici, per la prima volta su un palco fuori dal carcere, raccontano così.
7: Fare teatro mi ha permesso di essere me stessa.
8: A me piace anche perché mi fa uscire dal carcere, almeno con la mente.
9: Il teatro in carcere dà la possibilità di far ritornare la voce a chi voce non l'ha più, e questa è una grande cosa.
5: Marilu Merolla, GR1.
2: Compleanno importante per una delle nostre attrici più amate. Stefania Sandrelli compie 80 anni, quasi tutti passati davanti alla cinepresa.
10: Il cinema fa parte della mia vita, per cui aver iniziato con un film così bello, così importante, avevo 15 anni, per cui ero piccola.
11: Stefania Sandrelli è divozio all'italiana, ne lanciò la carriera. Carriera che ad 80 magnifici anni che festeggia oggi la vede ancora sul set. Bellissima, ironica, intelligente, dagli anni 60 immancabile volto del cinema d'autore. Dalla struggente protagonista di Io la conoscevo bene di Pietrangeli a Bertolucci, Monicelli, Germi, Scola.
12: 10 anni fa ho sposato Antonio.
11: E poi Virzì, Sorrentino. A 40 anni La scommessa con La chiave di Brass, dimostrando ancora una volta il suo anticonformismo. Quello delle storie d'amore da copertina con Gino Paoli, con Nicky Pende, con Giovanni Soldati. Una carriera di premi. David, Nastri d'argento, Il leone d'oro alla carriera.
13: Giorni più felici,
11: ma soprattutto i ruoli indimenticabili che ce l'hanno fatta amare. Miriam Mauti, GR1.
13: Le luci, ma io ti voglio.
2: Ed ora la musica, con quello che si annuncia il primo tormentone estivo.
14: In questa vasca faccio una festa.
2: Il ritornello della vasca, successo di Alex Britti in una nuova e modificata versione nel nuovo singolo con Benjo e Fede. Viva la vasca è una canzone nuova e si ispira a un brano di 26 anni fa.
14: Ho conosciuto una ragazza che era bella da
2: sposare. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Paolina Meli, coordinamento edizione Francesca Giannini, in regia Gianluca Liberati e Giovanni Leporale. Restate con noi, ora c'è la pagina sportiva da Sonio Ranges. Buon proseguimento d'ascolto.
15: GR1 Sport.
16: Ben trovati anche dalla redazione sportiva, Diego Carmignani in studio. Partiamo dal tennis, dal Roland Garros che parla sempre più italiano. Alle 19 di questo venerdì la semifinale azzurra tra Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli, l'altra Mensik Zverev in programma alle 14.30. La finale femminile sarà tra la russa Andreeva e la polacca Kalinska, ma c'è un titolo in bacheca da celebrare, è quello del doppio misto, ancora una volta campioni a Parigi, Andrea Vavassori e Sara Errani.
17: Siamo con Sara Errani e con Andrea Vavassori, con questa coppa sempre molto bella da vedere, qui accanto a noi, che pesa tanto, Sara?
18: Sì, peserà una decina di chili, quindi direi che è abbastanza pesante.

0: Andrea pesa?
1: Sì, però è, sai quel peso che porti molto volentieri in giro per il circolo.
0: Infatti stiamo andando in giro per il circolo. Diamo qualche numero di Sara Errani. 50esima vittoria in carriera, sono 50. Slam, doppia cifra, sono 10.
2: Sì.
0: 14 anni dopo la prima
2: incredibile
0: vittoria qui a Roland Garros. La bacheca si riempie sempre di più.
2: Pazzesco, non ci credo neanch'io, quindi sono tantissimi successi.
0: E anche alle Olimpiadi adesso mi pare di capire, oltre a Wimbledon.
2: Vediamo. Speriamo di arrivarci prima di tutto. Andiamo torneo per torneo e poi si vedrà. Sarebbe un altro sogno, però vedremo, dai.
0: Andrea, è facile giocare con Sara?
1: Sara, facilissimo, perché come me piace molto studiare il gioco. Ci stiamo divertendo insieme, stiamo competendo ai massimi livelli del doppio misto.
0: Roland Garros, Emilio Mancuso, GR1.
3: La grande atletica ha illuminato Roma allo Stadio Olimpico, un'edizione stellare del Golden Gala, 3 i sigilli italiani.
4: Golden Gala di campioni, quelli velocissimi dei 100, Lyles ha dato spettacolo e ha vinto in 9,88 in 5 sotto i 10 secondi, Jacobs 9,99 è arrivato quinto.
5: Ora che era la sola seconda uscita dell'anno, so che continuando in questo modo continuiamo a migliorare, non vedo l'ora di scendere in pista di nuovo.
4: L'Italia vincente, Andy Diaz nel triplo, 17,59 m, per la terza volta ha vinto al Golden Gala, ha raggiunto Alessandro Lambruschini, l'unico italiano ad avercela fatta finora, lui nei 3.000 siepi. Non c'era Tamberi, Matteo Scioli, 20 anni, è andato più su di tutti nell'alto, 2,28 m, e personale cercato invano sui 2,31 m. A completare il tris di vittorie italiane è stato Leo Fabbri nel peso. Nadia Batocletti è andata in crisi nei 5.000 metri, dominati dalle etiopi, postumi da influenza, condizioni imperfette. L'Olimpico ha applaudito tutti ancora una volta. Roma è in gara per organizzare i mondiali di atletica del 2029 o del 2031. Settembre la decisione sull'assegnazione. Con Alessandro Campanella, Daniele Fortuna, GR1.
3: Calcio, la nazionale dei giovanissimi dopo la vittoria in Lussemburgo a Coverciano in vista dell'impegno con la Grecia, tornano a casa Palestra e Cherubini. Intanto l'Under 17 supera ai rigori la Spagna e si qualifica per la finale dell'Europeo di categoria, avversario il Belgio. Domino degli allenatori, si attende il prolungamento fino al 2028 del matrimonio tra Chivu e l'Inter, ufficiali la conferma di questa sulla panchina del Parma e le risoluzioni consensuali tra Conte e il Napoli e tra Grosso e il Sassuolo. Altra notizia ufficiale, lo spagnolo Andoni Iraola, nuovo allenatore del Liverpool. Basket, playoff scudetto, tiratissima semifinale tra Venezia e Virtus Bologna in gara 3.
6: È stata un'autentica battaglia, una vera e propria gara da playoff che ha portato Venezia al match point. La Reyer si è imposta 89-85 su una Virtus Bologna mai doma, che già priva di Vildosa, Paiola e Olson ha perso nel momento chiave Daniel Hackett, espulso a 6-22 al termine per un colpo sferrato a Candy giudicato violento dagli arbitri. Dopo lunghissima revisione all'instant replay, la Virtus ha dominato la prima parte della gara, arrivando anche sul più 12 grazie a un fenomenale Carson Edwards, infallibile da 3. L'ex Bayern Monaco e Fener ha chiuso con 31 punti e 8 su 13 da 3. Venezia completava la rimonta sul finire del primo tempo, mettendo a segno due triple di fila con Bowman e Wilcher, ma poi incassava 5 punti da Edwards e da un deleterio Dos Santos, che riportavano Bologna avanti sul 45-40 all'intervallo. Nel terzo quarto la Reyer era perfetta in difesa, lasciando la Virtus solo 14 punti. Show di Tessitori, al massimo in carriera, con una doppia-doppia da incorniciare, 22 punti e 10 rimbalzi. Al trentesimo era parità a quota 59. Nell'ultimo quarto Venezia saliva sul più 11, ma il cuore Virtus riportava i campioni d'Italia sul meno 2 con Diouf e ancora Edwards, ma era Bowman a realizzare i punti decisivi. Oggi gara 4 tra Milano e Brescia, con l'Olimpia avanti 2-1 e a un passo dalla finale. Da Venezia, Massimo Barchiesi, GR1.
3: E per lo sport è tutto, buon proseguimento d'ascolto su Radio 1.
7: La notte in viaggio con Rai Isoradio, musica, news e pubblica utilità.

0: Help, help, aiutatemi, no, aiutatemi. Mezzanotte aspetta, 26.
1: Toccava a me, toccava a me.
0: Help. No, ma quale tocca a te? Ormai io ti ho già, come dire,
1: mi hai già smammato.
0: Ti abbiamo smammato.
1: Help, I need somebody help.
0: Sì, no, help
1: Beatles.
0: Lo dico io. Cosa succede? Cosa succede?
1: Scrocca, scroccarella. Che succede?
0: Sì, c'è un.
1: La pizza scroccarella,
0: so.
1: Quest'ora ci vorrebbe.
0: No, per te, per me no. Per perché te no? Sì, perché no? Tu sei un mangione.
1: Ma quest'ora la pizza scrocchiarella. Sai che mi ha fatto venire voglia? Questi sono gli orari da bomba al cioccolato.
0: E niente, continua. C'è un microfono che. Sì, saturi, devi spostarti, saturi.
1: Va bene se parlo di qui? Va bene,
0: comunque lui è Simone Mercurio, lo dico io.
1: Sì, sì, sì.
0: Io sono Maria Cristina Manca e naturalmente sono qui per allietarvi la notte. Per allietarvi questa notte insieme alla mia Giovanna Insardi. Noi saremo insieme. Tu com'è andata questa?
1: Bene, ho avuto anche un bell'ospite musicale, Piggi Siciliani, che ha presentato il suo primo disco.
0: Non conosco.
1: Dopo tanti anni, molto bravo, molto,
0: bene,
1: molto interessante. Sabato, tra l'altro, suonerà alle Officine Pasolini a presentare questo album con Sergio Cammariere, con Simona Molinari.
0: Lui lo conosco, Simona Molinari lo conosco.
1: Stefano Di Battista, insomma, tanti featuring interessanti in questo bel
0: bellissimo
1: disco.
0: bei nomi, insomma, mi hai fatto, quindi vedo che in strada ci sono, come di consueto, tantissime chiusure notturne. Tra poco faremo un po' un riepilogo di quelle che sono le chiusure.
1: Esatto.
0: Nel frattempo però c'è questo mezzo in galleria fermo in autosole tra Aio e Barberino verso Firenze, attenzione perché probabilmente sta provocando anche dei disagi, e c'è un incendio in A14, Cerignola Est, Foggia, zona industriale, attenzione perché c'è del fumo, visibilità che potrebbe essere compromessa. Detto questo,
1: vedo
0: Simone,
1: che c'è preso possesso della postazione di tutto, quindi
0: te ne vai a casetta.
1: Vi auguro una buonanotte,
0: buon
1: grazie
0: riposo
1: a Gianni Tola, a Stefano Catini che mi hanno accompagnato in questa serata. Da Simone Mercurio è tutto, ciao.
0: Ciaone.
1: A te la palla, Maria Cristina, ciao.

la nuova versione di Perdono, Tiziano Ferro insieme a Lazzaro. Abbiamo ascoltata nella Notte Sicura, perché parte ora la Notte Sicura di Rai Isoradio insieme a Maria Cristina, ma anche a Giovanna Insardi alla parte tecnica, la notte con musica, news ed infomobilità, dalle quali riparto perché ci siete ci sono tanti messaggi di amici che ci chiedono di Orvieto. Vincenzo vuole sapere se l'entrata di Orvieto per Firenze è aperta. Ancora Christian ci chiede anche lui notizie dell'ingresso di Orvieto, e allora io direi che riparto proprio da questa notizia, perché confermo che in autosole Orvieto è chiusa in entrata verso Firenze e in uscita provenendo da Roma. Come entrata si può utilizzare Fabbro e come uscita Attigliano. La riapertura è fissata per le ore 6. A questo punto, dato che ci sto, farei un riepilogo delle notizie di chiusura che riguardano proprio l'autostrada del Sole. L'uscita di Sasso Marconi Nord chiusa provenendo da Bologna, poi a tratto chiuso della 1 panoramica, resta chiusa tra il bivio per la 1 direttissima e Ronco Bilaccio verso Bologna, l'alternativa è la 1 direttissima. Poi tratto chiuso tra Incisa Reggello e Firenze Sud verso Nord Firenze. Colleferro, l'entrata è chiusa verso Roma, l'entrata di Frosinone anch'essa è chiusa verso Roma, e l'uscita di Caserta Sud provenendo da Napoli è chiusa fino alle ore 6. E qui abbiamo completato le informazioni che riguardano l'autostrada del Sole. Approfitto quindi per salutare Vincenzo, che ci ha scritto un messaggio poco fa, Christian e Carla, che vedo, e Daniele, che sono i nostri assidui ascoltatori notturni. Tra poco altre chiusure e torniamo alla musica.

Francesco De Gregori con la leva calcistica della classe 68 e noi torniamo, intanto sicuramente torniamo in strada perché dobbiamo aggiornare un po' di situazioni, ma prima passo per il 348 103 1010 perché arriva Enrico con un messaggio, un saluto da un tassista italiano ad Amsterdam e mi invia la foto. Ciao Enrico, grazie, buon ascolto e naturalmente buon lavoro se stai lavorando. Dunque abbiamo le notizie di chiusure attive, diamo però prima un'occhiata ai rallentamenti che interessano l'autosole tra la variante di Valico e Pian del Boglio verso Firenze, rallentamenti che si registrano ancora per il traffico intenso. C'è un incidente che si è verificato sulla 3 Napoli-Salerno all'altezza di via Marina Centro in uscita provenendo da Salerno. Ricordo ancora l'incendio con fumo segnalato in carreggiata tra Cerignola Est e Foggia zona industriale, attenzione visibilità che potrebbe essere compromessa. Quindi proseguendo con il racconto di quelli che sono i lavori notturni e le varie chiusure autostradali, c'è la direttissima che è chiusa verso Firenze tra il Bivio 1 variante di Valico ed Aglio ed è chiusa fino alle ore 6, in alternativa si può percorrere la panoramica. Sulla direttissima sempre per darvi la chiusura dell'entrata di Badia verso Firenze e anche quella di Firenzuola sempre in entrata verso Firenze. Chiusa la A3, Torre del Greco, Torre Annunziata Nord verso Sud e poi è chiuso il tratto anche tra Salerno e Cavare Tirreni verso Napoli. Abbiamo poi, tornando al nord, la 5 in primo piano, il tratto chiuso tra Aosta Ovest e la statale 26 resta chiuso in entrambe le direzioni, la 7 è chiusa tra Roncoscrivia e Vignola e Borbera verso Milano, e chiusa poi anche tra Roncoscrivia e Busalla verso Genova. Abbiamo notizie dalla 10, tratto chiuso tra Genova Aeroporto e Genova Pra verso Ventimiglia, chiusa anche tra Arenzano e Bivio a 26 trafori in direzione Ventimiglia, in direzione Genova. Tratto chiuso sulla 11 Firenze Pisa Nord, Prato Ovest e Pistoia verso Pisa, anche l'uscita di Chiesina Uzzanese sulla 11 resta chiusa provenendo da Pisa, è chiusa la 12 tra il Bivio con la 7 Genova Est verso Livorno e poi sempre in A12 il Rapallo, l'entrata è chiusa verso Genova in uscita da Livorno e Colle Salvetti è chiusa in entrata verso Rosignano in uscita provenendo da Livorno.

Vasco Rossi, tu vuoi da me qualcosa e Vincenzo invece da me vuole sapere qualcosa anche lui. Sì, vuoi sapere un'informazione riguardo Orvieto, ne avevo già parlato, ci aveva chiesto già di questa informazione di eventuale chiusura dell'uscita. Provenendo da Roma è chiusa Orvieto, quindi questo è confermato, si può utilizzare Attigliano, mentre lui mi chiede provenendo da Firenze non c'è nessuna chiusura, quindi insomma ribadisco, Orvieto è chiusa in uscita da Roma, in entrata verso Firenze. Saluto il nostro amico fedelissimo ascoltatore Umberto, e anche lui è di nuovo in ascolto. Una buona nottata anche a te, caro Umberto, e buon lavoro. Allora, tornando in strada, diamo un'occhiata alle altre chiusure per lavori notturni. Avevamo già dato i tratti della 10, della 11 e della 12, adesso andiamo in 13, andiamo proprio in ordine diciamo di numeri di autostrade. Occhiobello, Villa Marzano, Rovigo Sud verso Padova, tratto chiuso fino alle 5, chiuso anche il tratto tra Boara e Rovigo verso Sud Bologna. Abbiamo poi l'allacciamento con Padova Sud che è chiuso provenendo da Padova ma anche provenendo da Bologna, direzione nord e direzione sud, e viceversa dalla diramazione Padova Sud verso la 13. Abbiamo poi in A14 tratto chiuso tra Bologna San Lazzaro e Bivio, a 13 verso A1, l'entrata di Bologna Fiera resta chiusa sempre in direzione dell'Autosole, e ancora in A14 la chiusura che riguarda Faenza Forlì verso sud Ancona, Riccione Rimini Sud direzione nord Bologna. Cesena è chiusa in entrata e per entrambe le direzioni in uscita da Ancona. E poi Pedaso, sempre in A14, è chiusa in uscita provenendo da Pescara. Tratto chiuso sul raccordo tangenziale di Bari, tra Bari Nord e Bivio tangenziale di Bari in direzione sud, è chiuso anche nella carreggiata opposta in direzione nord. Sulla 16 abbiamo la chiusura di Avellino S in entrata verso Napoli in uscita da Canosa, e anche l'entrata di Benevento direzione Canosa. Chiusa la Roma Teramo tra Sergio e San Gabriele Colledara verso Teramo. L'entrata di Teramo Est resta chiusa per ambedue le carreggiate. Poi è chiusa la 26 tra il Bivio a 10 diramazione Predosa Bettole verso Gravellona Toce, e chiusa anche tra Alessandria Sud e Bivio a 21 verso Gravellona Toce. E ancora un'altra chiusura della 26 vede Borgo Manero Arona direzione nord verso Gravellona Toce. Prossimo brano in programmazione è proprio un brano fresco fresco di questa notte, è il nuovo di Mark & Cremon insieme a The Colors e alla nostra Serena Brancale. Il brano segna il ritorno di questo duo formato da Mark & Cremon, che poi sarebbero Federico Mercuri e Giordano Cremona, con una collaborazione che riunisce tre realtà molto presenti nella musica italiana degli ultimi anni: da una parte la dimensione dance elettronica di Mark & Cremon, dall'altra il funk pop dei The Colors e la vocalità di Serena Brancale.

0: Ore una.
1: GR1.
2: Buonanotte ed Erika Crispo, la guerra in Ucraina, incontriamoci faccia a faccia e finiamo questo conflitto. Così il presidente Zelensky si rivolge a Putin in una lettera aperta. Tra le proposte di Kiev, un cessate il fuoco completo durante i negoziati e il coinvolgimento di Stati Uniti ed Unione Europea nelle trattative. Il leader ucraino è il benvenuto a Mosca, la risposta del portavoce del Cremlino Peskov. Nuovo attacco di Trump all'Unione Europea sulla guerra in Iran. Bruxelles non ci ha aiutato, l'accusa. Il presidente americano ha anche rivendicato l'annientamento di alcuni bunker nucleari iraniani. Notizia confermata dall'AIEA, l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. Trump ha poi parlato di Cuba. Dopo l'Iran ci occuperemo anche dell'Havana, ha detto, e ha annunciato sanzioni a carico del presidente della famiglia Castro. Hezbollah ha respinto il cessate il fuoco siglato da Libano e Israele con la mediazione degli Stati Uniti. Prima il ritiro totale dell'esercito ebraico dal paese e il rientro degli sfollati, le richieste delle milizie sciite. Colpi di mortaio contro una postazione UNIFIL, ucciso un casco blu serbo, nessun italiano ferito. L'ONU ci vuole tempo per identificare i responsabili. Archiviate le accuse contro Silvio Berlusconi e Marcello Dell'Utri per le stragi di mafia del 1993. Secondo il GIP mancano elementi concreti su contatti diretti tra Cosa Nostra e il fondatore di Forza Italia. Una storia che mostra un altro disastro giudiziario, così la figlia Marina Berlusconi. Il commento della Premier Meloni, spazzata via ogni ombra. Lutto nel mondo della cultura, muore a soli 56 anni Marjan Satrapi, la fumettista e scrittrice iraniana che ha raccontato la sua vita e la storia del suo paese travolto dalla rivoluzione islamica nelle sue opere. La più celebre Persepolis, da cui è stato anche tratto un film animato, era stata naturalizzata francese nel 2006. Tennis, Roland Garros nel doppio misto trionfa la coppia azzurra Sara Errani e Andrea Vavassori. Oggi la semifinale è tutta italiana con il derby tra Cobolli e Arnaldi. Chi vince se la vedrà in finale con Zverev o Mensik. È tutto, buon ascolto su Radio 1.
3: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
4: I più programmati su Rai Isoradio.

Con i REM riprendiamo questo viaggio della notte sicura di Rai Isoradio insieme a Maria Cristina, ma anche al nostra Giovanna Insardi, alla parte tecnica, la messa in onda. 348 103 1010 è il numero di Rai Isoradio al quale indirizzare i vostri saluti, i vostri messaggi da scrivere, lo ricordiamo, sempre solo in sicurezza. E allora, poche le notizie attive al momento, ci sono diverse segnalazioni di pioggia, allora davo proprio uno sguardo al sito dell'Aeronautica Militare, c'è questo nuovo fronte che sta per entrare in azione proprio oggi giovedì. 5 giugno, oggi è venerdì, oggi io sto indietro con le notti. Questo nuovo fronte sta per entrare in azione, i suoi effetti saranno destinati principalmente alle regioni del nord Italia, con le prime piogge nel pomeriggio a partire dall'arco alpino, in intensificazione in serata, in estensione buona parte del nord-ovest, anche in forma temporalesca. Non verranno in questo caso coinvolte le regioni centro-meridionali, se non con qualche pioggia in arrivo venerdì sul medio versante adriatico. Allora, detto questo, rimane appunto la pioggia che interessa la 10 tra il Bivio con l'A7 e Savona, piove anche in A7, Serra Valle Scrivia a Genova San Pier d'Arena, la pioggia in A12 anche, tra il Bivio con l'A7 e Deiva Marina. Intanto non c'è più del fumo in carreggiata lì dove c'è questo incendio, che invece viene ancora segnalato in A14 al 578, siamo tra Cerignola Est e Foggia, zona industriale. Poi risolto l'incidente in A3, quindi non c'è più questo invito alla prudenza, è stato soccorso e rimosso il mezzo fermo in autosole tra Aglio e Barberino di Mugello verso Firenze, peraltro era fermo all'interno della galleria, e torna a regolare la circolazione in autosole tra il Bivio variante di Valico e Pian del Boglio verso Firenze, dove appunto c'erano dei rallentamenti per il traffico intenso.

Lo sai, non si vola. Io quel dì mi trovai, per esempio.

così è uno dei tanti successi del nostro Renato Zero, Non Mamma No, nella notte sicura di Rai Isoradio. Quando andiamo a dare notizia di un incidente appena avvenuto in A10, la Genova Ventimiglia, siamo nel tratto Autofiori, code di un chilometro tra Albenga e Andorra verso la Francia a causa di questo incidente. Questa è l'unica novità che riguarda appunto la nostra rete viaria. Diamo un'occhiata poi anche all'incendio che non è più segnalato, quindi domato questo incendio in A14, Cerignola S, Foggia, zona industriale. Diamo un'occhiata anche a eventuali riaperture in anticipo, come ad esempio sul raccordo 1 Caserta Sud, la stazione di Caserta Centro è stata riaperta, quindi è di nuovo fruibile in entrata. Abbiamo invece una chiusura che è stata disposta da poco, riguarda la tangenziale di Napoli, l'uscita di Doganella resta chiusa fino alle 2, quindi ancora per una mezz'ora, provenendo da Pozzuoli. È chiusa in A14 l'uscita di Pedaso provenendo da Pescara, riaperta Pietra Ligure e riaperta anche l'entrata di Molfetta in direzione di Bari.

0: Benvenuti all'ascolto. Quella di oggi è una puntata più breve. Isoradio sta seguendo la festa dell'Arma dei Carabinieri che si svolge a Roma, a Villa Borghese. Quest'anno l'Arma festeggia 212 anni dalla fondazione. In questa puntata vi diamo una buona notizia per camionisti e automobilisti che viaggiano in autostrada. Se avete incontrato rallentamenti dovuti a cantieri o traffico bloccato, dal 1 giugno è possibile richiedere un rimborso del pedaggio. Lo prevede una delibera dell'autorità dei trasporti. È un rimborso calcolato in base a quanto ritardo avete subito e ai chilometri percorsi e permette di recuperare una percentuale del pedaggio che va dal 30 al 100%, secondo i casi. Le informazioni più dettagliate le trovate sul sito autostrade.it alla pagina Servizi al cliente, cliccando su Rimborso del pedaggio e poi su Cashback del pedaggio. Riguarda le tratte di competenza di Autostrade per l'Italia, il raccordo autostradale della Val d'Aosta, la società Autostrada Tirrenica e la tangenziale di Napoli. La richiesta di rimborso si può inviare sul sito di Autostrade per l'Italia o utilizzando un'app che si chiama Muovi con la Y Cashback. Si registra il numero del dispositivo di telepedaggio, si registra la targa, si scansiona la ricevuta di pagamento e si comunica il proprio IBAN. Presto poi dovrebbe essere pronta un'app unica che raggrupperà tutte le concessionarie autostradali. Commenti dei camionisti a questa notizia? Ne abbiamo sentiti due. Massimo Radi, hai sentito? Buone notizie?
1: Sì, diciamo che è una buona notizia, ma non è quella che risolve il nostro problema.
0: Perché? Qual è il vostro problema?
1: Il nostro problema è proprio il tempo che perdiamo, il disagio che viene creato. E non è che si riesce a tamponare questo disagio restituendomi i soldi un 10, un 20, un 30, un 40% del mio percorso. Il mio problema è che io perdo delle commissioni, perdo dei viaggi, ho delle penalità che sono ben oltre la cifra che mi viene restituita. Arrivi tardi a un carico, io mi presento in una ditta alle 5:30 di sera, al posto di arrivare alle 2 o alle 3 mi dicono scarichiamo domani. Se poi questo succede di venerdì, andiamo a finire che fino a lunedì non si scarica. Ci sono delle situazioni dove hai delle consegne tassative o delle penalità, quei 300-400-500 euro a seconda del quantitativo di merce che hai e che priorità questa merce.
0: È chiaro che voi camionisti avete dei tempi da rispettare, ma siete inseriti in un universo, quello del traffico, dove non si può prevedere tutto. Questo rimborso almeno vi dà la sensazione che le autostrade si rendono conto del vostro disagio. Sono ancora tanti, Massimo, i cantieri lungo le autostrade?
1: I cantieri sono tanti, perché aprire tutti questi cantieri quando non c'è il personale a lavorare? Tu vedi certi cantieri che ci sono 2-3 operai, ma quanto finisce quel cantiere lì? I cantieri aperti anni e anni. Io faccio l'internazionale, i cantieri dei lavori ci sono da tutte le parti, non solo in Italia, ma funziona differente, c'è il personale, lavorano 24 ore al giorno, macchinari nuovi. Questo disagio che ti creano riesci a capirlo, perché lavorano tanto. Se ci sono dei lavori da fare bisogna farli, non si mette in dubbio, però bisogna farli un po' con velocità.
0: Allora provo, Massimo, a sintetizzare il tuo pensiero. Bene questo rimborso in percentuale, ancora meglio se i lavori obbligatori, perché bisogna farli, i lavori dei cantieri, chiudessero in tempi più rapidi.
1: Esatto, esatto.
0: Sentiamo un altro camionista, Marco Panattoni.
2: Il mio pensiero sul cashback, noi che facciamo trasporti pesanti, anche recuperassimo il 100% della tratta, per quanto riguarda le tratte che faccio io, intorno a 100-150 euro per sola andata, anche li recuperassimo per intero, non risarcirebbe il danno subito, perché invece di arrivare allo scarico alle 8 ci arrivi alle 11. Non scarichi entro la pausa pranzo, quindi te praticamente quel giorno lì lo usi solo per scaricare, non ricarichi, perdi un'intera giornata e in fondo la settimana oltretutto lascia a piedi un cliente e tutte le problematiche che ne conseguono. L'unica cosa che mi dà speranza è questo fatto che se proviamo questo cashback, piano piano andranno a togliere questi rimborsi dalle mani delle associazioni che neanche trasportano e ce li daranno per il 100% a noi. Rimborso al casello come in questi casi, diretto alle ditte di trasporto e fine.
0: Noi oggi ci fermiamo qui, ultima puntata della settimana, 351-525-8281 per i vostri WhatsApp vocali. Da Paolo Barilari un saluto, buona strada e ci sentiamo lunedì prossimo.

41 minuti nella notte sicura di Raizo Radio insieme a Maria Cristina Manca, Giovanna Insardi alla parte tecnica, la messa in onda, e voi che siete comunque presenti, perché ci arrivano messaggi al 348 103 1010. Voglio salutare dunque Massimo d'Aosta, che scrive: ciao Cristina, poi ciao Iso Radio, un saluto da Ravenna, ed è Andrea che salutiamo. Grazie, buon ascolto. Se state viaggiando, buon viaggio. Se state lavorando, buon lavoro. E quindi abbiamo solo questa notizia attiva al momento sulla nostra rete viaria: queste code che si formano sull'autostrada dei Fiori a causa di un incidente, un chilometro tra Albenga e Andorra, direzione Francia. Rallentamenti ora in autosole, ma ci sono dei materiali dispersi, e proprio per questo motivo che si registrano rallentamenti tra Firenze Sud e Incisareggello in direzione sud verso Roma. Diamo un'occhiata anche alle notizie legate al meteo, perché adesso sta piovendo in un tratto dell'autosole tra Parma e Reggio Emilia. Prudenza in questo tratto di circa 20 km interessato dalla pioggia. Ricordiamo che sta piovendo anche sulle autostrade abruzzesi, anzi sulle autostrade liguri in A12 tra la 7 Deiva Marina, in A10 tra la 7 e Savona. Attenzione, pioggia, moderate la velocità.

Eagles con Victim of Love su Raiso Radio. Allora, circolazione regolare, non abbiamo grosse difficoltà sulla nostra rete viaria, ad eccezione di quelle code di cui già vi ho parlato, che riguardano l'autostrada dei Fiori. A causa di un incidente ci sono code e sono segnalate ancora di un chilometro tra Albenga e Andora, direzione Francia. Salutiamo dunque Antonio, buongiorno, scusate il disturbo, la 10 da Savona a Genova, c'è qualche chiusura, grazie. Poi ciao Maria Cristina, una buona notte al volo prima della pausa, a dopo. Ed è Raffaele, il nostro Mr. Funk, che ci invia i suoi saluti. E dunque ci chiedeva appunto il nostro amico, vediamo chi è, Antonio, se c'è qualche chiusura, insomma, la 10 da Savona a Genova. Diamo un'occhiata subito perché sono tante le chiusure, poi non vorrei magari tralasciare qualche chiusura, quindi vado proprio a dettagliare quello che è quelle che sono le chiusure della 10. Tratto chiuso tra Genova Aeroporto e Genova Pra verso Ventimiglia. Poi tratto chiuso tra Arenzano e Bivio a 10 e 26 dei trafori verso Genova. E mi sembra che queste siano le uniche due chiusure che riguardano l'autostrada Genova Ventimiglia. Quindi ricordiamo appunto le code, ve l'ho già detto, tra Albenga e Andora verso Ventimiglia a causa di un incidente. E poi attenzione, perché c'è proprio una scorta veicoli per recuperare dei materiali dispersi. Siamo sempre sulla 10 tra il bivio con la 26 dei trafori ed Arenzano, direzione Ventimiglia. E queste sono le novità come dinamiche. Abbiamo i rallentamenti ancora che si registrano in autosole, si recupera, anzi si deve soccorrere un mezzo in difficoltà che sta provocando questi rallentamenti. Siamo tra Firenze Sud e Incisareggello in direzione sud verso Roma. Tra poco l'appuntamento con il giornale radio, ascolteremo il giornale delle ore 2 e poi ci ritroveremo subito dopo.

0: ore 2.
1: GR1.
2: Buonanotte, Erika Crispo, la guerra in Ucraina, incontriamoci faccia a faccia e finiamo il conflitto. Così il presidente Zelensky si rivolge a Putin in una lettera aperta. Tra le proposte di Kiev, un cessate il fuoco completo durante i negoziati e il coinvolgimento di Stati Uniti e Unione Europea nelle trattative. Il leader ucraino è il benvenuto a Mosca, la risposta del portavoce del Cremlino, Peskov. E Trump ha commentato la lettera di Zelensky e Putin, poi ha nuovamente attaccato l'Unione Europea sulla